0: svizzera dall'alto. E grazie alla piccola Viola, una straordinaria bimba del piccolo coro dell'Antoniano. Per oggi è tutto, buona continuazione, ciao!
1: Ciao, grazie!

Mi ricordo proprio che ho alzato gli occhi al cielo e ho sentito per la prima volta il cielo e l'universo intero pieno della presenza di Dio. Ecco, è stata un'esperienza, puoi immaginare, fortissima, che mi ha cambiato la vita. Io da lì in poi sono stato credente. I miei genitori sono nati nel periodo del 68, e quindi erano, come dire, di spirito rivoluzionario e anche, ecco, sono atei, diciamo, e anzi, essendo medici, erano proprio classici medici, si dice scientisti, quindi non credenti. Io ero un bambino curioso, molto vitale, e anche con una grande fantasia, piaceva giocare, immaginare. Mi piaceva molto la natura e gli animali. E io ho un fratello, Massimiliano, due maschi, abbiamo un anno di differenza, quindi combinavamo anche un sacco di guai giocando insieme. Però ero appunto molto vitale, e per me è stata fondamentale anche l'esperienza che ho fatto con i miei nonni paterni, perché i miei sono medici, appunto, e spesso il weekend ci lasciavano dai nonni. E i nonni avevano una casa in campagna, vicino a Torino. Io ho passato le estati appunto in campagna, andare in bicicletta, andare nei boschi, a giocare con mio nonno. E mi ricordo appunto questo amore per la natura. Penso che la prima esperienza di Dio l'ho fatta così, nella natura. Io sono stato battezzato, tra l'altro, perché mia nonna ha voluto battezzarmi, perché fosse stato per i miei non volevano. Mia madre diceva sempre: se si vuole battezzare, si battezzerà da adulto. A 14-15 anni ho iniziato in una grande città come Torino a uscire con i ragazzi più grandi, e quindi per me innanzitutto è stata l'esperienza a me piacevano i poeti maledetti, leggevo Baudelaire, Rimbaud, e quindi ho iniziato a dire: voglio fare anch'io esperienze con le droghe. E quindi ho iniziato con le droghe leggere, e poi in maniera saltuaria, quindi io non mi sentivo neanche tossicodipendente, di droghe più pesanti. Quindi ho sperimentato la cocaina, l'LSD, quindi ho fatto tutta una vita, no, che poi è un mondo che si amplierà sempre di più. Il problema è che la droga non ti distrugge alla lunga, che sul momento puoi fare anche un'esperienza forte, ma ne hai bisogno sempre di più per fare un'esperienza sempre più forte, e poi ti consuma. E poi nelle relazioni, nella sessualità, cioè quell'amore materno che mi mancava e che mi era mancato, questo di attaccamento, io ho iniziato a cercare, e anche lì adesso ne sono consapevole, lì no, nelle relazioni affettive. Pensavo che attraverso il sesso potessi avere quell'amore che mi mancava. Io dico che ho avuto due grosse chiamate nella mia vita, e che veramente il Signore si è manifestato come San Paolo sulla via di Damasco. E quindi c'è stato questo evento, che è stata quella che io chiamo una disgrazia, che però è diventata grazia, perché mio fratello Massimiliano, più piccolo di un anno di me, che faceva lo stesso tipo di vita che facevo io, una sera, tra l'altro mentre ero in vacanza in Spagna, ha un incidente in moto e lui era senza casco, e quindi va in coma tra l'altro per 3 mesi, e all'inizio ci dicono che non si sarebbe più risvegliato. Per la prima volta mi rendo conto, questo incidente di mio fratello,

Questo evento per la prima volta è come un grande schiaffone della vita che la vita mi dà. Mi ha fatto rendere conto che la vita non era un gioco e che io fino a quel momento lì ci avevo giocato e che questa cosa che era successa a mio fratello poteva succedere anche a me. Quante volte ho preso la macchina e la moto.

come dire, di rendermi conto per la prima volta delle conseguenze di certi tipi di azioni. L'altra cosa che è successa è che anche in famiglia ci siamo riuniti, non c'era dialogo, no? In casa non c'era tanto dialogo e invece per la prima volta questa sofferenza è come se avesse riportato tutti all'essenziale. Lì si è inserito Dio, il Signore, no? Si è inserito. Ecco, io credo che lui, dove non ci sono proprio spazi, ci vuole prima un evento che apra uno spazio, che rompa la corazza e poi lui può entrare. Camminando per strada, una giornata di sole, in quel periodo in cui era successo l'incidente di mio fratello, passo davanti a questa chiesa di campagna. Mi ricordo ancora una giornata limpida di sole e di colpo faccio un'esperienza, io dico adesso la capisco, come dire, del divino, di Dio Padre, inizio a sentire tutta l'aria che mi circondava, come dire, come se fosse energia di luce e di amore, come dire, come se fossi immerso nell'amore. E sento questa presenza fortissima di amore e di luce sia intorno a me che dentro di me. È come se fosse, come se noi fossimo tutti immersi in Dio, nell'amore, no? E di colpo ho la certezza assoluta interiore che Dio esiste. Per la prima volta mi sono chiesto, che cosa volevo, quali erano i miei desideri profondi e anche dove volevo andare. Ho iniziato a pensare che avevo una vocazione, che c'era un progetto di Dio su di me e che c'era anche un senso. E quindi dopo la prima confessione ho iniziato ad andare a messa, a nutrirmi con l'Eucaristia e quando prendevo l'Eucaristia, oltre a sentire, come dire, a sentire la presenza del Signore, sentivo proprio che mi nutriva profondamente, che riempiva i vuoti profondi che avevo. E feci proprio questa esperienza con i sacramenti, sia con la confessione che con l'Eucaristia, che il Signore guariva la mia anima. Io pregavo tanto in quel periodo e durante un'adorazione ho proprio avvertito interiormente il Signore che, di nuovo come se mi dicesse e se tu fossi tutto mio, no? Se fossi tutto mio. E poi l'esperienza fondamentale è stata durante una missione di strada, io ero già entrato a Nuovi Orizzonti nella comunità in cui sono e mentre ero per strada parlando con dei giovani, mi ricordo con dei giovani, io proprio mi dissi che questa è l'esperienza fortissima delle missioni di strada, che i giovani a volte si aprono e ti raccontano le loro vite, le cose più profonde, i loro dolori, e diventa un'esperienza molto intima, forse perché sanno che non ti rivedranno mai più, c'è una grazia particolare. In quel momento lì ho pensato, ah, se ci fosse un sacerdote per confessarli, no? Così. E interiormente ho sentito, ma sei tu, sei tu, no? Io chiamo te, sto chiamando te. E quindi in quella stessa missione, durante una messa, prendendo proprio la comunione, l'Eucaristia, avvertii proprio come un sigillo questa chiamata del Signore che mi diceva: io ti chiamo al sacerdozio, ecco, essere sacerdote per sempre. Durante l'ordinazione fu bellissimo perché salì sull'altare, posso fare così, si vede, su questo altare qua, e appena iniziai a stendere le mani e recitare la preghiera eucaristica, io avvertii una presenza di Cristo fortissima, che non ero più io, ma c'era Cristo in me. E il Signore dice: io sono venuto per i malati, non per i sani. Ecco, sento che è proprio il mio mandato. Ho ricevuto misericordia e misericordia voglio dare. Ecco, far conoscere questo Dio di misericordia che ho sperimentato io per primo e che mi ha salvato.

0: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, tutte le domeniche alle 16:15.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
0: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, tutte le domeniche alle 16:15.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
6: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore, dove offesa, che io porti il perdono, dove discordia, che io porti l'unione, dove dubbio, che io porti la fede, dove errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skawa, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skawa serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e quattro anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dall'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se

0: potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
1: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto. Such is the way of the world, you can
2: never know. Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
3: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
4: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
2: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
4: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
5: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
2: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
4: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. E Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
0: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel lebbrosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di Chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
3: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi.

0: In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la guerra fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
1: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyla si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si reca per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco.

0: Ecco, invitandole a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
1: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyla precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
0: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
1: Tre anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
2: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
1: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul. E il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986 col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Dopo a Sydney, il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e, prendendo il Papa

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: oddio, il Papa sta male, ha avuto un malanno. Ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
4: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti a

della sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.

Allora io credo che questo stare insieme ci aiuta a rispondere a una società che ha tanto bisogno di pace e di speranza. Ecco, così è iniziato il cammino della missione 25 anni fa per strada, andando incontro per chi non ha niente. Così inizia il cammino della missione. È proprio un fratello che mi ha colpito e lasciato un segno, come Don Pino diceva poco fa, si chiamava, però per me è sempre presente, ancora è vivo, anche se non c'è più qui terrenamente, Ibrahim. Lui attendeva ogni sera il gruppo di volontari che gli portavamo da mangiare qualcosa di caldo e la coperta. Lui dice così: buio, confessione e nebbia, caldo e freddo e non difficoltà, barbone, cartone e senza identità. La sua vita un'oasi di pace e rispetto, saggezza, sincerità e tranquillità. Terra e muro la sua dimora. L'affezione e la dignità la sua strada.

0: Siamo qui nella missione di Speranza e Carità di Via Archirafi. Questa è la prima struttura che nel maggio del 93 abbiamo occupato, possiamo dire. Ecco, allora fratello Biagio, avendo iniziato un digiuno qui proprio davanti al cancello, ci siamo ritrovati dopo 13 giorni di digiuno all'interno di questa struttura, ancora tutta fatiscente, senza porte, senza finestre, mura cadenti, e senza un albero, senza niente, dove, ecco, proprio nell'immediato gli scout di Palermo, un gruppo scout, ci piazzarono delle tende qui nel cortile, e senza luce, senza acqua, senza servizi igienici, senza mille lire, si incominciò questa missione, partendo chiaramente dalla stazione centrale, dove Biagio lì era rimasto per quasi un anno e mezzo.
1: Dal primo dicembre del 91 sto cercando di dare già una presenza qui alla stazione, una presenza, cioè, dalle 8:30 in poi tutta la notte la vivo qui alla stazione centrale, dove sto cercando di dare una presenza e un aiuto sia morale che, diciamo, che materiale.
0: Da questa struttura veramente abbandonata e devastata incominciammo la ripresa. I primi furono i propri fratelli a sbarazzare, a pulire, a dare una mano, a cercare di dare un primo aiuto. Poi, dopo il primo anno, ci vennero incontro i giovani universitari costruttori che sono nati a Padova, e loro in prima persona per 3 anni sono venuti proprio a lavorare da vero cantiere, pagandosi loro il viaggio, il vitto, l'assicurazione, tutto per poter lavorare qui all'interno, e hanno fatto veramente lavori in mani, e questo ci ha permesso in pochi anni di ricominciare proprio a far rivivere questa struttura nella modalità in cui si vede oggi. Qui all'interno ospitiamo all'incirca dai 100 ai 120 fratelli. Abbiamo soprattutto quelli che sono un po' più ammalati, non hanno più un lavoro, non hanno più una casa, non hanno nessuno, però ognuno di loro cerca di venire incontro alla missione mettendosi a disposizione, facendo le pulizie, facendo i portinai, aiutando la cucina, aiutando per tutti i vari servizi che comporta una missione.
2: La vita è un cerchio con tanti colori, il destino sceglie il colore, la sorte a ciascuno di noi porta il proprio colore. Di me se dimentico così, ho vissuto una vita senza colore, e intanto una iena bianca, rossa e gialla è viva, mentre un timido coccodrillo passeggia dalla gente, una scimmia con un solo braccio, anch'essa ride. Chi ha là quella spezzole ali? Quale fu il vento che la spinse all'inferno? Mentre una balena divenne una vasca e ingoiò il mare, io dentro al mare, io.
3: Ieri pure era qui dentro con tutti questi ragazzi che avete attorno a me. Io non ci sono più.
4: Perché il magazzino dove teniamo i medicinali, anche il latte per le bambine. Invece il latte per i bambini.
5: 12 anni che mi occupo di farmaci e di cose, ho imparato da solo piano piano tutti i vari nomi dei farmaci. Non è che entro nel merito di una malattia, semplicemente se mi chiedono un farmaco lo so riconoscere, ma è un'esperienza acquisita.
6: Tutto questo di qua è tutto donato dai medici, come ricostruzione di denti.
7: Come tedesco?
8: Dai, seppetto.

0: Mi chiamo Pere.
1: Der das Leben hat nicht dazu.
2: Io, per favore, mi chiamo Stefano Cunado. Cognomi è Cunado. E nome Stefano.

0: preso così, così di strada, dormito. Poi una amica ha detto, c'è viaggio con me così, di missione, venire a dormire, andare in medicina.
1: Non parli bene, prima parla bene, ora niente, perché è caduto così e basta.
2: Non vedo, prima. La premessa, io sono di Trapani.
3: Perché qua ognuno ha la sua storia, tutta la stessa cosa più o meno. Ci vuole la madre, uno può pagare più casa, magari si lascia con la famiglia, è giusto che lo devo dire. Quindi questa storia siamo nel 90% qua.
4: La missione per me diciamo, ha un significato di quello che io ho avuto fatto sulla mia persona, ho acquistato di nuovo la fiducia in me stesso di capire che la cosa si deve andare sempre avanti, anche che c'è qualcosa che impedisce, e noi dobbiamo credere alla croce che abbiamo portato a Tagliavia, e credo che quella croce ci dà sostegno. Pace.
5: Cos'hai?

0: facendo per ora il busto, diciamo, di un naufrago che verrà poi piazzato assieme ad altri quattro busti che verranno fatti sulla barca.
1: Alright, so I'm here at the Biagio Conte mission in Palermo. My name is Air. The reason that I'm here is to meet my African brothers who couldn't come to America to meet me where I was born. I come from New York City. I was born in the Bronx. That's the home of hip hop. My family's roots are established in the South and in New York and all over America for that matter, but more on the Eastern Coast. But something told me that I must travel to Africa because I am African. Wherever you are in the world, if this is your skin, you're African. Wherever you see a black man, he is African, and Africa is where he comes from. Can you tell me what the problem is? I will tell you what the problem is. The problem is that in Africa, the Africans are not treated as Africans, and in the rest of the world, Africans are also not treated as Africans because we have been separated. Oh, you are Ghanaian. Oh, you are American. You are from New York. Oh, you are from France. But this is our identity. I come here all the way to Palermo, all the way to the Biagio Conte mission to meet Africans from Africa.
2: Nel 2001 arrivano questi fratelli qui a chiedere proprio ospitalità, quasi tutti sudanesi. Noi li ospitiamo giù in via Archirafi, chiediamo poi alle autorità di avere una struttura per loro, ma ecco, passa il tempo e non arriva una risposta. Fratello Biagio si ricorda, ecco, di questa struttura che era tutta abbandonata. Erano tutti padiglioni un po' fatiscenti, diroccati, tetti crollati. Con i fratelli abbiamo incominciato la ripresa e così piano piano quella parte che è toccata a noi l'andiamo ristrutturando e oggi qui ospitiamo circa 700 fratelli. Vengono da tutte le parti dell'Africa, dell'Asia. Noi non facciamo distinzione di etnia, di nazionalità, di religione, per cui chi chiede, chi bussa viene qui.
3: Questo è un reparto di ceramica, però noi lo sebbiamo per verniciare le cose.

0: Antonio, che ti ha dato lì?
1: Ciccio, faccelo fare a Edo.
2: Devo aprire?
1: Io mi chiamo Guri Roberto, sono volontario e prepariamo da mangiare per lo meno 400 persone al giorno, mentre la domenica sono 600, più prepariamo condimenti per fare via Chirafe da Don Pino, che mandiamo i condimenti e i secondi. Una volta alla settimana facciamo pollo, carne, quello che c'è, che ci passa il Signore. Questi sono caldai per fare il minestrone alla sera. Facciamo il minestrone più il secondo, quello che c'è, certe volte formaggio, certe volte melanzane, certe volte quello che abbiamo. Di mattina ci sono quattro che dividono la colazione, che danno latte e tè, quando ci sono biscotti e tutte queste cose, quando ci sono sempre. Questa cucina è stata donata da Delia e Gardiene nel 2003. Siccome faceva beneficenza il padre, i figli hanno voluto regalare questa Biagio Conte.
0: C'è tutta carne che congeliamo, qui ci teniamo tutte le verdure congelate. Ora qua ci sono mandarini che sono un po' verdi questi.
1: E questo è il magazzino vive, questa la produciamo noi, questa, a Tagliavia. Questa l'abbiamo imbottigliata noi, da noi. La produzione viene da Tagliavia. Tutta a Tagliavia questa.
3: Ciao Filippo, dove siamo qua?
4: A Tagliavia, vicino Corleone, nelle zone alte della Sicilia, diciamo, nelle terre interne della Sicilia. Ed è una casa gestita, un terreno gestito dalla missione di Biagio Conte, che è stato donato alla missione di Biagio Conte. Non mi ricordo da chi, però è stato donato. E stiamo raccogliendo un po' di queste verdure che sennò vanno a male. C'è stata una piccola alluvione che tu hai potuto vedere, e se non lo raccogliamo queste si perdono, è un peccato, perché è proprio una grazia di Dio. Noi cerchiamo di recuperare quello che nel mondo è perduto, a cominciare da noi stessi, a finire alle verdure.
5: Io sono Antonio, sono un volontario della missione di Biagio Conte. Da poco ho finito di fare la stagione a fare il cameriere e adesso mi voglio dedicare un po' alla missione di Biagio.
4: Io praticamente il 28 aprile ho lasciato la scuola per fare 3 giorni di ritiro ad Assisi. E questi 3 giorni sono diventati 3 mesi, poi 4, poi da... Però ovviamente da Assisi me ne sono andato

0: E sono arrivato qua, non lo so neanche io come, ma mi sono trovato qua. E quello che cercavo da sé, sì, l'ho trovato qua. Con lo spirito francescano, no? Di povertà, di servizi ai poveri, che magari ad Assisi c'è pure forse, ma io non l'ho tanto trovato. L'ho trovato in Sicilia.
1: Sto raccogliendo un po' di verdure per le sorelle che stanno giù a Palermo, per i bambini, per le donne che sono chiusi là. E più ne portiamo un po' anche nella comunità nostra.
0: Ero insegnante di scienze. E quest'anno sarei dovuto entrare di ruolo. E invece di fare l'insegnante, invece sono passato a fare l'alunno. Però qua è una scuola di vita. È anche una scuola che ti porta a un traguardo più alto che quello che può essere lo stipendio, il ruolo, no? Sai, queste mete un pochettino per le quali svendiamo forse il nostro tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo.
2: Guarda, che bocca, sì, guarda.

Yeah. Oh.

0: alle 6 di mattina. Vengo, gli do di mangiare animali, l'acqua, li lascio fuori se il tempo è buono, se no rimangono in stalla, pulisco quella che c'è da pulire e poi ricomincio a fare altre cose.
1: Fattoria c'è di 9 ettari di seminativo, proprio seminativo. Poi c'è un'altra 6-7 ettari di ortaggi, compreso di casa, dove c'è sotto visto di come è ristrutturato.
2: Qui era un'abitazione per le pecore e basta, ecco, quindi era tutto in uno stato di abbandono, i tetti crollati e tutto quello che...
3: Buonasera, Don Pino.
2: Pace, Angelo, pace. Ben trovati. E quindi i fratelli, ecco, anche se all'inizio si sono adattati così com'era, poi piano piano, per dare anche a loro l'opportunità di abitare qui in modo dignitoso, abbiamo cercato con loro stessi di ristrutturarlo. Qui abbiamo prodotto 230 quintali di grano. Questo grano lo immagazziniamo e poi piano piano, a 10 quintali alla volta, viene trasferito lì nella missione di Via Decollati, dove abbiamo dei silos più piccoli e incomincia da lì poi ad essere utilizzato da noi per trasformarlo in pane. Noi qui facciamo agricoltura biologica perché tentiamo in tutti i modi di non mettere antiparassitari oppure prodotti chimici, proprio per disintossicare la terra, perché tante volte purtroppo è stata intossicata da questi prodotti, come lo facciamo con i fratelli che arrivano da noi intossicati un po' dall'alcol, un po' dal fumo o da altre droghe che tante volte non riescono loro a gestire. E questo modo di coltivare aiuta loro a capire come ritornare alle cose pure, alle cose semplici, alle cose che poi fra l'altro sono quelle che non ti portano, non nuocciono nel nostro organismo, anzi ti aiutano ad avere un'alimentazione sana e quindi anche una vita sana.

0: abbiamo fatto circa 5.200 chili di olive, possibilmente ne faremo 8-10.000. È stata un'annata abbondante.
1: Quando sono venuto qua, dice, voglio andare in campagna? Sì, ma che devo fare? Niente, lavorare, riposare.
0: Sono venuto a Palermo 3 anni fa e sono stato dall'inizio alla missione Speranza per circa 3 mesi. Poi sono andato via e sono ritornato dopo 2 anni e mezzo di nuovo qua. Mi trovo bene, non mi manca niente e Dio ci dà la forza per andare avanti.
2: Io non è che ero proprio al fallimento totale, l'avrei raggiunto da qualche anno. Cioè, io era tempo che cercavo una situazione del genere. E per fortuna un anno fa ho avuto la fortuna di trovare un prete, gli ho raccontato tutto. Lui è sceso a Messina, mi ha telefonato, mi ha detto, ho parlato direttamente con Biagio, scendi. E sono sceso e sono qua. E se potete dire non me ne andrò mai più da qua, perché proprio mi piace.
3: Ci troviamo a Castellammare del Golfo, più vicino a Scopello. E questo è un terreno che è stato donato una decina d'anni fa a una signora. Sono circa 6 ettari, al momento della missione è entrata in possesso del terreno, era completamente distrutto, cioè, è tutto massi di pietra, tutti gli alberi olivi bruciati. È stato rimesso tutto a posto dalla comunità, piantati altri alberi. Ora in tutto si contano 600 alberi di olivo, tra quelli più anziani e quelli più giovani. E produce l'olio che ovviamente viene mandato alla comunità e serve per tutta la comunità.
4: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
5: Bellissima.
4: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
6: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, tutte le domeniche alle 16:15.
7: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
8: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
7: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
8: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
9: Sorella Lucia, buongiorno.
10: Sì,
11: vabbè, io me la vado in chiesa.
10: Sì.
11: Vabbè, ciao.
9: Buongiorno, pace.
10: Pace.
9: Pace. Poi c'è pure un intervento per i piccoli.
10: Pace, grazie.
12: Lei di Palermo o lei di
13: Memphis?
12: Di Memphis.
10: Sì, ma forse ci
12: sono accolte pure qui.
14: Ti aspetti un bambino?
13: Sì.
14: Di quanti mesi sei?
13: 3 mesi fa poco.
14: E quindi nascerà qua sto bambino?
13: Sì, sì, sì.
14: Un altro bambino che nasce qua.
12: Pace e speranza a tutti, questa è la comunità di Missione Speranza e Carità, accoglienza femminile, noi ci proviamo qui a operare a Palermo, da quasi 16 anni che siamo qui. La missione è proprio nata femminile nell'8 dicembre del 98, giorno dell'Immacolata, in seguito a tanti digiuni di fratello Biagio.

0: io sono nata in Costa d'Avorio e sono arrivata in Italia, avevo 18 anni. E no, avevo 15 anni, 16 anni, non ricordo bene. E sono stata a Bergamo dalla mia sorella e sono scesa qua a Palermo. E sono qua alla missione e sono accolta e nello stesso momento faccio tipo la volontaria, tipo aiuta chi ne ha bisogno e questo. E faccio rosario per gli ammalati e chi chiede un rosario.
1: Vengo da Costa d'Avorio a 23 anni, da 3 anni che sono qua e sono in missione qua da più di un anno. Siamo qua.
2: Italia, quasi 3 anni. Questa missione un anno, nato lui qua.
3: Mi chiamo Dolici, vengo da Ghana. Quello è mio figlio.
1: Aspetta, sì.
4: Questo è il vestiario perché arrivano senza niente, senza vestiti. Non ne arrivano con la valigia, arrivano proprio senza niente, a volte anche senza scarpe. E allora si provvede a dare il necessario.
5: E anche le famiglie povere di Palermo, se hanno bisogno, fratello Biagio ci indirizza delle famiglie, hanno bisogno della spesa o dei vestiti o dei quaderni per andare a scuola, tutto ciò che serve, ecco l'abbiamo, lo doniamo. E Gina, ecco, da quanti anni che sei qua?
6: Da sette anni
5: qui, con la figlia è venuto meno il marito, è stata accolta con Daniela che allora aveva quando? 17 anni.
6: 17 anni.
5: Meno. E di qui noi, ecco, quella figlia adesso si è inserita al lavoro, lavora presso un'anziana, sì. E lei qua fa tanto. Lei è andata pure in missione, vedete? E la mamma, loro si sono sistemati in una piccola casetta, ma la domenica ci vengono a trovare. Quando sei arrivata qua?
2: Nel 2009
5: è nato il primo bambino, Michele. Adesso si è sistemata col marito in una casa, ecco, il marito lavora, sistemata, però è quando doveva nascere il secondo bambino, dice sorella, dice, mi devi fare un favore, dice, io deve nascere questo bambino, voglio tornare un pochettino in missione.
2: Sorella mi deve ospitare per 2 settimane per il parto, perché deve fare il cesario. E sono solo a casa e mio marito è in Belgio.
7: Qua c'è la... Cocco ha fatto uovo.
1: E quando ho iniziato a fare volontariato, ho chiesto di fare volontariato, e lo chiesi allora a Don Pino, e Don Pino mi ha detto mi piacerebbe fare qualcosa per voi, però non me la sento, sentite tutti uomini qua, quindi non... c'è una comunità femminile. Allora vengo qui alla comunità femminile.

0: Incontro sorella Mattia che mi apre la porta, mi fa visitare la missione. Ecco, da lì ho iniziato a fare il mio volontariato. Io lavoravo, ero libero una volta alla settimana, quindi poi andavo a pulire la chiesa con sorella Alessandra in via Archirafi. Ho iniziato proprio così. Poi, iniziando a fare il volontariato, a donarmi agli altri, la cosa sconvolgente è questa, che quel vuoto che io sentivo non lo sentivo più. Cioè, più io donavo, più mi stancavo, più mi davo agli altri, proprio mi consumavo per gli altri, più io ero piena dentro, ero proprio felice. Questo è questo. Poi piano piano il Signore, prima un giorno, poi due giorni, ho lasciato il lavoro, poi ogni giorno ha preso tutta la mia vita.
1: È il pollo al forno con le patate, sono tutti questi alimenti che arrivano dalle persone, dai volontari, dalle persone fuori, che portano ogni tanto chi un pacco di pasta, chi una salsa, e quindi si fa poi il pranzo della domenica come in tutte le famiglie.
2: La povertà! Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
3: Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
2: Chi cerca lavoro non lo trova.
3: Chi cerca lavoro non lo trova.
2: Chi soffre nella solitudine.
3: Chi soffre nella solitudine.
2: Gli ammalati.
3: Gli ammalati.
2: I disabili.
3: I disabili.
2: Le vittime della droga e dell'alcol.
3: Le vittime della droga o dell'alcol.
2: I carcerati.
3: I carcerati.
2: I deportati.
3: I deportati.
2: Gli oppressi.
3: Gli oppressi.
2: Gli immigrati.
3: Gli immigrati.
2: Coloro che sono in guerra.
3: Coloro che sono in guerra.
2: I profughi.
3: I profughi.
2: Confortali, Signore.
3: Confortali, Signore.
2: Aiutali.
3: Aiutali.
2: E benedici.
3: E benedici.
2: Ringraziamo il nostro Signore di quello che ci dà ogni giorno e ogni sera.
3: Grazie, grazie Signore Gesù.
2: In nome del Padre, Figliolo, Spirito Santo.
3: Amen.
2: Buona domenica e buon pranzo a tutti.
3: Anche a te.
4: Un giorno, proprio il 17 maggio, quando fratello Biagio faceva il digiuno in via Archirafi, giorno di San Pasquale, non ricordo il giorno, sono passate là, essendo io avendo la facoltà lì di fronte, e vedo questo ragazzo che fa, che dietro la cancellata mi avvicino e dico, come, chi sei, cosa fai e perché sei qui. E allora fratello Biagio mi dice, sono qui, sto facendo lo sciopero della fame per ottenere questi locali per i poveri. La cosa che ho detto, come ti posso aiutare? Come mi vuoi aiutare? Ti do dei fogli e se mi puoi raccogliere delle firme, facciamo una petizione per ottenere questi locali per i poveri. Allora mi prendo queste fogli e comincio a cercare delle firme. L'indomani poi mi ricordo di questo giovane che dietro lì disse, andiamo a vedere come è finita la storia, come va, se ci sono stati dei progressi. Lui è ancora che fa il digiuno, ha fatto il digiuno più di 12 giorni. Finché poi il 30 maggio si è in Prati e lì scopre una realtà nuova. E man mano scopriva che era qualcosa di importante, qualcosa che mi dava tanto, che mi riempiva tanto. Ogni giorno andavo a nutrirmi di questo nutrimento, di questi poveri, di queste persone che arrivavano tanto fuori, che avevano bisogno, a cui io volevo dare, ma che ne ricevevo tanto da parte di loro. Allora cercavo di dare, ma quello che ricevevo era molto, mi riempiva, mi dava tanto, era quello che andavo cercando. Ho detto, forse l'ho provato qui, chissà, però ancora non era ancora, non sapevo cosa doveva venire dopo. Il Signore fa i progetti, ma piano piano poi ce li fa vivere. Non lo sappiamo prima, io tutto potevo immaginare che potevo essere qui in missione, essere qui una delle, come assieme a sorella Alessandra e sorella Lucia, a stare qui con le sorelle, con i poveri. Finché poi si è creato il problema della donna e lì poi lasciai all'università, ho deciso poi di lasciare tutto in semplicità perché capivo che non aveva più un senso rispetto a questo grande tesoro che avevo trovato.

piano piano già un mese che puliamo il giardino a Villa Pignatelli. Maciniamo rami, dopo terra comincia lavoro.

0: Già tu vedi che fratelli lavorano a terra, qua, mettono piselli, carote, lattuga.
1: 20 ettari terreno, cioè fratelli lavorano ogni giorno per famare tutti i poveri Palermo. E io credo che alberi, tutti i tipi di alberi noi piantato, tutto pulito a noi, 2 anni fa, escavatore venuto, Godrani, aiutavano. Anche fuori aiutiamo, parrocchia. Non solo, io credo, non solo nostra missione, c'è tante missioni a Palermo. Aiutiamo fino a Sferracavallo arrivato, camion, cipolla, camion di aglio, camion di zucchina, tererumi. Altra missione pure aiutiamo. Noi coliamo sempre qua a Villa Pignatelli, perché non c'è posto via Chirafi, sempre Don Pino, non so se c'è dote, coglie qua, c'è Somalia, c'è Eritrea, c'è Pakistan, c'è Siria, c'è Palermitano, Roccapalumba, tutte le parti vengono, Italia, Germania, tutte le parti.
2: È la prima volta che abbiamo iniziato qua. La prima volta anche la giornata non posso entrare perché fai paura. Tutti sono alberi, anche no, da solo hai paura per entrare la prima volta.
3: And I'm waiting for some time so that if we can be able to finish the farm so that people can see how it is. Because when we came here the first time, the farm we are not okay. But when we are here now, we start working fine so that we can make everything to be okay. And we try to use our power so that we can make it very all right. So that when people come here, so that they can see the beauty of the place back. That's how we continue working here since this thing.
4: E l'accoglienza che ho avuto è stata una bellissima accoglienza, un'accoglienza fatta, diciamo, basata sul prossimo, sull'aiuto e sull'onestà della persona e sul rispetto anche.
5: Ha 6 mesi che mi trovo nella missione di Biagio Conte, sono separato, ho perso il posto di lavoro e Biagio Conte mi ha accolto. La missione mi trovo abbastanza bene con i fratelli.
6: But thanks to Biwaju and thanks to this kind of setup. If for instance there's nothing like this, 3 of us maybe would have been sleeping outside, maybe nowhere to sleep, maybe in the train station. You understand?
7: Yeah.
6: So, but with this kind of organization, we have been able to be kept and preserved here. Though we are still waiting for our document, we have not gotten our document. So sometimes when we think about the way we live, they make us feel bad. We get stressed out because we've not lived this kind of life before. You understand?
7: Yeah.
6: So we are running away from death. But we came here, the camp manager did not even care. Not even the people that take care about us. So we are happy that something like this goes on in this kind of place, at least to help the less privileged people.
8: For what I need, you know, what I deserve, you know, I want to get a better place, better job, you know. And to help my because only I had a son, you know, in Africa. I left my son home, you know. So I need a better life, you know. Here too is good actually. Because since they sent me, if this man don't help me here, I will sleep on the street or I will sleep on the train station. But since they sent me out, I come here, he tell me, don't worry. You can stay here and come and sleep and work. Here work is not for force. You just do it smallly, smallly. This work we don't sell outside of the place. We give it to charity, to people who don't have anything, you know. That day I was happy because if you don't tell me that to work here more than 1 week to pay, because when you work here they pay on Friday, they pay 30 euro on Friday. So when he told me that just to work he pay me 30 euro, I will not accept it, you know, because what he told me that this mission, this work is not for sale outside, it's for help the poor people, you know.
1: Appena arrivato stazione, tutto levato, era zaino, documento, fotografie, tutto era levato a me, roba di persone già stazione aspettavano là che io come muovo. Dopo troppo sperato, troppo, non lo so dove è mia strada, chi sono. Dopo ho preso una corda e di tenda corda. Uno ponte picchiava, io una corda messo così. Non le voglio, lo sapeva niente più. Non le voglio vivere, perché non parlava ancora italiano. E questo mio primo inizio come così. Uno carabinieri preso cuore, venuto a visitare e preso lui. Cominciato lui a portare a missione. E così cominciato cucina, lavorare, coso. Era ancora, non parlava niente. Cominciato scuola, andare 3 mesi a Santa Chiara. 3 mesi. Cominciato già a studiare. Molto bello era l'esperienza. Prima no. E cominciato già a aprire occhi che c'è qualcuno aiuta.
7: Pasquale, il tutto è bello, però se non riprende a Rocky, mi dispiace. Finivo il documentario, finivo il documentario. Uno dei più grandi lavoratori della missione è lui.
9: Sì.
7: Tutta la pulizia della missione, tutto quello che l'AMIA fa per la città, lui lo fa per la missione.
9: Sì.
7: E quindi, però, mentre l'AMIA ogni tanto ha delle pecche, lui invece
9: è perfetto.
7: Perfetto.
9: Io sono perfetto. Okay. Se lo dice Don Pino, ci puoi credere.
7: È rimasto ormai la nostra mascotte, ma anche istituzione della missione.
9: Sì.
7: Suo fratello era un tossico.
9: Un tossicodipendente che
7: poi è morto, ecco, purtroppo. Suo papà è un alcolista.
9: Sì, purtroppo.
7: La mamma è morta, una sorella è al manicomio.
9: Sì,
7: insomma, quindi una scena, uno scenario di vita molto, molto dura, molto difficile. Lui, gli manca un dito.
9: Sì, sì,
7: dove
9: mi è successo un incidente qua.
7: Quando era fuori.
9: Poi lavoravo fuori alla segheria.
7: Alla segheria gli è saltato un dito, però non prende nessuna pensione.
9: No.
7: Niente, non prende niente.
9: Non prendo niente.
7: E va bene, però hai preso che cosa? Un Ternalotto?
9: No, magari magari Dio.
7: Vi ha detto sempre, io volevo fare il pugile. E se vincevi?
9: Aiutavo alla missione.
7: Aiutavo la missione, però non ha fatto più il pugilato.
9: Il pugilato.
7: Ma ha preso solo il gelato.
9: Sì, gelato.
7: E quindi siamo qua adesso.
9: Purtroppo. Vabbè.
7: Però ecco, veramente un fratello che stimiamo tantissimo, perché è un lavoratore,
9: sì,
7: e poi sempre educato e anche religioso.
9: Sì.
7: Perché lui prega.
9: Sì, io prego per i miei genitori che non ci sono più, ma non solo per i miei genitori, ma per tutto il mondo. Dobbiamo pregare, perché è giusto pregare.
7: E per tutti i poveri.
9: Sì, per tutti i poveri, per le 3 missioni pure.
7: Per chi non ha casa.
9: Per chi non ha casa, non c'è un lavoro. Preghiamo per tutti i disoccupati e per tutti gli anziani, per tutti i carcerati pure.
10: Mi chiamo Sabini, mi sono laureata proprio 2 settimane fa in scienze politiche. Ora mi sto preparando per partire a Torino e continuare gli altri 2 anni di studio. Sono nata e cresciuta qui a Palermo. All'età di 10 anni mi è venuto a mancare mio padre. Quindi io, mia madre e mio fratello eravamo nella condizione che non potevamo condurre la nostra vita da sole, anche a livello economico. E quindi tramite amici abbiamo scoperto questa realtà della missione. Le sorelle ci hanno accolto. Siamo stati qui per 4 anni, però questi 4 anni sono stati veramente di sostegno e di supporto, perché ci hanno fatto capire un po' cosa volesse dire il senso della vita, ma anche il senso della comunione, cosa volesse dire proprio l'amore puro, quello in cui tu dai una mano all'altro, però senza aspettarti di ricevere in cambio l'aiuto. La mia famiglia è inglese, di conseguenza anch'io sono inglese, però sì, lo pratico, ma nel contesto della missione comunque non facciamo differenza delle religioni. Infatti quando ci sono le feste musulmane o cristiane, le feste giocure, e anche quando ci sono tipo le feste induiste, porto i dolci e condivido comunque questi momenti importanti del mio culto. In realtà non c'è grande differenza, perché il concetto universale di tutte le religioni è l'amore e la fratellanza, quindi tutto il resto è cioè tutto il resto non conta, basta che ci siano questi valori cardini che possono condurre a una buona comunione.

0: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti allora a questa nuova puntata del mio medico, nuova stagione con uno studio davvero meraviglioso, ma oggi siamo carichi, carichi di consigli per la vostra salute, a partire dai cibi di stagione, quali sono gli alimenti che dobbiamo portare a tavola per trovare sicuramente benessere ma anche gusto. Poi parleremo dei nostri capelli, li vedete un po' indeboliti, beh, siamo un po' tutti stanchi, anche i nostri capelli lo percepiscono, e oggi vi diremo esattamente come fare nella nostra quotidianità a ritrovare una chioma bella e fluente. Non solo, parleremo anche di sonno, come ritrovare un buon sonno ristoratore anche in questo periodo, non dormiamo bene, anche in questo caso vi daremo dei consigli molto pratici. Ed ancora, c'è un'emergenza morbillo nel nostro paese, non è una malattia solo dell'infanzia, purtroppo anche gli adulti possono recepirla. Beh, noi cercheremo di capire com'è lo stato della situazione nel nostro paese, perché lo sapete, noi ci prendiamo sempre cura di voi. Allora iniziamo con questa nostra bellissima puntata. Io saluto e ringrazio il dottor Dario Vista, benvenuto.
1: Grazie.
0: E poi non ci posso credere, è tornata a trovarci adesso dal vivo la nostra Federica Gifa, la nostra chef preferita, che ci preparerà ovviamente una buonissima ricetta di stagione. Allora iniziamo subito da lei, dottora Vista, perché io le ricordo biologo, nutrizionista, tecnologo alimentare. La stagionalità è importante, lo vediamo, insomma, anche perché devo dire che è una stagione bellissima l'autunno, piena di colori molto belli, e poi ogni colore indica davvero una proprietà dell'alimento, e l'autunno ce ne regala davvero molti. Ma vogliamo ribadire il perché è importante portare a tavola gli alimenti di stagione?
1: Ci sono tanti motivi. Da un primo motivo di sostenibilità ambientale, è un tema molto importante, specialmente in questo periodo, di economia, specialmente per le piccole economie locali, ma soprattutto dal punto di vista nutrizionale e salutistico. Un alimento che cresce nel suo momento, nella sua storia, non ha bisogno di protezioni, non ha bisogno di pesticidi, non ha bisogno di fitofarmaci, quindi cresce in maniera più naturale e soprattutto dal punto di vista nutrizionale sviluppa tutti i suoi macronutrienti e micronutrienti in maniera naturale e non forzata, e quindi è più ricco di queste preziose sostanze.
0: Poi diremo esattamente quali sono gli alimenti, non vi preoccupate, però vengo da te, Federica. Allora, tu fai sempre queste ricette deliziose e tu ovviamente segui anche la stagionalità dei prodotti nelle tue ricette. Allora, che cosa ci preparerai oggi?
2: Oggi
0: che cosa ci occorre?
2: Volevo proporvi un tortino di zucca con delle verdure autunnali, poi altre cose al suo interno, le vedremo passo per passo.
0: E ci puoi dare qualche anticipazione, esattamente, così magari le nostre amiche ci aiutano, cioè magari si aiutano,
2: certo,
0: anche con gli ingredienti che hanno in casa. Ecco, li stiamo leggendo. Questi sono gli ingredienti,
2: allora,
0: che ci servono?
2: Sì, esatto. Prepariamo una pastella base molto semplice, non ci dobbiamo neanche sporcare le mani, con 100 grammi di farina di ceci, 50 grammi di farina di farro integrale, che può essere anche eventualmente variata, e 150 grammi di acqua, 30 grammi di olio extravergine d'oliva, un pizzico di noce moscata, sale e pepe, quanto basta.
0: Per cui, amiche a casa, sono questi gli ingredienti, prendete nota, perché io adesso mi sposto, ma li lascio qui nel frattempo.

0: Federica inizia a preparare questa ricetta deliziosa. Adesso io mi sposto, seguitemi nel nostro ambulatorio medico. Anche questo spostamento mi dà l'occasione per ringraziare ovviamente la regia Fabrizio Pieracci, ma tutta la squadra tecnica, soprattutto il direttore della fotografia Dario Giacani. Grazie, ma grazie soprattutto alla dottoressa Pucci Romano, bentornata.
1: Grazie.
0: Al mio medico.
1: Grazie.
0: Ha visto che regalo vi abbiamo fatto, dottoressa? Questo è un vero e proprio studio ambulatorio. Un po' rispecchia il suo studio,
1: magari
0: averlo così bello. Magari. Intanto auguri, perché
1: grazie.
0: Oggi è la giornata dei nonni,
1: il 2 ottobre
0: è la giornata dedicata a nonni, e lei è diventata nonna da poco di una bellissima bimba di nome
1: Clara,
0: per cui auguri, qual è la migliore occasione per farle gli auguri, dottoressa. E allora, dobbiamo parlare dei nostri capelli.
1: È il periodo,
0: è il periodo. Beh, li vediamo, noi siamo stanchi, ma anche i nostri capelli recepiscono la nostra stanchezza, e stiamo lì magari quando ci pettiniamo, lo sappiamo, magari sì, questo è il periodo delle castagne, vediamo perdere,
1: però non siamo mai preparati,
0: mai,
1: ci dà sempre un momento di ansia.
0: Però c'è un numero oltre il quale non è più la caduta fisiologica, dottoressa?
1: Ma insomma, avere un numero preciso è impossibile, perché poi ognuno di noi ha un ricambio personalizzato.
0: Certo.
1: Però in linea di massima noi, anche per tranquillizzare i pazienti, le persone, diciamo che intorno a 100 capelli al giorno in questo periodo, o meglio quando c'è il ricambio,
0: è fisiologico.
1: Dobbiamo assecondare anzi questo periodo, perché è importante che i capelli che vanno, qui vedo nel tabellone lì le
0: la
1: fasi
0: grafica,
1: della
0: sì.
1: crescita. Uh-huh. La cosa interessante è che questo ci deve rassicurare, che le fasi di crescita, di caduta, di pausa non sono sincrone. C'è una zona in crescita, una zona in pausa, e questo ci assicura la capigliatura.
0: Certo.
1: Quindi è tutto nella norma.
0: Nella norma, per cui la dottoressa ci ha dato un numero, un 100,
1: sì,
0: però non dobbiamo stare lì a fare i contabili.
1: Perché una volta
0: no?
1: una mia paziente mi ha portato una scatolina con 123 capelli e dice: allora sto male.
0: Sto male,
1: ecco, non, è così.
0: Cosa, non è così.
1: Noi diamo un'indicazione, ma non... poi ripeto, ognuno ha la sua risposta al ricambio.
0: Ecco, io vedo qua uno strumento molto amato dalle ragazze soprattutto, ma non solo, insomma si usa molto spesso per tenere, come dire, in ordine un po' la nostra...
1: Disciplinare.
0: Esatto. Questo. Però, ecco, usare questi strumenti può far perdere i capelli,
1: no.
0: dottoressa? No?
1: No, questo bisogna dirlo.
0: Anche le spazzole, quelle anche nuove che si riscaldano.
1: Tutto quello che dà calore al capello può danneggiare il fusto, cioè la parte terminale, quindi la comparsa di quelle orribili doppie punte, cioè il capello
0: spezzato,
1: si sfibra,
0: no?
1: Soprattutto dopo l'estate, per esempio. Io consiglio sempre di non abusare e di farlo in maniera corretta, cioè un conto che lo fa un professionista che è del mestiere. Io vedo ragazze e dice: ah, io la piastra tutti i giorni, poi non mi crescono i capelli, come mai? Non è che non crescono, si spezzano.
0: Sì,
1: quindi,
0: certo.
1: Però ecco, bisogna essere giusti, non è questo che fa cascare i capelli.
0: Ecco, questo è giusto.
1: Il danno della caduta è nel bulbo.
0: È nel bulbo, e qui voglio arrivare, perché sicuramente il cambio di stagione, no? Parleremo anche di sonno, compromette il nostro sonno, insomma il cambio di stagione al nostro organismo. Veniamo da una stagione anche, ecco, vediamo una stagione molto stressante, con tanto sole
1: e tanto
0: caldo. Ecco, sì. La caduta dei capelli può essere compromessa, dottoressa, da un'esposizione solare anche
1: prolungata? La caduta dei capelli dipende dall'esposizione solare, cioè il sole manda in pausa il ciclo dei capelli, e questo succede in estate. I capelli si bloccano, poi cade quello che era, diciamo, morto, ma nel frattempo è già arrivato quello nuovo. Questo succede praticamente dopo 2-3 mesi dall'esposizione. Quindi i capelli che perdiamo adesso in autunno sono andati in pausa 2-3 mesi fa. Qual è il problema? Il cambiamento climatico sta influenzando anche la caduta dei capelli, perché siamo esposti a una soleggiatura estrema e lunga. Cioè, noi abbiamo avuto un'estate, abbiamo
0: tutto.

0: ancora con le temperature molto alte.
1: Un'estate infinita che non dà segni di cedere il posto all'autunno. E questo sta condizionando anche le problematiche dermatologiche, in particolare la caduta dei capelli.
0: Ma allora, dottoressa, che cosa dobbiamo fare esattamente? Che cosa possiamo, come possiamo integrare? C'è qualche integratore magari che funziona? Come ci dobbiamo alimentare? Dobbiamo lavare i capelli tutti i santi giorni? Chi lo sa, ve lo diremo, ve lo dirà la dottoressa subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
3: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, tutte le domeniche alle 16:15.
4: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
5: Quanto è bella! Guardatela
6: bellissima.
5: Qui!
4: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Pucci Romano. Stiamo parlando della salute dei nostri capelli, soprattutto in questo periodo li vediamo un po' spenti, un po' indeboliti. Ebbene, dottoressa, torniamo a parlare di che cosa possiamo fare esattamente. Perché? È perché davvero li vediamo tanto spenti. Allora, lavare, per esempio, i capelli tutti i giorni li indebolisce, li fa cadere di più, oppure dovrebbero essere lavati? Insomma, che cosa dobbiamo fare?
1: Questa è un'altra leggenda metropolitana. Non è vero che i capelli non si possono lavare, anzi, secondo me i capelli andrebbero lavati spesso, perché soprattutto in una città inquinata trattengono il particolato atmosferico, le particelle di inquinamento. La differenza la fa con che cosa ti lavi. Io, come presidente di Skineco, raccomando sempre delle sostanze, dei tensioattivi non aggressivi, di natura vegetale. Evitiamo i solfati, no? Che sono quelli che fanno tanta schiuma. E se li laviamo spesso, ne basta uno di shampoo. Il balsamo va applicato, possibilmente, soprattutto se i capelli non sono secchi, solo sulla parte inferiore, perché altrimenti ungono il cuoio capelluto.
0: E che potrebbe danneggiare. Per cui anche tutti i giorni va bene. Io mi li lavo tutti i giorni con questo shampoo molto leggero.
1: Molto delicato.
0: Per cui, insomma, si può fare.
1: Un piccolo segreto è anche diluirlo ulteriormente, cioè rimetterlo in una piccola boccetta e aumentare l'acqua. E allora lo abbiamo ancora ulteriormente diluito. Un passaggio veloce è fatto.
0: Si parla molto di integrazione, vediamo anche le reclame che ci sono in questo periodo in televisione,
1: non a caso.
0: Allora, funzionano, e quali sono le sostanze a cui noi ci dobbiamo riferire?
1: Allora, se c'è una letteratura ricca, una letteratura scientifica di evidenze sull'uso degli integratori, è proprio quello sui capelli. Quindi noi sappiamo che una buona integrazione guidata, non il fai da te, una persona che sia il medico o un farmacista formato, può dare in questo periodo soprattutto una serie di molecole, di integratori che integrano, ecco, la parola è fondamentale. L'integratore non si sostituisce alla dieta, ma integra. Quindi zinco, rame, per esempio il rame è interessante, che si è visto che rallenta l'incanutimento, cioè favorisce il colore dei capelli, la N-acetilcisteina, cioè dove c'è lo zolfo, perché la cheratina, che questa è cheratina dura, questa è cheratina molle, è fatta da dei ponti tenuti insieme dallo zolfo. Quindi lo zolfo è molto affine ai nostri capelli. Le vitamine del gruppo B. Attenzione se si ha carenza di vitamina D, e purtroppo c'è

0: Poi prima comunque bisognerebbe fare delle analisi, farsi guidare un po'
1: Sì,
0: dal medico,
1: la
0: ovviamente,
1: vitamina
0: medico
1: D
0: specialista.
1: va indagata indipendentemente dai capelli. E poi una cosa interessante è questa melanurca
0: Ah,
1: che è
0: vedi.
1: stata dedicata addirittura alla caduta dei capelli dopo la durante la chemioterapia nel malato oncologico, che è una
0: Certo.
1: caduta sofferta molto.
0: Per cui hanno visto che la melanurca ha dei
1: I
0: benefici su
1: polifenoli
0: contenuti.
1: presenti nella melanurca, quindi potenti antiossidanti, hanno dimostrato di avere un'azione sull'anagen, cioè sulla
0: Sulla
1: ricrescita.
0: ricrescita. A proposito allora di melanurca, parliamo di alimentazione. Lo sa la nostra trasmissione, come dire, noi apriamo sempre perché
1: Con una
0: sappiamo
1: ricetta,
0: benissimo che
1: certo.
0: molte delle malattie si sviluppano sulle scelte che noi facciamo
1: Alimentari,
0: alimentari. Allora,
1: certo.
0: l'alimentazione che fa bene ai nostri capelli.
1: Beh, l'alimentazione deve essere innanzitutto equilibrata. Per esempio, una dieta squilibrata che tolga dall'alimentazione quotidiana alcuni elementi può far cadere i capelli. Un dimagramento patologico può far cadere i capelli. Quindi l'alimentazione deve essere equilibrata. Dobbiamo mangiare di tutto. La stagionalità, oggi in questo periodo l'autunno ci
0: Vero.
1: consegna tantissimi alimenti utili per il benessere
0: E fra un po' ne
1: generale.
0: parleremo esattamente quali sono questi alimenti, no, che
1: E
0: fanno
1: certo,
0: bene.
1: tutte le verdure a foglia verde, gli agrumi, quindi la vitamina C, fra poco arriveranno i mandarini che sono anche dietetici
0: Sì.
1: perché si possono mangiare in abbondanza. Tutto quello che contiene le vitamine del gruppo B, oppure anche la carne rossa che viene così demonizzata, contiene un aminoacido che si chiama lisina che favorisce l'assorbimento del ferro.
0: Certo.
1: Non bisogna mai abusarne, però devono entrare nella nostra dieta
0: Un'alimentazione, come diciamo sempre,
1: corretta,
0: bilanciata, corretta.
1: bilanciata, bilanciata.
0: Parliamo anche di stagioni della vita.
1: Già.
0: In alcune stagioni della vita, per esempio la menopausa o in alcune stagioni in cui ci sono degli squilibri ormonali, purtroppo i nostri capelli
1: Ne
0: ne
1: risente. Per
0: risentono,
1: esempio, la
0: no?
1: menopausa è sicuramente uno stato molto stressante per tutta la struttura cutanea, ma anche per i capelli. Si possono avere delle cadute proprio da carenza di estrogeni. E c'è un'altra problematica che sta emergendo e che è molto diffusa, l'insulinoresistenza, cioè questa tendenza ad avere non il diabete, ma uno squilibrio dell'insulina che attiva poi per meccanismi sofisticati gli androgeni e quindi può influenzare anche la salute dei capelli, soprattutto in questa zona che è quella della sede dell'alopecia androgenetica, cioè della calvizie, che purtroppo oggi non è solo più appannaggio dei maschi, noi la vediamo anche, non la
0: Bene.
1: calvizie, ma il diradamento di questo
0: Anche.
1: tipo lo vediamo anche nelle donne.
0: Allora, come si fa la diagnosi? Quando bisogna andare dallo specialista? E lo specialista che cosa fa? Come fa la diagnosi? A
1: Beh,
0: parte le analisi del sangue, abbiamo
1: sì,
0: detto.
1: quelle sono fondamentali, vedere se c'è carenza di ferro, se la ferritina è in ordine, la vitamina D è bassa o meno, l'emocromo, eccetera. Ma a parte questo, noi disponiamo oggi di una serie di metodiche strumentali che possono, come stiamo vedendo nel filmato, farci vedere, per esempio, se c'è la ricrescita, cioè se dal bulbo del singolo capello ce ne sono due invece che uno. Noi usiamo molto il dermatoscopio
0: Certo.
1: che nasce per il controllo dei nei e delle macchie in generale, però si è rivelato un ottimo aiuto per capire cosa sta succedendo al cuoio capelluto. Quindi una banalissima visione col dermatoscopio ci dà già
0: Un'idea.
1: un'idea non solo di quello che sta succedendo, ma se sta funzionando la cura che abbiamo dato.
0: Grazie alla dottoressa Pucci Romano,
1: Grazie a
0: grazie
1: voi.
0: ancora, auguri, auguri,
1: Grazie,
0: doppi
1: grazie.
0: auguri, grazie di cuore. Adesso tornate con me nel nostro studio, mi sposto dall'ambulatorio medico, passo un'altra volta al tavolo dell'alimentazione, saluto e ringrazio il dottor Dario Vista e la nostra Federica Gif. Se vi
1: Grazie a
0: siete
1: voi.
0: persi la prima parte ovviamente di questa nostra puntata, puntata stiamo parlando degli alimenti di stagione. Allora vogliamo capire un po' di più. Abbiamo capito anche la dottoressa Bucci Romano ha detto insomma che l'autunno ci regala

0: degli alimenti favolosi anche per quanto riguarda la cura dei nostri capelli. Quali sono questi alimenti? Vediamo qua un tavolo meraviglioso, proprio con i colori autunnali, no?
1: C'è di tutto, dalla frutta alle verdure, partendo da in fondo ci stanno le arance, gli agrumi, i mandarini, che diceva la dottoressa Romano, che sono una delle più importanti fonti di vitamina C, che va assunta in questo periodo, non quando già siamo sul freddo, perché la vitamina C serve per favorire la sintesi del collagene, il collagene che tiene bene le strutture, le mucose, che sono la nostra protezione fisica verso gli agenti esterni, è un antiossidante. Poi si va ancora verso il verde, quindi verdure dalle crucifere, che sono davvero dei farmaci dell'orto, fino alle carote, ci abbiamo tutti i colori.
0: Devo dire, ecco, tutti i colori, e ogni colore ha proprio il suo beneficio, no? Una proprietà specifica, no? E questo è da evidenziare, perché l'arancione, per esempio, siamo abituati d'estate al beta-carotene, certo. Ma non solo, invece l'autunno, oltre al beta-carotene, abbiamo anche altre sostanze, no?
1: Certo,
0: buone.
1: Il colore ci fa capire più o meno che gruppo di molecole chimiche ci sono all'interno dei prodotti. Il rosso è tipico degli antociani, questi potentissimi antiossidanti. L'arancione e il beta-carotene, che è il precursore della vitamina A, lo assumiamo e poi dopo lo sintetizziamo in vitamina A. Il verde, quando c'è verde, il verde fa il paio con la B. Ci sono le vitamine del gruppo B, tutte dai folati, che sono anche insieme alla vitamina C un ottimo potenziatore del sistema immunitario.
0: Allora, torno da Federica, perché Federica è andata avanti ovviamente, però vogliamo ricordare che cosa stai preparando?
2: Allora, oggi stiamo preparando
0: gli ingredienti anche,
2: un tortino, no? Sì, a base di zucca e tante verdure buone, anche quelle citate proprio dal dottor Dario Vista, e verdure autunnali. Quindi un qualcosa che ci va in qualche modo a sostituire, potrebbe diventare anche un buon primo per, pensavo addirittura alla tavola di Natale, perché rimane leggero, seppure ci sia tante verdure.
0: Un tortino si pensa all'antipasto, non vorrei dire, Federica.
2: Hai ragione, è vero. Tortino, magari antipasto, può essere antipasto anche in una mini porzione, oppure ci possiamo portare avanti anche più leggeri.
0: Certo,
2: quindi,
0: okay,
2: allora, prima abbiamo citato gli ingredienti relativi alla pastella, che ho già preparato, e intanto la lascio riposare, che è la base appunto di farina di ceci e farina di farro principalmente. Ora noi diciamo che andiamo a preparare la farcia, e la farcia prevede della zucca, 500 g di zucca pulita, poi c'è la cipolla rossa, mezza, o anche una va bene, poi mezza costa di sedano, vanno bene anche le parti verdi del sedano che sono un concentrato di sapore, mezzo bicchiere d'acqua, indicativo, una manciata di spinaci che metteremo successivamente insieme alle nostre erbe aromatiche.
0: Mi piace sale ricordare, pepe. Sale e pepe ovvio, mi piace ricordare un po' anche il motto della tua pagina, cioè, seguite anche sui social, mi piace e mi fa bene, mi
2: grazie,
0: piace ricordare,
2: grazie
0: mi piace
2: mille.
0: Mi fa bene. I capisaldi proprio della tua alimentazione, quali sono?
2: Guarda, indicativamente, Monica, a me piace molto ispirarmi alla nostra piramide della dieta mediterranea, quindi dove alla base ci sono i cereali, i legumi e tante verdure, assolutamente la stagionalità. Quindi diciamo che si parte proprio da una materia prima non, certo. Non elaborata industrialmente o magari minimamente, insomma.
0: Sì, è tutto trasformato se ci
2: è
0: pensiamo,
2: tutto trasformato,
0: no? Perché insomma
2: tanto,
0: è fatto
2: sì,
0: di cuocere
2: sì,
0: gli
2: certo.
0: alimenti, una prima trasformazione dell'alimento. E lei, dottor Vista, ha detto prima che sicuramente gli alimenti autunnali ci devono anche fortificare, no? Fortificare il nostro sistema immunitario. Ha parlato di vitamina C. Quali sono gli altri alimenti che ci aiutano in questo senso?
1: Allora, in primis la fibra, perché stiamo parlando di frutta, stiamo parlando di vegetali e qui la fibra la fa da padrona, e la fibra di per sé non è lei un prezioso nutriente, ma rende preziosi gli altri nutrienti, tra cui i carboidrati, rende i carboidrati più a basso indice glicemico, ci dà più energia e meno impennate glicemiche a vuoto. Quando facciamo una colazione, specialmente nella prima parte della giornata in cui mettiamo la fibra, una bella spremuta di arancia, non succo d'arancia perché deve rimanere la polpa, deve rimanere la fibra, sicuramente quell'energia viene centellinata nel tempo e abbiamo energia per tutta la giornata. E poi ci sono le vitamine del gruppo B e i folati. I folati sono fondamentali, noi li conosciamo esclusivamente quando parliamo di gravidanza, nel primo trimestre di gravidanza sono obbligatori appunto per quelle che sono le linee guida, ma servono a tutti, perché i folati, la vitamina B9 è uno dei più potenti potenziatori del sistema immunitario, perché sviluppa la produzione degli anticorpi e dei linfociti.
0: Per cui guardate quanto è ricca la tavola autunnale, noi non ci pensiamo, no? Che ogni colore, davvero il buon Dio ha fatto le cose per bene. Allora, la nostra Federica sta usando la zucca. La zucca

0: È zuccherina. Allora, ci deve preoccupare questo? La possiamo mangiare con tranquillità? Oppure anche lì fate attenzione e basta, con questo zucchero non se ne può più. Però è vero, è così?
1: La zucca, come dice il nome, è più zuccherina rispetto ai suoi omologhi. Quindi magari poi noi mettiamo il terrore sulla zucca e poi mangiamo dolci senza
0: Mangiamo,
1: problemi.
0: ecco, delle creme spalmabili che non dovrebbero magari
1: Certo,
0: comparire sulla tavola.
1: la zucca è sicuramente un frutto che racchiude, vediamo le zucche crescono perché sono dei serbatoi, si comporta un po' come una radice, non è una radice, ma si comporta come una radice perché accumula l'acqua e accumula anche i nutrienti, gli zuccheri che servono poi alla pianta per sopravvivere durante magari una magra. Però è un vegetale, quindi quello zucchero è in presenza di una fibra e quella fibra è sicuramente importante perché frena quella salita glicemica della zucca e poi soprattutto è
0: Perché è così
1: arancione.
0: buona.
1: Sì, in questa farcia che sta facendo Federica ci sono tutti i colori che abbiamo detto prima, perché c'è il rosso delle cipolle, c'è l'arancione della zucca, ci sta il verde, quindi è davvero quel cocktail giusto di energia e salute.
0: Allora, io vedo che insomma, la nostra Federica, come procede adesso la ricetta, Federica?
2: Allora, appunto, abbiamo semplicemente, dopo aver, diciamo,
0: Ci sono
2: preparato la
0: anche
2: nostra
0: altre, perché tu
2: pastella.
0: poi le abbini anche
2: Sì, abbiamo anche
0: con la
2: altre
0: cipolla
2: verdure,
0: rossa, gli
2: c'è una,
0: spinaci.
2: esatto, coesistono insieme, convivono insieme in questo tortino, quindi la zucca che facciamo in qualche modo stufare insieme a un po' di sedano, dicevamo anche le parti verdi, se le abbiamo, magari un sedano biologico, e poi abbiamo aggiunto la cipolla e solo alla fine io vado ad aggiungere, a fine cottura, adesso faccio stufare col coperchio e poi vado ad aggiungere solamente in un secondo momento un po' anche di spinaci per non stressarlo troppo, no? Cosa dice?
0: Alla fine.
2: Diciamo alla fine, poi dopo seguirà in realtà una cottura da tortino, quindi passerà tutto al forno. E erbe aromatiche. Comunque adesso qua lascio stufare un attimino
0: Un
2: le nostre
0: attimino, ma ci
2: verdure.
0: mette veloce anche a stufare
2: Sì,
0: la zucca.
2: assolutamente.
0: A
2: Sì, tagliatela
0: proposito,
2: piccola, se
0: piccola,
2: così
0: per cui si cuoce
2: sì, si fa
0: prima, è
2: prima.
0: questo.
2: Sì.
0: A proposito di spinaci, è vero, li mette alla fine, poi
1: Sì.
0: perché li mette alla fine?
1: Ma
0: Fa bene a metterli alla fine?
1: Sì, fa bene mettere alla fine e poi passarli in forno. Gli spinaci, ricordiamo che odiano una cottura a bagno, perché essendo ricchi di vitamine del gruppo B, purtroppo sono vitamine idrosolubili, vanno lavate via poi con le acque di cottura e le perdiamo. Invece, mettendole alla fine, poi facendo una cottura a secco nel forno, le
0: Va
1: preserviamo.
0: bene, beh, insomma, gli spinaci mi fanno un po' ricordare, insomma, forte, fortissimo, braccio di ferro, è così? Cioè, gli spinaci sono ricchi di ferro e ci fanno sentire più forti?
1: Sono ricchi di ferro, quel ferro è il ferro ossidato, il cosiddetto ferro 3+, che è un ferro che non è molto biodisponibile, deve essere ridotto nel gergo chimico, quindi il contrario di ossidato, quindi deve essere portato a uno stato di riduzione grazie a degli antiossidanti, quindi mettiamo del limone, mettiamo anche l'arancia vicino, in modo tale che quel ferro diventa più biodisponibile, perché ce n'è tanto, ma non è tanto
0: Non si
1: biodisponibile.
0: pensa, insomma, non è che insomma, uno dei tuoi muscoli diventano come il braccio di ferro, magari
1: Ci vogliono
0: bastassero.
1: tanti altri nutrienti, ci vogliono i carboidrati, le proteine e
0: È
1: tanta attività
0: vero,
1: fisica.
0: l'alimentazione, lo ricordiamo sempre, deve essere bilanciata e stagionale. Allora, io tornerei da Federica perché cioè, ce l'ho qui, perché di solito ce l'ho sempre in collegamento la Federica Gif.
2: Chiaro.
0: Vorrei capire da dove nasce questa tua passione, ma anche questo amore che ci metti nel creare queste ricette così deliziose.
2: Guarda, devo dire Monica che effettivamente io sin da piccola ho cucinato con la nonna, un po' forse per tenermi
0: Che
2: buona,
0: vogliamo ricordare
2: perché
0: oggi?
2: sì, la nonna adora, sì. Avevo un po' l'argento vivo addosso, diciamocelo. Quindi lei quando preparava la piadina, è stato il primo, il nostro pane
0: Certo.
2: nella mia zona, insomma, in Romagna. E mi dava questo pezzettino di impasto per farmi lavorare. Io stavo lì buona, zitta, andavo avanti. Diciamo che il profumo della cottura della piadina cotta sul testo, da noi si chiama così, mi riporta un po', mi fa flashback, insomma.
0: E
2: Quindi.
0: da allora, insomma,
2: Anche le
0: non ha mai smesso.
2: lasagne, devo dire, seppure oggi io le faccio in
0: Beh, voglio dire, tu sei in
2: versione.
0: una regione, voglio
2: Sì,
0: dire, in una
2: esatto,
0: regione
2: dove.
0: ricca da
2: Sì.
0: questo punto di vista.
2: Assolutamente, è vero, e quindi anche le lasagne un po' mi ricordano un po' la domenica, insomma, le domeniche
0: In famiglia.
2: in famiglia.
0: E anche a lei, dottor Vista, perché sicuramente, insomma, il cibo nutre sia il corpo, lo spirito. l'anima, e c'è un ingrediente, un alimento magari di questa stagione che la porta magari indietro nel tempo e che abbina le due cose, anche la sua passione per l'alimentazione.
1: Certo. Cioè, sicuramente le crucifere, che sono l'odio dei più piccoli, quelle che abbiamo sempre rifiutato da piccoli perché sono amare, perché puzzano, esatto, quando le cuociamo, che poi rivalutiamo insomma quando andiamo un po' più avanti con l'età, ce le facciamo, al di là del fatto che sono ricche di nutrienti e sono preziose per la salute, ma cominciano proprio a piacerci, anche perché poi dopo riusciamo anche a saperle abbinare nel nostro, rispetto a quelli che sono i nostri gusti. Sì, quello secondo me è uno degli alimenti più importanti di questa stagione. Tutte le crucifere, anche le crucifere bisogna fare attenzione, come gli spinaci, sono ricche di vitamine del gruppo B, quindi vanno cotte, sì, non vanno mangiate crude, c'è un po' una moda di mangiare questi cavoli, broccoli crudi, non sono proprio il massimo, non tanto per la digeribilità, ma proprio per i poteri nutrizionali, ma soprattutto preferiamo sempre le cotture a vapore, perché l'acqua non deve lavare via.
0: Solo vapore, oppure c'è un altro modo per cuocere le verdure di stagione?
1: Per quanto riguarda il verde, preferibilmente al vapore, altrimenti la cottura a secco nel forno. Per quanto riguarda invece, ad esempio, l'arancione, il beta-carotene, rispetto a tante molecole termolabili come la vitamina C, ad esempio la vitamina C, andrebbe mangiata cruda, perché quella a 50-60 gradi già l'andiamo a perdere. Invece il beta-carotene è il contrario, il beta-carotene necessita di un riscaldamento e un abbinamento agli oli, ai grassi, per essere più biodisponibile. Quindi le carote, ad esempio, cotte sono sicuramente hanno un beta-carotene più disponibile delle carote crude, abbinate anche con l'olio. Carote cotte alla julienne con un po' di olio.
0: Ah, buono, ottimo, non sapevo questa cosa, anche sono zuccherine.
1: Sì, sono radici. La pianta è il magazzino di zuccheri della pianta che serve per mandare avanti.
0: Però hanno le fibre, per cui...
1: Però sono zuccherine nella categoria dei frutti.
0: Dei frutti,
1: quindi non dei dolci.
0: È quello. E come cuociamo allora, Federica, il nostro tortino?
2: Il nostro tortino, ora, quando noi abbiamo finito di preparare le nostre verdure, io consiglio ovviamente di lasciarle un attimo raffreddare, o se non altro, insomma, intiepidire. Uniamo il tutto insieme, le nostre verdurine che una volta cotte, e poi le mettiamo all'interno dei nostri, alcune cocotte. Allora, io consiglio di spennellare leggermente con un pochino di olio l'interno e poi aggiungere magari sulla base un po' di mandorle. A lamelle, perché questo diciamo crea un po' di crunch, effetto crunch, e poi dopo non esageriamo con la cottura, altrimenti si bruciano con la temperatura.
0: Ok, quindi, dipende da cosa? Dal forno che abbiamo?
2: Dipende, bravo. Effettivamente dipende, sicuramente anche dal forno che abbiamo in uso, perché alcuni sono più o meno performanti, e dipende anche dalla temperatura che impostiamo. Quindi io direi, io solo ho la modalità statico a casa, quindi se le ricette vengono a me, vengono tutte.
0: Per cui statico, non ventilato. Questo.
2: Esatto,
0: poi facciamo
2: io uso
0: la prova
2: lo
0: dello stecchino.
2: No. Non serve, perché noi lasciamo cuocere, poi dopo lo vedremo più avanti, però una cottura all'incirca 180 gradi, 35-40 minuti, ci basiamo anche sulla nostra vista.
0: Certo, giusto, ovviamente, grazie ai consigli del dottor Dario Vista, questo sì, per cui insomma un quarto d'ora poi appunto dipende un po' dal forno che abbiamo, allora rimanete qui perché poi dobbiamo vedere esattamente la ricetta finita e come anche guarnire questa nostra bellissima ricetta, perché adesso mi sposto. Lo sentite il ticchettio? Ebbene sì, è un ticchettio di un orologio che, come dire, accompagna le nostre giornate, piacevole, non piacevole, a volte diventa davvero fastidioso quando, per esempio, non riusciamo a dormire la notte. E allora qui con noi c'è la dottoressa Sara Cavonigro, benvenuta, medico di famiglia, perché ci deve dare dei consigli, ma quante persone, quanti di voi non riescono davvero a dormire bene? Ma è soltanto una questione di stagione, il cambio di stagione ci regala sempre queste notti insonni?
3: È vero, si concentra molto di più nel cambio di stagione perché cambiano in realtà le ore di luce e le ore di buio, se ci pensiamo, che vanno a disregolare il nostro orologio biologico interno, il nostro ritmo circadiano, che sappiamo è altamente regolato da ormoni come la melatonina e il cortisolo. Quindi il consiglio quando questo accade è subito cercare di esporsi di più alla luce naturale, soprattutto nelle ore mattutine, in modo tale da rieducare il nostro orologio biologico interno verso la direzione corretta.
0: E il problema è chi si sveglia tipo alle 5, 5 e mezza della mattina, è buio, buio pesto, dottoressa. Per cui è come dire, trovare anche la forza, perché magari ci sentiamo anche deboli, a parte la notte magari non dormiamo, però... la mattina siamo un po' in trance e questo passerà presto. Questo lo possiamo dire,
3: sì.
0: Però ci sono delle cose che noi possiamo fare, delle abitudini che possiamo cambiare, e allora prendere il caffè, non prendere il caffè, cosa possiamo mangiare la sera, cosa non possiamo mangiare la sera, quale integratore funziona e quale non funziona. Allora, è il tempo di un caffè, questo è l'orario giusto, sono le 10:38, prendetevi il caffè, ma rimanete lì perché torniamo subito e la dottoressa ci dirà tutto quello che dobbiamo fare. Rimanete lì.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che ti sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
7: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, tutte le domeniche alle 16:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Sara Caponigro. Ci sta dando dei consigli su come ritrovare un buon sonno ristoratore. E beh, io vorrei partire proprio da una frase di un grande filosofo tedesco, Schopenhauer, che disse che il sonno è per tutti gli uomini come la carica è per l'orologio. E questo già un po' identifica l'importanza che bisogna dormire bene e bisogna trovare anche gli strumenti giusti per ritrovare appunto un buon riposo, un buon sonno. Ma perché è così importante dormire bene, dottoressa?
3: Il sonno è proprio un pilastro fondamentale della nostra salute, alla stessa stregua della sana alimentazione e dell'attività fisica. Spesso consideriamo il sonno come un periodo inutile di inattività, in realtà non è assolutamente così. Vengono consolidati i processi di memoria, di apprendimento durante il sonno, viene regolato il nostro sistema immunitario, sistema metabolico e cardiovascolare. Infatti pensate, le persone che hanno disturbi cronici del sonno sono più soggetti ad obesità, diabete e malattie cardiovascolari, ma non solo, il sonno regola fortemente il nostro umore. Molto spesso disturbi del sonno sono associati a umore deflesso, depressione ed irritabilità. Questo è molto importante, quindi bisogna considerare il sonno come pilastro della nostra salute.
0: Allora, dottoressa, con l'avanzare dell'età, ognuno di noi dorme dalle 6, 7, 8 ore, dipende, con l'avanzare dell'età, so perché gli anziani dormono anche meno, ma c'è un orario, un tot di ore che noi comunque dovremmo dormire?
3: In linea generale è utile non andare sotto le 7 ore di sonno, non è raccomandato questo, però come sappiamo è molto personalizzato. Il nostro indicatore di buon sonno è sempre il giorno, come ci sentiamo durante la giornata, se riusciamo a funzionare correttamente in tutte le nostre mansioni, se non abbiamo sonnolenza diurna, se non abbiamo irritabilità, possiamo considerare che il nostro sonno è stato ristoratore. Al contrario invece c'è qualcosa che non va e merita attenzione.
0: Se magari a sbagliare durante il giorno, insomma, parliamone un po' con il medico. Allora, prima di parlare magari di farmaci e di integratori, dottoressa, ci sono delle regole semplici che noi vogliamo e dobbiamo rispettare proprio per provare a dormire senza magari l'uso e il consumo di farmaci?
3: Sì, ci sono dei consigli molto importanti. La prima regola sicuramente è la regolarità. Bisogna creare una sorta di rituale dell'addormentamento ed essere quanto più possibile regolari, svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora e addormentarsi alla stessa ora anche nel weekend e nelle ferie. Purtroppo è così, altrimenti il nostro ritmo circadiano si perde regolarità, insomma. E poi è importante anche creare l'ambiente utile al rilassamento, quindi distogliersi da dispositivi elettronici circa 60 40 minuti prima del sonno, stare in silenzio, quindi no stimoli sonori, la camera deve essere buia e fresca, quindi regolare comunque la temperatura un grado sotto quella ambientale può essere molto utile. Attenzione, chi sa di avere un sonno frammentato, ai sonnellini diurni, se possibile evitarli oppure che non durino più di 20-30 minuti.
0: 20-30 minuti. Dottoressa, qualche tisana calda, no? Il caldo, la coccola serale può far bene? Quali sono magari, non so, le piante più adatte a dormire meglio?
3: Sicuramente ci aiutano molto prodotti come la camomilla, la melissa, la passiflora, la valeriana. Ci aiutano, però è importante far passare il messaggio giusto nel rilassamento, cioè non inducono il sonno. Questo è molto importante. E ricordiamo comunque che naturale non significa innocuo. Alcune persone, ad esempio, che utilizzano determinati farmaci, soprattutto ad esempio gli ipnoinducenti, quindi quelli proprio che inducono il sonno, associati a una tisana del genere possono aumentare l'effetto sedativo. E quindi questo, insomma, può creare degli effetti collaterali. Attenzione anche al volume di liquido. Bere un liquido insomma,
0: abbondante
3: poco prima di coricarsi può in realtà frammentare il sonno, perché ci si sveglia per andare in bagno. Quindi attenzione a questi piccoli suggerimenti.
0: Parliamo di melatonina. La melatonina, quando uno non riesce a dormire per un po' di giorni, va in farmacia e si compra la melatonina. Anche in questo caso, come deve essere assunta? Chi la deve prendere? Bisogna parlarne sempre con il medico, dottoressa?
3: Allora, in generale è sempre consigliato, perché ricordiamo che la melatonina è un ormone e quindi come tale si comporta. Okay. E, è importante, insomma, indirizzarla, quindi personalizzare, diciamo, questo tipo di integrazione. È molto utile quando ci sono alterazioni del ritmo circadiano, quindi quando ad esempio c'è jet lag oppure per motivi di lavoro, i turni notturni ad esempio, si confonde un po' la notte con il giorno. Però è importante personalizzarla, perché può addirittura spostare il ritmo circadiano verso la direzione non desiderata. Quindi è sempre utile consigliarsi con il proprio medico, sia per l'appropriatezza prescrittiva ma anche per la durata.
0: Cioè, esatto, per la durata, non deve essere presa, immagino, per lunghi periodi, soltanto nei periodi cosiddetti, insomma, uno si deve adattare, utile. Adattogeni. Allora, ci sono dei disturbatori del sonno qui davanti a me, sono delle abitudini che un po' tutti noi abbiamo. Dottoressa, quali sono e quali devo togliere dal mio tavolino?
3: Allora Monica, eliminerei subito i dispositivi elettronici.
0: Per cui vado subito con il tablet.
3: Assolutamente sì.
0: Vado con il telefono.
3: Sì. Non solo per la componente luminosa, quindi luce blu e quant'altro, ma anche proprio per il contenuto. Immaginiamo noi a vedere un video o ricevere un messaggio che ci preoccupa poco prima di dormire, disturba tutto il sonno. E poi la tazzina di caffè, eliminerei. Il caffè è un eccitante, ha un'emivita molto lunga, quindi in chi è sensibile è sconsigliato assumerlo anche nel primo pomeriggio, perché può interferire col sonno.
0: È questo è importante. Allora, quando bisogna andare però dal medico? Sempre, nel senso, alle prime avvisaglie, oppure è un mese che non dormo, è una settimana che non dormo? Quando? Oppure quando durante il giorno magari non ho più l'attenzione che avevo prima?
3: Allora, ci sono dei criteri molto precisi. Quando il disturbo del sonno si presenta per più di 3 volte a settimana e per almeno 3 mesi, siamo proprio nella definizione di insonnia cronica, che la distingue dal disturbo saltuario, ad esempio in un periodo di stress che è parafisiologico. Quindi quando rispetta questi criteri è importante andare dal medico, ma anche quando ad esempio il sonno è disturbato per il russamento notturno, che può sottendere una condizione come le apnee del sonno, che vanno indagate, oppure quando ci si sveglia troppo spesso per andare al bagno, la cosiddetta nicturia, che soprattutto nell'uomo ad esempio può sottendere una patologia prostatica.
0: È questo, bisogna fare attenzione, però insomma ci sono, parlate con il medico, perché ci sono anche dei farmaci, quando non si riesce proprio a dormire sarà il medico che, insomma, vi farà la prescrizione di qualche farmaco, perché come ci ha ricordato la dottoressa bisogna assolutamente dormire. Grazie ancora, dottoressa.
3: Grazie a voi.
0: Sara Caponigro, a presto, adesso mi sposto e torno, perché già sento il profumino qui, Federica.
2: Arriva, lo sento,
0: e prima di concludere la nostra ricetta, però adesso apriamo una nuova rubrica, caro dottor Vista, dedicata alle eccellenze mediche italiane nel mondo, alle giovani eccellenze. In questo caso la nostra Marta Salvati se n'è andata a Barcellona e ha incontrato all'Ospedale del Mar di Barcellona Paolo Ciracì, è un medico che ha già vinto dei premi internazionali. Sentite.
8: Partiamo proprio dal suo percorso da Pisa a Barcellona. Come è nata la scelta di dedicarsi alla ricerca in oncologia all'estero e quando ha capito che proprio questa era la sua strada?
9: Cioè, l'occasione di venire qui a Barcellona è nata quasi naturalmente quando, con il nostro gruppo di ricerca in Italia, a Pisa, guidato dalla professoressa Chiara Cremolini, avevamo terminato uno studio accademico molto importante e qui in Spagna un gruppo spagnolo aveva condotto uno studio molto simile. Quindi l'idea era quella di mettere insieme questi dati, insieme al materiale biologico, tra i vari campioni di sangue che erano

0: stati raccolti nei vari centri, nei due studi, per ottenere dei risultati più solidi. Quindi ho scritto un progetto di ricerca su questo tema, il progetto è stato selezionato dall'Associazione Europea di Oncologia e grazie a questi fondi sono qui proprio per concretizzare questo progetto, questa idea che avevamo avuto insieme.
1: Guardando al futuro, dottore, cosa pensa di voler cambiare concretamente nella vita dei pazienti e su che cosa sta lavorando adesso?
0: Oggi sappiamo che due pazienti con lo stesso tipo di tumore possono essere molto diversi tra loro e possono rispondere in maniera diversa anche alla stessa terapia. La ricerca che noi facciamo va proprio nella direzione di costruire questi strumenti che possono aiutare l'oncologo a scegliere meglio e soprattutto poi al paziente ad avere un trattamento che è sempre di più cucito su misura. Il lavoro che sto svolgendo qui a Barcellona riguarda l'utilizzo di una tecnica che si chiama biopsia liquida. Oggi noi con un semplice prelievo di sangue siamo in grado di tracciare alcune delle informazioni che il tumore rilascia nel sangue e possiamo profilare quindi la malattia in diversi momenti e capire, cercare di costruire su misura proprio delle strategie terapeutiche da adattare sulla base di questo profilo molecolare del tumore.
1: Oggi a 31 anni ha già ricevuto un importantissimo riconoscimento internazionale, il Merit Award di ASCO. Ci racconti di più?
0: Sicuramente è stato un riconoscimento molto importante, cioè più del premio in sé ricordo proprio l'emozione di salire su quel palco a Chicago davanti a una platea di oncologi e ricercatori da tutto il mondo. Lo considero però soprattutto un riconoscimento proprio del lavoro di squadra, cioè dietro un risultato di questo tipo non c'è mai una sola persona, nonostante i titoli sensazionalistici a volte lo lascino credere.
1: Dottore, vivendo e lavorando all'estero, c'è qualcosa che le manca di più dell'Italia?
0: Ma sicuramente il rapporto quotidiano con i pazienti, cioè in questi mesi mi sono dedicato principalmente all'attività in laboratorio. Tornare in ambulatorio a contatto con i pazienti sicuramente è quello che ti ricorda concretamente perché a un certo punto fai ricerca.
2: Orgoglio tutto italiano, allora aspettiamo il dottor Ciraci anche qua in Italia, comunque speriamo torni presto in Italia. Continuiamo allora a parlare degli alimenti di stagione, abbiamo promesso ai nostri telespettatori. Beh, Federica, come guardiamo questa nostra bella ricetta, facciamola vedere.
3: Allora, ecco, sì, il tortino fatto. Diciamo che i nostri tortini sono andati in forno, dicevamo 180 gradi in circa 35 minuti. Poi il tortino cotto si presenta così, voi con un coltellino aspettate che si intiepidisca.
2: Facciamolo diciamo vedere meglio lì a fronte, ecco.
3: Aspettiamo che si intiepidisca un attimo, poi con un coltellino magari facciamo in modo, utilizzando sempre una, diciamo, un materiale idoneo, che non si graffi, mi raccomando, e in modo tale da staccarlo dai bordi, si staccherà facilmente anche perché abbiamo messo sotto le mandorle, la lamella di mandorle, e una volta, diciamo, cotto, eccolo qua, e lui si presenta così. Molto, ecco. Molto buono, ma non è finita qui, perché adesso andiamo ad aggiungere il nostro, chiamiamolo topping.
2: Esatto, il topping sopra
3: la nostra guarnizione, che non è solo scopo ornamentale, ma diciamo che dà veramente un carattere fondamentale, i nostri funghi porcini.
2: Ecco, vogliamo ricordare al volo, poi ho una domanda sui funghi per quanto riguarda il dottor Vista, vogliamo ricordare al volo gli ingredienti, perché magari insomma le nostre amiche soprattutto, ma anche i nostri amici, vanno al mercato e vanno a fare la spesa, e che cosa devono comprare per questo tortino meraviglioso? Un'idea per la cena ci può stare, no? Allora, quali sono gli ingredienti? Li vogliamo ricordare?
3: Gli ingredienti,
2: Federica?
3: Certo. Allora, abbiamo come...
2: Farina di ceci.
3: Farina di ceci, ok, 100 grammi, 50 grammi di farina di farro integrale, che dicevamo può variare, 150 grammi di acqua, 30 grammi di olio evo, un pizzico di noce moscata, sale e pepe, quanto basta. Okay. Poi abbiamo invece per la nostra farcia, abbiamo utilizzato 500 grammi di zucca delica, in questo caso pulita, che è un po' più castagnosa. Una cipolla rossa, va bene anche mezza costa di sedano, un mezzo bicchiere d'acqua, all'incirca, tutto molto, non siamo in pasticceria, quindi molto, seguiamo anche un po' il nostro istinto, una manciata di spinaci messi, diciamo, dopo, prima di entrare in forno, con basilico, salvia e rosmarino, insomma, le erbe aromatiche, sale e pepe, le mandorle e lamelle, dicevamo, semplicemente alla base del tortino. Abbiamo fatto questo, poi direi che per renderlo ancora, per impreziosirlo ulteriormente, se non siete paghi, possiamo aggiungere un po' del nostro prezzemolo profumatissimo e magari delle bacche di pepe rosa, che per me fanno tanto festa, le bacche di pepe rosa.
2: Esatto, lo dobbiamo un po' guarnire, perché come ricordiamo sempre, il cibo è anche occhio, è anche momento di condivisione, e sicuramente, dottor Vista, i funghi sono una delizia stagionale. vanno bene, devono essere mangiate in questo periodo, e davvero abbiamo una varietà enorme di funghi, e c'è anche una distinzione anche molto netta, no, sulla scelta dei funghi dobbiamo fare.
4: Certo, l'autunno è sicuramente il periodo dei funghi, crescono anche in altre stagioni, sì, però il grosso in autunno. Ci sono funghi e funghi, ci sono dei funghi che vanno meglio come condimento delle pietanze e funghi invece che possono essere utilizzati proprio come contorno. Pensiamo agli champignon, cardoncelli, pleurotus, sono funghi un po' più leggeri da digerire, vanno bene anche come contorno. Invece funghi come questi, porcini, ovoli un po' più aromatici, però anche diciamo
2: corposi, no?
4: Vanno benissimo proprio come abbiamo messi là, come
2: e
4: guarnitura.
2: Quello è un pasto unico, lo possiamo dire, o manca qualcosa per renderlo unico?
4: Ma davvero c'è tutto, considerando che buona Federica ha messo anche la fibra tutto attorno, che va mangiata, non è solo decorativa. Quindi abbiamo tutto. I grassi dall'olio, abbiamo le proteine, la farina di ceci, comunque una farina proteica, e poi abbiamo un pieno di quelli che abbiamo visto prima, tutti i micronutrienti di questa stagione.
2: Come devono essere puliti i funghi, Federica? Come
3: ma io semplicemente utilizzerei un panno umido, magari, e una strofinatina sopra, diciamo, senza andarli a stravolgere troppo, non li mettiamo in ammollo perché i funghi, essendo fatti di acqua, sono come delle spugne, quindi tirano su tutto. Mi veniva in mente che eventualmente anche qualche chicco di melagrano sopra
2: è vero,
3: potrebbe essere un'alternativa.
2: La melagrana, la melagrana è buonissima.
4: Un altro rosso
2: vedere
4: di stagione.
2: Allora,
4: la melagrana,
2: queste melagrane ce l'ha portata esattamente Federica.
3: Sono dell'albero
2: giardino
3: di mio babbo.
2: Ah, del tuo babbo, Guardate che meraviglia, questa è perfetta.
3: Sì, sono stupende.
2: L'amore anche, no, nel fare, nel produrre proprio l'orto di casa, come dico io. Beh, questa è una bontà, grazie per averci regalato davvero questa ricetta,
3: grazie
2: Federica,
3: grazie
2: di cuore,
3: grazie
2: per averti visto finalmente, grazie ovviamente al dottor Dario Vista, ci rivedremo sicuramente, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché dobbiamo fare un momento di attualità. Io mi collego subito con il professor Fabrizio Pregliasco. Buongiorno professore,
5: bentornato
2: al mio medico. Ricordo il professore, il direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, Sant'Ambrogio di Milano, e professore di virologia all'Università di Milano. Perché oggi dobbiamo fare un po' un punto su quello che sta succedendo. È stata definita una vera e propria emergenza dal Ministero della Salute. Tanti casi di morbillo in alcune regioni, Liguria, Lazio, Campania. A che punto siamo? Com'è la situazione, professore?
6: Purtroppo è una problematica che vediamo in tutta Europa, ma è particolare in alcune regioni, soprattutto Calabria e Campania, con un incremento veramente del 78% nel numero di casi, sono 600 erotti casi. E si tratta di una situazione che evidenzia due cose: un abbassamento della quota di protezione vaccinale. Il morbillo è una delle malattie più contagiose, figuriamoci che un singolo caso ne può determinare 17 in una popolazione suscettibile, quindi quel calo nell'adesione alle vaccinazioni fa sì che in questo momento non sono solo bimbi ma anche giovani adulti che in qualche modo non si sono vaccinati, non hanno eseguito le due dosi previste per avere una buona copertura per la vita, e si contagiano con una patologia che sembrava essere del passato, che un tempo la nostra età facevamo tutti, certo, ma che non è una malattia banale.
2: È vero, lei ha detto bene, si pensa ad una malattia del passato, una malattia dell'infanzia, in realtà è una malattia, lo state vedendo voi anche in ospedale, poiché insomma se ne parla molto di questi casi anche in età adulta. E allora parliamo delle conseguenze. Quali potrebbero essere le conseguenze? In apertura ho detto ci potrebbero essere delle conseguenze anche importanti. Quali potrebbero essere?
6: Ma in effetti appunto c'è una percezione legata al nostro passato della malattia che insomma dà fastidio, perché è fastidiosa nella fase acuta con le macchie, le croste e quant'altro, ma e può determinare otiti, può determinare polmoniti in un caso a 100 e in un caso 1 a 1000 delle encefaliti, quindi con problematiche che possono rimanere per la vita. Oltretutto c'è anche un effetto di amnesia immunitaria, cioè si vede quando si è colpiti dal morbillo che per un po' di tempo si ha una maggiore suscettibilità alle malattie, quindi un aspetto che può essere particolarmente pesante, e in forme più rare, uno a 100.000, uno a 1 milione, la pane

0: encefalite sclerosante subacuta, che credo si possa capire solo dal nome,
1: Certo,
0: che è una cosa
1: fa paura.
0: assolutamente spiacevole.
1: Esatto,
0: Quindi
1: allora.
0: patologie non.
1: Ecco, non riguarda solo i bimbi, allora che cosa dobbiamo sapere noi adulti proprio su questa malattia, professore?
0: Ma io credo che sia importante andare a cercare, se c'è ancora sotto mano, la scheda vaccinale e, diciamo così, valutare insieme al medico, al centro vaccinale, l'opportunità della vaccinazione. Noi la suggeriamo in particolare appunto ai giovani colleghi, agli infermieri, medici, agli insegnanti, proprio perché sono i soggetti più a rischio, per eseguire la vaccinazione o comunque completarla, perché, come dicevo, la schedula vaccinale comprende due dosi. A volte, in molte situazioni, sono come dire, ecco, dimenticavo di dire all'inizio che il 93% dei casi segnalati attualmente in Italia sono di soggetti che appunto non si sono vaccinati, quindi la
1: Vaccinati.
0: dimostrazione dell'importanza e della efficacia nel tempo della vaccinazione. Importante ancora un'altra cosa: se si è esposti a una persona con il morbillo, allora è importante andare subito ai servizi, dal medico, dai servizi vaccinali, per eseguire la vaccinazione o anche addirittura l'utilizzo di immunoglobuline per le persone più fragili, le donne in gravidanza o le persone più anziane.
1: Professore, chi ha avuto il morbillo da bambino può stare tranquillo?
0: Se è stato davvero il morbillo, sì. La protezione dall'infezione naturale dà sostanzialmente una protezione appunto tutta la vita. È chiaro che queste malattie esantematiche dell'infanzia a volte sono, come dire, un po' non distinguibili, quindi magari in casi particolari può essere opportuno anche l'esecuzione di un test per valutare la presenza di anticorpi, ma direi eventualmente proprio di valutare la vaccinazione, che in genere è una vaccinazione morbillo, rosolia, parotite, che garantisce appunto una protezione per la vita di una patologia difficile da controllare. Si trasmette per vicinanza, contatto respiratorio, in modo veramente efficacissimo, ancor prima anche dell'inizio dei sintomi, quindi incontrollabile se non con la vaccinazione.
1: Grazie, grazie di cuore, grazie al professor Fabrizio Pregliasco per averci aggiornato su questa emergenza morbillo, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo un appuntamento, sapete che il sabato pomeriggio è dedicato al mio medico, noi torniamo domani pomeriggio alle 15:15, non solo, noi torneremo poi in diretta lunedì con una nuovissima, splendida puntata con tanti consigli. Io vi ricordo, siete voi i protagonisti, continuate a scriverci, sfruttate i nostri social, ma anche la nostra mail, mio medico@tv2000.it. Grazie per averci seguito, baci baci, buon fine settimana a tutti.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che ancora continuano a soffrire a causa della guerra. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, Franca, Luca e Celeste, da Mirabella e Clano, in memoria dell'amato Franco. Le famiglie della Monica e Caggio ringraziano la Vergine Maria per la sua protezione, il gruppo Optal, Cinisello Balsamo e Milano. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa e giusta. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù». Come Maria, lasciamoci scuotere dalla grazia di Dio che abita in noi e annunciamo a gran voce la gioia del Vangelo che riempie la vita di chi incontra Gesù. La gente ha bisogno di parole e gesti che mostrino il volto buono di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
1: i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». La grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze. Usciamo anche noi dalle nostre case, apriamoci all'ascolto e accostiamoci senza timore al fratello sulla soglia per portargli il lieto annunzio. Dio ti ama.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora
3: della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Per intercessione di Maria,

0: Chiediamo, Dio, di saper abitare anche noi, come cristiani, i nostri quartieri, le nostre periferie, con una cura particolare nel far sentire la nostra presenza accanto a chi si sente escluso e non amato.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Prendendo a modello la famiglia di Nazareth, preghiamo affinché anche le nostre famiglie diventino luoghi in cui, guidati dall'amore dei genitori, i figli crescano in sapienza, pietà e grazia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria,

0: piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Chiediamo a Maria che le nostre comunità cristiane, nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica e sacramentale e alla preghiera, si lascino trasfigurare per essere testimoni credibili dell'immenso amore del Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
1: nostra morte. Amen.
0: Santo. Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra. Padre, che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

Gracias.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Non vedo l'ora di partire.
3: Oh, sarà bello alle Hawaii.
4: Devi annullare le Hawaii.
5: Perché?
2: Quello cos'è?
5: È un camper.
6: Papà, ci rubano il camper.
7: Chiudi tutto!
8: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
9: Grazie per questo bel viaggio.
8: Meglio delle Hawaii?
6: Meglio delle Hawaii.
1: Vita da camper. Martedì in prima serata.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza.

leggerezza. Lei è disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri. Ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino. Perché poi in questo non servono grandi cose. Serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri. È la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati, anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale vederla così la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote, e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo.

0: Cioè, allora va bene, che gli importava di più?
1: Lo spezzolo diede ai suoi discepoli: prendete e mangiatene tutti.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione.
1: Questo è il mio corpo, offerto.
0: Una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna ed è sempre un bel giorno quando abbiamo l'opportunità di cucinare insieme qui nella nostra cucina che è attaccata a quella della mensa dell'Antoniano e quindi con grande cura, con grande amore e con grande attenzione a non sprecare mai nulla di quello che ci viene donato proviamo a comporre il menù insieme. 3 ricette fantastiche, bellissime, 2 momenti con ospiti speciali che stanno per arrivare qui all'Antoniano, così come è arrivato, abitudine giornaliera, il nostro furgoncino con i doni preziosi, gli ingredienti che saranno protagonisti di questa puntata. E il primo ospite è Fra Luca. Buongiorno,
1: eccomi,
0: Fra Luca.
1: Ciao Veronica.
0: Ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Arrivi con un carico di patate?
1: Sì.
0: Questo ha scaricato il furgoncino oggi?
1: Oggi patate, un ingrediente versatile che si può utilizzare in tantissime ricette,
0: vero?
1: Tantissimi modi, e noi faremo gli gnocchi.
0: Faremo gli gnocchi! Allora, la ricetta precisa è, dillo tu il titolo.
1: Sono degli gnocchi rosa, quindi
0: rosa,
1: colorati con della barbabietola, e poi li condiremo con burro e salvia e una guarnizione di stracciatella e una... un po' di pistacchi,
0: un po' di pistacchi, vabbè, insomma ci sbizzarriamo. Iniziamo subito con gli ingredienti della prima ricetta di oggi, quindi vi serviranno ovviamente delle ottime patate come le nostre, la farina 00, la barbabietola utilizziamo precotta che darà il colore ai nostri gnocchi, burro, salvia, scaglie di formaggio, sale, stracciatella e la granella di pistacchi. Ci mettiamo subito al lavoro. Che cosa, quante patate prendiamo?
1: Allora, prendiamo 4 patate, più o meno della stessa grandezza, che poi laviamo e mettiamo a bollire in acqua.
0: Perfetto. Allora, noi ce l'abbiamo anche già cotte. Fra Luca, lo sai, no, come funziona in TV?
1: Certo.
0: Eccole qua. Quindi voi a casa le avete lavate e le avete messe a bollire. Noi le abbiamo già lavate e già bollite, giusto?
1: Sì, vanno poi schiacciate con lo schiacciapatate.
0: Guarda, l'ho visto prima di iniziare stamattina, mi sono fatta un giro nella mia cucina, dire vediamo dove sono le cose oggi.
1: Dov'è l'attrezzatura?
0: Sì, ogni tanto le cose spariscono, me le spostano, io non trovo più niente.
1: Ecco, è importante che quando si schiacciano le patate, poi le si lasci un po' raffreddare. Perché altrimenti assorbono molta farina, più sono umide,
0: certo.
1: L'impasto
0: quindi
1: umido,
0: questo è il primo
1: trucchetto
0: farina. Della giornata, mi sembra un trucchetto utilissimo. Aspetta, ti prendo un altro recipiente.
1: Utilizziamo una ciotola.
0: Sì, esattamente. Vai. Quindi la buccia la lasci?

0: possiamo anche, perché poi comunque schiacciandole la buccia
1: rimane attaccata
0: rimane
1: lì.
0: dentro nel
1: E cosa
0: nostro
1: facciamo anche prima?
0: schiacciapatate. Così facciamo anche prima, sì.
1: Ok, zanzanza. Questa ricetta dove l'hai tirata fuori?
0: È che
1: Dal
0: gli
1: convento?
0: gnocchi
1: Ok,
0: sono un ricordo
1: la
0: d'infanzia,
1: tua infanzia.
0: perché la mia nonna il venerdì era il giorno in cui coinvolgeva mia mamma, coinvolgeva
1: I
0: i
1: figli?
0: figli e noi
1: E
0: nipoti
1: nipotini.
0: per fare gli gnocchi. Perché
1: Ah, quindi da voi era il venerdì, il giorno degli gnocchi.
0: era considerato un piatto di magro. E quindi il venerdì nella tradizione era il venerdì di magro e quindi
1: Lo
0: si
1: gnocco si
0: potevano fare gli
1: sposava
0: gnocchi.
1: bene, esatto. Ok. Perfetto. Pronto?
0: Una volta che abbiamo schiacciato le nostre patate,
1: Cosa serve?
0: possiamo unire la farina più o
1: La
0: meno
1: farina da più
0: per
1: zero.
0: 800 grammi di patate servono dai 300 ai 400 grammi di farina.
1: Vado?
0: Sì.
1: Eccoci qua. Poi la barbabietola che ho già consigliato di usarla, quella precotta,
0: Sì.
1: io l'ho anche fatta trovare già grattugiata. Vuoi che te lo metto qua?
0: Sì,
1: Ok,
0: aggiungiamo
1: perfetto.
0: la nostra barbabietola.
1: Quindi un impasto senza uova.
0: Senza uova, sì. Di fatto gli gnocchi di patate si possono fare con diverse versioni. C'è chi appunto utilizza le uova, però si può anche fare semplicemente con la farina e le patate. L'importante è utilizzare delle patate non nuove, non
1: Non
0: le
1: le famose novelle.
0: novelle perché sono ancora troppo umide, cariche di acqua. E poi c'è un tipo di patata che è molto farinosa, che è o la patata bianca di Bologna o quella bianca di Como.
1: Ah, proprio quella.
0: Quelle sono tipiche e utilizzate
1: Vabbè, poi le
0: appunto.
1: varietà sono
0: Sono
1: ovviamente tante, poi
0: tante.
1: ognuno conosce quella più adatta ad una ricetta piuttosto che un'altra.
0: Ecco,
1: Che cosa ti
0: mettiamo
1: serve?
0: un po' di farina sulla
1: Sì,
0: spianatroia.
1: perfetto. Vai. Bello assisterti, Franluca, devo dire. Resto sempre affascinata non solo dalla tua manualità, ma anche dalla tua capacità nel mentre di raccontare storie bellissime.
0: Ecco, un impasto, quello degli gnocchi, che va lavorato poco. Deve essere un po' grezzo.
1: Sì, infatti vedo, ha lasciato comunque dei pezzettoni anche di barbabietola.
0: Adesso possiamo incominciare, vedi il colore, però
1: Sì, è
0: è
1: omogeneo.
0: omogeneo.
1: Facciamo i rotolini?
0: Possiamo incominciare, sì, a tagliarli per fare i nostri
1: Dimmi quanto
0: rotolini.
1: grande, così o di più? Ok,
0: Così, sì.
1: uno, due, tre. Quattro, vado così? Ok,
0: 5,
1: se vuoi ti do una
0: perfetto.
1: mano.
0: Volentieri, grazie Veronica. Possiamo
1: Ok.
0: incominciare prima con una mano, poi utilizzando invece un po' tutte e due le mani, allargando anche un po' le dita.
1: Quindi ci raccontavi che questo è un piatto del venerdì nella tua famiglia, l'hai riproposto al convento?
0: Sì,
1: Il
0: ogni
1: venerdì del
0: tanto
1: convento?
0: lo propongo anche. Perché non è solo la mensa, c'è sicuramente quello, ma c'è anche la nostra comunità dei frati.
1: Certo, che siete 14 a
0: Siamo in
1: Milano.
0: 14, grazie.
1: Ormai ti leggo nel
0: E
1: pensiero.
0: facciamo questi piccoli
1: Tocchetti.
0: gnocchetti.
1: Io sto ancora stendendo. Piano piano raggiungerò la tua manualità.
0: Poi comunque passiamo un po' nella farina per far sì che non si
1: Che non si
0: attacchino.
1: attacchino tra di loro. Che dici, va bene così?
0: Sì. Adesso
1: Va bene? Ok. O troppo
0: possiamo.
1: piccoli?
0: No, va
1: No, dai,
0: bene.
1: va bene.
0: Mi sembra proprio la circonferenza uguale.

0: Come sono belli, Rosa. Questi se li propongo a Katia, mia figlia.
1: Perché poi puoi
0: Mi
1: fare
0: gradirà.
1: anche un abbinamento, magari questi con una salsa allo zafferano, per cui c'è il rosso della barbabietola, il giallo dello zafferano.
0: Bello,
1: Oppure,
0: bello.
1: appunto, noi utilizziamo invece il bianco della
0: Della
1: stracciatella
0: stracciatella.
1: e il verde dei pistacchi.
0: Facciamo il tricolore.
1: Eh sì, non ci avevo pensato.
0: Adesso sì, guarda. Posso mettere. Qua già bolle, guarda, se vuoi.
1: Ok.
0: Posso calare?
1: Sì. Quello poi ci serve per la stracciatella e i pistacchi per l'impiattamento.
0: Esatto. E alla fine, quando mangeremo, metteremo tutto insieme. E poi, come i classici gnocchi, quando salgono su, sono pronti, giusto?
1: Certo,
0: Stessa regola.
1: magari appunto proprio un minuto che prendano un po' un bollo leggero e poi si possono scolare.
0: 5 e 6. Io sto regolando un attimo le mie temperature. Allora, il burro è qui.
1: E qui abbiamo la nostra salvia.
0: Che tra l'altro la adoro, la metto stracciata, no? Con le mani o la vuoi
1: Sì,
0: intera?
1: no, si può, anzi, romperla
0: Così sprigiona di
1: sprigiona
0: più il suo
1: maggiormente un po' il
0: profumo.
1: profumo.
0: Certo, che buono. Un po' di pepe lo mettiamo adesso o
1: Lo mettiamo dopo, quando
0: dopo?
1: faremo appunto la guarnizione. Intanto do una
0: Io ti scelgo
1: girata
0: anche il piatto,
1: ai
0: prendo un
1: nostri
0: piatto
1: gnocchi.
0: giallo, così il
1: Oh,
0: rosa della
1: bello!
0: barbabietola risalta tanto.
1: Ah, guarda, qui stanno quasi già venendo su. Non
0: Guarda le mani, guarda,
1: so.
0: guarda, guarda. Dai, faccio
1: Così.
0: io, faccio io. Posso andare? Penso proprio di sì. Eccoci qua. Ti va di spadellarli un po'
1: Sì, li
0: per mantecarli?
1: faccio
0: Sì,
1: saltare
0: falli
1: un
0: saltare col tuo
1: attimo.
0: colpo da maestro. Bello, vedi? E subito nella nostra cucina dell'Antoniano arriva un profumo.
1: Possiamo già mettere appunto quel pizzico di pepe.
0: Sì. A che punto inseriamo stracciatella e anche le scaglie di parmigiano?
1: Allora,
0: Mentre
1: io direi che
0: impiattiamo.
1: lo facciamo
0: Composto nel
1: proprio
0: piatto.
1: nella
0: Ok.
1: composizione del piatto,
0: Allora facciamo una
1: lavorarla
0: cosa. Io ti
1: troppo.
0: impiatto gli gnocchi, tu se vuoi ti lavi le mani, così dopo sei
1: Ok,
0: più a tuo
1: libero.
0: agio per decorarlo come, poi anche come ti piace, per guarnirlo. Perfetto. Devo dire questa ricetta che hai proposto oggi mi diverte tantissimo. Allora, io ti metto tutti gli ingredienti qua per completare, così sei tu l'artefice.
1: E adesso arrivo
0: Arriva, arriva, aspetta, ti do anche
1: per
0: un.
1: concludere
0: Vieni,
1: il nostro,
0: ecco
1: la
0: qua.
1: nostra ricetta. Prendiamo un cucchiaino per la nostra stracciatella.
0: Da dove arriva questa stracciatella? No,
1: La stracciatella è tipica del sud Italia.
0: dico questa in particolare.
1: Non
0: Dalla Puglia,
1: so,
0: dalla
1: dalla Puglia,
0: Campania.
1: dalla Campania, sono luoghi in cui appunto la stracciatella viene molto utilizzata.
0: Mettiamo anche un po' su,
1: Sì.
0: così fonde col calore dello gnocco.
1: E poi con un po'
0: A
1: di
0: posto.
1: scaglie di grana e la
0: Allora,
1: nostra, i nostri pistacchi, la granella di pistacchi.
0: questo volendo anche grattugiati al momento, o anche un po' più sottili di questi, un po' di formaggio grattugiato. E direi che a quattro mani siamo riusciti in un tempo dignitoso a proporre questa bella ricetta di Fraluca. Gnocchi rosa con burro, salvia e stracciatella che ovviamente ci invitano
1: Assaggiamo.
0: all'assaggio. Allora, anche questo gnocco merita un ottimo assaggio. Bravo Fraluca,
1: Grazie,
0: bella anche questa
1: Veronica.
0: ricetta. Allora, facciamo una cosa. Diamo la grafica a casa così anche le nostre amiche.

0: I nostri amici possono cimentarsi in questo gnocco rosa con burro, salve e stracciatella. Poi, certo, subito dopo la rubrica con i consigli semplici e veloci da sbrigare a casa per non sprecare mai nulla. E la mia
1: ricetta.
0: Continuiamo a cucinare insieme. Continuiamo anche ad assaggiare. Merita.

0: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
1: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
2: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
3: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata.
4: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16:15.
5: Di oggi riguarda gli gnocchi. Gnocchi fatti in casa non è la ricetta quella che vi do, ma come tagliarli e come dargli quella forma del fatto in casa. Allora, io mi sto ancora esercitando, comunque ecco il nostro impasto di gnocchi. Adesso o con il tarocco oppure con il coltello tagliamo i nostri gnocchetti. Farina abbondante, ecco qua, abbiamo preso il via. E a questo punto, o con questo attrezzo che è fantastico, o con la forchetta se non abbiamo questo, oppure col dito come faceva mia nonna. Basta usare tanta farina e anche un po' di delicatezza e far scivolare il nostro gnocchetto sull'attrezzo. Guardate come viene bello rigato. In alternativa, anche qui con la forchetta, con il dorso della forchetta, delicatamente due dita, ecco qua. Che lo gnocco è servito, trucchetto facile e veloce, oppure col dito. E allora, Franluca, adesso è venuto il momento della mia ricetta.
6: In questa, del sabato.
5: Del venerdì per il sabato, che è il giorno del ciambellone all'acqua, che mette tutti d'accordo.
6: Perfetto, tutta
5: Riccardo,
6: la famiglia.
5: Tancredi e Katia, che sono i miei figli, lo amano tantissimo. Lo facciamo insieme, te lo ripropongo, ma penso che tu conosca anche voi a casa. Però facciamo un... ripassiamo.
6: Io ti do una mano.
5: Grazie. Allora, per fare ciambellone all'acqua serviranno le uova, lo zucchero, l'acqua, la farina 00, la bacca di vaniglia preziosissima, il lievito, olio di semi di mais e la scorza e poi il succo di limone. Un bel limone profumato, non trattato. Quindi, iniziamo a sbattere le uova?
6: Prendiamo il necessario.
5: Intanto sai già tutto, esatto. Usiamo le fruste che così facciamo prima. Intanto io le rompo. Come d'abitudine. Esatto, non dobbiamo neanche separare il bianco e il rosso, possiamo andare tranquillamente.
6: Dobbiamo rendere bello spumoso,
5: sì,
6: lo zucchero,
5: sì,
6: con le uova.
5: Questo zucchero profumato, posso andare? Aggiungiamo.
6: Possiamo aumentare
5: anche abbastanza leggero, perché insomma alla fine il burro non lo mettiamo. Allora, visto che questa è una ricetta che richiede pochissimo, io già mi porto avanti imburrando lo stampo. Poi quando sei pronto incorporiamo gli altri ingredienti. Lo stampo è questo qui, a me piace questo qui che dà la forma tutta ondeggiata. Le uova devono essere belle chiare. Adesso piano piano andiamo a incorporare gli altri ingredienti. Questa è una dose di acqua, poi la dose di olio di semi di mais. Eccoci qua. Vado anche con il lievito.
6: Per dolci.
5: Sì. Poi apriamo la vaniglia. Allora, ho fatto una piccola incisione al centro della vaniglia, poi

0: apro il baccello leggermente aiutandomi con le dita e poi con il dorso del coltello praticamente spingo e tutta la parte interna della vaniglia verrà fuori. Perfetto. Senza sprecarne
1: nulla. Che è la parte
0: nulla.
1: Più profumata.
0: Mamma mia, ne basta veramente poca. E poi, secondo me, quello che non deve mai mancare è un bel limone grattato. Chiaramente ne prendiamo anche un po' di succo che abbiamo preparato. Però la buccia ci deve essere.
1: La farina poi per ultima.
0: Sì. Ecco qui. Continuiamo a mano. E poi... la farina, visto che la stiamo continuando a mano, magari prendiamo un setaccio in modo che evitiamo che la farina faccia grumi. Perfetto, così evitiamo, perdiamo un secondo in più, ma
1: incorporiamo
0: l'impasto,
1: bene,
0: viene
1: la
0: meglio.
1: Farina.
0: E poi impastando a mano, ecco, viene più morbida la ciambella, così mi insegnava la nonna, che facevamo tutto a mano,
1: tutto.
0: Ravioli, pastiera, tutti gli impasti, le paste
1: anche
0: frolle.
1: È bello comunque una manualità,
0: sì.
1: Perché ti riconsegna anche in qualche modo una sapienza delle mani, del lavoro concreto anche.
0: Bella questa.
1: E quindi è proprio bello.
0: Sì, sì, dici benissimo. Guardate, io direi che ci siamo. Poi lavorare con Fra Luca a quattro mani è proprio una passeggiata.
1: L'impasto
0: è perfetto, zero grumi. Parola di Fra Luca e Veronica. Mettiamo nella teglia. Ok. E poi mettiamo al forno. Forno ovviamente già caldo. 180 gradi per 40 minuti.
1: Leggermente. Lo stampo.
0: Okay. Aspetta, vuoi prendere la spatola che è lì? Perfetto, grazie. Così non sprechiamo nulla.
1: Ecco qua.
0: Ed è una passeggiata questa torta.
1: Se vuoi tengo io.
0: Volendo ci mettiamo delle gocce di cioccolato, della frutta. Poi ecco, questi
1: se
0: sono
1: proprio
0: veramente...
1: siamo golosi, ecco.
0: E lo siamo, e lo siamo. Lo sono anche io. Frutti di bosco, i bimbi impazziscono. Vabbè, insomma, loro in realtà anche io. Io ci sono alcune basi della cucina che le mangerei anche così a crudo, cioè tipo questa.
1: Ah sì,
0: anche questa.
1: Tante cose.
0: Non lo faccio perché siamo in TV, però
1: ci
0: insomma,
1: si mette il dito.
0: Facciamo una cosa e mettiamocelo
1: per
0: spirito.
1: Assaggiare. Perfetta.
0: Andiamo in forno. 180 gradi, 40 minuti come abbiamo detto. Ovviamente l'abbiamo già pronta e anche sfornata e sformata, perché chiaramente quando le serviamo, ricordiamoci di servirle fredde queste torte. Grazie Fra Luca, ti do anche questo, zan zan zan.
1: Così abbiamo il nostro piano di lavoro pulito,
0: oh,
1: e
0: sì.
1: Già in ordine.
0: Sì, guarda che bella. E poi sai che facciamo ancora? Visto che
1: cosa?
0: Ce l'abbiamo qui, il limone.
1: Una fettina o un ricciolo di limone?
0: Userei.
1: Voglio
0: anche...
1: Voglio vedere cosa.
0: Non lo so, sto improvvisando. Però guarda, se la facciamo sottile sottile, uno, due, facciamo così, guarda. Uno, due, se riesco, tre. Che dite?
1: Perfetta, complimenti.
0: Ciambella all'acqua servita.
1: Grazie Veronica.
0: Adesso che è anche fredda questa ce la mangiamo, così mi dai il vuoto finale. Oh, non vedo l'ora di assaggiarla. Guarda, in realtà sono
1: fette.
0: Sazia. Due belle anche per te. In realtà sono sazia dalla giornata, però... Spazio per una torta del genere
1: per
0: troviamo,
1: il dolce
0: lo
1: uno
0: troviamo.
1: Spazio lo si trova sempre.
0: Guarda, se avanza me la mangio anche domani mattina a colazione.
1: Ma grazie.
0: Ti accontenti delle mani o vuol piattino?
1: No, va bene,
0: va bene così
1: con le mani.
0: Ok, guarda come
1: si sente anche
0: il profumo di limone,
1: il profumo e anche quanto è soffice.
0: mamma mia, che bontà. Allora, grafica per gli amici a casa per prendere nota di tutti gli ingredienti e le dosi, poi rubrica dei consigli utili, semplici, facili per non sprecare via nulla, certo, e risparmiare tempo soprattutto. E poi un super ospite che ci arriva proprio dal mondo dello zecchino. Ah, già lo sai.
1: Io assaggio.
0: Buona.

Il trucchetto di oggi ci insegna come recuperare un ingrediente preziosissimo nella nostra cucina, le bacche di vaniglia. A parte che hanno un profumo meraviglioso e poi costano davvero tanto, per cui una volta che le abbiamo utilizzate, per esempio, nella nostra ricetta, quando le apriamo a metà e le sgraniamo, la bacca che resta assolutamente va utilizzata. Io, per esempio, la uso per profumare lo zucchero, quindi immergo la bacca che resta o la metà della bacca che resta, la metto qui e poi lo zucchero avrà un profumo delizioso. Oppure, un'altra cosa molto carina, sempre dopo che l'avete utilizzata, quindi dopo che abbiamo tolto tutti i semini da dentro, tagliate la bacca in piccoli pezzettini e poi prendete una garzina di quelle garze, ecco, normali, che usiamo anche magari per qualche ferita, ma non è questo il caso. L'apriamo come un sacchettino, mettiamo i nostri pezzettini di vaniglia qui, la chiudiamo con un cordoncino carino, la potete fare anche più estetica della mia, e questa servirà a profumare un cassetto, un armadio, veramente un odore buonissimo, delicato, naturale e soprattutto duraturo. Provare per credere il mio trucchetto geniale di oggi.

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: Queste sono storie di santi.
0: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
2: Ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Lunedì in prima serata.
3: Quest'anno sono 800 anni che è morto San Francesco e tra le cose speciali che sono successe, straordinarie, c'è stata la prima grande venerazione pubblica dei resti mortali di San Francesco.
4: Francesco è un seme, queste migliaia di persone sono accorse proprio per attingere ancora una volta vita.
5: Vedere che Francesco è vero, che quelle ossa parlano di una storia reale, avvicina il Vangelo alla gente.
6: Oh, sarà bello alle Hawaii.
7: Devi annullare le Hawaii. Perché?
6: Quello cos'è?
7: È un camper.
6: Papà, ci rubano il camper.
8: Chiudi tutto! Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
9: Grazie per questo bel viaggio.
8: Meglio delle Hawaii?
6: Meglio delle Hawaii.
0: Vita da camper. Martedì in prima serata.
10: E adesso è il momento, tanto atteso dall'inizio di questa puntata, di accogliere il prossimo ospite che arriva proprio dal mondo dell'Antoniano. Un bimbo del piccolo coro, un bimbo dello Zecchino d'Oro. Arriva Jacopo Callegari e mamma Fiorenza.
11: Allora,
10: ciao Jacopo, ciao Fiorenza.
12: Ciao.
11: Ben arrivati.
10: Qui siete a casa, Jacopo. Jacopo e Fiorenza praticamente vengono all'Antoniano tutti i giorni per le prove, vero Jacopo?
12: Sì.
10: Da quanti anni?
12: Un anno.
10: È il primo anno che fai parte del piccolo coro. E che esperienza è?
12: Molto bello.
10: Molto. Impegnativo?
12: Sì.
10: Canzone preferita?
12: La Repubblica un grande coro.
10: La Repubblica è un grande coro, che è la più recente, fatta, incisa proprio dal piccolo coro. Come fa?
12: La Repubblica è un grande coro.
10: Allora, vabbè, grazie. Intanto ci scaldiamo la voce e ci prepariamo anche per fare questa ricetta che ha una bella influenza materna,
12: sì,
10: perché la signora Fiorenza arriva da Palermo.
13: Da Palermo, esattamente.
10: E quindi la ricetta è?
13: La ricetta è le sarde a beccafico.
10: Un grande classico della cucina siciliana. Iniziamo con gli ingredienti e poi ci mettiamo a lavorare non due, non quattro, non sei, ma otto mani. Iniziamo a dire che a casa dovrete procurare

0: curarmi per farle delle sarde. Poi l'alloro, il pan grattato, l'uvetta già ammollata, prezzemolo e pinoli, le acciughe sott'olio, zucchero, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e per l'emulsione miele, ancora olio e succo d'arancia. Esatto. Chi guida, mamma o Jacopo?
1: Io nell'emulsione.
0: Tu nell'emulsione. Allora, mettiamoci all'opera. Fiorenza, tu?
2: Perfetto, io guido per il resto. C'è da dire che questo è un piatto della cucina povera e popolare, no? Siciliana. Quindi questi sono gli ingredienti di una delle ricette più classiche. Ma in realtà, se ti rimane a casa qualcosa che non sai dove infilare,
0: sulla sarda.
2: Ma dentro la sarda, assolutamente, ma ci sta.
0: Mettiamoci a lavorare, così nuovo. Raccontiamo e facciamo insieme.
1: Io comincerò. Posso andare a prendere la padella?
0: Tu puoi fare quello che vuoi,
2: la padella, a casa tua. Vai, prendi. Okay. Comincerai a tostare il pan grattato.
0: In padella?
2: Sì, sì, sì, serve una bella padella. Si accende il fuoco, no, perché mi sa che è un'induzione, qualcosa
1: sì,
2: di simile.
1: È induzione.
2: Perfetto, sì. Un po' d'olio, Veronica, un po' d'olio, e boccino, poi questo era il formaggio dei poveri, il pan grattato.
0: L'idea del formaggio.
2: Siccome il formaggio costava tanti soldi, Jacopo, si tostava il pan grattato e lo si metteva al posto del formaggio anche sulla pasta. Infatti la pasta con le sarde, la siciliana, sopra non è che ci metti il formaggio, ci metti il pan grattato, abbrustolito. Capito?
0: Mia suocera usa queste, perché mia suocera è messinese, quindi questa ricetta la conosco anche io. E al posto dell'alloro però vedo che lei mette sempre il finocchietto.
2: Il finocchietto è difficile da trovare da queste parti, proprio difficile.
0: Però se si trova lo potete mettere, vero? Dici,
1: vai a prendere il piatto per...
0: Vai a prendere il piatto. Tanto tu sai dove sono le cose, vai tranquillo.
2: Sì, grazie. Il finocchietto è un altro grande sogno.
0: Tu cosa vuoi fare?
2: Io posso fare qualsiasi cosa, intanto tipo strizzare l'uvetta che ci serve. Vediamo
0: questo
2: un
0: allora
2: po'.
0: Se vuoi te lo faccio io.
2: E poi qui bisogna preparare la farcia delle sarde con i pinoli, l'uvetta che la metterei tutta, tanto l'uvetta non sta mai male da nessuna parte. Poi mettiamo un po' di prezzemolo.
1: Lo metto tutto.
2: No, è troppo. No, no.
0: Vai tranquillo, Jacopo, vai
3: Jacopo
0: con le mani.
3: Che si alleano e confrontano.
2: Un po' più di generosità su questo prezzemolo, però non tutto, ecco, questo è il discorso. Grazie Fra Luca. Ci mettiamo anche un pizzico di sale, posso?
0: Sì, certo. Grazie. Tutti gli ingredienti per te.
2: Bello così.
0: E te facciamo l'emulsione, Jacopo? Dai. Mi guidi tu, mi dici cosa dobbiamo fare?
2: Ti ricordi come si faceva, come l'abbiamo fatta?
1: Per
0: con l'arancia
1: cosa
0: ti serve?
1: L'arancia,
0: ok,
1: sì.
0: Allora
1: sì.
0: Aspetta
3: piano
0: un attimo,
3: piano
0: Fiorenza, scusa che
3: mi serve
0: un coltello,
2: lo zucchero.
0: Vieni, ce li ho qua, guarda, vieni qua, Jacopo.
1: Erano anche là.
3: Quindi c'è sia l'assalato,
1: già tagliate.
2: Sì.
3: Che un po' l'agrodolce.
2: Sì, mamma,
3: zucchero.
2: Spesso in Sicilia usiamo.
0: Vuoi spremere tu
2: il dolce con il salato. Cioè, sono tutti i retaggi arabi.
0: Bravo.
2: Perché questo è un piatto che secondo me ha qualcosa a che fare anche con quello.
3: Ma si prepara anche in qualche occasione particolare?
2: No, in realtà è un piatto furbissimo, perché è veloce.
0: Pure il giorno dopo è buono.
2: Sì, è buono il giorno dopo. È molto veloce da preparare. Si cucina in circa 20 minuti di forno. Ti permette di svuotare il frigo di tutte le cosine che non sai più dove mettere. E, qui prenderei una forchetta, se non mi dispiace, se no mi impadotano.
3: Intanto prendo
2: il
3: pan grattato.
2: Perfetto,
1: poi,
2: in origine veniva, veniva preparato dalle famiglie povere che avevano accesso al pesce azzurro, ovviamente, con una certa facilità. Non avevano accesso invece alla cacciagione, che era... era il piatto principe,
0: certo,
2: quello
0: di lusso.
2: Esatto, e allora cosa facevano? Si facevano le sarde a beccafico arrotolandole in modo tale che la sardina tenesse la coda fuori e potesse così un po' da lontano, sembrare un uccellino, perché all'epoca gli uccellini poveretti erano...
0: Allora, io Jacopo nel frattempo, stiamo andando avanti,

0: con l'emulsione. Oh, quindi al succo di arancia stiamo aggiungendo, su consiglio di Jacopo, del miele.
1: E mamma Fiorenza invece sta facendo quello che metteremo nelle sarde, che, quindi la parte interna della farcia, con pinoli, prezzemolo, uvetta mollata e le acciughe, giusto?
2: Sì, direi che non c'è nient'altro, ma aggiungerei un po' di pan grattato, perché così la farcia...

0: Dimmi stop.
1: Grazie.
0: Perfetto. Okay. Benissimo, vediamo cosa salta fuori. Poi, a parte tagliare, qua bisogna lavorare un po' anche di mani, perché...
2: In realtà bisognerebbe anche schiacciarlo.
1: Adesso lo facciamo. Sì. Franluca, ti dispiace mettere il pan grattato nella ciotola? Poi in quella stessa ciotola andremo ad unire tutti gli altri ingredienti.
3: Poi questa più piccola dovrebbe starci.
0: Sì, secondo me ci sta. Se vuoi mettere un altro po' di pan grattato qui, Franluca, sarebbe... Sì. Cosa buona,
1: no, grazie.
3: Questo è quello
1: Jacopo,
3: già
1: questo
3: è nocciola tostato.
1: Fiorenza, va bene così, la fettina d'arancia?
0: È perfetta. Mm.
1: Sì? Queste serviranno queste poi dopo.
0: Sì, per l'impiattamento più che altro, perché per l'emulsione serve un po' di succo d'arancia.
1: Ce l'abbiamo. Già fatto tutto.
3: Qui Fiorenza è sufficiente.
1: Fiorenza, noi andiamo avanti mentre tu chiacchieri, eh?
0: Sì,
1: io e Jacopo siamo una squadra. Ah, vabbè, ma dove le trovate queste?
0: Segreto.
1: Qua.
0: Posso iniziare?
1: Si vede che questa è casa sua più che casa mia.
0: A recuperare le sarde, perfetto.
2: Vabbè, c'era anche questo poi.
1: E ti ringrazio.
0: La sarda?
2: C'era anche questa.
1: Sì, vabbè, adesso non svegliamo tutti i modelli.
0: Deliscato. Lo riempiamo.
1: Quello era il pane tostato, nel caso quello di Franluca si bruciava, ma siccome non si è bruciato, non abbiamo bisogno.
3: È il punto giusto.
1: Vuoi stuzzicadenti? Sì. Ce li ha tuo figlio.
0: Ah, ecco perché erano spariti. Grazie, figlio.
1: No, lui te li ha presi, amore di mamma.
3: La pirofila.
1: È sempre così, se era mamma in cucina.
2: Sì. No.
1: Sì, ha detto
0: altro
1: sì.
0: Disperata. Perché...
1: Allora, alla ricerca della carta forno zanzan.
3: Ti posso aiutare anch'io?
0: Sì, sì. Anche perché sono tante queste sarde. Aspetta, forse è meglio... Grazie, Franluca.
3: Possiamo...
0: La recupero, la sarda, e intanto la mettiamo ancora un po'. Ecco, Veronica, questa è la sardina.
1: Perfetto, la facciamo Mancana vedere in camera. Guarda
2: sì.
1: Quanto è bella, tutta arrotolata. Devo dirti
0: dopo
1: che nella versione che conosco io, sempre quella di mia suocera di Messina, le sarde anziché arrotolate sono una sopra l'altra.
0: Sì.
1: Così, schiacciate una sopra l'altra e la farcitura è messa nel mezzo.
0: Che non è male come idea, perché questa è molto... È un pochino più complicata,
1: un
0: perché
1: po' più
0: a volte
1: elaborata.
0: Sì,
3: sì. Si apre.
0: Ma ci sono versioni stupende.
1: Qua? Faccio così?
0: Puoi anche farlo, ma oppure le infili tra sarda e sarda dopo che abbiamo posizionato tutte le sarde nella taglia, così è più bella, indubbiamente più bella. Però dipende da quanto tempo hai in cucina, fondamentalmente.
1: Qui poco.
0: Allora,
1: sempre troppo poco.
0: Suggerirei di mettere le foglie di... allora, i pezzettini di arancia dopo, così, e l'alloro dopo, quando abbiamo finito, tra una sarda e l'altra.
2: Questo lo devo mischiare ancora un po'.
0: Dimmi, col miele va mischiato.
2: Lo dobbiamo mischiare ancora un pochino.
0: Così
2: Io direi di prendere quella roba che mischia da sola.
1: Cos'è? Di che parli?
0: Ah, un frullino.
2: Il frullino.
0: No, direi di no.
1: No, no, tranquillo. Penso che ormai abbiamo fatto.
0: Sì. Ma sono velocissime.
1: Ma se proprio vogliamo fare un'emulsione cremosa, basta mettere questo bel succhetto che abbiamo fatto io e Jacopo con olio, miele e succo d'arancia. Metterlo in un vasetto con il tappo a vite, shakerare neanche un minuto e viene veramente una bella cremina. Vero, Fiorenza?
0: Verissimo.
1: Sì.
0: E c'è chi mette anche il formaggio dentro...
1: L'emulsione?
0: No, dentro le sarde a beccafico.
1: Ah sì, il pecorino, è vero?
0: Sì, è vero. E qualcuno addirittura...
3: Per dargli un gusto più deciso.
0: Sì, le passa nell'uovo e poi le frigge. Per esempio, io ho una zia che frigge.
1: Addirittura friggere prima di passarlo al forno, non è un po'
0: pesante? No, le frigge basta, il forno se lo evita. Lei si alza la mattina e frigge qualsiasi cosa. Parte da
1: lei?
0: Mia zia, sì. La mattina si alza e comincia con le melanzane.
1: Zia, nel sentire cosa stiamo dicendo di te.
0: Zia Franca, sei meravigliosa, ti amiamo. Io mi ricordo queste estati stupende in cui la trovavi in cucina alle 6 lì a friggere queste melanzane. Con queste perché la melanzana va fritta, deve essere fritta. La melanzana arrostita
1: si sta aprendo. Jacopo. Allora, Jacopo sta facendo il controllo qualità. La mia sarda si è aperta, si è scatafasciata, come dire.
0: Sì.
1: Allora, per favore, puoi provvedere tu a rimettere uno stecchino? Perché io volevo fare una cosetta. Perché Veronica Maia, quando le cose le dice, non si limita a dirle.
2: La sarda è mancata.
1: Le fa. E allora?
2: La corda monca.
1: Che cosa?
0: Aiuto.

0: Guarda la sardamonca.
1: È una sardamonca senza acciuga, non fa niente, senza coda. Guarda qui, guarda Jacopo.
2: Nel barattolo.
1: L'emulsione nel barattolo. Questa cosa è molto scenica. Sì. Sono molto orgogliosa del mio trucchetto. Sì.
0: Comunque io ho già fatto.
1: Sappiamo bene, non fate come altre volte mi è successo a casa che per fare la spiritosa praticamente abbiamo battezzato la cucina. Guarda Jacopo, vuoi provare un po' tu? Sbatti, sbatti forte. Esatto, come le...
3: Spero che non mi cada a terra.
2: Noi abbiamo quasi finito il nostro ripieno.
0: Sì, noi abbiamo finito
2: delle sarde.
0: Mi posso permettere di farne un altro po' di questo? Perché così dopo lo spalmiamo sulle sarde.
1: Io direi che inforniamo.
0: Inforniamo, vabbè, inforniamo.
1: No,
0: inforniamo.
1: Non peraltro, non peraltro, Fiorenza.
0: No, che... ma capisco, i tempi tecnici sono spietati.
1: Anche perché poi più tardi qui all'Antoniano viene il piccolo coro a fare le prove. E quindi bisogna liberare lo studio.
2: Lo studio a loro.
1: Ah, oggi non vai?
0: No, no, va, va.
1: Cioè, niente, mamma e figlio litigano.
0: Ma sì, dalla mattina alla sera, devo dire. Io poi non litigo, io provo a spiegargli che non è in una democrazia finché non va a fare l'Erasmus, ma tant'è.
1: Ma come, la Repubblica, com'è il titolo?
0: È un grande coro.
1: Sì. Dai, la vogliamo ricantare, Jacopo? Dai. E dai.
2: Ce l'accendi. La Repubblica.

0: Ma che meraviglia! Hai una voce angelica, sei stupendo, Jacopo.
1: La voce.
0: Ma mamma Fiorezza, la vuoi smettere? Oh, ecco, mi infizza lì. Allora, forno ovviamente caldissimo, 180 gradi.
2: Ecco qua.
0: O di
3: ce
0: più.
3: L'ho fatta.
0: Bravo, bravissimo. 20-25 minuti, il tempo di gratinare, mettiamoci anche quest'ultima, dai.
1: E poi un po' di alloro.
0: Un po' di alloro messo qua e là. E io le arance, abbondiamo. E prima di infornare, un giro con la nostra fantastica emulsione.
3: Dopo se me ne mangono le mani.
0: Dai, mi aiuti? Portala tu.
1: Vieni. Vai,
0: grazie,
1: amore.
0: Grazie mamma Fiorenza. Abbiamo detto 180 gradi, 20-25 minuti. Prendiamo queste presine. Eccolo qua. Tesoro, non ti scottare, che il forno è caldo. Grazie per il tuo aiuto comunque. Vieni con me, torniamo di qua. Fra Luca, oggi abbiamo fatto proprio un gran pasticcio. Guarda, su questo bancone. Però a casa ci perdoneranno. Mi passi un tagliere che così non brucio nulla. A casa ci perdoneranno a fronte di una ricetta fatta con tanto amore da mamma Fiorenza, da Jacopo, da Fra Luca. Insomma, veramente tanto amore ci abbiamo messo oggi.
1: Sì. Scusate il disordine, ma
0: no, vabbè, ma quale cucina non c'è disordine, insomma, alla
1: meno
0: fine
1: male.
0: Mi serve però il
2: poi
0: piatto.
2: Tutto.
0: Ah, l'ha preso Jacopo. Allora, impiattiamo. Che belle che sono venute.
1: Sì, hanno anche un profumo squisito.
0: Pensa che bella figura mi fai fare con mia suocera, che mi presento a casa con questa versione. È diversa da quella che fa lei.
1: Ogni città ha la propria versione delle sarde.
0: Guarda, a Palermo anche ogni famiglia. A Palermo le fate tutti così?
1: Sì, mi pare che sia più catanese quella della sarda fritta. A parte che a casa di mia zia, ma lei frigge, anche l'elenco del telefono friggeva quando c'era.
3: Vabbè, tu perché non friggi la pasta?
1: Sì, è vero, io sono una grande friggitrice umana.
0: Anche tu.
1: Frigo tutto pure, ma d'altronde l'imprinting è stato quello che dovevo
0: quello,
1: fare.
0: La scuola è quella. Allora, diciamo che abbiamo dato una
2: anche
0: forma.
2: L'impiattamento.
0: Ci abbiamo provato.
1: È bellissimo, Veronica.
0: No, è bravissima tu. Facciamo un applauso a Fiorenza, al piccolo Jacopo e a Fra Luca. E adesso assaggiamo, quindi, le nostre porchettine.
2: Quattro addirittura.
0: Ma se andiamo con le mani, che dite?
1: Un finger food.
0: Vabbè,
1: no?
0: Ognuno fa come vuole. Io vado con le mani.
1: Vai, pure io. Che meraviglia, ragazzi.
0: Ottimo, Fiorenza. Brava, brava.
1: Grazie, grazie, vero.
0: Mi piace moltissimo. Fatela a casa, si sente l'arancia, si sente l'alloro, si sente la sarda, i pinoli. È veramente buonissima, ne vale la pena. Quindi
3: ma
0: prendete.
3: Ma le mangi tutte?
0: Tutte le mangi tutte? Allora mi devo.

0: e in questo bel momento familiare, in questa cucina così vissuta oggi, fra Luca, sì. Abbiamo lasciato un allegro caos. Ecco, dall'Antoniano praticamente oggi abbiamo concluso, la puntata è andata via veloce con tutte le nostre ricette, con i nostri fantastici ospiti. Grazie, grazie Jacopo,
1: grazie a voi,
0: grazie mamma Fiorenza e soprattutto grazie a te Franluca, che sei un compagno di viaggio straordinario, dove in ogni piatto mette storia, passione e soprattutto amore. E a tavola l'amore non avanza mai, non deve mancare mai. Ci vediamo, ciao, buona continuazione.
1: Grazie. Mua,
0: grazie a tutti, ciao. E questo Jacopo chi lo finisce?
2: Io.
0: Vediamo se è vero. Vediamo se è vero.
2: Scusatemela, mi torno a lavare le mani.
0: Allora me la pappo anche io.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore, vieni presto il mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: Verso di me adesso l'orecchio, nel giorno in cui lo invocavo.
0: Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
1: Allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore.
0: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
1: Il Signore protegge i piccoli, ero misero e Egli mi ha salvato.
0: Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
1: Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
0: Io camminerò alla presenza del Signore, nella terra dei viventi.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza.
2: Ascoltate la parola di Dio dal primo libro di Samuele. Saul disse al domestico che era con lui: «Su, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi di noi». Gli rispose: «Ecco, in questa città c'è un uomo di Dio ed è un uomo tenuto in alta considerazione. Tutto quello che dice si avvera certamente. Ebbene, andiamoci. Forse ci indicherà la via che dobbiamo battere».

Fratelli e sorelle, l'uomo di Dio di cui parla il testo biblico è il profeta Samuele ed è a lui che Saul è invitato a recarsi. Il loro incontro rappresenta uno snodo fondamentale per la storia di Israele. Sotto le spoglie di una banale ricerca di asine smarrite si nasconde infatti un profondo significato storico e religioso. Segna il delicato passaggio dell'epoca dei giudici alla nascita della monarchia in Israele e mette in luce come Dio agisca nella storia umana, spesso nascondendosi dietro le cose più comuni e apparentemente più insignificanti. È ciò che sperimentò San Bartolo Longo, che giunse a Valle di Pompei per riscuotere i fitti da coloni inadempienti. Ma è proprio qui che Dio busserà alla porta della sua vita e lo chiamerà ad una missione speciale. È lui stesso a confermarcelo. A Valle di Pompei mi recavo senza alcun disegno di apostolato. Venivo qui per rinnovare dei fitti, ecco tutto. Credevo di venire a fare l'avvocato e venivo invece, per disegno di Dio, a fare il missionario. Ero ancora un cieco e un fanciullo nelle vie dello Spirito e la provvidenza mi guidava quasi per mano come si guidano i ciechi e i fanciulli. Ripercorrendo la sua vita appare oltremodo evidente questa sua disponibilità a lasciarsi guidare e ad assecondare non un suo progetto, ma quello di Dio. La sua vita di fede fu alimentata da una continua ricerca del Signore Gesù, che egli annunciò con tutte le sue forze, facendo della semplice preghiera del Rosario uno straordinario strumento di evangelizzazione, la via di Maria a Cristo, scuola di preghiera e di santità. Lo ha sottolineato anche Papa Leone XIV nella sua recente visita pastorale al nostro santuario l'8 maggio scorso, ricordando quello che ha

sua volta aveva detto San Giovanni Paolo II nella prospettiva della nuova evangelizzazione nel suo pellegrinaggio a Pompei a conclusione dell'anno del Rosario il 7 ottobre 2003. Oggi, egli diceva, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce persino la memoria. È l'eredità che ci ha lasciato San Bartolo. È la missione che Papa Leone ha riaffidato a Pompei: annunciare nel nostro tempo Cristo, via, verità e vita, Signore della storia e Salvatore del mondo, attraverso Maria e il suo Rosario. Ma insieme alla consapevolezza di assecondare un progetto non suo, c'era in San Bartolo anche un forte senso della costruzione. Non abbandonava mai a metà strada le opere che intraprendeva, anche quando queste erano piuttosto impegnative per la grandiosità del progetto. Diceva: Dio non vuole opere incomplete. Lo ripeteva con forza anche in tarda età a quanti gli chiedevano il motivo del suo darsi da fare, pur essendo in età non più giovanile. Valle di Pompei, scriveva, non ha solo una grande missione religiosa, ma una grande missione sociale. Essa deve mostrare tutto ciò che il cristianesimo è, tutto ciò che il cristianesimo può: salvezza dei popoli, tabor di anime. Il cristianesimo è fede che trasporta le montagne, ma è pure la carità che supera i vulcani. Fede che illumina, carità che salva, religione che eleva, beneficenza che redime. L'opera più bella a cui mise mano fu la costruzione del monumento alla pace universale. Le parole di Gesù, beati gli operatori di pace, ebbero in lui una speciale risonanza. In questa luce va compresa la facciata del santuario, inaugurata nel 1901 e dedicata alla pace universale. La missione religiosa di Valle di Pompei, scriveva, è missione di pace. Ecco perché sulla facciata del tempio a carattere di bronzo è scritta la parola Pax. È la parola programma, ma è insieme la parola sintesi, la parola che esprime tutta la destinazione storica della Valle di Maria. La missione religiosa di Valle di Pompei è la pace fra l'uomo e Dio. Questa pace si compie all'altare eucaristico sotto gli occhi della Celeste Madre. Pace fra l'uomo e Dio e pace tra gli uomini. La pace è come bene da desiderare e da realizzare promuovendo percorsi di giustizia, di solidarietà, di lavoro, di fratellanza, di promozione umana, sociale e religiosa. È la consegna che San Bartolo ha per tutti gli affiliati al santuario di Pompei. Prima che io mi diparta da voi, conviene che vi lasci un ricordo, il mio testamento, nel vero significato ebraico della parola, che suona patto, promessa, alleanza. Alleanza perpetua tra l'animo vostro e il mio, tra il mio cuore ed i cuori di tutti i miei fratelli sparsi per l'orbe. Il mio testamento è questo, vi lascio la pace. Una consegna accompagnata da un invito di particolare rilievo e intensità. Raccomando a voi questo santuario, con quell'amore con cui l'avete edificato, finitelo, custoditelo, accrescetelo. Ecco l'impegno di quanti sono legati al santuario di Pompei, al suo cammino di evangelizzazione, di servizio della carità e di costruzione della pace. Pompei è opera di Dio ed è il sostegno provvidente a tenerla in piedi, ma ad essa non può e non deve mancare la nostra collaborazione. Nella città di Suf c'era un uomo di Dio capace di indicare a Saul la via da percorrere. Anche a Pompei c'è stato un uomo di Dio, c'è un uomo di Dio.

0: San Bartolo Longo, che ci invita, che ci indica in che modo dobbiamo percorrere quotidianamente la nostra vita. Lui ce ne ha dato l'esempio. Il centenario della sua morte, all'indomani della sua canonizzazione, della visita pastorale di Papa Leone XIV e della sua proclamazione a patrono della città di Pompei, sia per tutti noi una preziosissima occasione di crescita, di corresponsabilità e di santità. Così sia.
1: Primo mistero della gioia, l'Annunciazione a Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

0: Que sea en el cielo, sea santificado el tu nombre, venga el tu reino, sea fatta la tua voluntad, como en cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: alzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie noi ricorriamo a te. Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, tu ci porti al mistero del Padre, tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa, tu sei guida e sostegno sicuro. Popolo forte in cammino verso la patria del cielo, ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
1: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
2: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
3: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, domani in prima serata.
4: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advanced B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
5: E per ricaricare il tuo sistema immunitario? Prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
6: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere

0: è l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Starci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo perché nel mondo si stanno esaurendo.

0: tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, Le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme,

0: Signore, nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori, e il voto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre

0: e servere il progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila Maria sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, Aiutateci a tenere

0: alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù. Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. O Maria, parlaci di lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede. Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà. O Maria. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù. Maria. Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri segreti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato
2: è come un piccolo righello
3: per un inzuppo perfetto.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré.
5: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
6: Tronchi sandwich!
7: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
6: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
14: Nuova crema al latte.
15: Dal gusto più delicato?
16: Più irresistibile.
17: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
18: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
19: Ci sono mattine più pesanti di altre,
20: ma con Zimil alta digeribilità

0: Il latte buono e senza lattosio risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimin, buongiorno benessere.
1: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
2: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili.

0: Gesù è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
1: Rendici perfetti nella carità, Signore.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione. Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini, per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli e a servirti in ciascuno di essi.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite, fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.

Ti lodi, oh Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Domani alle 10.40 e alle 12.15 la supplica alla Beata Vergine.
3: Nuova crema al latte.
4: Dal gusto più delicato?
5: Più irresistibile.
6: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
7: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
8: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
9: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
10: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
11: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
10: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
11: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
10: Da L'Oréal Paris.

0: Secoli di legame tra Napoli e la Terra Santa, dal Cenacolo donato ai francescani dai sovrani angioini ai frati collettori che raccoglievano offerte in tutto il mezzogiorno a sostegno dei cristiani dei luoghi santi. Il commissario di Terra Santa per il Nord Italia, Fra Gianluigi Ameglio, è stato in Terra Santa per incontrare studenti, insegnanti e religiosi impegnati nelle opere educative della custodia, tra cui la scuola Sira di Betlemme, associata alle scuole di Terra Santa. 22 frati cappuccini in pellegrinaggio in Terra Santa, una tappa del loro percorso di formazione spirituale in cammino tra le pietre antiche dei luoghi santi e le pietre vive delle comunità cristiane locali. Nell'area dell'Ofel i resti di gradinate, porte ed edifici pubblici raccontano il cammino dei pellegrini che salivano verso il Monte del Tempio. Le scoperte archeologiche aiutano così a ricostruire il volto della Gerusalemme che Gesù conobbe.
1: Percorrendo le strette vie dei quartieri di Napoli, arriviamo in via Capodimonte, dove oggi ha sede il Commissariato Generale di Terra Santa. È una lunga storia che comincia con la generosità dei sovrani del Regno di Napoli, gli angioini Roberto e Sancia. Furono loro ad acquistare il cenacolo dal Sultano d'Egitto, al-Nasir Muhammad, a peso d'oro. Essi lo donarono poi ai frati minori. Da quel momento il legame tra Napoli e la Terra Santa non si è mai interrotto.
2: E quindi l'importanza fondamentale di tutto l'inizio della custodia è proprio qui da Napoli. Cenacolo che Roberto e Sancia poi hanno donato ai francescani e poi il Papa ha riconosciuto con una bolla pontificia la importanza e il fatto che i francescani diventavano custodi dei luoghi santi. Quindi Napoli è stato il punto di partenza.
1: Il legame di Napoli con la custodia non si esaurì in quell'area e delle autorità ecclesiastiche. I commissari divennero autorevoli rappresentanti della custodia nel mezzogiorno. Ne promuovevano la missione, ne sostenevano le necessità e raccoglievano aiuti e offerte destinate ai luoghi santi.
2: Francescani che erano chiamati collettori in quanto andavano in giro per tutto il sud Italia raccogliendo offerte, cioè bussando casa per casa, porta per porta, entrando nelle famiglie, incontrando i cristiani e particolarmente quelli che erano affezionati alla Terra Santa.
1: Il commissario di Napoli si occupava di far giungere poi in Terra Santa tutto ciò che i frati collettori erano riusciti a raccogliere: denaro, arredi sacri e persino la lana ritirata dalla dogana delle pecore di Foggia. Il loro servizio però non si limitava alla raccolta, essi si adoperavano anche nell'accogliere e proteggere i pellegrini che poi intraprendevano il viaggio in Terra Santa e contribuivano alle opere della custodia a sostegno delle scuole e delle infermerie. Una testimonianza viva e attuale della figura del collettore è quella di Fra Francesco Maria Manzo, che in 62 anni di missione ha visitato circa 35.000 famiglie, portando nelle case del meridione d'Italia la voce e le necessità della Terra Santa.
3: Al mio paese c'era un fratello che girava ogni anno per raccogliere offerte dai benefattori, che poi le loro offerte mandavano in Terra Santa per i luoghi santi. Ed io ero ragazzo e gli correvo dietro perché mi dava la coroncina, mi parlava di Gerusalemme e a un certo punto dico, ho detto, me voglio venire anche io a Gerusalemme.
1: Fra Francesco era stato in Terra Santa per la prima volta nel 1957. Appena terminato il suo noviziato, insieme ad altri giovani frati, mentre era di comunità Betlemme, poi aveva assistito anche alla visita del Papa Paolo VI e a quello che fu l'inizio del dialogo con il patriarca Atenagora e la Chiesa greco-ortodossa. Trasferito in seguito a

0: Napoli ricevette l'incarico di frate collettore, percorrendo gran parte della Campania, da Benevento ad Avellino, da Caserta a Salerno, fino alle isole.
1: Ecco, il collettore della Santa consiste in questo: visitare le famiglie, quelle che sono associate, che sono scritte nell'elenco dei nostri registri, visitarle una volta all'anno, leggere i nomi dei loro defunti, alcuni ne aggiungono altri, e ti danno l'offerta per la Terra Santa in suffragio di questi defunti che loro hanno scritto.
0: Di carattere riservato.

0: fatto, Fra Francesco ha superato la timidezza per incontrare e sostenere tante famiglie, ascoltando, offrendo una parola di conforto e ricevendo in cambio l'affetto dei fedeli che lo definivano il monaco di Gerusalemme.
1: Gli ho messo tutto, tutto. Guarda, vede, lo dico non perché il merito che deve dare il Signore, non l'uomo. Io ho molto sofferto veramente. Ho lavorato come una bestia. Non ho pensato né al freddo, né al caldo, né alla neve, né al vento, né alla pioggia. Ho sempre girato. E ho girato fino anche alla sera tardi. E una volta mi è capitato di girare anche una notte.
0: Sono questi i ricordi di una vita spesa per la Terra Santa, che Fra Francesco continua a testimoniare ogni giorno, fedele alla preghiera quotidiana e alla vita fraterna.
1: Io ho fatto decine e decine di viaggi, per cielo e per terra, non ho mai portato l'abito. Mai. Lo porto con devozione, con affetto, non ne sono degno. Amo l'ordine francescano, amo la custodia della Terra Santa, poi amo il Signore, la Madonna, l'Indipendenza di San Francesco.
0: Fra Atef, che ha trascorso un anno sabbatico in Italia, è a Napoli in questi giorni in visita. Ha visto da vicino ogni giorno la dedizione dei frati nel servizio alla custodia e la gioia con cui vivono il carisma francescano.
2: Anche qui per vedere come lavorano i frati, come fanno questo bello servizio per la gloria di Dio, anche per aiutare la gente. È bella testimonianza che ho trovato. In tutti i posti dove sono andato erano miei fratelli. Ringraziamo il Signore per questa bella esperienza.

0: Dall'11 al 18 settembre, il commissario del Nord Italia Fragianluigi Ameglio è arrivato da Milano per incontrare studenti, insegnanti e religiosi impegnati nelle opere educative della Custodia. Tra queste, ha fatto visita alla scuola Sira, dove ha consegnato un'importante donazione raccolta in Italia.
1: Sono venuto qui a Betlemme per consegnare un dono. Sono qui per incontrare la direttrice e l'insegnante del SIRA, alle quali ho consegnato una consistente borsa di lavoro perché possono continuare l'opera educativa e di sostegno ai bambini e alle bambine della provincia di Betlemme.
0: La Sira School di Betlemme ha un'importanza particolare. I bambini con difficoltà di apprendimento ricevono qui un sostegno mirato, in vista di un reinserimento nelle classi ordinarie. Il contributo raccolto in Italia coprirà lo stipendio di un insegnante per il prossimo anno scolastico.
2: My name is Nadira Saed, I am from Bet Sahur.
3: Mi chiamo Nadira Saed, sono di Bet Sahur. Lavoro qui dal 1992. Nel 2014 ho iniziato a ricoprire il ruolo di preside della scuola Sira a Betlemme. Qui ci occupiamo di studenti con difficoltà di apprendimento che non riescono a frequentare le scuole ordinarie a causa della loro disabilità. E abbiamo uno staff davvero speciale, di cui vado fiera, che lavora con i nostri studenti applicando le più recenti strategie di educazione speciale. Il commissariato di Terra Santa sta fornendo un sostegno davvero speciale alla nostra scuola e io sono davvero grata nei loro confronti e apprezzo il loro sostegno.
2: A very special support for our school. I am really thankful for them and I appreciate their support.
0: La visita tra Betlemme, Gerusalemme e Nazareth è stata ricca di incontri nelle scuole e nelle parrocchie, a conferma di un impegno educativo che i frati della Custodia portano avanti con le realtà del territorio.
1: I commissari sono veri e propri ambasciatori del Medio Oriente in tutto il mondo. E la nostra opera consiste prevalentemente nell'evangelizzazione diffusa nei nostri territori, nelle nostre fraternità nelle quali siamo presenti, nelle parrocchie, nelle comunità ecclesiali e anche nelle scuole.
0: Quello dei commissari è un viaggio che collega le comunità cristiane del mondo alle opere della Custodia e racconta la Terra Santa attraverso segni di comunione e speranza. Questo aiuto prezioso arriva da chi, in ogni parte del mondo,

0: continua a sostenere questi progetti. Tra i tanti pellegrini che tornano a visitare la Terra Santa, sono venuti in pellegrinaggio anche 22 frati cappuccini dal nord Italia. Un'esperienza inserita nel loro percorso di formazione spirituale, organizzata da Adriana Sigilli di Diomira Travel e accompagnata da Fra Enrico Maiorano.
1: Sappiamo quanto sia importante mantenere sempre vivo il desiderio di formarsi. Ecco, perciò il pellegrinaggio, assieme alla visita ai luoghi biblici, ai siti della nostra salvezza, ai santuari cristiani, ha voluto unire in questo caso anche conoscenza della dimensione sociale, della dimensione culturale e anche numerose testimonianze in ambito palestinese e ebraico, proprio per entrare nel vivo anche delle questioni e potersi interrogare in maniera più profonda.
0: Un itinerario costruito da nord a sud, dalle alture del Golan fino a Gerusalemme e poi giù verso il deserto e il Mar Morto. Adriana Sigilli, che ha ideato il percorso, spiega come accanto alla storia antica sia entrata quella contemporanea.
2: La storia attuale la creiamo noi, abbiamo creato incontri con le famiglie cristiane a Betlemme, incontri con le famiglie ebraiche vivendo lo Shabbat in casa delle famiglie, incontri ad esempio con Monsignor Sciomali, che ci ha raccontato della storia della Chiesa, come vive la Chiesa oggi in questo contesto, incontri con un rabbino per parlare di pace, per parlare di dialogo.
0: Incontri che hanno lasciato un segno nei frati, vivendo ogni giorno assieme con spirito fraterno.
3: In questo pellegrinaggio abbiamo avuto anche la possibilità di avere dei contatti con le pietre vive, sentire testimonianze di gente che ci hanno fatto immergere nella complessità del territorio e di tutto quello che c'è. Ci ha sdoganato un po' delle letture un po' troppo semplicistiche che si hanno ogni tanto della situazione e ci ha permesso però di sentire anche quanta vita c'è dentro.
0: Ascoltare la voce di chi vive qui ha dato ai frati uno sguardo più profondo sulla realtà e il forte desiderio di tornare.
4: Venire qui è una grazia per potersi riscoprire, scoprendo l'altro, cioè qualcosa che è diverso da noi. Questo è valido non solo con le persone, ma anche con i luoghi, con le culture diverse. Quindi l'invito è forte per chiunque, al di là di ciò in cui crede. Diventa un'occasione per riscoprirsi e rinnovati, proprio forse qui alle rive del Giordano, dove e si ricorda il battesimo, che quindi è il rinnovamento davvero della vita di ognuno.
0: Lo sguardo nuovo con cui i frati ritorneranno nelle loro province è per Adriana Sigilli il senso stesso del pellegrinaggio.
2: Il pellegrinaggio oggi è essenzialmente, secondo me, un ritorno non soltanto alle nostre radici, ai luoghi santi, ma aprire una narrazione diversa di tutto ciò che questa terra può offrire all'umanità, attraverso il dialogo, attraverso l'esperienza dell'incontro, attraverso l'esperienza della preghiera.
0: Il pellegrinaggio è uno dei modi più antichi di vivere la fede cristiana e i frati, in questi 10 giorni, hanno scelto di mettersi in cammino verso i luoghi dove Gesù ha vissuto per ritrovare le radici della fede e tornare a casa con uno sguardo nuovo.
5: Leggendo i testi evangelici da una prospettiva geografica e archeologica, la zona di Ofel, situata ai piedi del versante sudorientale del Monte del Tempio, aiuta a immaginare l'ambiente in cui camminavano i pellegrini del primo secolo e lo scenario urbano che Gesù conobbe a Gerusalemme. I Vangeli pongono infatti questo luogo al centro di numerosi episodi fondamentali della sua vita. Vi saliva, insegnava nei portici e discuteva con la folla, gli scribi e i farisei.
6: Ci troviamo ora vicino alla scalinata che conduceva al Tempio. Su questi gradini salirono decine di migliaia di pellegrini dirette al monte omonimo. Si tratta della scalinata originale del periodo del Secondo Tempio, chiamata Scalinata di Hulda. Quando Neil Armstrong venne qui all'inizio degli anni Ottanta, ci disse che era stato più emozionante camminare su questi gradini, sui quali siamo certi sia passato anche Gesù per entrare nel Tempio, che camminare sulla superficie della Luna.
5: A circa 60 metri di distanza troviamo un'altra porta chiamata Porta Tripla perché è composta da 3 archi.
6: Questa zona, situata ai piedi delle porte, conosciute come Ofel, era l'area che accoglieva decine di migliaia di pellegrini 2000 anni fa, ed era da qui che passava l'ingresso principale dei pellegrini.
5: Tutta questa zona ai piedi delle porte del Monte del Tempio in quel periodo era uno spazio pubblico progettato per servire i pellegrini e comprendeva grandi cisterne d'acqua e decine di bagni di purificazione. Ai piedi della porta, durante gli scavi condotti dall'Istituto di Archeologia dell'Università Ebraica di Gerusalemme in collaborazione con l'Armstrong Institute of Biblical Archaeology, è stato rinvenuto un grande edificio adibito a bagni di purificazione pubblici. Questo edificio fu costruito agli inizi del primo secolo d.C., forse intorno al 10 d.C., e finora sono state portate alla luce 4 stanze, 2 delle quali sono bagni di purificazione destinati all'uso dei pellegrini prima di entrare nel Monte del Tempio. Da qui il sito ci conduce a uno dei racconti più legati alla storia della prima comunità cristiana di Gerusalemme, il martirio di Giacomo, fratello del Signore, gettato giù dal parapetto del Tempio.
6: Conosciamo l'angolo di Ofel perché da lì, durante il periodo del Tempio, venivano gettate le offerte del giorno dell'espiazione. Nel 62 d.C. un sacerdote approfittò dell'assenza del governatore romano per regolare i conti con la prima comunità cristiana presente qui e con il primo vescovo di Gerusalemme, Giacomo, che fu appunto gettato giù dalle mura.
5: A sud del muro occidentale troviamo la via Erodiana, sulla quale camminavano i pellegrini, fiancheggiata da piccole botteghe. Le enormi pietre qui crollate testimoniano la fine tragica del Tempio, distrutto e incendiato dai soldati romani. Una scena che richiama le parole del Signore Gesù, quando pianse su Gerusalemme, «Non resterà pietra su pietra». Su una di queste pietre è incisa un'iscrizione ebraica frammentaria che recita «Casa del suono del corno». Il corno segnava l'inizio e la fine del riposo sabbatico, separando i giorni feriali da quelli sacri. L'iscrizione indica dunque il punto preciso in cui si posizionava il sacerdote per suonarlo. Su un'altra pietra del muro fu inciso, in un periodo successivo, il versetto del libro di Isaia: «Voi lo vedrete e il vostro cuore gioirà, le vostre ossa fioriranno come l'erba». Queste pietre, che hanno resistito attraverso i secoli, continuano a custodire l'eco degli eventi di cui furono testimoni. Su questi sentieri passarono i pellegrini, su questi gradini salì Gesù e in questi vicoli si scrissero pagine della storia della salvezza affinché Gerusalemme resti una città dove la fede incontra la storia. Sabato 26 settembre circa 270 bambini, giovani e adulti delle comunità cattoliche di espressione ebraica si sono ritrovati a Kiryat Yearim per lo Yom Yakeilot, nei 70 anni del vicariato di San Giacomo. Nel luogo, segnato dalla memoria biblica dell'Arca dell'Alleanza, la piccola comunità ha aperto l'anno dell'amore, testimoniando che una chiesa radicata in Cristo può portare frutti ben oltre le sue dimensioni. Il 27 settembre nel villaggio di Emmaus al Kubeibe si è celebrata la festa liturgica dei Santi Cleopa e Simeone, con la messa presieduta da Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. È stata anche l'occasione per incontrare la comunità locale, che continua a testimoniare che Cristo è veramente risorto e presente in mezzo a noi. Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Mujeidel, vicino a Nazareth, Fra Francesco Ielpo ha incontrato numerosi fedeli che hanno partecipato al triduo in onore degli arcangeli. Accolti da Fra Fadi Shallufi, responsabile della comunità, hanno condiviso momenti di preghiera sostenuti da gesti concreti che testimoniano l'importanza di questo luogo per tutta la Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

Sabato, al nord si rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci saranno molte più nubi al nord-ovest, mentre al nord-est il cielo sarà meno nuvoloso. Temperature massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo, con cielo a tratti molto nuvoloso su Toscana e Marche interne, più spazi di sereno altrove. Al sud, regna l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Il cielo sarà in gran parte sereno e terso. Nubi in Sardegna e Sicilia, qui con temporale all'interno. Vediamo ora la tendenza per domenica.

Buongiorno dal TG2000, edizione flash via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra, il documento programmatico di finanza pubblica, la richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto, di cui 14 per difesa ed energia, ma la difesa avrà 7 miliardi meno del previsto. Il ministro Giorgetti, contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Ucraina, attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud, droni anche contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev, colpiti alcuni magazzini e ferite 4 persone, tra cui una bambina. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano a ovest di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali sarebbe stato colpito un condominio. L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza. È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo il blocco dei voli seguito all'incidente Fly Dubai. Proseguono le indagini sull'attentato e gli Emirati Arabi Uniti non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore. Ma secondo diverse media americane il copilota sarebbe stato identificato in Amman al-Hamami, omanita di 29 anni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca torna a parlare della premier Meloni definendo molto buoni i loro rapporti, aggiunto: mi è sempre piaciuta. Da Trump anche annunci sulla guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm, ha detto: abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa. La crisi energetica si muove il G7, dall'Ecofin una risposta coordinata alla volatilità dei mercati, mentre l'Unione Europea libera le sue riserve strategiche, 100 milioni di barili in 4 mesi. Ma la CGA di Mestre lancia un allarme: nonostante il tetto ai prezzi annunciati da Eni e altre compagnie petrolifere, il conto per gli italiani resta salato. Famiglie e imprese italiane spenderanno comunque 1,1 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. A soffrire di più saranno le aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Il Mare Nostrum, il Mediterraneo, torni ad essere fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Mattarella durante il pranzo ufficiale offerto dal Principe Alberto II in onore del Capo dello Stato italiano in occasione della visita di Stato nel Principato di Monaco, che si concluderà oggi. Spagna, il governo Sanchez cade sui decreti casa, si va verso elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal Premier, decisivi voti contrari dei deputati catalanisti di Junts del Partito Nazionalista Basco, parte della maggioranza, l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Francia, continuano le violente proteste studentesche, oltre 5.000 da lunedì scorso gli arresti, 1.747 solo ieri, quasi 2.000 le scuole attaccate e devastate. Il ministro dell'istruzione denuncia

Violenze urbane nelle vicinanze di 158 istituti con lanci di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti. Una donna è morta di peste polmonare nella remota regione siberiana di Irkutsk. Si tratterebbe di una tecnica di laboratorio di 28 anni che lavorava presso l'istituto antipeste della città e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 le persone con cui potrebbe aver avuto contatti che sono state messe in quarantena. A Napoli sono state completate le prime tre palazzine del progetto di rigenerazione urbana Restart Scampia. I primi 97 alloggi saranno consegnati tra fine 2026 e inizio 2027. Tutti i piani terra sono destinati a unità commerciali e attività comunitarie con l'obiettivo di restituire vitalità e permeabilità al quartiere. Domani 4 ottobre si celebrano gli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, tornato da quest'anno ad essere festa nazionale. Celebrazioni in tutto il paese ad Assisi, oggi alle 11 a Santa Maria degli Angeli, la Sonero Eucaristia nel transito di San Francesco, domani la Santa Messa nella Basilica Superiore di Assisi, celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi con l'accensione della lampada votiva alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Infine il calcio con la Nation League, una buona Italia frena la Francia, 1-1 allo Stade de France, decisive le parate di Donnarumma, Blaise in vantaggio nella ripresa con Olise su punizione, poi la rete di Bastoni, azzurri terzi nel girone a 4 punti, lunedì la sfida di ritorno con la Turchia a Bologna. Di tutto per ora, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle 10, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. Fratelli e sorelle carissimi, dalla grotta di Massabiel un caro e fraterno saluto. Celebriamo questa Eucaristia in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e TV Lourdes, messa che verrà trasmessa anche in streaming. Fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione presso questa grotta. Oggi il Vangelo ci invita a riscoprire la gioia dei piccoli, di coloro che si affidano con semplicità al Signore. Qui a Lourdes, dove la Vergine Maria si è rivolta a Bernadette nella sua umiltà e povertà, chiediamo la grazia di avere un cuore aperto, capace di riconoscere le meraviglie che Dio compie nella nostra vita. Con questa fiducia filiale celebriamo questa Eucaristia. Come Santa Bernadette siamo sotto il suo sguardo, lo sguardo di Maria. A lei affidiamo gli ammalati e quanti hanno particolarmente bisogno della nostra preghiera. Riconoscendoci bisognosi della misericordia del Signore, insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in

0: pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel grembo l'intera famiglia degli uomini, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposte cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovavano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme ai loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. Parola di Dio.
2: Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a Dio, Signore.
0: In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Fratelli e sorelle carissimi, ci ritroviamo ancora una volta qui, a Massabielle, che può essere considerata una scuola del cuore. Qui, questo luogo dove Maria ha educato Bernadette all'ascolto e allo stupore. La parola di Dio di questa celebrazione eucaristica di oggi ci regala un momento di rara intensità. Lo sguardo di Gesù che si riempie di gioia e il suo cuore che scoppia in un inno di lode. Il Vangelo inizia con il ritorno dei 72 discepoli. Sono euforici, quasi increduli, e dicono: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. È una gioia molto umana, quella di chi si sente di aver potere, di chi vede i risultati del proprio impegno. Gesù non spegne il loro entusiasmo, ma lo orienta, dice loro, in fondo: non rallegratevi perché siete forti, ma rallegratevi perché siete amati. Non gioite per quello che fate, ma per quello che siete. Figli, i cui nomi sono scritti nel cuore di Dio. Carissimi, e questo è un richiamo forte per tutti noi. Spesso cerchiamo conferme nella vita attraverso i successi, l'efficienza, l'approvazione degli altri. Gesù ci invita a ritrovare una gioia più profonda, che non dipende dalle circostanze, ma dalla certezza di appartenere a Lui. Il nostro nome scritto nei cieli è il sigillo di un amore che nessuna sconfitta terrena può cancellare. Subito dopo accade qualcosa di straordinario. Gesù esultò nello Spirito Santo. È un fremito divino, perché Gesù è così felice perché vede che il piano del Padre sta funzionando. E il piano di Dio è questo: egli si rivela a chi ha il cuore sgombro, il cuore libero. Gesù ringrazia il Padre perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Attenzione, Dio non è un nemico dell'intelligenza o dello studio, ma il sapiente, il dotto, a cui Gesù si riferisce, sono coloro che sono pieni delle proprie certezze, dei propri schemi, del proprio orgoglio, e quindi di non avere spazio per la sorpresa di Dio. I piccoli, invece, sono coloro che sanno di aver bisogno di un altro. Sono coloro che, come i bambini, guardano la realtà con occhi spalancati, pronti a ricevere. Questa dinamica della piccolezza è l'anima di questo luogo, Lourdes. Maria non è apparsa a un illustre teologo, a un potente dignitario, ma a Bernadette, una ragazzina che non sapeva né leggere né scrivere, ma che aveva un cuore trasparente. Gesù conclude il brano con una beatitudine che questa mattina è rivolta a noi, qui davanti alla grotta. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Molti profeti e re avrebbero voluto vedere ciò che noi vediamo, ma non lo videro. Cosa vediamo noi oggi? Non vediamo effetti speciali, ma vediamo la grazia all'opera. Vediamo malati che sorridono, peccatori che ritrovano la pace, cuori induriti che si sciolgono nel pianto della conversione. Vediamo l'invisibile che si fa vicino. Cari pellegrini, chiediamo oggi, questa mattina, ma in questo tempo di grazia che siamo qui, gli occhi dei beati, occhi capaci di scorgere la presenza di Dio nelle briciole del quotidiano e nelle ferite della nostra vita. Non lasciamoci rubare la gioia dalle amarezze del mondo e dalla presunzione di sapere già tutto. Tornando alle nostre quotidiane occupazioni, portiamo con noi l'esultanza di Gesù. Sentiamoci anche noi parte di quel gruppo di piccoli a cui il Padre ama sussurrare i suoi segreti. Maria, la piccola di Nazaret, ci insegni a custodire questa luce, perché la nostra vita diventi ogni giorno un inno di lode al Dio che ci ama e che non ci dimentica mai. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della vita. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nel secolo, il Signore. Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Jean-Marc, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Bernadette e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.
3: Amen.
0: A te Dio Padre onnipotente.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Scambiamoci un gesto di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Amen.

0: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai, in edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
1: Il 1° ottobre di buon mattino, inizio del mese di ottobre, giornata internazionale del caffè. Noi festeggiamo la bevanda più amata al mondo con Luis Fernando Leandri, bentornato nel nostro studio.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Coffee trainer, che quest'oggi ci regalerà tutti i segreti per una moka perfetta. Una moka, tra l'altro, è già sul fuoco, quindi fra poco la vedremo borbottare. E tu accompagnaci passo passo su tutte le cose che dobbiamo sapere, Luis.
2: Ok,
3: per io posso dire una cosa: sentivo che stava lì, che parlava, che ci parlava.
1: Ma parlava da solo, parlava col caffè.
3: Parlavo col caffè. Ma cosa gli dicevi?
2: Di sbrigarsi. Ecco, sta uscendo.
3: Vedi, ha funzionato.
2: Sì, ha funzionato, vedi, mi ha sentito. Allora, per fare una moka perfetta bisognerebbe utilizzare sempre l'acqua preriscaldata. In questa maniera il caffè rimarrà poco a contatto con l'acqua, con la moka che sarà calda, quindi

0: evitando così di portare sentori di amaro e di bruciato in tazza. Sotto la valvola, anche perché l'acqua, mettendo l'acqua preriscaldata, arriverà subito a pressione, quindi andrà a spingere la moca, cioè andrà a spingere l'acqua che passerà attraverso il filtro, porterà tutti gli aromi, i sentori positivi nella tazza.
1: Okay? Quindi accorciamo.

0: che tutti gli errori li faccio già dalle prime indicazioni che hai dato, potranno seguire sì. i tuoi consigli per fare una moka perfetta. Sì. Abbiamo detto l'acqua.
1: L'acqua preriscaldata, sì. perché partendo con l'acqua fredda, quando andrà, arriverà a pressione, quindi l'aria spingerà l'acqua e passare attraverso il beccuccio, non sarà a temperatura e quindi non porterà sentori positivi in tazza.
0: Quindi chi lo prepara la sera prima e lo lascia lì è proprio un errore gravissimo.
1: Gravissimo. Gravissimo.
0: Non fatelo, non facciamolo.
1: Sì. Nel frattempo andiamo a mettere il caffè macinato, fresco ovviamente.
2: E creiamo una montagna gigantesca,
1: e creiamo
2: giusto?
1: Una no! grandissima montagnetta, sbagliatissimo.
2: Sbagliatissimo.
0: E premiamo, così ce ne va di più, è bello forte, amaro. Ma amici del nostro pubblico, voi lo fate così? No, non mi sento.
2: Serve un po' di caffè, occhio, serve un po' di caffè anche a noi per primi.
1: Sì, mai fare la montagnetta, perché facendo la montagnetta l'acqua farà fatica ad attraversare il caffè, quindi andrai a sovrestrare il caffè portando sentore di amaro e di bruciato in tazza. Quindi niente montagnetta, semmai utilizzate il coltello o il cucchiaio e livellate bene il caffè. Poi andiamo ad inserire il nostro caffè nel server. Utilizzate sempre un panno per chiuderla.
2: Perché l'acqua, lo ricordiamo,
1: perché
2: è stata
1: l'acqua
2: scaldata in precedenza.
1: È calda, quindi utilizzate sempre un panno per non rischiare di bruciarvi. E poi la mettiamo sul fuoco. Fuoco ovviamente deve essere, ora questa è una piastra, il fuoco deve rimanere all'interno della base e mai all'esterno della base. Ok? Sempre all'interno della base.
0: E questo è un ulteriore passaggio delicato, perché anche qui noi non lo sappiamo, ma commettiamo degli errori. Sì. Quali sono?
1: Allora, oltre diciamo il fuoco all'esterno, poi bisognerebbe mettere sempre un goccino di acqua all'interno del nostro server, perché in questa maniera il caffè andrà a contatto con la parte fredda dell'acqua e non la parte calda della moka, quindi rischiando di portare sentori sempre di bruciato. In questa maniera andrà a contatto con l'acqua che sarà fredda e non porterà sentori di bruciato in tazza.
2: È incredibile quante particolarità ci possono essere su una ricetta, fra virgolette, che richiede solo due elementi, ossia l'acqua e il caffè. Esiste un rapporto ideale fra acqua e caffè e polvere di caffè?
1: Sì, allora, sempre 15 grammi, non sempre, però in base alla moka, però una moka da 3, 15 grammi per 150 ml di acqua. Sempre sotto la valvola comunque, e 15 grammi di caffè, ok?
0: Allora, possiamo accendere...
1: Sì, è già acceso.
0: ...la piastra, però tu prima stavi già preparando un altro caffè.
1: Sì.
0: Un'altra moka.
1: La moka è pronta, questa qua. La serviamo?
0: Ma io direi di sì.
2: Sì, sì, penso che possiamo servirla. Tra l'altro potrebbe...
0: Sono le 8:10.
2: ...gradirla anche il nostro prossimo ospite.
0: Esatto, è l'ora giusta per un buon caffè.
1: Prego.
0: Grazie.
2: Una particolarità, noi ti abbiamo visto... Ti abbiamo visto farlo... Una particolarità qual è? È il fatto che hai levato la moka dal fuoco prima che terminasse di borbottare, prima che borbottasse proprio.
1: Allora, bisogna sempre togliere la moka prima che inizia a, diciamo, a gorgogliare, a sentire quel borbottio fastidioso poi alla fine.
0: E con questo io gli errori li commetto tutti!
2: Brava, grazie! Sei tutti noi!
1: Quindi, prima che arrivi a uscire, diciamo, la fontanella, bisogna sempre spostare dal fuoco, o spegnete il fuoco oppure alzate o la spostiamo. Questa maniera, per induzione termica, il caffè continuerà ad uscire ma non porterà sentori di amaro e di bruciato in tazza. Ovviamente il caffè deve essere di qualità, fresco, tostato fresco, macinato fresco, in questa maniera... La moka verrà
2: Tra poco
1: perfetta.
2: Parliamo di qualità, ingredienti e cose a cui fare attenzione. Okay. Grazie intanto,
1: grazie
2: Luis. Porto il caffè perché altrimenti si prenda al nostro ospite che è qua, che ci aspetta fortunatamente vicino, Marco Erba.
0: Buongiorno.
2: Ti accogliamo nel nostro studio così. Grazie.
0: Buongiorno Marco,
2: benvenuto con noi.
3: Buongiorno.
2: Perché il caffè è sicuramente qualcosa che può piacere a tutti per cominciare la giornata, ma per cominciare la scuola. Noi ti conosciamo, il tuo lavoro, insomma... sia con la scuola che col parlare di scuola, la tua rubrica su Avvenire, quest'anno proprio aperto sul tema della cura, che è un tema bellissimo, specialmente applicato a quel mondo.

0: Sì, intanto il caffè era ottimo, confermo, oh. Molto. Molto migliore di quelli che faccio io e anch'io sbaglio assolutamente tutto.
1: Benissimo. Ecco, diamoci la mano.
0: Giusto per solidarietà, assolutamente.
2: Sentiti a casa.
0: Il tema della cura. Sì, io ho cercato di iniziare l'anno scolastico con questa chiave di lettura, che l'insegnamento è un atto di cura. In un mondo dove tante volte il messaggio è che devi vincere, devi battere gli altri, devi avere i numeri, devi superare chi ti sta intorno in questa grande gara. Io poi dal mio accento, lo capite, vengo da Milano e c'è un po' questa sindrome da milanese imbruttito dove tutto è prestazione. Invece ho provato a cercare di dire questo, insegnare è un atto di cura. E ho citato un episodio che me l'ha ricordato e me l'ha insegnato. Sto spiegando I Promessi Sposi, il personaggio dell'innominato, la sua conversione, l'incontro col cardinale, e tutto fiero dai miei 20 anni di insegnamento dico: vedete, il cardinale va incontro all'innominato prima che lui si penta e lì innesca la sua conversione. A quel punto facciamo un lavoro di gruppo, ma su questo tema una ragazza, tra l'altro con un'origine dell'est Europa, che quindi a livello di lingua italiana, trovandosi di fronte ai Promessi Sposi, si trova di fronte a una lingua ostica per lei, no? Ma mi insegna lei I Promessi Sposi, perché esponendo il lavoro del suo gruppo dice: quella cosa che lei ha detto a me non convince. L'innominato non si converte nel momento dell'incontro col cardinale, si converte nel momento in cui, dopo aver rapito Lucia, va da lei, prova compassione per lei e le tende la mano. In quel gesto di cura inizia la conversione dell'innominato, perché prendendosi cura di Lucia, lui in realtà si sta prendendo cura della parte ferita che è dentro di sé. Questa cosa a me ha commosso, ho trattenuto le lacrime a stento, perché dice davvero che tutta la violenza, la trasgressione, la provocazione che a volte vediamo negli adolescenti, cosa sono? Un grido di amore, una richiesta di quella carezza lì, di quello sguardo lì che sia cura. E allora io penso che tutte le materie che insegniamo, io insegno lettere, ma qualsiasi materia, possa essere un atto di cura in questo senso. Come questa materia tocca la tua vita? Come può aiutarti a conoscerti meglio e a vedere quella bellezza che di certo hai ma che magari non vedi? Tutto è partito da qua, ecco.
1: Grazie Marco. Noi in questo momento abbiamo visto proprio il tuo articolo, Tu curi, ricordiamolo, una rubrica settimanale su Avvenire sull'educazione, e proprio il tema della cura è stato un po' l'augurio anche per l'inizio del nuovo anno scolastico. Sul nostro tavolino invece abbiamo i tuoi ultimi due lavori, che sono Esserti e Quello che non hai sentito. Partiamo da Esserti. Esther Top, cuore del libro, è un po', sono delle riflessioni su un altro tema molto attuale e anche molto vicino ai ragazzi, l'intelligenza artificiale. Chi è Esterti?
0: Esterti è una ragazza di 13 anni che ha la sua vita normale, solo che abita in un futuro neanche troppo lontano, un futuro in cui l'illusione che la tecnologia possa risolvere tutti i nostri problemi è molto presente. E l'idea è nata così, con le persone della redazione di Ancora, che è la casa editrice, ci siamo detti: ma sarebbe bello avere un nostro doppio che affronta tutte le cose faticose e noiose al nostro posto e le relazioni difficili. Cioè, qua io vedo anche il pubblico, se chiedessimo a tutte le persone del pubblico, ma anche a voi, tutti diremmo di sì. Pensa a quelle relazioni che ti pesano, quelle cose che fai fatica a fare. Avere un doppio identico a te che le fa in modo performante e vincente, e quindi non si fa mettere sotto dalle altre persone, tiene sempre testa a tutte le situazioni. Non sarebbe bellissimo? Ecco, Esther T in questo futuro possibile ha questo doppio, ma cosa capisce? Capisce che la vita è relazione, capisce che fuggire dal dolore è una fregatura. Perché? Perché il dolore, come diceva Khalil Gibran, è qualcosa che ti scava dentro e ti permette di essere un vaso che contiene più gioia. Come diceva Umberto Saba, amai la verità che giace al fondo, e poi dice che il dolore riscopre amica. Il dolore non va cercato, non siamo masochisti, però anche quelle relazioni che non funzionano, l'imperfezione, il dolore sono strade per portare me stesso a conoscermi meglio e a sentire il dolore degli altri e a sviluppare l'empatia, che è quella dote, quella virtù incredibile che è l'antidoto alla ipercompetizione di cui dicevamo prima. Ecco, Esther T scopre che un mondo perfetto non è felice perché

0: La perfezione è il contrario della felicità. Felicità è abbracciare i miei limiti e quelli degli altri, prendersene cura e giocare in squadra.
1: Temi assolutamente contemporanei, mi fanno pensare a serie TV come Black Mirror, film come The Substance, dove tutto questo viene messo sotto un focus, sotto l'occhio. Ed è interessante che il secondo libro che ci porti, Quello che non hai sentito, vada a ricercare questa fragilità proprio in quel luogo dove l'esperienza del limite si conosce ogni giorno, che è quella del carcere.
0: Sì, quello che non hai sentito sono 18 voci prese da un piccolo carcere di provincia con una 80ina di detenuti, un carcere modello. Io ho vissuto lì dentro una settimana, la cosa è nata così. Ho fatto un incontro letterario in quel carcere, è arrivato un detenuto tutto tatuato di una decina d'anni meno di me alla fine di quell'incontro, mi ha chiesto una dedica per sua figlia e mi ha detto: io sono qui, mia figlia è fuori, fa la terza media, io le ho consigliato di leggere il tuo libro e lei l'ha letto. E quindi quel tuo libro è stato, un mio libro precedente, è stato un ponte che ha attraversato le sbarre. Questa cosa mi ha così commosso che mi ha messo dentro un seme. Poi ho conosciuto la direttrice di quel carcere. Momento di festa, immaginatevi questa donna sui 40 anni che gira tra i detenuti e li chiama il signor e per cognome e me li presenta. Il signor, non il carcerato, il detenuto, il delinquente, il signor. E i poliziotti insieme a loro che ridono e scherzano. Che immagine abbiamo della polizia penitenziaria? Cosa fa notizia? Invece io ho conosciuto agenti di polizia che fanno un lavoro delicatissimo, hanno una qualità umana elevatissima. Un carcere che questa direttrice chiamava comunità. Io le ho chiesto di entrare in questa comunità, ho incontrato storie pazzesche, mafiosi, soldati della mafia, spacciatori, tossicodipendenti, scafisti. Tutti loro mi hanno raccontato la loro storia e il personale del carcere stesso. C'è una cosa che mi ha bucato il cuore, un detenuto gigantesco, palestrato, dentro in carcere per un reato molto violento, che mi dice: io sono una persona buona, ma quando una persona buona subisce tante cose cattive, rischia di fare cose cattive. E mi ha raccontato la sua storia, ed è proprio così. Come lui è cambiato quando in quel carcere ha trovato una persona del personale del carcere che l'ha guardato e gli ha detto: ma che bello, tu fai il muratore, noi abbiamo bisogno di te. E lui dice: io quando lavoro come muratore, insegno a qualcuno il mestiere, anche chiuso qua dentro, mi rendo conto che genero del bene e questo dà senso alla mia vita. Ma come è cambiato lui e tanti altri? Non quando colpisci e punisci più duro, ma quando coltivi quello sguardo che vede la scintilla di luce sotto la polvere e dai spazio a quella scintilla lì. Questa è la chiave di lettura che vale a scuola, vale in carcere, ma è la chiave di lettura educativa fondamentale che è dentro e attraversa tutte queste storie. Questo carcerato, sapete come è finito il colloquio? Si è spogliato, nudo, dalla vita in su. Dico: che cavolo sta facendo? E piangendo mi dice: per le stupidaggini che ho fatto, io non ho potuto partecipare al funerale dell'unica persona che mi ha amato davvero fino in fondo perché io ero io e non perché me lo meritavo. Si è girato, io mi commuovo ogni volta che lo racconto, aveva la faccia di suo papà tatuata al centro della schiena. È una persona buona? Io non lo so, io non mi sento migliore di lui.
2: Grazie Marco, grazie, grazie. È stato un modo bellissimo per iniziare la mattinata. E la parola chiave che ha unito i tre lavori tuoi che ci hai presentato è proprio la cura dell'altro. E questo io ti ringrazio e ci lasci proprio con questa riflessione di prenderci cura del nostro prossimo. Grazie,
0: grazie
2: Marco,
0: grazie,
2: ricordiamo
0: grazie,
2: i tuoi lavori,
0: grazie.
2: Quello che non hai sentito è esserti. Grazie, grazie,
0: grazie
2: Marco e a presto.
3: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16:15.
5: Melabi 3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabi 3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
6: Nuova crema al latte. Dal

0: gusto più delicato?
1: Più... irresistibile.
2: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
3: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: una santa che viene considerata una piccola gigante, è Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresina. Il mese di ottobre oggi si apre proprio con la sua festa, lei dottore della Chiesa e patrona delle missioni. Vogliamo conoscerla quest'oggi con chi l'ha molto studiata.
1: Sì, Giacomo, e allora diamo il buongiorno a suora Antonella Piccirilli, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta.
1: Docente presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum e anche lei collabora, tu collabori con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI.
2: Sì.
1: Suor Antonella, consentimi di fare gli auguri a tutte le persone, le ragazze, le signore che si chiamano Teresa, certo. A partire da quelle che ho più strette, mia sorella Teresa. Allora auguri!
0: Tanti auguri!
1: E sono davvero contenta di parlarne con te, perché tu sei un'esperta di Santa Teresa e nello studiare Santa Teresa hai scoperto anche dei lati inediti che forse la maggior parte delle persone non conoscono. Sì. Possiamo iniziare a scoprirli insieme?
2: Beh, intanto all'inizio è... bella la sua figura, anche un po' romantica, no? Come questa immagine che avete scelto per rappresentarla. Intanto è una donna del tempo moderno, è la prima santa di cui abbiamo fotografie vere, autentiche, però è passato di più nel secolo.

0: scorso la sua immagine come una santa giovane piccola che insegna questa piccola via, e allora non è stata molto compresa in quello che è un messaggio di profondità e di attualità nell'oggi. Per esempio la sua storia, si parla spesso del fatto che è di una famiglia di santi e i suoi genitori sono stati proclamati santi da Papa Francesco. Si parla di lei come una giovanissima monaca, però dimentichiamo che è anche un'orfana, un'orfanella, perde la mamma a 4 anni, vive molti lutti, ha delle difficoltà psicofisiche, attraversa delle malattie molto forti e impegnative fin dalla sua primissima infanzia. È una bambina molto sensibile, a tratti un po' avviziata forse. Lei stessa scrive: piangevo per un non nulla in quell'età dell'infanzia dopo la morte della mamma, e poi piangevo di aver pianto, non riusciva ad avere un contatto con tante persone all'esterno. Ecco, era una persona di una fragilità accertata, tant'è vero che noi non la conosciamo così, però ci sono tanti studi di psichiatri, di medici, di autori spirituali che hanno visto questo aspetto di Teresa. La domanda che uno si pone è: ma come ha fatto a diventare santa una persona così fragile, una persona così in difficoltà?
1: Complessa.
0: Complessa. Il mio caro professore gesuita che mi ha accompagnato nella tesi di dottorato mi disse una cosa che mi ha sconvolto all'inizio: ma Teresina non è integrata. E io dovevo studiare proprio l'integrazione, la santità di questa ragazza. E poi ho capito che non era quello il punto, perché l'amore, la fiducia, l'abbandono fanno di lei una grande santa, perché lei non si è preoccupata di diventare perfetta, ma di amare e di affidarsi. E questa è la cosa più particolare che mi sembra utile anche nell'oggi. Perché, ecco, nella sua vita poi lei è diventata monaca, monaca di clausura, non è uscita dall'esterno del chiostro, però ci ha lasciato un messaggio di grande forza, di grande attualità nei suoi scritti.
2: Hai nominato la parola fragilità e mi vengono in mente le parole che Papa Leone ha pronunciato proprio pochi giorni fa a Lourdes, il luogo, il santuario che accoglie ogni fragilità. È nell'amore di Dio, è nell'amore totale che la fragilità riesce a trasformarsi evidentemente in qualcos'altro. È vero, Teresina era fragile eppure diventata santa, ma quella fragilità è riuscita anche a trasformarla in felicità. Era una persona dotata di felicità ed era felice.
0: Sì, sì.
2: Com'è possibile?
0: Fragile come tutti, ma felice. Felice come pochi. Santa, unica. È possibile perché ci sono delle testimonianze in cui lei scrive, no? Io vorrei diventare santa, vorrei essere grande, ma mi vedo così come sono. Vedo che sono la debolezza stessa, arriva a dire questo. Ma non mi spavento, non mi scoraggio. Perché tu puoi essere, tu Gesù, sarai tu la mia santità. Io consegno a te la mia fragilità. Allora l'anello di congiunzione più particolare è proprio questa sua consegna, questa sua offerta all'amore. Il non spaventarsi delle proprie difficoltà, delle proprie fragilità. Spesso ci hanno insegnato che chi vuole diventare santo, chi vuole essere un cristiano vero, autentico, deve rinunciare a tutto, deve vivere la virtù, deve diventare perfetto. Ecco, per Teresa la strada della perfezione è la strada di un abbandono perfetto, perfettamente fiducioso. Lei è imperfettamente felice di essere con Gesù, di potersi abbandonare, affidare a Gesù. E questo fa di lei poi la santa che diventerà. E questo ci aiuta a superare anche le nostre difficoltà, le nostre follie, i nostri dubbi.
1: Suor Antonella, oggi noi abbiamo iniziato a parlare con un insegnante proprio della ricerca nel mondo di oggi della perfezione, anche da parte degli studenti, dei ragazzi. Non si accettano le fragilità, ma si cerca di essere performanti e perfetti. Sì. Tu sei a contatto con tanti ragazzi, sì, e hai notato anche, come purtroppo tutti noi, sono in aumento anche le malattie.

0: Malattie, problemi legati proprio alla sfera psichiatrica. Dici, citi un dato davvero allarmante, sono aumentati del 500%.
1: Sì,
0: E allora,
1: il
0: una.
1: dato,
0: Prego,
1: sì, il dato
0: prego.
1: il, ti dico del dato che l'ho preso in questi giorni da Vatican News, che è un dato sull'ospedale Bambin Gesù, e dicono che nel 2011 erano circa 230-240 gli accessi al pronto soccorso pediatrico in psichiatria, e adesso nell'anno 2025 sono diventati
0: È un
1: 1600,
0: dato allarmante, è davvero un
1: 500%.
0: dato che fa
1: Sì, sì,
0: paura.
1: sì.
0: E allora, visto che stiamo parlando di una ragazza, di una santa, di una ragazza però prima di tutto fragile, cosa può dire oggi Santa Teresa a chi attraversa un momento di difficoltà o chi ha una fragilità anche complessa?
1: Sì. Intanto Teresa nella sua prima infanzia e poi nella sua adolescenza, fino a 15 anni, fino a 14 anni, ha avuto queste difficoltà psicofisiche. C'è stato un momento in cui si parla di una strana malattia, in cui lei è stata malissimo dopo l'ennesimo abbandono vissuto da parte delle sorelle che andavano verso la felicità perché entravano al Carmelo, ma lei è stata malissimo. E poi è stata, lei racconta, è stata guarita dal sorriso della statua della Vergine che le avevano messo nella stanza per pregare. Ma soprattutto è il suo affidamento a Dio quando ha smesso di pensare solo a se stessa e ha scoperto la felicità di poter appartenere a Gesù. Allora, io ho incontrato in diverse occasioni dei giovani, anche in situazioni psichiatriche particolari, e ho visto quanto il racconto di questa storia faccia del bene, raggiunga le persone, perché se io mi accorgo che qualcuno ha vissuto qualcosa che ha a che fare con la mia vita, io riconosco nel racconto di Teresa qualcosa che aggancia la mia esperienza personale e vedo che lei ce l'ha fatta, da qui nasce concretamente, molto umanamente, anche solo da qui, una grande speranza. Se lei ha attraversato tutto questo, posso attraversarlo anch'io, posso uscire anche io da questa situazione e quindi posso incamminare, posso cominciare a guardare questa piccola via di cui lei manifesta la guida, di essere guida. Questo avvicinamento della vita di Teresa a me sembra molto importante, per non lasciarla nella sua sfera di, ecco, di
2: Nelle sue
1: santità.
2: rose, nei suoi fiori,
1: Nei suoi
2: diciamo,
1: rose e
2: nel suo santino. A proposito di papi, c'è un papa recente, che era Papa Francesco, che viaggiava proprio sempre con Santa Teresina, è così?
1: sì, gli hanno chiesto santità, ma come mai questa borsa lei non la lascia a nessuno quando sale sull'aereo? E lui ha risposto: dentro c'è il libro delle preghiere, della liturgia delle ore e la storia di un'anima di Santa Teresina. Lui era molto amante di Santa Teresina e dice in un'intervista: ogni tanto mi arriva una rosa, perché c'è questa confidenza di preghiera con questa santa legata all'esperienza dei petali di rosa e delle rose. E quindi sì, e poi alla fine Papa Francesco ha scritto anche un'esortazione apostolica, Sei la confiance, su Santa Teresina, Teresa del Bambino Gesù, del volto santo, per indicare questa grandezza, la piccola grande santa, cioè una grandezza che a prima vista non la vedi, però se te la rendi vicina, se te la fai vicina, comprendi quanta grandezza c'è. È l'invito ad accostare direttamente Teresa. Teresa non si può solo studiare, a mio avviso, si deve avvicinare come un'amica, come una sorella. Bisogna lasciarsi accompagnare da lei, lasciarsi prendere per mano, perché questo ci fa superare gli inciampi. C'è una, se posso permettermi, un'immagine che lei usa, il racconto di quando lei era piccolina e vedeva le stelle camminando mano nella mano con il padre nella notte. E allora racconta che lei si abbandonava alla mano del padre e con il naso all'insù camminava guardando le stelle. E allora io mi sono immaginata, dico sì, è senz'altro un'immagine bella di fiducia nei confronti di suo papà. perché le cose sono due: o guardi le stelle e cadi, o guardi bene per terra e non vedi le stelle. Allora l'anello di congiunzione è la fiducia nel padre. Ecco, questa fiducia nel padre che aveva in questo santo papà è diventata poi la fiducia in Dio. Quindi lei riesce a farci vedere le stelle, cioè a farci vedere le situazioni più profonde, quelle che non si vedono di giorno, quelle che si vedono soltanto se hai il coraggio di guardare la notte, di guardare dentro la tua notte, non al di là della notte. Le stelle si vedono di notte, ma per poterle vedere devi essere accompagnata, devi poter camminare nella notte affidandoti alla mano di qualcuno.
0: È bellissima questa immagine con la quale ci stai salutando, ed è l'augurio che rivolgiamo a tutti di riuscire a vedere quelle stelle nonostante le difficoltà. Signora Antonella, grazie.
2: Grazie,
0: grazie davvero di cuore per essere stata con noi.
3: Bene.
0: E buona festa di Santa
1: Teresa. Buona festa a voi.
0: Grazie. Noi ci fermiamo qualche istante, ci ritroviamo tra pochissimo con una storia. La storia dei prossimi ospiti in parte la conoscete se ci avete seguito nelle precedenti edizioni, li stiamo vedendo. Sono Anna Tiziana e Lorenzo, suo figlio, una mamma e un figlio. Sono venuti qui nel novembre dello scorso anno per raccontarci la loro storia, contenuta anche nel libro La distanza che unisce. Lorenzo aveva un sogno che stava per realizzarsi e oggi ci racconterà che forse quel sogno si è realizzato. Si tratta sempre di una distanza, ma questa volta è una distanza proprio fisica, 14.500 chilometri che li dividono, ma solo fisicamente. Tutto questo dopo la pubblicità.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: Queste sono storie di santi.
1: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
3: Ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Lunedì in prima serata.
4: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
5: Ma voi come fate a farla così buona?
6: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
7: È Kinder Brioche.
6: Doppia farcitura, due volte buona.
7: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
6: Proprio come la carezza di una mamma.
7: E con le righe di cioccolato?
6: È come un piccolo righello.
7: Per un inzuppo perfetto.
8: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
9: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.

0: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Con la mamma, Amelia, facciamo le magie insieme.
3: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.

0: torniamo insieme, l'abbiamo anticipato con Anna Tiziana Torti, buongiorno, e Lorenzo Greco, suo figlio.
1: Buongiorno.
0: Noi vi conosciamo già, siamo contenti di riavervi nella nostra casa, nel nostro studio. Eravate venuti per raccontarci la distanza che ci unisce. Qui è raccolta la vostra storia, partita benissimo, poi durante l'adolescenza un momento di difficoltà che porta a una rabbia, un momento difficile da parte di Lorenzo che sfocia in una violenza, ma poi la storia ha un lieto fine e lo abbiamo raccontato. E quando siete venuti qui, Lorenzo, tu avevi un sogno che si stava concretizzando e si è concretizzato, perché tu desideravi andare dove?
1: In Australia.
0: In Australia, quindi proprio un cambio vita.
1: Cambiare completamente vita e scappare un pochino dalla realtà che era poi Roma e l'Italia. Sono arrivato in Australia e mi sono trovato molto molto molto bene fin da subito. C'è un'altra, è un altro mondo, c'è un altro rispetto per le regole, c'è un altro senso civico e soprattutto ci sono anche salari differenti, diciamola
2: così,
1: opportunità.
2: Certo.
1: E mi sono trovato subito, non da subito, benissimo, perché è stato difficile all'inizio trovare lavoro. Però dopo un mesetto mi sono ambientato, ho conosciuto delle persone che mi hanno offerto un lavoro, un ottimo lavoro come paesaggista, sia a me che alla mia compagna, che saluto, che è a casa, che mi sta guardando sicuramente.
0: Francesca, la salutiamo anche noi.
2: Ciao Francesca.
1: E saluto anche il mio datore di lavoro, che adesso io chiamo Uncle Mick, zio Mick, che è una persona splendida, fantastica, che ci ha accolto nella sua azienda e ci sta trattando veramente con i guanti bianchi. Grazie Uncle Mick.
3: Oh, allora, mi pare di capire che è dall'altra parte del mondo, ma in buone mani, fa tutto quanto bene, avviate le cose, eccetera. Certo, è un'avventura per chi parte, è un'avventura anche per chi rimane. Te come hai preso?
2: Moltissimo,
3: la notizia,
2: un'avventura.
3: L'avvenimento, il cambio tuo di vita.
2: La chiamerei una peripezia, più che un'avventura. Allora, intanto non è un caso, non so se ricordate, che nel libro è citato spesso San Michele, e l'ho talmente pregato che alla fine gli ha mandato Uncle Mike.
1: Uncle Mick,
0: ma tra
1: Michael.
0: L'altro mi sono ricordata adesso che tu hai fatto anche il compleanno proprio il 29,
2: sì,
0: ieri.
2: L'altro ieri
0: sì. Ed era San Michele, quindi auguri.
2: Sì,
0: in ritardo, ma sono bravi ancora.
2: Grazie. Quindi è stato molto difficile stare lontani così tanto tempo, 6 mesi, tanto. Però mi ha aiutato molto Michele, mi ha aiutato perché gli ha mandato Michele. Ma a me ha aiutato la Madonna che scioglie i nodi, perché ho seguito il vostro invito e sono andata a Napoli e lì veramente ho sciolto questo nodo così di dispiacere che avevo di averlo lontano, e per fortuna sono riuscita a stare bene, ad essere felice per lui. Ecco, questo è stato molto importante. Sì.
0: Anche perché Lorenzo, tu ripartirai domani.
1: Riparto domattina. Sì.
0: Cioè, sei stato qui con Francesca solo 10 giorni, ma in 10 giorni, Anna Tiziana, hai organizzato tantissime cose.
2: Sì.
0: Anche degli appuntamenti molto importanti.
1: Mi ha riempito l'agenda.
3: Questo è il momento più tranquillo.
2: Esatto. Esatto, voleva stare in vacanza, gli ho detto no. Allora, siamo andate a presentare il libro alla Camera dei Deputati, perché l'onorevole Martina Semenzato, che è presidente della Commissione Antiviolenza, ci ha invitato e siamo andati lì. Poi siamo andati a fare una presentazione.

0: a Latina, dove abbiamo i cugini, i parenti,
1: Tanti
0: eccetera,
1: parenti, sì.
0: quindi siamo andati in quello e poi siamo stati anche a casa. Per esempio, il 29, nonostante io avessi una febbre tremenda, sono venuti lui e Francesca e mi hanno regalato una friggitrice ad aria che io volevo da un sacco di
2: Ma
0: tempo.
2: questa cosa è meravigliosa. Potremmo parlare delle ore sulle friggitrici ad aria qua dentro. Qual è il primo piatto che hai cucinato con questa friggitrice? O che cucinerai?
0: Ieri sera bruschette e supplì.
2: Ah, perfetto, guarda.
3: Anche le bruschette.
2: L'italianità che forse ti manca dall'altra parte del mondo.
0: Esattamente.
1: Quello assolutamente. Diciamo che la cucina lì non è il loro punto forte.
3: Allora io non posso andare in Australia. Ma qual è il piatto che ti manca di più?
1: La matriciana.
0: La matriciana, per forza. Io volevo ringraziare anche l'Accademia Australiana che appena ha saputo questa storia di Lorenzo, ci ha contattato per fare una presentazione che faremo il 9. Cioè farò io da sola, lui farà un video con lo sfondo, con
1: Uno di questi
0: cosa
1: sfondi
0: ci
1: qui.
0: metti, i canguri, cosa ci
1: Qualcosa.
0: e poi volevo ringraziare anche Elena Sofia Ricci che è venuta alla Camera dei Deputati, lei è stata molto carina e ha presentato il libro con noi. Ecco, adesso mi devo preparare psicologicamente, però essere venuta qui mi ha fatto tanto bene perché mi sento veramente a
3: Siamo
0: casa.
2: Noi ne siamo molto contenti e orgogliosi anche.
3: Perché possiamo dire che ci sentiamo partecipi nell'averti così portato bene nel realizzare il tuo sogno.
1: Sì.
3: E quindi vogliamo dire anche un altro progetto che tu sogni, Anna Tiziana, chissà, tornerai, tu desideri fondare, realizzare, costituire un'associazione.
0: Sì, io ho lanciato quest'idea alla Semenzato, che devo dire l'ha presa molto bene,
3: Ci spieghi di cosa si
0: l'onorevole.
3: tratta? Bene.
0: Allora, è un'associazione di genitori maltrattati, ma l'idea importante, che una giornalista mi ha detto, ma non esiste questa associazione, non esistono. E quindi ho pensato, perché no? Ma la cosa bella non è soltanto l'idea dei genitori che, non, appunto, che hanno avuto problemi con i figli, ma di inserire anche i figli, perché i figli vanno recuperati e una volta recuperati devono mandare il messaggio che è possibile recuperare i rapporti, come è successo a me e a Lorenzo, no? È il motivo per cui abbiamo scritto il libro. Quindi questo è il grande messaggio, spero di riuscire perché lui non c'è, io da sola, tante cose, eccetera, però questa associazione io spero vivamente di riuscire a metterla su.
2: Noi te l'auguriamo e anzi ti aspettiamo, questo divano è qua che ti aspetta e tu ti potrai
0: Grazie.
2: collegare dall'altra parte del mondo con Francesca per raccontarlo. Ecco, a proposito di collegarsi da una parte all'altra, io immagino che con la distanza il rapporto vive naturalmente allo stesso modo, ma i modi per sentirsi cambiano. Che fate? Vi videochiamate? Avete degli appuntamenti fissi?
0: Bravo, bravissimo, che bella domanda. Lorenzo, abbiamo degli appuntamenti
1: Sì,
0: fissi?
1: ci sentiamo una volta a settimana in videochiamata.
3: Quante volte?
1: Una volta a settimana in videochiamata, non succede mai, in realtà ci sentiamo magari una volta al mese in videochiamata, perché sai, sentirsi tutti i giorni, non so, non sono mai stato un grande mammone, quindi con mamma ci sentiamo relativamente poco, però quando ci sentiamo ci diciamo tutto, ci sono tante cose da dirsi, perché non mi piace tanto stare in videochiamata e
0: È
1: parlare del
0: vero.
1: più e del meno.
0: No, è
1: Piace,
0: vero, è vero.
1: è bello raccontarsi gli avvenimenti, le cose che stanno succedendo, le cose importanti.
3: Diciamo che punta sulla
1: Diciamo che
2: la
3: qualità del
2: qualità è giusta,
3: tempo.
0: Esatto,
2: infatti, non
0: siamo
2: per
0: un'ora al
2: forza la durata.
0: telefono e riusciamo a dirci un po' tutte le cose del mese. Però a me piacerebbe tanto che tu facessi una volta a settimana, almeno 5
1: Ci
0: minuti, no?
1: proviamo.
0: Va bene.
2: Valgono anche i videomessaggi lunghi? Magari, sai, può essere una cosa buona, no? Vocali, niente, no, noi suggeriamo, poi vedete voi.
0: Vocali non è il
1: No,
0: suo.
1: bastano i messaggi vocali che mi manda mio zio di 7 minuti, che sono abbastanza
2: Sono
1: lunghi.
2: dei
1: Zio
2: podcast,
1: Maurizio Di
2: praticamente.
1: Spello, che salutiamo.
3: Vabbè, allora abbiamo capito. Di base è una al mese, ma se fai ogni tanto uno strappo alla regola, mamma è contenta e siamo contenti anche noi.
1: Ci
3: Dai, ci proverà Anna Tiziana, l'ho
0: Dici?
3: promesso.
0: L'ha promesso? Prometti?
1: Prometto, prometto.
0: Allora sì.
2: Sei sulla TV della CEI, eh? Attento alle promesse, perché poi bisogna mantenerle. Senti, le tue giornate, Anna Tiziana, come sono? Come si svolgono? In che modo è cambiata la tua quotidianità?
0: Beh, diciamo che lui non viveva con me già da tempo, insomma,
2: Certo,
0: quindi
2: certo.
0: comunque no, è cambiato.

0: soprattutto l'anima, è cambiata la mia spiritualità, perché prego molto di più e sono sicuramente, adesso sono contenta perché avendolo visto, avendo capito quanto stanno bene lì, la cosa mi aiuta molto. Il mio cuore è molto pieno d'amore per loro e anche per l'Australia, perché c'è stato un momento che insomma non l'ho amata molto, diciamo, no? E quindi più da questo punto di vista, direi, insomma, nella quotidianità sono veramente tanto tanto piena di cose da fare e è un momento molto bello per me. A parte questo raffreddore terribile, però sto bene. E, certo, se venissi domani qui non direi la stessa cosa.
1: Perché domani ricordiamo parte Lorenzo. Lorenzo, c'è qualcosa che vuoi dire a mamma adesso qui davanti a tutti?
2: No, ma anche se sono lontano, io sto sempre con te.
0: Amore.
2: Ok?
3: State dando un bel messaggio anche per tutte le persone che per mille cose vivono lontane. La distanza è un qualche cosa che esiste, a volte ci si lotta anche con la distanza, ma è bello sapere che anche da una parte all'altra del mondo ci sono cuori che riescono anche a pulsare allo stesso, all'unisono. E di questo
1: Esatto.
3: vi vogliamo ringraziare
1: Grazie.
3: Ancora una volta.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Buongiorno dal TG2, edizione Flash, la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo il taglio dell'IRPEF per i redditi tra 50 e 60 mila euro, la flat tax per i giovani neoassunti, una rivalutazione delle pensioni e il bonus per case green. Il ministro Giorgetti, contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. L'attentato sul volo Fly Dubai, secondo diversi media americani, il copilota sarebbe stato identificato in Amman alla Mami Umanita di 29 anni. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Intanto è atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi dopo il blocco dei voli seguito all'incidente. Medio Oriente, si intensificano i raid aerei israeliani nel centro di Gaza City. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite a ovest della città. Secondo le autorità sanitarie locali, sarebbe stato colpito un condominio. La guerra in Ucraina, un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e a rifugiarsi in caso di necessità. Diversi attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud, droni anche contro la città di Ostomel nell'oblast di Kiev. La crisi energetica, la CGA di Mestre lancia l'allarme. Nonostante il tetto ai prezzi annunciati da Eni e altre compagnie petrolifere, il conto per gli italiani resterà salato. Famiglie e imprese spenderanno comunque 1,1 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. A soffrire di più saranno le aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Intanto si muove il G7 dall'Ecofin, una risposta coordinata alla volatilità dei mercati, mentre l'Unione Europea libera le sue riserve strategiche, 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un anarchico italiano è stato arrestato dalla polizia a Roma. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito. Spagna, il governo Sanchez cade sui decreti casa, si va verso elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente voluta dal Premier. Decisivi voti contrari dei deputati catalanisti di Junts e del partito nazionalista basco, parte della maggioranza. L'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Domani 4 ottobre si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, tornato da quest'anno festa nazionale. Celebrazioni in tutto il paese, ad Assisi oggi alle 11.

0: farvi rivivere la festa di ieri, la festa di Maria che scioglie i nodi, una festa bellissima che è stata fatta, una devozione che è stata fatta conoscere un po' ovunque grazie a Papa Francesco, e lo facciamo col nostro primo ospite a cui diamo un caloroso benvenuto, Fra Roberto Papini, rettore
1: buongiorno.
0: Di Santa Maria della Consolazione qui a Roma.
1: Benvenuto,
0: buongiorno. Ben trovato.
2: Grazie.
0: Prego, accomodati. Proprio vicino, proprio accanto, guarda, te l'abbiamo messa pure lì vicino, Maria che scioglie i nodi, perché con te, da te, nella tua chiesa c'è una grandissima devozione, ma non è l'unica chiesa dove andremo.
1: No, Giacomo, perché vogliamo volare subito, andiamo a Napoli, nella parrocchia di Santa Maria in Coronatella, nella Pietà dei Turchini, dove ci aspetta Don Simone Osanna. Don Simone, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Don Simone, grande festa ieri, raccontaci com'è andata.
3: Benissimo, una grande emozione, una grande gioia. Già dal mattino presto alle 6 abbiamo aperto la chiesa per dare il buongiorno a Maria, e proprio alle 6 del mattino, con questo piccolo sacrificio di alzarci un po' prima e iniziare la nostra preghiera, abbiamo consegnato insieme a tantissime persone quel nodo più pesante, più duro, quello che non riusciamo né a portare né a sciogliere. E poi tante messe durante la giornata con le confessioni, e alla fine la sera la messa solenne presieduta dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Commissione Teologica, che ha fatto come suo solito una bellissima omelia proprio nel suo stile comunicativo, ci ha trasmesso il Vangelo, l'amore verso Maria Santissima, e ci ha spiegato anche il significato di consegnare il dono e come questo dono deve essere sciolto dalla Vergine Maria e anche da tutti quanti noi.
0: È una devozione che arriva un po' ovunque, dicevamo, grazie a Papa Francesco. Particolarmente, Don Simone, arriva da voi, anzi la porti da voi nell'ottobre 2018. Che cosa è successo? Come è andata?
3: Guarda, già come è stata un'intuizione, perché notavo e vedevo tante persone afflitte che avevano bisogno di un conforto attraverso anche la parola del sacerdote, attraverso la confessione, la guida spirituale. Le persone erano afflitte dai problemi gravi anche della famiglia, delle coppie che erano in crisi, da tante situazioni anche di malattia, di sofferenza, di bambini, di persone anziane abbandonate, persone che sono legate a delle dipendenze. E allora, ecco, studiando e collegandomi un po' alla storia di Maria che scioglie i nodi, ho voluto presentare questa devozione qui nella mia piccola comunità parrocchiale al centro di Napoli, e fin da subito mi sono accorto che questa devozione piaceva alla gente, perché ecco, è questo consegnare questo loro problema, chiedere aiuto, sostegno alla Vergine Maria, nostra madre, che intercede presso suo figlio Gesù, perché Maria non si sostituisce a suo figlio Gesù. Gesù è il nostro Redentore, Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è colui che ci presenta, ecco, al Padre mediante il suo sacrificio, ecco, sulla croce.
1: Don Simone, chi passa da Napoli, dalla vostra chiesa, vede che è sempre piena, c'è sempre qualcuno che viene per consegnare un nodo. C'è un momento poi forte, che è il momento dell'incendio dei nodi. Vuoi spiegare di cosa si tratta per chi non lo conoscesse?
3: Sì, è questi bigliettini, perché alla fine alcuni mettevano dei nastri, però a me non sembrava molto, molto spirituale questo nastro. A me piaceva che qualcuno e le persone iniziassero a scrivere, perché, per imparare anche a pregare, a colloquiare con Dio, con la Vergine Maria, attraverso questo piccolo gesto di scrivere una preghiera su un fogliettino. E poi ho pensato, dice, la liturgia è fatta di segni, di simboli, e perché non introdurre al termine della celebrazione eucaristica, come dicevo, i nodi vengono consegnati da Maria a suo figlio Gesù Cristo sull'altare, perché non utilizzare un segno, il fuoco? Il fuoco è la presenza di Dio. Mosè ha incontrato nel roveto ardente Dio, il fuoco è segno dello Spirito Santo, il fuoco trasforma, cambia, il fuoco purifica. Allora quei bigliettini, quelle nostre preghiere, preghiere vengono unite alla presenza di Dio, vengono portati alla presenza di Dio attraverso la nostra preghiera alla Vergine Maria, il Rosario, l'Eucaristia. Ecco, è questo segno al termine della Messa che visibilmente ci aiuta a pregare, perché non è un rito magico, io lo sottolineo sempre, la Madonna in ogni istante della nostra vita, anche senza il bigliettino, anche senza l'incendio dei nodi, può sciogliere i nostri nodi, ci può aiutare a sciogliere i nostri nodi, non è un rito magico, è solo un segno che aiuta noi, come tutti i segni della liturgia, a pregare e a offrire la nostra preghiera al Signore.
0: Rimani con noi, fra poco ritorneremo da Don Simone, ritorneremo a Napoli. Fra Roberto, abbiamo detto che naturalmente anche da voi, naturalmente, ieri è stata una giornata di festa, che momento è stato?
2: Anche da noi nella Chiesa della Consolazione a Roma, Piazza della Consolazione, siamo anche noi al centro del Foro Romano, questa devozione a Maria che scioglie i nodi è molto sentita. Ripeto anche le parole del sacerdote, anche a noi abbiamo percepito che stimola una sensibilità di preghiera alle persone, perché realmente tutti noi abbiamo bisogno di questa consolazione che viene da Dio. E niente meno che chiedere alla Madre di Dio, che ci aiuta sempre a portare la croce. Ieri sera abbiamo celebrato la Santa Messa. Noi a Roma non facciamo la novena, perché la novena la facciamo il giorno di Santa Maria della Consolazione, che è la patrona della Chiesa. Maria che scioglie i nodi la celebriamo ogni domenica di sera e nella sua festa, che è stato ieri. Una messa, secondo me, io ho percepito dalla gente che c'era un sentimento in partecipare in quella messa, una devozione profonda alla Vergine Maria, col titolo Madre che scioglie i nodi, che è sempre la Madre di Dio, con tanti titoli diversi, con una veste diversa, ma è sempre la Madre di Dio.
1: Fra Roberto, ieri sera mentre voi festeggiavate, zitto zitto è arrivato il nostro Simone Nestori,
2: sì,
1: per farci vedere, l'hai visto?
2: Sì.
1: Per farci vedere come si è svolta proprio la festa. Guardiamo.
4: Oggi siamo in questo momento nella Chiesa della Consolazione, che si trova in Piazza della Consolazione, e oggi celebriamo proprio la festa della Madonna che scioglie i nodi. Quando una persona, ecco, si affida alla Madonna della Consolazione è per chiedere qualche grazia. La malattia è come un nodo, ecco, la difficoltà che c'è è come un nodo, e per cui chiedere alla Madonna di sciogliere questo nodo, per dire, ecco, Maria, ricordati sempre di questo nodo finché, ecco, mi darai la grazia che io spero, che io attendo da te. Certe volte bisogna bussare, chiedere spesso, e quindi tanti portano avanti la preghiera, loro accompagnano la Madonna, come la Madonna, certamente come madre di tutti, viene incontro a queste persone che tante volte, ecco, sono veramente in gravi situazioni, ecco, per loro come per i loro figli. Ecco.
5: La grazia più grande che ho ricevuto venendo qui a pregare la Mamma Celeste, che la chiamiamo Maria, che scioglie i nodi, è la confessione generale, perché la confessione è per eccellenza il sacramento della misericordia, l'incontro con Dio attraverso Maria. Sento proprio la presenza e l'aiuto di Maria, della Mamma Celeste, che io la chiamo Regina dell'anima mia. Affidare un nodo a Maria significa avere la sicurezza che lei te lo scioglie. Quindi sono certa, sicura, che affidando a Maria i miei nodi, lei li scioglie, lei risolve tutti i problemi. Come alle nozze di Cana, la Madonna dice a Gesù: guarda, ho un nodo, non c'è il vino. E quindi Gesù interviene. Una grande grazia per me è stata ricevere la misericordia di Dio nella confessione, l'incontro con Dio, perché mi ci porta Maria, perché quando io vengo da Maria, Maria mi porta a Gesù.
1: Grazie Simone Nestori per averci portato nella vostra chiesa ieri. Fra Roberto, È importante sottolineare un aspetto, come diceva anche la signora nel servizio, dice Maria scioglie sicuramente il mio nodo. Specifichiamo che il ruolo di Maria comunque è quello di intercedere. Lo vogliamo spiegare questo passaggio?

Sì, allora, noi dobbiamo avere anche un po' di discernimento quando c'è una sofferenza, un nodo, qualcosa che ci affligge, che ci fa male. Non è una cosa magica, non è che vado, mi recco davanti alla statua della Vergine, faccio la preghiera e magicamente

0: o spiritualmente o materialmente, di chi Maria ci aiuta anche a noi a cercare di vivere a quella sofferenza con un senso cristiano, che con la preghiera, la perseveranza, l'amore verso gli altri, verso Dio, possiamo camminare anche portando certi nodi. Non è che tutti i nodi vengono sciolti. Noi dobbiamo a volte anche avere la consapevolezza di saper convivere con certe difficoltà, con certi problemi. E non è magico sempre. La cosa che è spirituale, che è forte, è che quando preghiamo Maria e chiediamo a Maria di portarci a Gesù, viene la consolazione. E se siamo consolati da Dio, se sentiamo la presenza di Dio nella nostra vita, anche le persone che vengono a Chiesa della Consolazione, malati oncologici e con tanti altri problemi, e la testimonianza quasi generale è questa: io avverto nel mio cuore la presenza di Maria, la presenza di Gesù, di San Leopoldo, e mi sento consolato, consolata, e così posso portare avanti anche le mie sofferenze. Poi è certo che ci sono tanti miracoli. La Vergine intercede per noi, i miracoli succedono e noi vediamo con i nostri occhi tanti miracoli nella Chiesa della Consolazione, guarigioni, soluzioni di problemi difficili. Ma la cosa più importante è affidare a Maria i nostri problemi.
1: L'affidamento è qualcosa che è strettamente connesso con questa devozione. Succede a te, succede anche a Napoli, ce lo confermerà Don Simone, anche perché arrivano, Don Simone, tantissime richieste, non solo da Napoli, ma anche da fuori.
2: Sì, da tutta Italia, da tutto il mondo ci arrivano lettere, ci arrivano richieste, email e a volte anche dei nodi nei pacchi che noi poi mettiamo nell'urna e poi li bruciamo ecco, durante la celebrazione del sabato.
3: Accanto a te vediamo una signora, la signora Grazia Maria De Gennaro. Buongiorno signora, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno.
3: Grazia Maria.
4: Buongiorno.
3: Ci vuoi raccontare come scopri tu,
4: sì,
3: come ti avvicini alla devozione di Maria che scioglie i nodi?
4: Proprio tramite TV 2000 e Papa Francesco, che ne era devotissimo. Mi ero riproposta di venire in questa chiesa stupenda. Capitò per caso che tornai da un pellegrinaggio, arrivai in anticipo sul porto, era di sabato, venni qua, la chiesa era gremita, non si riusciva ad entrare ovviamente. Vidi una scala a chiocciola, ci sono salita sopra e rimasi abbagliata da quel quadro che era meraviglioso. L'immagine che mi colpì fu la Madonnina con gli occhi tristi, che aveva gli occhi chini su quel cumulo di nodi che lei avrebbe voluto sciogliere in un baleno, ma purtroppo a volte non è sempre possibile, perché ci vuole una fede costante. Non si prega solo qua, quando anche a casa, di notte, pure quando uno si sveglia, di giorno, devi diventare quasi insistente con la Madonnina, ma alla fine il nodo lo scioglie.
1: Grazie a Maria, da quell'incontro sulla scala a chiocciola te hai incontrato questa devozione e da allora hai affidato tantissimi nodi a Maria.
4: Sì, c'è stato un colpo di fulmine, un amore grande. Adesso non ne potrei fare a meno, perché vengo da Ischia con questo carico pieno di ansie, paure, e cerco di farmelo alleggerire un po' da lei questo carico, ma sempre ci riesco, cioè la Madonnina mi aiuta sempre, sempre. Infatti mi ha sciolto dei nodi durissimi che ci sono voluti dei mesi. In quei momenti ero molto amareggiata, scoraggiata, però lei con una carezza mi ha sempre tirata su, sempre.
3: Grazie, grazie, grazie a Maria, grazie per la tua testimonianza. Si vede, non è facile anche parlare.
4: Grazie a voi.
3: Parlarne, ti ringraziamo davvero tanto. Grazie Don Simone, restate lì perché ritorneremo a Napoli. Fra Roberto, ritorneremo anche in studio, ma andiamo un attimo in pubblicità. Ritorniamo tra poco.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol dei gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: mattina stiamo rivivendo la festa di ieri, la festa Maria che scioglie nodi, in studio con Fra Roberto Papini e in collegamento siamo a Napoli con Don Simone Osanna nella parrocchia di Santa Maria in Coronatella, nella Pietà dei Turchini, dove ritorneremo a breve. Però Fra Roberto, ritorniamo un attimo proprio sull'aspetto dei nodi. Abbiamo ascoltato prima una testimonianza, una signora che diceva: la Madonna scioglie tutti i nostri nodi. Abbiamo specificato che non si tratta assolutamente, lo ha detto anche, l'hai detto tu, l'ha detto Don Simone, non è un rito magico, e può capitare anche che un nodo non venga sciolto.
1: E questo è vero. Userò una testimonianza di una coppia, già che il miracolo dei nodi inizia proprio in una famiglia, una coppia che con le loro difficoltà di convivere insieme presentano a Maria quel nodo, quei nodi. Da noi una testimonianza di una persona, di una signora, che ci ha detto così: all'inizio sembrava che quel nodo era troppo stretto, dolente, duro, difficile da sopportarlo e da portarlo. Ma poi col tempo, con la preghiera, con la certezza che Dio è vicino a me, con la certezza di che Dio non ci abbandona mai, neanche la Vergine, ho percepito che quel nodo non era tanto come pensavo all'inizio. Quindi anche noi dobbiamo pensare, forse la paura in quel primo momento, la situazione, le difficoltà, possiamo ingrandire troppo il nodo, ma poi quello che è bello, con la preghiera, come dice la signora nella testimonianza, ci ho messo mesi per sciogliere quel nodo. E succede così. Non è quel momento, ho chiesto a Maria, non mi ha fatto niente, quindi non prego più, viene da delusione anche con la religione. No, la perseveranza, pregare e offrire sempre. E cercare di capire che i nodi noi possiamo, anche noi dobbiamo lavorarci su. Non è sempre chiedere soltanto l'intervento divino e pronto succede. No, il Signore conta anche con la mia azione, con la mia perseveranza, con la mia... devo anche io agire per aiutare a sciogliere quel nodo. Tante volte possiamo fare noi, non che non serve la grazia di Dio. La grazia di Dio agisce anche lì, quando io mi metto a cercare anche di trovare una soluzione, qualcosa per quel mio problema. Con un amico, un padre spirituale, la preghiera, la partecipazione assidua alla Santa Messa, la preghiera a casa. Quindi è la perseveranza. I nodi offriamo a Gesù, lui farà la parte sua, ma anche la nostra, dobbiamo farla.
2: Il lavoro è un lavoro comune, a quanto pare, perché gli stessi sacerdoti e le comunità si impegnano affinché questa devozione possa rimanere ardente. Questo accade a Napoli perché, Don Simone, sappiamo che c'è stata una lavorazione su un nuovo testo della novena, è così?
3: Sì, abbiamo presentato e lavorato sulla novena e abbiamo individuato i nomi da dare a ogni nodo. E come si diceva lì in studio, sottolineava anche il padre, alcuni nodi non possono essere sciolti, alcuni nodi si devono portare. Guardate, proprio ieri la liturgia ci presentava la figura di Giobbe. Giobbe ha perso tutto nella sua vita, nessun suo nodo, sicuramente quelli erano dei nodi, delle difficoltà, nessuno è stato sciolto. Però, ecco, lui è rimasto sempre fedele a Dio e conclude quella bellissima frase che per noi può essere una forza: il Signore ha dato il

0: Signore ha tolto, alcuni nodi vanno sopportati, vanno portati, ma non siamo soli nel portare quei nodi che purtroppo non riusciamo a scioglierle con la preghiera, con la perseveranza. E poi, ecco, ieri proprio a mezzogiorno abbiamo presentato una novità che è la supplica. La supplica è innanzitutto un segno di ringraziamento per tanti nodi sciolti e una richiesta ulteriore alla Vergine Maria di presentare al Signore questi nodi che ci affliggono. E proprio ieri a mezzogiorno abbiamo recitato la supplica, proprio come si fa nel santuario di Pompei.
1: Don Simone, accanto a te vediamo un'altra signora, la signora Rosa Cesaro. E allora buongiorno, buongiorno Rosa, grazie per essere con noi. Ci puoi raccontare quando è entrata
2: buongiorno,
1: Maria che scioglie i nodi nella tua vita?
2: Sì, Maria che scioglie i nodi ormai fa parte della mia vita, della mia famiglia. È entrata per la prima volta nel 2021, a marzo, quando mio marito fu ricoverato d'urgenza in terapia subintensiva al Cotugno di Napoli per Covid. La situazione era molto critica, ogni giorno che passava diventava sempre più complicata e quindi io, disperata, decisi di iniziare la novena. Ogni sera in videochiamata mi raccoglievo con mia sorella in preghiera e chiudevo gli occhi e immaginavo l'immagine appunto di Maria qui come la vedevo in chiesa e vedevo nelle sue mani un fazzoletto pieno zeppo di nodi. Fino alla nona sera, dove quell'immagine cambia completamente. Sul fazzoletto io non vedo più nodi, ma non riesco a spiegarmi il motivo di quella immagine, avverto solo più leggerezza, pace. L'indomani mi arriva una telefonata che non è più da parte dei medici, ma mi chiama direttamente mio marito, che avrebbe dovuto fare una TAC di controllo perché dovevano valutare se intubarlo o meno. E invece mi chiama lui e mi dice che durante la notte aveva ripreso a respirare autonomamente e quindi non c'era più bisogno né della maschera né tantomeno di intubarlo. E per me quello è stato il primo grande nodo che Maria ha sciolto.
3: Poi ce n'è stato un altro, Rosa, è qualcosa che riguardava proprio la tua situazione di salute.
2: Sì. Sì, è successo che dopo circa un anno e mezzo vado a fare un'ecografia al seno e già dall'ecografia il medico mi dice che c'è qualcosa che va approfondito, quindi è anche in tempi brevi. Quindi era un lunedì, il mercoledì mi reco a fare la mammografia, appena esco dal centro vengo qui in chiesa come facevo ogni volta che avevo bisogno di trovare un po' di pace. E mi affido alla Madonna dicendole che nel caso in cui ci fosse stato qualche grande nodo da affrontare, io mi affidavo completamente a lei come faccio sempre. E così è stato, io sono riuscita meno di un mese ad avere la diagnosi, a iniziare le terapie entrando in un protocollo sperimentale. Ho fatto tutte le chemio senza avere problemi, controindicazioni, ostacoli. Ho fatto un intervento di 7 ore molto complicato, invasivo. Il post-operatorio è stato tranquillissimo. Io non so dove, cioè, chi mi dava la forza, ma so che è stata lei, perché io in ogni momento mi raccoglievo in preghiera tra un esame e l'altro, quando aspettavo gli esiti, durante le infusioni, quando mi ritrovavo a fare la TAC da sola in sala operatoria. Cioè, Maria è stata sempre al mio fianco, fino a che il 4 poi giugno arriva il responso dell'istologico dell'intervento, dove mi viene detto che avevo non c'era più traccia della malattia, avevo superato tutto, io avevo un carcinoma maligno infiltrante con coinvolgimento dei linfonodi ascellari, quindi era comunque una situazione critica e difficile, e io, affidandomi a lei, ho attraversato tutto con molta pace, forza e serenità.
1: Rosa, noi ti ringraziamo per aver raccontato il tuo percorso difficile e possiamo dire che tu oggi stai raccontando.
2: Grazie a voi.
1: Il tuo percorso ed è un po', hai anche tenuto fede a un voto che hai fatto.
2: Sì, sì, io ho tenuto, vabbè, io avevo, quando iniziai questo percorso e quindi quando ho affidato questo grande nodo a Maria, Io le avevo promesso che nel caso in cui

0: fosse andato tutto bene come speravo. Avrei innanzitutto gli avrei reso omaggio con una testimonianza e poi ovviamente con la preghiera, la devozione, questo c'è sempre in tutte le mie giornate, a casa o quando riesco vengo qui in chiesa. E poi ho fatto una donazione alla parrocchia che in quel periodo stava realizzando una rampa di accesso alla chiesa e quindi ho voluto giusto così simbolicamente lasciare un dono
1: Hai restituito un
0: alla
1: po' quello che
0: parrocchia
1: ti
0: e a
1: era
0: Maria.
1: arrivato nella tua vita e quest'oggi in tutta Italia stai
0: Sì,
1: riuscendo a
0: vabbè,
1: mantenere
0: è il
1: fede
0: minimo,
1: a
0: è quello che
1: questa
0: ho avuto, il
1: promessa.
0: minimo.
1: Don Simone, tu di storie come quella di Rosa ne
0: Certo.
1: intercetti tante naturalmente nel corso delle tue giornate?
2: Sì. Eh sì, tantissime, tantissime che veramente come questa di Rosa ti emozionano e ti fanno capire che veramente c'è tanta fede e la gente ha bisogno proprio di pregare e di stare, e di sentire la presenza di Dio, la presenza di Maria, la presenza dei santi nella propria vita, perché ecco come dicevo prima, quando non riusciamo e a volte noi non dobbiamo riuscire a sciogliere perché vogliamo fare tutto da noi, il nodo lo vogliamo sciogliere noi, abbiamo la pretesa, la presunzione di iniziare a pensare, a ragionare come fare, come sciogliere e invece basta consegnare tutto nelle mani della Vergine Maria e lei ci sosterrà, lei ci conduce a suo figlio, lei ci dice di fare quello che ci dice Gesù e quindi mettere in pratica il Vangelo e quel nodo è a volte anche sopportato, viene allentato, viene anche sciolto.
3: Grazie Don Simone,
2: Grazie.
3: grazie Rosa, grazie, grazie
2: Grazie a voi.
3: Maria, grazie per essere stati con noi, ci avete fatto rivivere la festa. Per sdrammatizzare un attimo, anche perché non è facile raccontare e portare queste testimonianze, noi sappiamo, io e Giacomo lo stiamo aspettando, che è in volo da Napoli un pacco per noi con dei nodi dolci. Appena arrivano ti faremo sapere. Noi
2: Eh
3: volevamo farvi
2: sì.
3: vedere in diretta, ma
2: Sono
3: il
2: buoni
3: pacco non è
2: sicuramente.
3: arrivato.
1: Grazie.
2: Arrivano con un po' in ritardo, purtroppo.
3: Grazie Don Simone, grazie a
2: Grazie a
3: tutti,
2: voi.
3: grazie. Fra Roberto, abbiamo un minutino per salutarci. Vuoi concludere con un messaggio proprio per salutarci, per salutare tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento?
4: Allora, il messaggio è un simbolo che facciamo noi nella Chiesa della Consolazione quando le persone, quando c'è la messa, e affidano i nodi e lo dipongono sull'altare. Le persone offrono un dolore, una sofferenza o anche una grazia, ma soprattutto le sofferenze e i dolori. Dopo di offrire, di fare quel gesto di affidamento, uno dei sacerdoti unge le mani delle persone con un unguento profumato per dire: noi offriamo a Maria Gesù un dolore. E lui, lei ci offrono un buon profumo. Quindi quello che dice la parola di Dio, noi dobbiamo profumare il mondo con il buon profumo di Cristo, nonostante tutto. E quindi coraggio sempre, perché Dio cammina con noi.
3: Grazie, grazie Fra Roberto
1: Grazie.
3: Papini, grazie per essere stato con noi. E adesso, Giacomo, cambiamo pagina. Da una devozione molto cara a Papa Francesco, passiamo invece alla Madre del Buon Consiglio, molto cara a Papa Leone. Vogliamo parlarne, per un documentario che è uscito poco tempo fa, è stato presentato al Festival di Venezia e qualche giorno fa in Vaticano, che è Oltre il Muro, Madre del Buon Consiglio, ideato e diretto da John Condrecai. Per cui la nostra prossima ospite ha cantato la sigla, ma vogliamo subito rivederla. Sto parlando di Alma Manera, una volta che è stata proprio qui nel nostro studio e l'ascoltiamo.

0: Una voce meravigliosa. Allora diamo il buongiorno ad Alma Manera. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentornata. Buongiorno.
1: Buongiorno, bentornata, prego.
2: Grazie, grazie. Grazie.
0: Come stai?
2: Che bel ricordo.
0: Bellissimo, davvero. E siamo partiti da un documentario, Oltre il muro, la Madonna del Buon Consiglio. Tu hai cantato la sigla, ci racconti com'è andata, che emozioni hai provato?
2: Beh, era da un po' che con il regista volevamo fare qualcosa insieme. È capitata questa occasione anche grazie a Rai Documentari e dunque è nata questa opportunità. Soprattutto sono tornata in studio e ho cantato uno dei brani dell'opera musical Maria di Nazareth, una storia che continua, il Magnificat, perché insomma sono stata, ho avuto questo privilegio, grazie a quello di interpretare la mamma celeste. E dunque è nata così, semplicemente così.
1: È un fil rouge, se vogliamo, anche che riguarda la tua vita fin dall'inizio, sì, fin dalle origini, perché l'amore per Maria nasce fin da subito, possiamo dire, e tra l'altro per curiose coincidenze che capitano anche nel nostro studio, proprio poco fa si parlava della Madonna della Consolazione, che è stata proprio il tuo primo
2: alla
1: amore.
2: Quale io sono devotissima. Io ho un rapporto molto speciale con la Madonna della Consolazione, perché ho fatto sia la comunione che la cresima proprio al santuario che c'è a Reggio Calabria, la Madonna della Consolazione, che è la patrona della città. Quindi il fil rouge continua.
0: Maria, possiamo dire che è presente da sempre
2: molto
0: nella tua vita.
2: Io porto la Madonna dei Miracoli, miracolosa della Chapelle de Rue de Pâques, al collo dal 1998. È qualcosa che è stato precedente anche poi a quello che è stata, insomma, l'occasione di interpretarla, l'opportunità di interpretarla in un debutto straordinario in Aula Nervi in Vaticano. Insomma, lo dico ancora con emozione perché, come hai detto tu, un fil rouge che continua, qualcosa che è presente nella mia vita, e probabilmente prima c'era Fra Roberto.
0: Sì.
2: Appena sono arrivata mi ha detto: tu sei una persona calma, vero? Noi ci conoscevamo. Sì, calma Alma, in realtà sì, anche se la vita ti mette a dura prova sempre, ti prende un po' a pugni. La mia natura sì è di una persona amica. Cioè,
1: sei qui oggi appunto per un'occasione, perché stavamo parlando di Oltre il muro, una storia che riguarda la storia che ci porta da Scutari fino a Genazzano con la Madre del Buon Consiglio e con una voce già protagonista di Maria di Nazareth, che ricordiamo anche in questa occasione.
2: Sempre emozionante ricordare, insomma, Maria di Nazareth, una storia che continua, come ho detto prima, che ebbe un debutto straordinario in Vaticano, in Aula Nervi. Eravamo tantissimi, tra danzatori, orchestrali, attori, cantanti. Fu un grande evento che poi ha continuato, insomma, a vivere nei teatri italiani, ma adesso rivive, insomma, attraverso la sigla di Oltre il muro, Madre del Buon Consiglio, come ha detto Giacomo, abbiamo detto prima. E che dire?
0: Alma, noi siamo a ridosso di un viaggio, del viaggio apostolico, il quinto di Papa Leone, e proprio ieri abbiamo parlato del cuore un po', che è stato il cuore spirituale del viaggio, Lourdes. Tu a Lourdes hai cantato, proprio in quella grotta delle apparizioni. Cosa ha significato per te quel momento?
2: Ma innanzitutto stupore da parte mia, come nel fuori onda vi raccontavo, perché cantare laddove c'è l'obbligo del silenzio, quindi arrivare con quello spirito di servizio che per quanto mi riguarda nella mia piccola missione di artista è, cioè, essere al servizio dell'emozione e continuare a sentire, a vibrare e a cercare di comunicare messaggi positivi. Credo che questo sia la missione. Io ho ovviamente la Madre del Buon Consiglio è retta dagli agostiniani, infatti il nostro Papa è andato proprio due giorni dopo a rendere omaggio alla Madre del Buon Consiglio, una madre che ci consiglia, e io sempre chiedo. E anche quando vado a messa la domenica dico: io sono al tuo servizio, fammi dire, fammi fare quello che è giusto fare, per gli altri, visto che lavoriamo come voi, come fate ogni giorno voi, che comunicate e cercate di comunicare appunto il bene.
0: Certo.
2: Come ha fatto Agostino, Sant'Agostino, quando ha parlato nel De Musica, proprio della musica come servizio e misura del bene, misura, quindi spirito di amore. E dunque trovare nella propria vita un significato profondo è importante, credo.
1: Ma questo ti ha portato in tantissimi luoghi, ci citavi anche la Terra Santa, dove cantare è un privilegio, immagino anche una grande responsabilità.
2: Pensa
1: per un
2: che
1: artista.
2: Ho cantato, ora mi ci fate pensare, anche dentro la casa di Maria, mi hanno aperto il cancello e ho potuto cantare lì. Ho cantato alla casa di Loreto qui in Italia, a Pietralcina, a San Giovanni Rotondo, che mi sento, come dire, perché io ogni tanto ho pensato, come mai io? Adesso ci sono le immagini della grotta a Lourdes con una grande flautista.
0: È bello perché è come se tu ti stupissi, dici io addirittura ho cantato lì.
2: Sì, sono ancora emozionata ripensandoci.
1: Beh, c'è un luogo dove hai cantato che invece ha fatto emozionare chi era presente qui in studio, era negli studi di TV 2000, era il 2019, allora vogliamo riascoltarti in questa clip.

0: canto, e questo arte, è un momento bello del che pezzo era questo?
1: Preghiera. Questo è quando Maria incontra Giuseppe e si innamora, perché Maria era raccontata nell'opera musical Musiche di Stelvio Cipriani, del grande maestro Stelvio Cipriani, era raccontata come donna anche, quindi nella sua veste terrena e con tutte le emozioni e i turbamenti di chi si innamora. Il cuore turba e poi mi prende, si raffredda e poi mi accende.
2: Tanti progetti, tanti lavori, lo abbiamo detto, hai cantato in tantissimi luoghi della cristianità davvero importanti, ma tu hai cantato anche per Papa Francesco, per Papa Benedetto XVI.
1: Giubileo della Misericordia. Io forse avevo mandato qualche immagine di quel momento.
2: Condiviso. Hai un sogno ancora?
1: Beh, il sogno è di continuare a essere coerente, la coerenza, cercare di... Sai, noi, l'artista, come qualsiasi libero professionista, io mi rivolgo anche a chi ci sta ascoltando, è precario. Noi siamo precari a vita perché dobbiamo sempre ricominciare da capo. Quando c'è un nuovo progetto, lo dico anche a voi, sono sicura che anche voi condividete questo pensiero.
2: La precarietà, cioè, ci lega.
1: Ogni volta dobbiamo ricominciare da capo, dobbiamo riprendere e dimostrare che possiamo esserci e lo spazio che ci danno è giusto e meritevole. Quindi siamo sempre messi alla prova. Però è una bella sfida, se poi lo facciamo con fede è ancora più motivante.
0: Grazie. Alma Manera, grazie, noi ti ringraziamo.
1: Grazie.
0: Alziamoci grazie, pure in piedi grazie. E se hai cantato grazie. Per due
2: mi
0: papi, non c'è due senza tre, quindi Papa Leone, se stai ascoltando, qua
1: io
0: c'è
1: sono a
0: Alma Manera che
1: sono
0: è pronta per
1: a
0: cantare.
1: A disposizione,
0: per te.
1: Grazie, grazie a voi e complimenti per la vostra grazie. Trasmissione. Grazie, grazie.
3: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai, in edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
4: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite

0: a 1,75 euro.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Tronchi sandwich!
4: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
3: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: il coro è una piccola famiglia di persone diverse, unite dall'amore per la musica e dal servizio offerto. Come in tutte le famiglie, possono sorgere tensioni o piccole incomprensioni, cose normali quando si lavora insieme e si fatica per raggiungere un risultato. Possiamo dire che il coro è un po' un simbolo della Chiesa che, protesa verso la sua meta, cammina nella storia lodando Dio. Anche se a volte questo cammino è irto di difficoltà e di prove, e ai momenti gioiosi se ne alternano altri più faticosi, il canto rende più leggero il viaggio e reca sollievo e consolazione.
1: Allora, avete sentito Papa Leone di che cosa ci parla oggi? Ci parla di musica, accordi, armonie. Una puntata meravigliosa, bellissima. E ci dice che un coro, per esempio, è un po' come una piccola famiglia, e quindi anche in famiglia bisogna saper cantare, bisogna saper suonare insieme, andare d'accordo. Ma come si fa ad andare d'accordo? Non è facile. E allora scopriamolo insieme ai nostri amici e compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi. Oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati. Allora, si parla di musica. Ma a voi piace la musica?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché esprime le emozioni che prova chi canta, e può esprimere pure tante emozioni a te.
1: E per esempio, quando senti una musica, che emozioni ti vengono?
2: Gioia, con alcune un po' triste perché mi fanno ricordare i ricordi brutti che ho avuto.
1: E secondo voi perché è così importante per noi la musica?
3: Ti muove la vita, ti riesce a stare con gli amici.
1: È bella per stare insieme, per stare con gli amici, ti muove dentro delle emozioni. Tu che dici?
4: Io quando sento la musica mi sento più felice.
1: Perché ti senti più felice?
4: Perché tipo quando ascolto la musica l'ascolto perché mi annoio, e quindi mi piace quando la sento perché mi rendo felice.
1: Quindi riesce a cambiare una giornata, magari una giornata storta, e fammi un esempio, che ne so, una giornata che è andata male, com'è?
4: Tipo quando mamma si è arrabbiata con te, vai in camera e ascolti la musica.
1: Ti chiudi un po'. E tipo che musica ascolti quando ti si
4: arrabbiano? Alfa.
1: Alfa, ok. E vi è mai capitato di cantare in un coro?
2: Sì.
1: E quando? A scuola, in parrocchia, quando?
2: A scuola.
1: A scuola. E vi piace?
2: Sì,
1: perché?
2: Siamo tutti insieme e cantano un po' tutti, quindi se canta solo una persona e gli altri non possono parlare, non c'è una bella musica.
1: Quindi tu dici che la musica più bella è quella quando siamo tutti insieme, quando cantiamo tutti insieme. È difficile cantare tutti insieme. Perché?
4: Perché se sbagli, dopo ti devi riunire agli altri e ti devi trovare con il pezzo della canzone.
1: Certo. Io qui, vedete, ho uno spartito, perché

0: perché per cantare ci vuole uno spartito, giusto? Ci vuole la musica, bisogna anche un po' saper leggere la musica. In un coro ognuno ha un ruolo, ognuno ha una parte. Per esempio, sapete, in un coro classico ci sono le voci femminili, i soprani, i contralti, oppure le voci maschili, i bassi, i tenori, e ognuno fa la sua melodia e insieme diventano un'armonia. Allora potremmo dire che il coro è un po' come una famiglia, in cui ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua voce. Ma in famiglia è facile andare d'accordo?
1: No.
0: E perché? Perché non è facile?
1: Perché si può discutere su una cosa che all'altro non va bene.
0: Ma scusate, ma allora come si fa ad andare d'accordo? È difficile.
1: Prestandosi le cose, non dandosi fastidio, non farsi dispetti.
0: E ascoltarsi è importante per andare d'accordo?
2: Sì. Sì.
0: Ah, e quindi allora scusate, è un po' come un coro. Perché nel coro io devo ascoltare quello che canta vicino a me, se no non riesco a capire niente. Sapete, Papa Leone dice che il coro è un po' come una piccola famiglia e assomiglia alla Chiesa. Ma perché la Chiesa è fatta di persone?
1: Sì, sì, molte
0: siamo noi,
1: persone.
0: Giusto? Sì. E anche la Chiesa è un coro, ognuno ha una voce,
1: sì, sì.
0: Ognuno ha un ruolo.
1: Sì.
0: Insomma, non è facile, anche in una parrocchia, in una comunità, anche magari per cose sciocche, e magari si litiga, uno vuole fare in un modo, in un altro, e non si capisce bene. Ma nella Chiesa però c'è un segreto, sapete? C'è un maestro del coro, un direttore, potremmo dire. Chi è secondo voi nella Chiesa? Dio. È vero, è Dio, ma nella persona di chi? Perché sapete quando si dice in un gruppo ci vuole, per unire questo gruppo ci vuole un po' di spirito di gruppo.
1: Dimmi.
0: Che cos'è questo spirito?
1: Spirito Santo.
0: Hai ragione, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è, potremmo dire, è il maestro dell'armonia. Quando magari ci sono due che litigano, arriva lo Spirito Santo ed è in grado di accordare i cuori, di far andare tutti insieme, di suonare tutti insieme la stessa musica. Allora, che cosa abbiamo capito oggi? Che in questo coro, che è la Chiesa, ognuno ha la sua voce. E anche tu hai la tua voce, io ho la mia. E insieme possiamo cantare il canto più bello, che è quello del Vangelo, e che è quello di dire al mondo quanto è bello essere cristiani, quanto è bello stare insieme, quanto è bella la Chiesa. Vedete come questa immagine bellissima in cui siamo tutti insieme e insieme cantiamo, ognuno con la sua voce. E adesso, dalla musica, passiamo allo sport. Io so che a voi lo sport piace, in particolare, secondo me, c'è uno sport che ai maschietti soprattutto piace.
1: Sì, sì.
0: Qual è?
1: Il calcio.
0: Il calcio, non c'è dubbio. E adesso, con il nostro Giovanni, sapete che cosa facciamo? Iniziamo un viaggio nei campetti, nelle palestre di Roma, per vedere che cosa succede in questi luoghi. E allora vediamo un po' il nostro Giovanni e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
3: Del calcio mi piace la tecnica, mi diverte vedere la partita anche con mio papà, la mia famiglia. Il calcio è bellissimo.
4: Il CSI è un'associazione sportiva, centro sportivo italiano, che nasce proprio dall'oratorio, nasce nella chiesa. Noi ci siamo formati col CSI anche come educatori, perché loro ci fanno dei corsi anche da educatori, oltre che corsi da mister, proprio perché la base principale è la socializzazione dei ragazzi, far giocare tutti, far giocare il più possibile e soprattutto non avere proprio l'obiettivo finale proprio della vittoria a tutti i costi. Ormai io vedo tanto da genitore che c'hanno il cellulare, c'hanno quello, c'hanno quell'altro, non si chiamano più manco più al telefono. L'obiettivo mio è farli diventare un gruppo proprio di amici che, finito il calcio, escono insieme, stanno insieme e diventerà la loro, come si diceva una volta, la loro comitiva, che adesso non ci stanno più le comitive di una volta.
5: Io ho iniziato a giocare a calcio perché quando ero piccola, abitando in questo quartiere, venivo a giocare in questo parco qui a fianco.
4: Il calcio gli insegna sicuramente a sacrificarsi durante

0: le partite per i compagni.
1: Mi piace che siamo un gruppo unito comunque, che siamo tutti amici e con l'amicizia riusciamo a battere qualunque squadra.
2: E anche nelle difficoltà, mentre stiamo perdendo, abbiamo il coraggio di rimontare la partita e di non arrenderci mai. Io sono della Roma e perché prima di tutto sono nata a Roma e poi perché mio nonno, mio papà, mio zio sono sempre stati della Roma. E quindi io continuerò la stirpe.

Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Oggi vi racconterò di un uomo assai forte di nome Sansone. Aveva 7 trecce di lunghi capelli che non poteva tagliare. Dio lo aveva benedetto e avrebbe difeso sempre Israele dai filistei che in ogni modo lo volevano far cadere. Poi si innamorò di Dalila, una donna bella, proprio filistea. Ella con l'inganno voleva sapere la sua forza che cos'era. Ascoltate questa storia e poi scoprirete che cosa accadrà. Se Sansone perderà i capelli, ascoltate che succederà. Sansone e Dalila. Dopo la fuga dall'Egitto, il popolo di Israele visse per 40 anni nel deserto del Sinai, dove molte volte dovette combattere contro i nemici filistei. Tra i suoi valorosi combattenti c'era un uomo di nome Sansone. E la storia che vi racconterò parla proprio di lui, fin dalla sua nascita. Sua mamma era sterile e non aveva potuto avere figli, ma un giorno le apparve l'angelo del Signore e le disse: «Tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ma mi raccomando, non bere vino e non mangiare cibi impuri e soprattutto non tagliargli mai i capelli. Questo figlio sarà benedetto dal Signore fino al giorno della sua morte, sarà forte e coraggioso e salverà il popolo di Israele dalla furia dei filistei». E così avvenne. La donna partorì un figlio che chiamò Sansone e che fu benedetto dal Signore. Crescendo, Sansone aveva rispettato tutto quello che il Signore aveva detto a sua madre. Non si era mai tagliato i capelli e così li aveva lunghissimi e raccolti in 7 trecce. Diventato un uomo, si innamorò proprio di una donna filistea, Dalila. Quando i filistei lo scoprirono, pensarono di poterla usare per capire qual era il suo punto debole, ma da dove veniva la sua forza? Come potevano smascherarlo? Dalila, Dalila, ci devi aiutare tu, devi scoprirlo tu da dove viene la sua forza, devi fingerti gentile, dolce, innamorata e scoprire perché è così forte e come possiamo avere la meglio su di lui. Se riuscirai in questa impresa, ti daremo 1100 monete d'argento. Dalila, e non a caso il suo nome significa traditrice, accettò la proposta e, ottenuta la fiducia di Sansone, che era innamorato perso, gli chiese: «Spiegami da dove viene la tua forza impareggiabile. Sansone, dimmi il tuo segreto». «Se riuscirai a legarmi con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerò debole e sarò vulnerabile come qualsiasi uomo». Dalila lo legò e finse che arrivassero i filistei per ucciderlo. «Aiuto! Ecco i tuoi nemici!» Ma Sansone aveva mentito e con tutta la forza che aveva in corpo, in un solo colpo spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa appena tocca il fuoco. «Sansone, mi hai preso in giro! Ma perché? Ma io non mi arrendo. Ti prego, dimmi da dove viene la tua forza. Legami stavolta con delle funi nuove, mai usate, e io diventerò debole come un bambino». Ma anche questa volta Sansone aveva mentito e si liberò in un battibaleno. Dalila capì che era stata presa in giro un'altra volta e si arrabbiò moltissimo. «Sansone, ma perché? Perché mi prendi in giro? Solo perché sei forte e ti credi invincibile, puoi prendere...»

0: prenderti gioco di me?
1: Hai ragione, ti ho mentito ancora, ma questa volta ti dirò la verità. Queste che vedi sono le mie 7 trecce. Non le ho mai tagliate e sono parte di me. Se tu sapessi metterle in un telaio e fissarle con un pettine, allora perderei tutta la mia forza. Sarà la volta buona? Pensò Dalila. Fiduciosa lo fece addormentare e fece come le aveva detto e poi gridò di nuovo:
0: Sansone, i Filistei ti sono addosso!
1: Ma Sansone si svegliò e strappò il pettine dal telaio. Ancora una volta era libero e pieno di forza. Dalila era affranta e giocò l'ultima sua carta. Sansone, come puoi dirmi ti amo se il tuo cuore non è con me? È la terza volta che tenti di ingannarmi. Sansone non ne poteva più. Dalila lo tormentava. Era diventata così insistente che decise di aprirle il suo cuore. E poi era così bella. Io, benedetto da Dio, le disse, non ho mai tagliato i miei capelli. È la promessa che ha fatto mia madre al Signore affinché mi rendesse invincibile. Se i miei capelli venissero rasati, diventerei debole come qualsiasi uomo. Dalila lo sentiva che questa volta Sansone stava dicendo il vero e così andò dai Filistei. Ve lo consegnerò e voi portatemi il denaro promesso. Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia e poi chiamò un uomo e gli fece rasare completamente le 7 trecce. Sansone cominciò in fretta a perdere tutta la sua forza. I Filistei così riuscirono a catturarlo, lo torturarono e lo legarono con una doppia catena di bronzo, lo portarono in prigione costringendolo a girare la macina come un animale, anche se era debolissimo. Ma giorno dopo giorno sulla sua testa cominciarono a spuntare nuovi capelli e i Filistei, sciocchi, fecero festa offrendo un gran sacrificio al loro Dio. Il nostro Dio ci ha dato tra le mani Sansone, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri morti. Portatelo qui, così ci divertiamo. Così portarono Sansone in piazza, come fosse un giullare, fino all'ingresso del loro tempio. Sansone chiese al servo che era con lui di lasciarlo appoggiare alle colonne. Aveva in mente qualcosa, sì! Il tempio era pieno, c'erano tutti i principi dei Filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone, fra uomini e donne che lo guardavano. Sansone invocò il Signore e disse: Signore Dio, ricordati di me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, anche se ho peccato! E in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per quello che hanno fatto a me e al tuo popolo. Si appoggiò sulle due colonne principali, quella di destra e quella di sinistra, e urlò: Che io muoia insieme con tutti i Filistei! Si curvò con tutta la forza che aveva e il tempio si sbriciolò addosso ai principi e a tutta la gente che era dentro. Furono più i morti che egli causò con il suo sacrificio di quanti ne aveva uccisi in vita. Per questo Sansone è un eroe e per questo ancora si dice: muoia Sansone con tutti i Filistei. Quando per vendetta si vuol rischiare il tutto per tutto, si dice così. Ma la vendetta, lo sappiamo, è un'arma malvagia che fa del male a chi la usa. Guai a usarla.

0: Bentornati e bentornata, caro Gesù! Io sullo schermo vedo una scritta, ora si gioca! Ma vuol dire che oggi giochiamo? Ah, chissà che cosa si è inventato il nostro Don Dino! Speriamo che sia un gioco che posso fare anche col becco. Beh, non ci resta che chiamarlo, lo facciamo tutti a gran voce? Uno, due, tre, Don Dino!
1: Ed eccomi qui, arrivo Tommasino! Hai detto bene, ora si gioca! E oggi ci inventeremo qualche cosa di carino. Ma prima, cari miei amici a casa, voglio dirvi una cosa. Il gioco che andremo a fare è molto simile ad un gioco che sicuramente conoscete bene e che spesso trovate dentro i supermercati. Attenzione! Quel gioco è una fregatura, non vincerete mai, quindi oggi lo costruiremo in modo tale da giocarci in casa in tutta sicurezza, senza spendere i soldi e sicuramente divertendovi allo stesso modo. Allora, qual è il gioco? Ve lo faccio vedere subito. Sicuramente nei supermercati conoscete quelle macchinine in cui ci sono tutti quei peluche, quei giochi elettronici, quei cellulari costosissimi, con un braccio, con una pinza che tu inserisci la moneta, scende la pinza, hai preso il tuo oggetto, nel momento in cui stai per prenderlo, tac, cade.
0: No!
1: E tu hai perso la moneta e anche il giochino. Oggi invece ne costruiremo uno per cui è possibile vincere sempre.
0: Sì!
1: Guardate un po' come funziona, stessa tecnica. Attenzione! Allora, facciamo finta che questi sono tutti i nostri premi. Lo potrete fare con i vostri amici a casa, quindi questi sono i vostri premi. Potrebbe essere una gara, chi lo fa in maniera più veloce. Allora, scende il braccio, dovete prendere la pallina in questo modo e tac, centrare il bicchiere. È un gioco divertente che
0: bellissimo.
1: Si costruisce con pochissime cose, quindi prendete dei bicchieri in casa e lo fate insieme a me, con una bella cannuccia, forbici, colla a caldo e delle palline di carta o della carta stagnola, andrà benissimo lo stesso.
0: Don Dino, ma in quanti possiamo giocare?
1: Ma in due, in tre, insomma, tutti gli amici che vogliamo. Quindi si fa un braccio di quello, poi si mette nei bicchieri e ci si diverte. Allora, cominciamo subito, perché bisogna fare dei piccoli segni sul nostro bordo del bicchiere, in modo tale da sapere dove tagliare. Quindi andremo a fare un punto qui e un punto qui, quindi speculari. Un altro qui e un altro qui, lo stesso. Qui e qui, qui e qui.
0: Come
1: quindi avremo
0: l'orologio.
1: Bravissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parti. Il nostro bicchiere è tagliato. Che cosa faremo ora? Le dobbiamo tagliare portando il taglio più o meno fino al fondo. In questo modo, e sono 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, e l'ultimo 8. Perfetto.
0: Ma quale perfetto? Ho detto 9.
1: No, 8 parti. Lo sfogliamo tutto in questo modo. Abbiamo una specie di fiore. Adesso andremo a togliere quello che non ci occorre, o meglio, vi spiego con che cosa ci occorre. Ci occorre solamente questa parte, questa parte, questa parte e questa parte. Quindi tutto il resto andrà tolto. Quindi questo lo togliamo, questo lo togliamo. E questo lo togliamo. Perfetto. Quindi abbiamo la struttura che poi ci servirà da braccio. Quindi diventerà il nostro braccio. Ora, con uno stecchino facciamo un piccolo forellino nella parte centrale del nostro bicchiere, in questo modo. Quindi allarghiamo il foro, cerchiamo di farlo un po' più grande possibile e andremo a farci passare dentro una cannuccia. In questo modo, da sotto l'andremo a mettere. Così, e nella parte superiore, invece qui, la troviamo tagliare un pochino in modo tale da incollarla e fissarla. Quindi andremo a fare questo lavoro qui. Vedete, bambini, è semplicissima. Perfetto, questa è la parte un pochino più tecnica, poi il resto sarà divertentissimo, giocarci ma anche realizzarla. Una volta che abbiamo sfogliato anche la cannuccia, l'andremo semplicemente a fissare con della colla, così. O dello scotch, come preferite. L'importante è che questa si fissi per bene, in questo modo. Vedete? E diventi questa cosa qui. Adesso andremo a piegare. Vedete come ho fatto il mio bicchiere precedentemente? Quindi questa parte andrà piegata in giù e queste piccole ali in questo modo, in modo da creare l'aggancio, Tommasino.

0: È un gioco divertente, semplice, ma che ci dà la possibilità di trascorrere del tempo insieme. Cari bambini, costruite ogni giorno un gioco che vi fa divertire, che crea anche comunione con i vostri amici, che vi dà la possibilità di condividere un tempo bello insieme, un po' lontano dai giochi elettronici, che fanno parte della nostra vita, ma non devono essere tutta la nostra giornata e tutto il nostro gioco. Allora, Tommasino, visto che oggi abbiamo parlato di giochi e io sto andando un pochino avanti a crearmene uno molto particolare, ma raccontaci un po' dei giochi di un tempo, di quelli che possono essere stati i tuoi di giochi, ma che possiamo consigliare anche ai nostri bambini.
1: Ma certo, ma io vorrei farti un po' di storia, perché nella mia enciclopedia dei tre pappagalli, yes, che è un vero pozzo di scienza, ho trovato la storia dei giochi da tavolo che inizia tantissimo tempo fa.
0: Che io adoro!
1: Ah, anch'io li adoro, ma mi piacciono tantissimo, ma non solo a noi, perché anche agli egizi, ad esempio, piacevano un sacco e circa 5.000 anni fa, ma forse anche di più, uno dei più antichi trovati era il Senet, ed è un gioco scoperto proprio nelle tombe egizie che sembra andasse molto in voga fra i faraoni. Tutti quanti poi nel corso del tempo si sono appassionati ai giochi da tavolo, persino in India, in Persia, in Giappone, in Corea, fino ad arrivare in Europa. E
0: quindi,
1: nel Medioevo, quello più diffuso sai cos'era?
0: Quale?
1: Gli scacchi!
0: Bello! Noi preferiamo invece realizzare il nostro gioco. Allora, ho creato la struttura con i passaggi che avete visto prima, eccoli qui. Poi ho preso un altro bicchiere, ci ho fatto un bel cuore, ho fatto un piccolo foro nella parte superiore, inserisco la cannuccia in questo modo, vedete? Così, perfetto, in modo tale da creare, tac, questa pinza. Vogliamo vedere se funziona, Tommasino? Allora, mettiamo i nostri bicchieri. Il gioco potrebbe essere questo. Si costruiscono due ganci predatori, in questo modo. Si mettono tante palline di carta, tante palline, si mette un bicchiere e la sfida è, nel più breve tempo possibile, chi ne mette più all'interno. Quindi bisogna pescare le proprie palline.
1: Porta, vai, canestro, bravissimo, vale, ancora
0: e se si smonta il gioco, naturalmente lo dobbiamo rimontare. Ancora.
1: La prende. Sì,
0: due,
1: sto,
0: no,
1: sta,
0: non ci sono riuscito.
1: No,
0: due,
1: fuori, eccolo. No, quasi canestro.
0: In 10 secondi ho messo 3 piccole palline di carta nel mio bicchiere, quindi sfidate i vostri amici con questo gioco bellissimo.
1: Sì!
0: Pronto a sfidarmi, Tommasino?
1: Ma certo, adesso
0: ne ho
1: parte
0: fatto
1: la
0: uno
1: sfida.
0: Per te, ne ho uno per me e stasera ci divertiamo a sfidarci. Appuntamento con le storie di chi, Tommasino?
1: Oh,
0: prima di
1: una
0: salutarci.
1: Una storia dedicata ai santi. Sai quanti ce ne sono, Dondino?
0: Una marea.
1: Credo che siamo circa 15.000, ma solo quelli conosciuti di cui abbiamo tracce. Chissà quanti santi ci sono in paradiso
0: tantissimi.
1: Che non conosciamo.
0: E noi siamo chiamati alla santità, eh?
1: Certo.
0: Quindi ci mettiamo in cammino pure noi. Quindi la storia dei santi e noi l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao, bambini!
1: Ciao!
2: Carlo Acutis nasce e cresce in una famiglia benestante di Milano. È un bambino come tutti e allo stesso tempo speciale, pieno di gioia e di energia. È sempre pronto a giocare e a divertirsi con i suoi amici, proprio come voi, bambini. Gol! Gol! Evviva! Gol! Evviva! Ma fin da piccolo passa le ore a leggere la Bibbia e a pregare, perché ha un amore profondo per Gesù. Ama andare in chiesa e partecipare alla messa. Si confessa tutte le settimane. Ed è anche molto interessato alla vita dei santi. Li considera i suoi eroi. Anzi, supereroi. Oltre alla sua fede, Carlo ha un'altra grande passione. I computer. È un vero genio dell'informatica. Programma e realizza dei siti web. Crea una grandissima mostra online che raccoglie i miracoli eucaristici più incredibili della storia, facendoli diventare famosi in tutto il mondo. È gentile, generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri. Un esempio di vita cristiana per tutti. Purtroppo, a soli 15 anni, si ammala gravemente, ma affronta il male con coraggio e senza paura. Continua a pregare e ad offrire la sua sofferenza a Gesù. Ama ripetere: se ci si mette di fronte al sole, ci si abbronza. Ma quando ci si mette dinanzi a Gesù Eucaristia, si diventa santi. E poi, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Poco prima di morire,

morire, dice ai suoi cari: sono felice perché vado in paradiso. Quanta gente ha voluto dare l'ultimo saluto a questo ragazzo speciale. La chiesa era piena e tutta Milano pregava per lui. Riposa ad Assisi, la città del poverello che amava tanto. Papa Francesco lo ha proclamato beato e Papa Leone lo ha fatto santo. Carlo Acutis è un esempio di come fin da ragazzo

0: Iniziamo subito con un gioco perché oggi giocheremo all'inizio e alla fine. Ci state?
1: Sì.
0: Nella nostra scuola guida, scuola di vita. Allora, con un cruci puzzle.
1: Dici mosca.
0: Che ha a che fare con dei alimenti, perché oggi la puntata è su questo argomento. Allora, troviamo già le paroline? Via!
2: Mela,
0: biscotti,
2: frullato,
0: gelato. Io ho trovato contorno.
2: Amare,
0: diciamo un po' pericoloso.
2: Amara.
0: Io ho trovato patate fritte.
2: Latte,
0: questo è difficile, sì? E poi carote, olive e caramelle, quella grande, lunga, vedete? Vediamo la soluzione, vedete? E ci sono delle letterine rimaste vuote, che dalla regia ce le mostrano in rosso. Proviamo a leggere le letterine,
2: sì.
0: Cominciando dal primo rigo.
3: T-E-M-P-E-R-A-N-Z-A.
0: E adesso leggiamo la soluzione.
2: Temperanza. Che significa?
0: Ha a che fare col temperamatite?
2: No.
0: Forse sì, invece. Cosa fa un temperamatite? Toglie tutto ciò che non serve per far di nuovo spuntare
2: la punta.
0: Allora, la parola temperanza ha a che fare con qualcosa che riduce, qualcosa di eccessivo, di esagerato. Infatti, oggi il vizio di cui parleremo è la gola, la golosità. E ho scelto un cartello stradale, un segnale stradale. Guardate, c'è una strada che prima è grande e poi pian piano, guardate,
2: diventa più stretta.
0: Questa strada si restringe. E allora ha a che fare con il vizio della gola e con la virtù della temperanza. E adesso scopriremo perché. Allora, cos'è il vizio della gola? Che cosa significa essere golosi?
2: Quando hai tanta fame e mangi tanto o le stesse cose che ti piacciono.
0: Sì, quando hai tanta fame o anche quando non hai tanta fame. Lo fai per capriccio, lo fai perché ti piace, perché in quel momento vince di più il piacere di una cosa. Per esempio ti piacciono di più i dolci e allora ti abbuffi di dolci. La golosità non è un problema di cibo, perché il cibo, ragazzi, è una cosa buona. Dio ce l'ha dato per nutrirci. Il problema è quando il piacere, le cose che ci piacciono, diventano proprio talmente al primo posto che escludiamo tutto il resto, ci abbuffiamo e non siamo più capaci di controllarci. Ma insieme al dolce mangi pure qualcosa di salutare come il latte, le verdure, questo va bene. Un'altra cosa che ci può aiutare, ragazzi, è la condivisione. Che significa?
2: La condivisione è quando tu dividi qualcosa con un'altra persona.
0: Per esempio?
2: Per esempio, se tu hai una barretta di cioccolato, la puoi spezzare in due e darla a metà all'altro compagno.
0: Che magari quel giorno ha dimenticato la merenda, oppure anche se non l'ha dimenticata, che ha piacere di condividere con te quella barretta di cioccolato.
2: O tipo, se resta solo, se praticamente a scuola fanno che ci sono delle tante pere e poi tutti gli piacciono, allora le prendo, ne rimane solo una e un bambino non è riuscito a prenderla, taglia e la
0: condivide. Bello, questo è un gesto molto bello. E allora vedete, con la temperanza ha a che fare anche la sobrietà, l'equilibrio, la condivisione, il piacere di mangiare insieme. Allora, nel gioco che adesso faremo, noi impareremo a preparare dei piatti salutari, che non significa escludere completamente le cose dolci, le patatine fritte, ma avere un equilibrio, abbiamo detto. Ok, allora, un piatto ciascuno.
1: Sì, io sono troppo emozionata.
0: Così, aggiungi un posto a tavola. E adesso ognuno può scegliere e mettere sul proprio piatto gli alimenti che pensa di poter mangiare, secondo quello che abbiamo detto.
1: Insalata.
0: Ritorniamo ai nostri posti e adesso la parola a voi, dovete spiegare il motivo che avete...
1: No, l'ultima cosa,
0: ecco. Ok. Bacon. Perfetto. Allora, Lidia, che cosa hai scelto? Mi sembra un po' pienotto il tuo piatto.
1: Anche il mio.
3: Allora, io

0: Certo.
1: Mi sembra, perché io ho la crema di cioccolato, la barretta di cioccolato, un würstel. Hai scelto pure?
0: Bacon.
1: Bacon? Questi?
0: Macaroni.
1: Macaroni, un uovo, una fetta di carne. Meno male che c'è pure una carota e le patatine fritte.
0: Io quasi
1: Che
0: presunto che
1: dite?
0: sto
1: Il piatto
0: salutando.
1: di Livia mi sembra salutare?
0: No.
1: No. Vediamo
0: Questo
1: adesso
0: sarà
1: proprio quello tuo.
0: buono.
1: Anche quello tuo mi sembra un po'
0: Oddio.
1: pienotto. Che cosa hai
0: Allora,
1: scelto là?
0: ketchup, würstel, insalata,
1: Una salata.
0: funghi, un hamburger, una banana,
1: Tutto da mangiare, diciamo, nell'unico
0: delle
1: pasto.
0: patatine,
1: Che
0: un calamaro, pollo e un hamburger.
1: è? Ok, che dite, il piatto di
0: Io
1: Edoardo
0: questo.
1: salutare? Non vi sembra un po' troppo pienotto? Troppe
0: Beh,
1: cose?
0: sì, troppe cose sì.
1: Ecco.
0: Eh sì, ma non. E salutare almeno. Ho
1: Sì, però
0: l'insalata, dei
1: salutare.
0: funghi.
1: Sì, diciamo che c'è un po' di varietà. Allora, adesso andiamo al tuo piatto, quello di
0: Posso
1: Maria Elena.
0: risistemare e
1: Allora,
0: mangiare. Ho il latte.
1: una pizza. Ah, ecco, lei ha scelto la pizza almeno con le verdure, brava.
0: Poi ho preso il salame,
1: Una bella bibita.
0: una bella bibita e la
1: Uno
0: crema
1: yogurt.
0: di.
1: Questo è uno yogurt.
0: E poi un
1: Panino.
0: pane.
1: Allora, quello di Maria Elena mi sembra più salutare, più leggero,
0: Vero.
1: variegato. E infine quello di
0: Pure da lui.
1: Jacopo, che mi sembra, guardate, cosa ha scelto?
0: Allora,
1: Un
0: c'è
1: toast,
0: un toast, un
1: no,
0: biscotto,
1: un biscotto, un
0: un
1: pezzo di
0: pezzo di pizza
1: e una
0: e
1: banana. Che dite, il
0: una
1: piatto di Jacopo è salutare? Io penso proprio di sì. Allora, ragazzi, per vincere il vizio della gola dobbiamo essere capaci di saper rinunciare anche a qualcosa. E questo periodo di Quaresima ci può aiutare, sapete con che cosa? Con i fioretti, cioè piccoli sacrifici per amore di Gesù. Magari evitiamo di mangiare qualche cioccolato in più, qualche caramella, per amore di colui che ha dato la vita per noi. Ok? Ci state?
0: Sì.
1: Ciao!

0: una persona grande per te?
1: Una persona grande, uno che aiuta sempre, anche quando invece di qualcuno lo dice, lo fa notare lui, oppure grande perché è alto.
2: Uno che si sa rendere conto dei propri errori.
3: Una persona grande è una persona che ha grande valore.
4: È una persona che mi aiuta perché sa più cose.
5: Una persona col potere assoluto.
6: Ultimo.
0: Ultimo?
6: Sì.
0: Perché?
6: È un cantante che a me mi piace.
0: Cosa vuol dire scandalo?
1: Oddio. Diciamo che... passiamo alla prossima domanda.
2: Una cosa un po' pazza. Secondo me significa tipo una specie di tradimento. È come quello che ha fatto Giuda ha fatto a Gesù.
7: Ed eccoci tornati sulla nostra barca come ogni settimana con la parola di Dio insieme a Dondino e al nostro Tommasino. E oggi la domanda interessante, anche bella, è: chi è una persona grande per te? I nostri amici hanno risposto in maniera molto, molto creativa, hanno risposto dicendo il loro cantante preferito, hanno risposto che è una persona grande, importante, che ha valore addirittura. Il Vangelo oggi ci dice una cosa completamente diversa. Per essere grandi bisogna essere bambini, cioè bisogna tornare bambini, bisogna tornare semplici, bisogna tornare con quel cuore puro che ci permette veramente di essere persone grandi.
8: Dottino, io mi vedo sempre piccolino, quindi penso di non essere mai grande, ma allora tu mi dici che posso esserlo anch'io?
7: Bravissimo, puoi esserlo ogni giorno, nella quotidianità noi siamo chiamati ad essere grandi e partiamo proprio da questo. Un'altra domanda era: che cos'è lo scandalo? Oh, mi ha fatto sorridere il sorriso sulla bocca di quel bambino che ha detto passiamo ad un'altra domanda, quasi che non ne voleva sapere. Lo scandalo, bambini, è un ciampo, è un cadere tante volte, è un dire qualche cosa che ferisce le persone, è un fare qualche cosa che va a ferire il cuore dell'uomo. Quella bambina ha detto una cosa molto interessante, una specie di tradimento, ed è proprio così. Noi non vogliamo essere questo, Tommasino, vero?
8: No,
7: assolutamente.
8: No,
7: noi vogliamo essere uomini che hanno nel cuore la voglia e anche il desiderio di camminare con Gesù. E per preparare il cuore dobbiamo un po' pulirlo, un po' semplificarlo, un po' come quello dei bambini.

0: Allora, caro Tommasino, la nostra barca riparte, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con la parola di Dio, sempre con il nostro amico Tommasino. Ciao bambini!
1: Ciao!
2: Puntata 18, 4 camere prima.
3: Ottimo. Motore!
4: Audio è partito!
5: Sansone!
6: Sansone, senza capelli.
7: Dalla.
6: E Dalila.
2: Puntata 18, 4 camere, 1.
8: Ma che c'è un pappagallo?
3: Ma che c'è un pappagallo?
2: Così per

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato.
4: E come un piccolo righello.
5: Per un inzuppo perfetto.
6: Ehi, hey, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapal. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
8: Nuova crema al latte.
9: Dal gusto più delicato?
10: Più irresistibile.
11: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma CuraSept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. CuraSept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai. In edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.

0: Monica Accamotte, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
1: Giusto.
0: È così?
1: Sì, sì.
0: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
1: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa. Poi mio papà ha avuto un cancro.
0: È mancato presto, troppo presto.
1: Sì, è mancato presto. Questi 2 anni, diciamo, della sua vita, conclusivi della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
0: Architettura.
1: E quindi sognavo di fare il cantautore. E mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Okay.
1: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo. Cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
0: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto,
1: probabilmente.
0: Non soltanto la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
1: Perché, diciamo, volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
0: Ma lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa, lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
1: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
0: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
1: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
0: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo abborda.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
1: Sì.
0: Tra maestro e allievo.
1: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
0: Non si butti giù così.
1: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
0: Non è andata bene.
1: E lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
0: Molto bene la voce.
1: Sì, sì.
0: Potevano far lei il film.
1: Io, insomma, attore
0: e la richiamò.
1: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
0: Le ha fatto aprire i suoi concerti,
1: sì.
0: Le ha prodotto il primo
1: disco.
0: Sì,
1: sì. E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
0: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
1: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio. Ricordo, eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro. Più avrai successo, più ne vorrai. Ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita. Quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
0: Poi c'è stato insomma, un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
1: Sì,
0: È insomma, un mito.
1: assolutamente. Caterina. Per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi si è
0: Padri nobili,
1: concretizzato.
0: una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche condurre, co-condurre lo Zecchino
1: Ah,
0: d'Oro,
1: sì. Sì.
0: scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro. Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano e da frati al Papa è stato un passo veloce.
1: Ma sì, io mi sono sempre lasciato trasportare, un po' come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse. E quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
0: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare. Parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lei non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante. E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano doc,
1: Sì,
0: cosa è nato?
1: ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura. Quindi
0: Letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith e qualche altro siciliano noto,
1: sì,
0: Fiorello.
1: Fiorello, sì, Michele Placido, Willem
0: Esatto.
1: Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte, che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. Tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
0: E perché secondo lei?
1: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo, diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo, invece, i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo
0: Chi sta
1: poche.
0: peggio?
1: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stata la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso, il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc

0: Già che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capo Verde a Paramaribo, in Suriname, con 10 giovani da tutto il mondo.
1: E che avete fatto?
0: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica, principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il
1: E
0: mondo.
1: a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
0: Ma forse il disarmo in questo momento. Ma
1: Complicato.
0: sceglierne una è complicato.
1: Beh,
0: Direi
1: insomma,
0: anche,
1: direi
0: insomma.
1: che già con la pace avremo una base buona per cominciare
0: Sì,
1: a mettere a posto le altre
0: esatto,
1: cose.
0: serve quella.
1: E, senta, ma Papa Francesco che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
0: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente fuori dal mondo virtuale. E quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario. E quindi abbiamo pensato alla stanza della Segnatura di
1: Così,
0: Raffaello. Sì,
1: posto a
0: alla
1: caso.
0: scuola di Atene, sì, che di fatto è un
1: Il
0: po'
1: manifesto
0: simbolo,
1: dell'umanesimo.
0: sì.
1: Esatto.
0: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione che alla fine è arrivata ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della Segnatura a discutere di cambiamento
1: Ma
0: futuro.
1: poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
0: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande, per me tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato
1: Il
0: nella
1: mondo le soffoca
0: timidezza.
1: abbastanza le domande, però,
0: Sì,
1: non ha molta
0: esatto,
1: voglia
0: sì. E
1: che
0: invece,
1: vengano
0: secondo
1: poste.
0: me, dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
1: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima, ma lei è credente?
0: Ma come si fa a non esserlo?
1: Ah, non lo
0: Cioè,
1: so.
0: è talmente.
1: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
0: Esatto, è quello.
1: Perché?
0: Cioè, penso che, allora, per me io ho una spiritualità in divenire, che è
1: Tutti. Tutti.
0: costruita, esatto, sì, che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che, bene o male, accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane e questa è l'unica responsabilità che abbiamo, agire per il bene o per il male, per il
1: Per il
0: buio
1: bene
0: o per la
1: nostro e
0: luce.
1: altrui, però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
0: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo anche a rendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine, non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci e dovremmo imparare ad attingere a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi, secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane, a fare, è siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente,
1: E
0: perché
1: spendetevi per il bene,
0: sì.
1: non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, in cui,
0: Esatto.
1: in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa
0: Certo,
1: comodo, Stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo. Beh, innanzitutto volevo una parentesi. Lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con la
0: con
1: mamma,
0: lei proprio, sì.
1: appunto, dialogo con sua. Ma perché?
0: Perché a un certo punto mi sono detto, ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto, ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione, quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto, voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
0: Penso di sì.
1: Eh? Ma
0: Sì, dai, ne sono certo.
1: poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice, no, Because the Night mi
0: ci siamo
1: piace.
0: conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano e c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto, ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone, Il cambiamento, con Amara, ho detto sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì.
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi e le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
0: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro, quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita
1: Ma
0: grazie.
1: si scrive su commissione, su proposta di temi o i temi sono suoi?
0: No, no, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima,
1: Ho detto all'inizio
0: delicatissima.
1: che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia. È abbastanza riservata, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
0: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
0: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di
1: Che
0: far
1: si
0: sì che
1: diffonda,
0: sia
1: perché sennò,
0: autentico.
1: sì, però deve anche essere conosciuto,
0: Certo,
1: no? Certo.
0: assolutamente. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la
1: E certo.
0: quotidianità, cioè come se, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce, perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano anzi, sono certo che ci sia.

0: siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
1: Di
0: con la
1: pensare,
0: musica, di
1: basterebbe pensare.
0: pensare. Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
0: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto
1: È un
0: saggiamente
1: tuffo
0: qualcuno.
1: nell'eterno?
0: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo Memento Mori ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che Memento Mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno, ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
0: Perché so qual è
1: serve
0: la mia
1: il
0: missione
1: mio
0: di vita,
1: vivere.
0: esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa
0: Ma
1: scelti?
0: in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'Alba dentro l'Imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

0: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai, in edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
4: I presenti qui, in città come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
5: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
0: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
8: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminaxil-R, riduce la caduta di 10 volte.
7: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
8: Per risultati visibili su uomini e donne, Elviv Growth Booster.
7: Da L'Oréal Paris.
9: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: affidare ad un algoritmo il potere di selezionare chi merita o chi no, senza che nessuno si assuma più il peso della decisione, significa affidargli il compito di redefinire i confini delle possibilità umane. Ciò che viene meno è la responsabilità politica, perché lo scarto dei deboli viene ammantato di neutralità e oggettività. Così l'ingiustizia si fa silenziosa e la compassione, la misericordia e il perdono scompaiono dall'orizzonte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo residenti delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che l'hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: la guerra in Ucraina, un drone ha violato questa mattina lo spazio aereo lituano, popolazione invitata a trovare riparo nei rifugi, l'allarme è rientrato dopo poche ore. Kiev colpita da diversi attacchi russi nella notte, preso di mira il ponte Nord, droni anche contro la città di Hostomel. La manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi, risorse destinate a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa, il naufragio in cui morirono 368 migranti. Ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre, occorrono scelte politiche concrete. Buongiorno dal TG2000, in apertura lo avete sentito, la guerra in Ucraina con l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo lituano. Allarme rientrato dopo poche ore, diversi gli attacchi russi nella notte contro la capitale Kiev. Raffaella Frullone.
1: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Poco prima in città, riferisce il sindaco, era scattato l'allarme droni. Intanto nella regione di Kiev, a Hostomel, un altro attacco russo ha colpito alcuni magazzini e Mosca rivendica attacchi al porto di Izmail, ad una nave cargo, ad un ponte logistico e ad una sottostazione elettrica nella regione di Kiev, oltre alla conquista di tre località tra Kharkiv e Sumy. È in questo contesto che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas torna ad alzare il livello dell'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi, rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli Stati membri. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia. Vilnius aveva invitato i cittadini delle regioni orientali ad individuare i rifugi più vicini, ma l'allarme è rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa di voler alzare lo scontro. Per il portavoce Dmitry Peskov, la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale, ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'enclave russa nel Mar Baltico.
0: Torniamo in Italia con la manovra, con il via libera del Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti, contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Marino Galdiero.
2: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 e altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. Potrebbe essere un nuovo banco di prova per la maggioranza, attesa nei prossimi giorni all'ok finale della Camera sulla legge elettorale. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio, con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax.

0: tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. I passaggi successivi sono legati all'esito della richiesta di Meloni all'Unione Europea per ottenere maggiori margini di spesa sull'energia, vista la pressione dell'inflazione. La Commissione ha fatto sapere che sono già stati concessi, ma se ne riparlerà la prossima settimana all'Ecofin in Lussemburgo.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca torna a parlare della Premier Meloni, definendo molto buoni i loro rapporti e ha aggiunto: mi è sempre piaciuta. Da Trump anche annunci sulla guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm, ha detto: abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa. La crisi energetica, si muove il G7 dall'Ecofin, una risposta coordinata alla volatilità dei mercati, mentre l'Unione Europea libera le sue riserve strategiche, 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, ma la CGIA di Mestre lancia l'allarme nonostante il tetto ai prezzi annunciati da Eni e altre compagnie petrolifere, il conto per gli italiani resta salato. Vediamo.
2: Con il governo Draghi nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni oggi 2,6, quasi 3 volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre gli italiani pagheranno oltre 1 miliardo in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato dalle grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
1: Lampedusa, 13 anni fa, il naufragio in cui morirono 368 migranti. Ieri sera una manifestazione in ricordo delle vittime. Il Comitato 3 ottobre. Occorrono scelte politiche concrete. Vediamo Caterina Dall'Olio.
3: 3 ottobre 2013. Un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa a poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 368 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mar Mediterraneo. I superstiti salvati 155, di cui 41 minori, 40 non accompagnati e uno solo con la famiglia. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte ha visto la partecipazione di molte persone in ricordo dell'accaduto. Chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota. Ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Da 2014, anno in cui l'OIM ha iniziato una raccolta dati sistematica proprio in seguito alla tragedia di Lampedusa, sono quasi 27.000 le vittime documentate nel Mediterraneo centrale. È come se un naufragio delle stesse proporzioni di quello del 3 ottobre si fosse ripetuto ogni 2 mesi per 13 anni consecutivi. E questa è una stima per difetto che non tiene conto delle innumerevoli tragedie fantasma mai registrate. Questa rotta continua a rappresentare una delle traversate più pericolose a livello globale, concentrando circa il 75% di tutti i decessi documentati nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni.
1: Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un anarchico italiano è stato arrestato dalla polizia a Roma. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Deve rispondere anche di lesioni aggravate permanenti, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito. Ora l'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante Federico Plotti.
4: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno

0: pochi dubbi, come anche quelli israeliani che hanno aperto anche loro un'inchiesta. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smit Machar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Le ferite riportate sarebbero compatibili con la lama di un'ascia. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota, prima di essere assunto da Fly Dubai per operare per Peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione, idee estremiste che non nascondeva sui suoi profili social.
1: Andiamo in Spagna, il governo Sánchez cade sui decreti casa, si affaccia all'ipotesi di elezioni anticipate. Marco Burini.
2: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni, dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi i voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sánchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe dire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali e sua moglie ha guai giudiziari. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. La crisi della vivienda, l'alloggio, è esplosa quando il 23 settembre Maria del Carmen Abascal, detta Mari Carmen, 87 anni, invalida, è stata sfrattata dalla casa di Madrid in cui viveva da 70 anni, da una società che gli aveva quadruplicato l'affitto. Dopo la sollevazione popolare, a Mari Carmen hanno proposto un affitto meno esoso e potrà rientrare, ma intanto la protesta è dilagata e si è strutturata, perché è una questione che si trascina da anni, con affitti che costano più di un intero stipendio o pensione, mentre le società fanno un sacco di soldi e gli affitti brevi destinati ai turisti nei centri storici peggiorano la situazione, con i residenti costretti a sloggiare per i prezzi impossibili.
1: Papa Leone ha nominato arcivescovo metropolita di Chieti Basto il cardinale Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinale Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. Intanto ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Cristiana Caricato.
3: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive è il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella di spiritualità che tra oggi e domani catalizzerà l'attenzione mediatica e la devozione globale per ricordare degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino innato. Domani il corteo storico aprirà la giornata che vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare tutta l'Italia. Come da tradizione, l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta proprio del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi e conclude il cammino dei centenari francescani iniziato con il ricordo del presepe di Greccio, poi con le stimmate, il cantico delle creature e ora il pio transito. Un'occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace.
1: E fervono al santuario di Pompei i preparativi per la supplica alla Madonna di domani, prima domenica di ottobre, mese della Madonna del Rosario. La supplica sarà preceduta da un solenne pontificale, presieduto da Monsignor Paolo Rudelli, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Potete seguire tutto in diretta su TV 2000 a partire dalle 10:40. Ora a Padova, dove sarà aperta al pubblico per la prima volta in questo weekend, sabato 3 e domenica 4 ottobre, la cappella dedicata a San Massimo. Nel Vescovado, recuperata al suo primigenio splendore quattrocentesco dopo un lungo e costoso lavoro di riscoperta e restauro. Prenotabili online, le visite guidate proseguiranno per tutte le domeniche di ottobre e novembre. Andrea Domaschio.
4: Arriva da Padova.

0: 400 dal vescovo umanista Pietro Donato e affrescata dal celebre artista Giovanni d'Alemagna o da Ulma.
1: È una scoperta davvero eccezionale, soprattutto perché non è stata una ricerca, come dire, una scoperta casuale legata a un restauro, ma una scoperta voluta, cercata.
0: Un vero capolavoro dell'arte nel passaggio tra gotico e umanesimo che il vescovo Pietro Donato, nobile veneziano, volle dedicare al suo predecessore Massimo, secondo vescovo di Padova, come cappella di preghiera nel suo appartamento episcopale.
2: Come la tradizione vuole, proprio in questi palazzi tra Medioevo e Rinascimento, lo studiolo accanto alla camera privata e alla cappella personale funzionano proprio in un sistema quasi planimetrico.
0: Uno scrigno raccolto e prezioso che sarà aperto alle visite del pubblico su prenotazione online sabato 3 e domenica 4 ottobre e poi tutte le domeniche di ottobre novembre. Un pellegrinaggio interiore nella storia e nella bellezza, lo definisce il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla.
3: Ed è un pellegrinaggio anche dal punto di vista della storia dell'arte, in questo senso, quindi del genio umano, della creatività degli uomini, nel tentare di rappresentare qualche cosa che ha bisogno dell'arte per essere raccontato.
4: Ed è tutto per ora, la nostra informazione torna alle 14.55, grazie per averci seguito, a più tardi.

Sabato, al nord si rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci saranno molte più nubi al nord-ovest, mentre al nord-est il cielo sarà meno nuvoloso. Temperature massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo, con cielo a tratti molto nuvoloso su Toscana e Marche interne, più spazi di sereno altrove. Al sud, regna l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, il cielo sarà in gran parte sereno e terso. Nubi in Sardegna e Sicilia, qui con temporale all'interno. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo alla scoperta di Montiglio Monferrato in provincia di Asti. Il comune è conosciuto per le sue meridiane, per i castelli, per le chiese romaniche e per il tartufo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo i borghi, le chiese, i castelli e poi degusteremo anche le tipicità del territorio. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Quest'anno sono 800 anni che è morto San Francesco e tra le cose speciali che sono successe, straordinarie, c'è stata la prima grande venerazione pubblica dei resti mortali di San Francesco.
3: Francesco è un seme, queste migliaia di persone sono accorse proprio per attingere ancora una volta vita.
4: Vedere che Francesco è vero, che quelle ossa parlano di una storia reale, avvicina il Vangelo alla gente.
5: Mamma, a merenda facciamo le magie insieme.
6: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
7: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese. Con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820.

0: 0444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai. In edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta del comune di Montiglio Monferrato in provincia di Asti. Il paese si trova a 321 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Montiglio Monferrato.

0: Il nostro itinerario a Montiglio Monferrato inizia proprio qui, all'interno del Palazzo Comunale, con il sindaco Dimitri Tasso. Allora, ci presenti il comune di Montiglio Monferrato.
1: Certo, con molto piacere. Noi siamo a Montiglio, Montiglio Monferrato è un comune nuovo, nato nel 1998 dalla fusione dei comuni di Montiglio, Colcavagno e Scandeluzza. È stata una fusione volontaria. Sono tre comuni del Monferrato. Monferrato in questo momento ha una riscoperta da parte di tante persone, stranieri, investitori, che stanno cercando di valorizzare quelle che sono delle strutture che una volta erano abbandonate. Un territorio che ha avuto la fortuna di non essere stato alterato un po' dall'industrializzazione e quindi in questo momento veramente siamo fieri e orgogliosi di poter vedere questo nuovo
0: E noi
1: cammino.
0: abbiamo soggiornato proprio in una di queste strutture, no? Appena
1: Un antico
0: recuperata.
1: monastero che è stato recuperato molto bene, come tante tante altre strutture che vengono valorizzate. In questo momento siamo nel palazzo più antico nato come municipio dell'Astigiano. È un palazzo che è in pratica di fronte a un castello, uno dei castelli più belli e più importanti di questa terra. È un castello che ha avuto una storia, anche una vicissitudine molto importante. Ci sono state delle guerre tra l'Asti e il Monferrato. Noi eravamo proprio al confine, quindi terra di conquista, terra di battaglie. Questo castello, tra l'altro, ha una struttura particolare perché è un castello che è nato come castello consortile, che vuol dire che erano più famiglie e non un solo feudatario. Stiamo parlando dal Novecento a venire in avanti, quindi un castello che ha avuto ovviamente molti rimaneggiamenti, ma che è ancora molto molto ben conservato, come potete vedere e come avete occasione sicuramente nella
0: E
1: vostra
0: abbiamo
1: visita.
0: degli affreschi importanti all'interno.
1: All'interno di questo castello, oltre a tutto quello che è sicuramente prezioso, compresi i laghetti sotterranei e altre curiosità che ci sono, c'è una cappella che si chiama di Sant'Andrea, che vede il ciclo più grande.

parte degli affreschi del 300, che è stato scoperto tra l'altro in un secondo tempo, perché nel periodo della peste era stato tutto imbiancato e quindi è stato riscoperto poi nel 900. Questo per noi è ovviamente motivo di orgoglio e anche meta di visita con i nostri walking tour.

0: c'è soltanto questo castello sul territorio.
1: Sì, Montiglio è molto vasto. Montiglio, proprio per a parte i tre comuni, le 14 frazioni, vede una trentina di chiese, tra quelle romaniche, tra le parrocchiali e quelle campestri, e quattro castelli. Abbiamo il castello di Montiglio, quello di Colcavagno, che è stato una delle sedi del Cotolengo, è stato anche girato un film importante. Quello che invece è particolare sono i due castelli di Rinco, che è un borgo che è castellato. Questi sono i castelli. Abbiamo poi quattro pieve romaniche, di cui due molto importanti. Una è la pieve di San Lorenzo, praticamente situata dove era nato l'antico paese di Montiglio, che poi si è spostato, come tutti i paesi del Monferrato, sulle colline. La pieve di San Lorenzo è molto particolare proprio perché è una pieve romanica con dei capitelli che sono tutti diversi, con delle lavorazioni molto particolari che risalgono un po' a questi simboli del Medioevo, che sicuramente sono di assoluto interesse. La chiesa ovviamente è costruita con le pietre da cantone, che è tipico anche di questo territorio. Ricordiamo anche che questo è il territorio del gesso, quindi si trovano tante costruzioni, si trovano ancora alcuni soffitti molto particolari legati proprio a questo che è il cannicciato, che era una tecnica di intrecciare le canne con il gesso, e anche questo è un qualcosa che ovviamente si è andato a perdere, che si cerca di tutelare.
0: Abbiamo anche un'altra pieve romanica importante.
1: Certo, quella di Scandeluzza, di Santi Sebastiano e Fabiano, che ha anche una sua storia importante ed è, come molte altre, una chiesa cimiteriale. Erano chiese che erano addossate ai cimiteri e quindi avevano anche una funzione un po' diversa rispetto a quelle che sono poi le chiese parrocchiali dell'Ottocento e del Settecento, o comunque degli anni successivi.
0: E il gonfalone mostra proprio i tre comuni, no?
1: Sì, noi abbiamo lavorato, ovviamente abbiamo dovuto faticare anche con i ministeri, voi sapete che non è semplice, siamo riusciti a avere il nuovo gonfalone e lo stemma ha voluto rappresentare questi tre comuni e le tre torri che sono all'interno dello stemma rappresentano un po' questa unione.

0: borghi, le frazioni, però è molto importante qui anche la campagna e soprattutto una vista sulle montagne è bellissima.
1: Sì, e poi il motivo d'attrazione di tante persone sono queste colline dolci che soprattutto nelle giornate, quelle più belle, ci lasciano vedere questa corona delle montagne, il Monviso, insomma, sicuramente molto molto piacevole.
0: L'appartenenza alla comunità, voi tenete vive le tradizioni e qui abbiamo un bell'archivio, no?
1: Sì, noi abbiamo un ottimo archivista, è una persona appassionata, si chiama Giorgio Macchia, che nell'archivio storico di Montiglio ha trovato tantissimi documenti e curiosità e ha ripercorso proprio dei momenti anche importanti, cruciali, processi. Montiglio era anche una sede molto importante da questo punto di vista. Noi avevamo l'ufficio del registro, avevamo l'ufficio giudiziari, dove peraltro noi stiamo realizzando il Museo del Tempo. E aggancio il Museo del Tempo perché noi siamo il paese delle meridiane, abbiamo 60 meridiane, sono la gran parte fatte da Mario Tebenghi, che ha realizzato 500 meridiane in tutto il Piemonte, ma non solo nel Piemonte, ha restaurato anche meridiani importanti e questo museo vuole proprio essere un modo per tramandare questo lavoro degli gnomonisti, che sono quelli che poi realizzano le meridiane e che man mano va perso. Adesso abbiamo anche trovato persone che riescono di nuovo a rifarle, compresi i calcoli, insomma, cerchiamo di mantenere questa che è una tradizione veramente bella.
0: Montiglio è anche terra di tartufo.
1: Terra di Tartufo, noi abbiamo ovviamente le fiere, lo sentirete dire più volte, sono le prime 2 domeniche di ottobre, noi ci teniamo, ci lavoriamo, ma soprattutto perché il nostro biglietto da visita, insieme a tutti gli altri prodotti ovviamente, però è un po' una particolarità perché il tartufo bianco del Monferrato, il tartufo bianco

0: Bianco d'Alba non viene dappertutto, ma in poche zone elette, quindi questo ovviamente è per noi un vanto.
1: Ma che cos'è Montiglio Monferrato per lei?
0: Montiglio Monferrato è stato un po' tutto per la mia vita. Io sono sindaco da tanti anni e vuol dire appartenere a una comunità, vuol dire vederla crescere, vuol dire cercare ogni giorno di risolvere problemi di tutti quelli che si trovano in periferia, lontanissimi dai poteri decisionali e dove tu devi aggiustarti un po' con quello che puoi.
1: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare tutto il territorio di Montiglio Monferrato.
0: Un invito che faccio veramente con grande piacere, perché tutti quelli che vengono comunque si trovano bene e sono convinto che ritornano, e questo lo vediamo ogni anno, soprattutto con le nostre feste e con le nostre fiere.
1: Grazie sindaco, e adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Montiglio Monferrato.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Sega. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Montiglio Monferrato.
1: Ecco, è semplicissima perché la comunità, siamo 1500 e qualcosa di abitanti, cristiani, vengono, partecipano alla messa, alle varie attività che anche noi possiamo fare. Questa è la nostra comunità, molto devota, a San Lorenzo, il patrono, devota anche a San Rocco, che possiamo così dire, no? Tra virgolette, è copatrono anche lui, perché c'è tanta, tanta devozione proprio su questo. Gente sull'anziano, la maggior parte sono anziani perché hanno lavorato qui una vita, nelle vigne, le campagne, cose varie, vengono, partecipano e ci aiutano.
0: E qui siamo all'interno della Chiesa
1: Della Chiesa
0: Madre.
1: Madre, proprio dedicata a Santa Maria della Pace. Perché la chiesa di San Lorenzo si trova al cimitero e c'è questa chiesa romanica del X secolo circa, dove proprio lì era parrocchia. Poi il vescovo Erba, nel 1580 circa, ha voluto fare qui la chiesa perché era scomoda per gli anziani, per la gente, per tutto, e allora il vescovo ha voluto portarla qui. Pensi che questa chiesa è stata costruita con le pietre di 8 cappelli. Pelle demolite. E quindi il vescovo, Monsignor Erba, aveva la prima pietra nel 1580 e qualcosa.
0: E qui all'interno abbiamo anche belle tele, no?
1: Abbiamo queste tele che sono una meraviglia, le tele che rappresentano proprio la deposizione di Gesù dalla croce. Poi abbiamo quella della Madonna qui sulla mia destra, solo dietro di lei. Abbiamo quella della Vergine con San Michele che scaccia il demonio. Abbiamo il Sant'Orsola con le Vergini e poi abbiamo anche quella, la venerazione proprio di San Francesco verso la Vergine Maria.
0: E nella pala d'altare abbiamo San
1: Ecco, la
0: Lorenzo, no?
1: pala dell'altare che c'è al fondo, che vediamo al fondo, è quella con San Lorenzo, San Rocco e San Francesco Saverio, che venerano proprio la Madonna della Pace.
0: E nel giorno di San Lorenzo voi qui fate anche
1: Festa,
0: una bella processione.
1: festa grande, sì, è proprio una festa, poi oltretutto essendo nel periodo estivo. Noi andiamo molto bene perché fa caldo e quindi si può anche partecipare. C'è la messa che però viene celebrata non qui in parrocchia, ma nella chiesa proprio dedicata a San Lorenzo. Alle 10:30, 11 si fa proprio la messa in onore di San Lorenzo e poi una piccola processione all'interno del cimitero con la benedizione sulle tombe dei nostri cari con la reliquia proprio di San Lorenzo.
0: Poi abbiamo altre chiese nei borghi qui intorno del
1: Sì,
0: territorio,
1: sì,
0: no?
1: sì, sì, sì, sì, sì, abbiamo San Vittore a Colcavagno, la piccola chiesa piccolissima che è stata addirittura elevata a santuario, Sant'Anna, dedicata proprio alla mamma della Madonna. A Carboneri abbiamo Sant'Antonio Carboneri e Giacomo Abbanengo. Sono queste qui le chiese che io devo correre per portare la Santa Messa. I sabati e le domeniche alterniamo questo.
0: Poi abbiamo un'altra parrocchia, sempre del comune, in un altro
1: Sì,
0: borgo, no?
1: a Scandelluzza, che è il parroco attuale è Don Francesco, parroco di Murillo.

0: Bisengo. Ci siamo divisi un po' tutto perché veramente c'è da correre tanto.
1: Lei, diciamo che si emoziona sempre quando celebra qui, perché poi ha questo ricordo che è stato ordinato in questa chiesa.
0: Bravissimo, bravissimo. Io il 14 ottobre del 2006 il mio amato vescovo, posso dirlo, Monsignor Germano Zaccheo, mi ha ordinato sacerdote proprio qui in questa chiesa, l'unico sacerdote che è stato ordinato qui in questa chiesa. E quando io celebro la messa qui, il ricordo è immenso e grande, e dico sempre, per me quando salgo sull'altare, su questo altare, deve essere come la prima ma anche l'ultima messa che celebro.
1: È 20 anni che è parroco qui.
0: 20 anni, sì, dal 2006. Ho fatto il periodo 2000, ordinato diacono nel Duomo di Casale da Monsignor Zaccheo, e poi 2006 e il vescovo ha voluto ordinarmi sacerdote qui, quindi sono padre anche di questa comunità, ma anche delle altre comunità. Comunità che, devo dire, mi vogliono bene, mi aiutano, sono sempre pronti se chiedo qualcosa. E io cerco di darle tutto quello che posso e anche il di più.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
0: Allora, per me il messaggio più importante è uno: non perdere mai la speranza. Perché se noi riusciamo a sperare anche nei momenti più difficili del nostro cammino, anche nei momenti in cui sembriamo allontanati proprio da questo Gesù che a volte vorremmo vedere ma non riusciamo, ecco, questa non dobbiamo perdere, Lui c'è sempre. E mi rivolgo soprattutto alle persone che soffrono. Noi qui abbiamo una casa di riposo dove porto la messa tutti i mercoledì, e questa sofferenza deve essere proprio soffrire ed offrire, come ha fatto Gesù dalla croce.
1: Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo di poco per andare a conoscere le tipicità di Montiglio Monferrato.

0: E adesso percorriamo l'itinerario enogastronomico e lo facciamo con il presidente dell'associazione Proloco, Piercarlo Negro. Abbiamo veramente tante cose, questo è un territorio ricco. Vediamo un po' che cosa avete portato qui su questo tavolo.
1: Queste sono ovviamente il nostro mangiare del Monferrato, no? E quindi partiamo dalla farina e dal pane, qui c'è la grissia che è o monferrina, che è il pane tipico del Monferrato, e poi le nocciole, che sono uno dei prodotti principali di questa zona. Nocciole che vengono poi ovviamente lavorate con le creme, ma soprattutto piatto tipico, l'utilizzo antico è la torta di nocciole, che qui vediamo nelle diverse ricette, la torta tipica con la farina, la torta senza farina e poi la Montiglietta, che fra l'altro è un marchio registrato, che è quel tortino sulla crema pasticcera con i cuoricini di cioccolato. Poi nel periodo carnevalesco ci sono le bugie, i grissini, i salumi chiaramente. Il più tipico ovviamente è il salame cotto. Poi il salame crudo e il cacciatorino, no? Perché quello piccolo che i cacciatori mettevano in tasca quando andavano alla battuta di caccia, no?
0: Ritornando alle farine, no? Sono macinate a pietra qui, no?
1: Alcune sono macinate a pietra, poi ovviamente ci sono anche le industrie molitorie.
0: Vedo anche il miele.
1: Sì, il miele, ovviamente il miele d'acacia, il miele a fiori e poi interessante il coriandolo, che è un miele particolare che un nostro apicoltore produce qui a Montiglio. Poi andando avanti, vabbè, abbiamo il benvenuto del nostro panettiere con quella bella forma di pane con scritto Montiglio. Ovviamente i vini, il Barbera è un vino principe di queste zone e poi le versioni di vini bianchi, altri mieli particolari e poi arriviamo ai primi e agli antipasti, no? La carne di fassone è una delle specialità della nostra zona, qui nelle due versioni il carpaccio e quella invece macinata con il tartufo, perché arriviamo al tartufo, che è un altro dei nostri prodotti tipici e che soprattutto
0: c'è una grande
1: manifestazione che è la Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio, che si svolge nelle prime due domeniche di ottobre, quindi invitiamo tutti. È la prima fiera del tartufo perché inizia lì la stagione e noi come Proloco in quelle due domeniche presentiamo tante di queste leccornie che vedete qui, no?

0: gli agnolotti, il primo piatto dei giorni di festa ovviamente.
1: Poi abbiamo le acciughe.
0: Abbiamo le acciughe, qui abbiamo le acciughe al verde, però ricordiamo che l'acciuga è l'ingrediente principale del piatto della bagna cauda. Qui è l'acciuga al verde, che invece è un piatto che si consuma più in primavera, quando c'è poi il prezzemolo nell'orto.
1: E un altro piatto principe è il fritto.
0: Beh, il fritto misto alla piemontese con tutte le verdure, la carne. Qui abbiamo anche una festa in una delle nostre frazioni in cui sono 4 giorni di fritto misto a gogò.
1: Poi vediamo i tartufi del periodo. Noi abbiamo seguito anche un ragazzo oggi perché una tradizione che si tramanda di padre in figlio.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Allora, anche qui la stagione del tartufo bianco è terminata e qui ieri i nostri tartufai hanno trovato il brumale, che è il tartufo invernale, quello piccolino nero, e poi c'è anche il bianchetto, che ha un gusto particolare. Questi tartufi neri però sono adatti ad essere lamellati sui piatti caldi. E infatti proprio di fianco ai tartufi c'è il tegamino con uno dei nostri piatti che ci contraddistinguono, perché è l'uovo al tegamino con la polenta, che è il piatto che noi portiamo da tanti anni al Festival delle Sagre di Asti. 28 proloco in piazza, ognuno serve un suo piatto, 100.000 persone, una sfilata che è storica, e noi portiamo il nostro uovo al tegamino.
1: Vedo anche un tartufo d'argento.
0: I tartufi d'argento sono i premi appunto della Fiera Nazionale del Tartufo, che noi diamo ai tartufai che ci portano il loro prodotto e ovviamente anche agli ospiti.
1: E un altro prodotto molto importante qui sul territorio sono le uova.
0: Le uova, sì, le uova, perché ci sono allevamenti, ne abbiamo uno qui proprio in paese, proprio che ci fornisce fra l'altro le uova per partecipare al Festival delle Sagre, bianchissime, però poi ci sono ovviamente le uova delle varie galline, no? Ovaiole rosse, eccetera, eccetera.
1: Poi abbiamo anche altri dolcetti.
0: Sì, certo, sono i nostri tipici dolcetti. Allora, in primis abbiamo i canestrelli che venivano fatti con le molle, e queste molle avevano normalmente immagini sacre e venivano tenute nelle chiese. Poi abbiamo i brittebun, che sono nocciole e albume d'uovo, la pasta di meliga, quindi si usa la farina gialla, e il bacio di dama con la nostra cioccolata.
1: E tanti di questi piatti poi sono collegati ad altrettante manifestazioni sul territorio?
0: Certo, perché le nostre manifestazioni iniziano a luglio con la carpionata del trebbiatore, che era proprio il piatto tipico di quando si trebbiava il grano, e poi il fritto misto, la frazione Carboneri, in occasione della festa estiva. Qui mancano i guanciotti d'asino, che invece sono tipici della festa di San Giacomo a Banengo, e poi le acciughe al verde della festa di Sant'Anna. Le nostre manifestazioni chiudono poi con l'ultima settimana di agosto, con la festa di San Bartolomeo nella frazione di Rinco.
1: Una domanda che diciamo ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Montiglio Monferrato per lei?
0: Montiglio Monferrato, io direi solo il mio paese, ma è anche il paese dei miei nonni e bisnonni, trisnonni e quadrisnonni, quindi sono le mie radici.
1: Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito?
0: Certo, vi aspettiamo tutti, perché potete venire a Montiglio quando volete, troverete sempre un giorno di festa, però soprattutto vi invitiamo alla Fiera Nazionale del Tartufo le prime 2 domeniche di ottobre.
1: Grazie al presidente della Prologo e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Montiglio Monferrato.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Montiglio Monferrato con Fulvio Bellora e dobbiamo dire che qui a Montiglio Monferrato si arriva anche in treno.
1: Esattamente, si arriva anche in treno. Io sono presidente di un coordinamento di pendolari. Tutti i giorni ci occupiamo appunto delle magagne e delle problematiche che il servizio ferroviario offre in Piemonte e ci occupiamo anche di fare cultura ferroviaria. E in questo ci preoccupiamo di organizzare insieme al comune di Montiglio i treni del Tartufo che arrivano le prime 2 domeniche di ottobre in occasione appunto della Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato, ma anche nelle 2 domeniche nell'occasione della Fiera Internazionale di Murisengo. Sono circa 300 persone a viaggio che arrivano da Torino Porta Nuova o da Asti e che sono accolte qua dalla Loco e da noi in stazione, dove abbiamo un'esposizione del nostro plastico, abbiamo un'esposizione della storia della ferrovia Asti-Chivasso, che è una particolarità, una peculiarità, che ha dei fabbricati che non ci sono da nessun'altra parte, perché solo qua li possiamo trovare.

0: E si arriva a vapore, no?
1: Si arriva anche a vapore, soprattutto con i locomotori diesel, ma a volte anche con il vapore, quindi andando a ricreare quelle ambientazioni che magari anni 20, anni 30, dove le persone usavano il treno da questi luoghi per potersi spostare nelle città più grandi o anche per emigrare, perché le stazioni sono sempre state un punto di arrivo ma anche di partenza, quindi molte persone che hanno lasciato questi posti poi magari sono anche ritornate, ma comunque la stazione è un punto di arrivederci e di saluti, di benvenuto.

0: una stazione che poi è stata recuperata molto bene, no?
1: Sì, esatto. Nel 2022 sono terminati i lavori della Fondazione FS insieme a Rete Ferroviaria Italiana, dove è stata ristrutturata la linea ferroviaria che era sospesa al traffico regolare da più di 10 anni. In più sono stati ristrutturati anche i fabbricati. Grazie a questo lavoro, appunto, all'interno noi possiamo operare durante le fiere del tartufo o altre manifestazioni, per esposizioni, per invitare altre associazioni ad esporre i loro plastici o i loro contenuti sempre legati alla ferrovia, ma anche non solo.
0: La persona che arriva qui nel periodo della festa del tartufo o gli altri periodi con il treno, cosa deve fare? Dove si fa il biglietto?
1: Il biglietto si fa tramite un'agenzia che si occupa appunto di creare i pacchetti turistici per quelle giornate di viaggio in treno, con anche l'accompagnamento delle guide che sul treno illustrano quello che le persone andranno a vedere poi qui a Montiglio, quindi il castello con la cappella di Sant'Andrea o la pieve di San Lorenzo.
0: Ma che cos'è Montiglio Monferrato per lei?
1: Per me Montiglio Monferrato è stata una scoperta, perché io non sono di Montiglio, sono arrivato qua appunto nel 2022 quando è stata reinaugurata la ferrovia, quindi è stata una scoperta di luoghi interessanti, belli, ma anche di persone che sono molto accoglienti, perché mi hanno trattato come un amico.
0: Vogliamo fare un invito a venire a visitare Montiglio nel dialetto piemontese?
1: Ci provo. Allora, io mi piasi che voi altri avete a Montiglio, per scrubi le cose belle che sono e anche per tastè le robe bunghe che sono nella cucina.
0: Tradotto?
1: Tradotto, siamo contenti di invitarvi a venire a conoscere i luoghi di Montiglio Monferrato con le sue peculiarità e di assaggiare i piatti tipici del luogo.
0: Grazie, quindi Montiglio Monferrato vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal transito, dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia, colui che è stato scartato, è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
1: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
0: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto, nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del padre, del figlio, per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà. E il terzo giorno però risorgerà, divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino, questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa

a Gerusalemme, ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo, già l'incipit, del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei. Ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele. Ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio. Cioè, il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo Israele attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli. Perché Dio è padre e non è padrone. E quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui. Associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione e di libertà, è capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore, ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti. E allora ecco che il dramma inizia proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale
tutti i profeti mandati ad Israele, in fondo sono stati rifiutati. Pensate uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre davanti a questa crudeltà ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari, dicendo si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari. Invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città, lo dice molto chiaramente la lettera agli ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda, ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà a quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa, dei credenti, fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato. Secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e
continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza.

sicurezza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotta al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava solingo nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, solingo presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito, intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè, Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo, da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: "Piango la passione del mio Signore". È più conosciuto questo episodio con "L'amore non è amato", piango l'amore che non è amato. Ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù che si consegna agli uomini e si consegna al Padre lo fa perché amante, non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere, la passione del mio Signore, è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì, certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre, una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè, quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora Francesco piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questa è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, e beh, la nostra vita porterebbe
un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo, l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui, in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi, per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella passione, che è il Cristo amante.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone dalla Bielorussia. I cittadini della Lituania orientale erano stati invitati a individuare i rifugi più vicini. Aerei della NATO si erano levati in volo. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Colpite anche città nell'oblast di Kiev, 4 i feriti. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Dubai-Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota Hammam al-Almani stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Il copilota, cittadino omanita di 29 anni, lavorava prima per la compagnia aerea dell'Oman, ma era stato allontanato per timori di radicalizzazione. 5 palestinesi sono morti in un raid israeliano che ha colpito un condominio a Gaza City. Le vittime sono un giovane e 4 donne. Secondo fonti israeliane, l'obiettivo era Ali al-Mudi, esponente di Hamas, ritenuto vicino al defunto leader del gruppo Sinwar. Il suo nome però non figura nel bilancio delle vittime dell'attacco. È di 29 miliardi lo scostamento previsto nel documento di finanza pubblica 2027-2028, 14 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa. I fondi per l'energia andranno a misure in favore di famiglie, studenti, imprese e infrastrutture, si legge nella relazione del Governo al Parlamento. Per la difesa si punta al rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. A Lampedusa si celebra la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza istituita all'indomani della strage del 2013, il naufragio nel quale persero la vita 368 persone. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa. A Roma è arrestato un uomo che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo italiano è conosciuto come anarchico e accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. A Salerno è arrestato uno studente 21enne che custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Medici in fuga dagli ospedali. Nel 2025 boom di dimissioni volontarie. È l'allarme del sindacato Anao Assomed che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso si dimettono per andare all'estero o in strutture sanitarie private. Assisi celebra domani gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. A presiedere la messa solenne il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Presente il capo dello Stato Sergio Mattarella, atteso dopo alla loggia del Sacro Convento per il suo intervento. Come da tradizione, l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio da Assisi. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Sabato, al nord si rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci saranno molte più nubi al nord-ovest, mentre al nord-est il cielo sarà meno nuvoloso. Temperature massime tra 23 e 27 gradi. Domenica, tempo stabile grazie all'anticiclone. Giornata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso o più nuvoloso soltanto su Piemonte e Val d'Aosta.

Basta. Clima mite su tutte le regioni. Al centro, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo a tratti molto nuvoloso su Toscana e Marche interne, più spazi di sereno altrove. Domenica, atmosfera totalmente stabile. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo fino a 27-28 gradi Celsius. Al sud, regna l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, il cielo sarà in gran parte sereno e terso. Nubi in Sardegna e Sicilia, qui con temporale all'interno. Domenica, l'anticiclone domina le regioni. Giornata soleggiata con cielo sereno sui settori peninsulari, poco nuvoloso in Sardegna, più nuvoloso sulla Sicilia orientale.

0: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Domani alle 10.40 e alle 12.15 la supplica alla Beata Vergine.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Nuova crema al latte!
3: Dal gusto più delicato?
4: Più... irresistibile.
5: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
6: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock. 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagnoschiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
7: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
18: Elviv Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte,
17: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
18: Per risultati visibili su uomini e donne, Elviv Growth Booster
17: da L'Oréal Paris.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto.

0: discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16:15.
2: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
3: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre.
6: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
8: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
9: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai. In edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo ovviamente parlando dall'alimentazione, in particolare parleremo di formaggi e di latticini. Beh, cercheremo di capire anche se c'è una differenza. Dobbiamo dire che il nostro paese è un piccolo continente del gusto. Davvero abbiamo una tradizione casearia che tutto il mondo ci invidia. Però porta con sé anche delle domande moderne. Insomma, come lo dobbiamo inserire il formaggio nella nostra alimentazione quotidiana? Quanto e quale anche formaggio scegliere? Insomma, tante domande. Risponderà la dottoressa Silvia Foti. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie,
0: cara
1: Monica,
0: dottoressa. Ricordo, nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma. Allora, iniziamo proprio da questa domanda fondamentale, perché noi viviamo, perché abbiamo una tradizione anche casearia molto importante, no? L'Italia è ricca di formaggi importanti. Allora, a questo punto, quali sono le proprietà dei formaggi più comuni? Perché abbiamo anche una grande varietà di formaggi.
1: Allora Monica, il formaggio è un alimento davvero molto prezioso perché effettivamente contiene tantissime proprietà nutrizionali utili per il nostro benessere. Come prima cosa è molto ricco di proteine e di grassi. Proteine ovviamente perché deriva dal latte, quindi comunque sia ha un carico proteico che in molti casi supera anche quello della carne, perché arriva anche a 30 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto. Sono proteine di elevato valore biologico. Per quanto riguarda i grassi, inutile dire che una buona parte sono grassi saturi, ma non solamente, perché a seconda di come viene allevata poi le mucche dalle quali deriva il latte, può essere un latte anche più ricco di omega 3, quindi acidi grassi poliinsaturi, che sono invece molto benefici e quindi in realtà non sono assolutamente da demonizzare, e poi lo vedremo. È una fonte chiaramente di calcio, fosforo e sodio, vedremo anche qua come conciliare l'aspetto legato al sodio, ma soprattutto ha una componente di vitamine davvero rilevante, vitamine liposolubili come ad esempio la vitamina A, D, E, K2, ma anche vitamine del gruppo B, la vitamina B2, B12, B9, B6, quindi davvero un alimento ricchissimo.
0: Un concentrato davvero di ricchezza.
1: Un superfood.
0: Un superfood. E a proposito di superfood, c'è una differenza anche nutrizionale. Si parla molto spesso di latticini e formaggi, quasi fossero dei sinonimi. Invece dal punto di vista nutrizionale c'è anche una bella differenza?
1: Sì, c'è una differenza dal punto di vista nutrizionale, ma anche proprio a livello di processo. Perché i latticini non si ottengono dalla coagulazione delle caseine, quindi in realtà il latticino non deriva dalla cagliata, no? Che invece è alla base di tutti i formaggi. Poi la cagliata viene rotta e lavorata in mille modi differenti per ottenere tutte le varie tipologie di formaggi. Ma se parliamo di latticini, parliamo invece di un'altra categoria, per esempio la ricotta, che invece si ottiene dalle sieroproteine, quindi dal siero del latte. Oppure lo yogurt, il kefir, che sono dei latti fermentati dove lo zucchero del latte e il lattosio viene fermentato ad opera di particolari ceppi batterici. Oppure il burro e la panna, che si ottengono dalla parte grassa, quindi non proteica, grassa del latte. Quindi sono proprio prodotti completamente differenti, ognuno ha le sue proprietà.
0: Allora a questo punto, quali caratteristiche deve avere un buon formaggio? Adesso iniziamo ad addentrarci, no? Per capire quale formaggio dovremmo portare a tavola. Allora, le caratteristiche principali quali sono?
1: Allora, diciamo che ogni formaggio può essere valido, può essere una valida scelta, ovviamente a seconda della tipologia di formaggio. Magari alcuni li potremo consumare più spesso o magari in quantità maggiore, altri meno. Sicuramente se dovessimo classificare i formaggi, cominceremo classificandoli in base al tipo di latte dal quale derivano. Quindi possono essere formaggi vaccini oppure formaggi magari di latte di capra, di pecora, anche di bufala, che saranno sicuramente più grassi. Possono essere classificati anche in base alla consistenza della pasta, possono essere magari formaggi a pasta molle, a pasta semidura, dura, quindi andiamo verso dei formaggi più stagionati che concentrano maggiormente le proprietà nutrizionali. E poi ovviamente insieme alla consistenza, l'altra caratteristica fondamentale è la stagionatura, perché ci cambia tantissimo le caratteristiche nutrizionali. Se parliamo di formaggi freschi, parliamo di formaggi che hanno una stagionatura di circa 15 giorni dalla data di produzione, ma può essere anche una stagionatura lenta, media oppure anche lunga. In questo caso arriviamo anche a formaggi che hanno una stagionatura fino addirittura magari a 3 anni dopo la produzione. Quindi veramente parliamo di, insomma, come dire,
0: prodotti anche
1: un mondo
0: molto diversi,
1: veramente molto differente.
0: Però un dato li accomuna. Forse, ce lo spiegherà lei, sono anche però molto calorici, o sbaglio, i formaggi?
1: Sì, indubbiamente sono degli alimenti energeticamente densi, quindi quando parliamo dei formaggi parliamo di alimenti che devono essere sì consumati, però chiaramente devono essere inseriti nella giusta quantità, nella giusta dose, con la giusta frequenza. Diciamo che per quanto riguarda la componente

0: grassa abbiamo già detto che è per lo più di natura satura, quindi è chiaro che laddove abbiamo magari delle condizioni di persone in sovrappeso, obesità oppure sindrome metabolica, è chiaro che dobbiamo stare più attenti e magari preferire dei formaggi freschi che sono un pochino meno densi dal punto di vista calorico.
1: Allora chiariamo un po', insomma, la quantità, quanto nel menù settimanale, quanto formaggio possiamo mangiare?
0: Dottoressa. Allora, la Società Italiana di Nutrizione Umana ci dice che fino a 3 volte a settimana possiamo consumare formaggi. Quindi, come dire, non dobbiamo stare proprio così attenti, però è vero 3 volte a settimana, ma con delle porzioni di riferimento.
1: E cambiare magari la tipologia.
0: Certo, variare il più possibile. Se parliamo di formaggi freschi, la porzione standard è di 100 grammi. Se parliamo invece di formaggi stagionati, arriviamo a 50 grammi, quindi la porzione si dimezza. Però attenzione, perché è vero che ci può sembrare una porzione piccola dal punto di vista proprio del volume.
1: Vero.
0: Però essendo ricco di grassi e proteine ha anche un alto potere saziante il formaggio, tanto più è stagionato tanto più ci sazia.
1: Allora rispondiamo adesso a Patrizia, le scrive da Torino, dottoressa, le chiede: da qualche anno soffro di ipertensione, meglio eliminare i formaggi oppure posso mangiarli ogni tanto? È proprio questo, insomma, abbiamo parlato all'inizio che sono anche ricchi di sodio e
0: sì,
1: dobbiamo fare attenzione.
0: Di fatto è così. Allora dipende dal tipo di formaggio, si diceva, è chiaro che se parliamo di formaggi stagionati, per esempio prendiamo un pecorino che contiene anche fino a 1,8 grammi di sodio su 100 grammi di prodotto, ecco, l'indicazione del sodio giornaliero da assumere è intorno a 1,2-1,5 grammi, quindi già questo ci dice quanto il pecorino ci faccia alzare la quota di sodio che introduciamo. Però diciamo che a fronte del fatto che andrebbero preferiti i formaggi freschi per la questione del sodio, c'è un'eccezione. Per quanto riguarda il grana padano,
1: infatti c'è uno studio molto interessante.
0: Uno studio tra l'altro italiano che mette in luce che consumare 30 grammi di grana padano al giorno.
1: Grana e parmigiano reggiano, per non fare distinzioni.
0: Allora,
1: diciamo
0: è stato
1: così.
0: Fatto sul grana padano questo studio, però in realtà poi effettivamente anche sul parmigiano sembrerebbe funzionare lo stesso meccanismo. Però sul grana padano si è visto che la fermentazione ad opera di un particolare ceppo batterico produce delle molecole particolari che hanno un effetto praticamente antipertensivo, come se fosse una sorta di pillola, di pasticca per l'ipertensione.
1: 30 grammi al giorno, lo studio era infatti esatto per due mesi.
0: Quindi in realtà c'è questa eccezione, che comunque ricordiamocela perché è importante,
1: che non è poco 30 grammi
0: comunque
1: uno snack si potrebbe anche fare,
0: mi raccomando, soprattutto nel grana padano DOP, 9-12 mesi di stagionatura, perché poi questi tripeptidi vanno a diminuire, queste molecole utili.
1: Allora, dottoressa, chi è intollerante al lattosio? Quali sono i formaggi, oltre al parmigiano reggiano e al grana padano, che sono naturalmente privi di lattosio?
0: Certo.
1: Ci sono altri formaggi che un intollerante al lattosio può mangiare?
0: Allora, qui torniamo sul discorso della stagionatura, perché tanto più un formaggio è fresco e tanto meno tempo hanno avuto i batteri per degradare lo zucchero e il lattosio presente appunto nel latte. Quindi è chiaro che i formaggi freschi sono più problematici per chi è intollerante al lattosio.
1: Okay.
0: Se andiamo verso invece un formaggio stagionato, abbiamo detto tanto più è stagionato e tanto meno lattosio contiene. Considerate che il Ministero della Salute ci dice che per essere definito senza lattosio deve contenere un prodotto meno dello 0,1 grammo di lattosio su 100 grammi di prodotto. E in effetti, come dicevi anche tu, ci sono tante specialità DOP che già sono naturalmente
1: prive
0: di lattosio.
1: Perché, insomma, c'è
0: parmigiano, diversi pecorini, l'asiago, il montasio,
1: comunque,
0: insomma c'è una bella scelta.
1: C'è una bella scelta.
0: Altrimenti ci sono gli alimenti delattosati.
1: E la quantità rimane sempre la
0: stessa.
1: Allora, rispondiamo anche a Maria, le scrive da Bologna. Dottoressa, le chiede, questo è un altro tema enorme. È sicuro bere latte crudo, tanto buono però?
0: Allora, il latte crudo è un latte che non ha subito nessun trattamento termico, quindi così come è stato preso dalla mucca. Quindi in teoria ha tutto il suo pool dal punto di vista nutrizionale al massimo. Tuttavia il latte crudo può contenere anche una carica microbica che potrebbe essere potenzialmente patogena, ed è lì che si nasconde un po' questa... non è un falso mito.
1: Purtroppo
0: in realtà
1: stiamo leggendo i giornali, purtroppo
0: ci sono dei casi
1: che
0: succedono. Tuttavia, però, quando noi andiamo a comprare del latte crudo, sia ad un distributore che anche in bottiglia, ci sono sempre le indicazioni comunque di consumo. Deve essere consumato entro la data di scadenza e comunque previa bollitura. Quindi comunque andiamo a eliminare quella componente eventualmente patogena che può generare effettivamente delle infezioni.
1: Dei pericoli,
0: soprattutto
1: in alcune,
0: nei bambini in età prescolare, nelle donne in gravidanza, nelle persone immunizzate. immunodepresse, negli anziani, quindi queste sono le categorie un pochino più a rischio.
1: Per cui insomma c'è la bollitura, basta sì, esatto. Bollirlo e poi insomma non toglie gusto al latte.
0: Assolutamente.
1: E noi non ci siamo fermati qui, dottoressa, perché proprio perché noi siamo ricchi, il nostro paese è ricco di questa tradizione casearia, siamo andati all'interno di un'azienda casearia per vedere passo passo come viene prodotta una vera e meravigliosa mozzarella, guardate.
2: Le fasi della lavorazione mozzarella di bufala iniziano principalmente scaldando il latte di bufala fresco, e a cui poi viene aggiunto fermento, caglio e il siero innesto, che è il siero che si tiene ogni giorno per la lavorazione del giorno, il giorno dopo. La cagliata che si è formata in questo momento viene lasciata riposare per 4-5 ore. Dopo questo tempo di maturazione la cagliata è pronta per essere filata e viene filata con acqua calda a 90 gradi. Ci sono delle macchine appunto che impastano e che formano diversi tagli di mozzarella. A quel punto viene poi raffreddata in delle vasche di raffreddamento con acqua dolce e una volta fredda viene trasferita in delle vasche di salatura, e questo gli conferisce la sapidità tipica della mozzarella di bufala, perché inizialmente diciamo è dolce senza salatura. Partendo dall'aspetto, deve essere compatta, non deve sfaldarsi, deve essere molto lucida e bianca, molto più bianca di quella vaccina. È proprio la caratteristica del latte di bufala, deve essere molto più candido. È molto filamentosa all'intorno, molto fibrosa, e si forma una parte esterna più compatta. Questo è quello che viene conferito poi dalla salatura. Quando una volta tagliata deve perdere il latticello tipico della mozzarella, non deve essere troppo dura. La mozzarella di bufala deve essere conservata nella sua salamoia di mantenimento. Si consiglia di non metterla in frigo perché temperature troppo basse ne rovinano poi il gusto e anche l'aspetto esteriore. Quindi si consiglia di consumarla a una temperatura di 20-25 gradi, e sempre nella salamoia di conservazione, che la mantiene diciamo anche per più giorni.
1: Ma che bontà, dottoressa, davvero, insomma, nel nostro paese non manca nulla. E allora, a proposito di conservazione, abbiamo sentito la mozzarella di bufala, in realtà insomma non si deve conservare nel frigorifero. È così? Come devono essere conservati i formaggi, dottoressa?
0: Allora, ricordiamoci che comunque i formaggi in generale sono alimenti deperibili, quindi comunque vanno conservati in frigorifero, tranne appunto magari qualche eccezione. Tanto più sono freschi e tanto più devono essere conservati nella parte fredda del frigorifero. Quindi ricordiamo per esempio i formaggi che hanno una vita molto breve, una shelf life breve, quindi quelli proprio freschi, vanno consumati nel ripiano superiore al cassetto della verdura, che è quello più freddo del frigorifero, esatto. Però attenzione, perché anche il ripiano dove per esempio conserviamo pesce e carne crudi. Quindi dobbiamo prestare attenzione a eventuali contaminazioni crociate, per cui mettiamolo dentro un contenitore, ovviamente nell'incarto originario, all'interno di un contenitore per alimenti. Altre tipologie di formaggi invece, man mano che ci spostiamo verso formaggi più stagionati, possiamo salire nel frigorifero.
1: Grazie davvero,
0: grazie
1: alla dottoressa Silvia Foti.
3: Sono 800 anni che è morto San Francesco, e tra le cose speciali che sono successe, straordinarie, c'è stata la prima grande venerazione pubblica dei resti mortali di San Francesco.
4: Francesco è un seme, queste migliaia di persone sono accorse proprio per attingere ancora una volta vita.
5: Vedere che Francesco è vero, che quelle ossa parlano di una storia reale, avvicina il Vangelo alla gente.
6: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarene Mulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarene Mulgel, quattro effetti in un prodotto.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre, ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Nel cuore.
1: È Kinder Brioche.
0: Doppia farcitura, due volte buono.
1: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
0: Proprio come la carezza di una mamma.
1: E con le righe di cioccolato.
0: È come un piccolo righello.
1: Per un inzuppo perfetto.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
9: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
10: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16:15.

0: Saluto e ringrazio il professor Umberto Vespasiani Gentilucci. Io ricordo professore ordinario di medicina interna e responsabile dell'unità operativa semplice di malattie autoimmuni del fegato al Policlinico Campus Biomedico di Roma e non solo, anche membro del comitato coordinatore dell'Associazione Italiana per lo studio del fegato. Beh, il fegato è un organo fondamentale, ce lo dimentichiamo. Non ci ricordiamo di averlo, forse, allora, anche perché il fegato, professore, non so, mi corregga se sbaglio, quando si ammala non dà sintomi. E perché sì. Succede questo, professore?
1: Allora, in primis grazie dell'invito, io chiaramente parlerò a nome personale, però mi ha fatto piacere che ha ricordato l'appartenenza al comitato coordinatore delle malattie, dell'associazione per lo studio delle malattie del fegato, perché chiaramente l'associazione è molto sensibile per questo aspetto che lei ha citato. Le malattie del fegato rispetto alle malattie respiratorie dove il paziente avverte la difficoltà a respirare o alla malattia cardiaca dove ancora può esserci difficoltà a respirare o dolore toracico per esempio, malattie epatiche spesso sono molto subdole, possono progredire fino a una forma molto avanzata senza dare sintomi di rilievo. Quindi la sensibilizzazione e cercare di dare dei messaggi che possano portare a riconoscere i segnali che possono sottendere una malattia di fegato diventano centrali.
0: E oggi noi faremo soprattutto prevenzione, proprio per dare una mano alle persone che ci stanno seguendo in questo momento, quali sono anche le analisi, no, per prevenire un'eventuale patologia che riguarda il nostro fegato, che filtra, depura, insomma fa tante cose il fegato e non sta lì per caso. E allora oggi ci concentreremo soprattutto su una delle patologie, la patologia più diffusa, che è il cosiddetto fegato grasso, la steatosi epatica. E quali sono le cause di questa malattia così diffusa?
1: Allora, diciamo, la malattia è molto diffusa, si ritiene che colpisca circa il 30% della popolazione nel mondo occidentale, il che è il dato impressionante, perché come no. Chiaramente vuol dire che un soggetto su tre quasi è affetto da questa malattia. Storicamente e anche attualmente una causa chiara di degenerazione grassa del fegato è l'abuso di alcol, quindi l'eccesso di alcol porta a un sovraccarico di grasso all'interno del fegato, però negli ultimi 20 anni, 25 anni abbiamo riconosciuto come anche soggetti che non hanno abuso di alcol o anche che non bevono assolutamente alcol, se hanno una condizione di base di insulino resistenza, quindi spesso associata a un'alimentazione scorretta, a un ridotto stile, diciamo una ridotta attività fisica, quindi una vita per di più sedentaria, un incremento ponderale, un'obesità, un diabete mellito, una dislipidemia, quindi condizioni metaboliche, in questi soggetti c'è un maggior rischio di accumulo di grasso a livello epatico, soprattutto laddove c'è anche una predisposizione, perché ci sono alcuni soggetti che a parità di condizioni metaboliche mettono meno grasso nel fegato, altri per una loro predisposizione genetica mettono più grasso nel fegato.
0: Questo è importante averlo sottolineato, anche perché sono tante anche le persone che soffrono di diabete, per cui a maggior ragione controllare anche la salute del fegato diventa determinante, anche perché cerchiamo anche di capire quali potrebbero essere le conseguenze di un non controllo del fegato, professore.
1: Allora, le conseguenze sono essenzialmente due. Io partirei col dire, anche per non generare allarmismi, molte persone che ci ascoltano probabilmente hanno avuto un riscontro ecografico di steatosi epatica. La steatosi epatica su 10 soggetti è una vera malattia di fegato, forse in uno di questi soggetti. Mi spiego. Negli altri soggetti l'accumulo di grasso è semplicemente l'epifenomeno, la manifestazione che qualcosa non va a livello metabolico. Quindi è più che altro una spia che il sistema metabolico va rimesso in ordine, inizialmente con un intervento sugli stili di vita, poi eventualmente anche con gli interventi farmacologici. C'è un piccolo sottogruppo di questi pazienti che accumula grasso nel fegato e che invece sviluppa, per sua predisposizione o per un particolare accumulo, per un particolare sovrappeso, un'alimentazione particolarmente scorretta, un eccesso di alcol, una serie di cofattori, sviluppa un'infiammazione, quindi una progressione
0: del danno. È lì che bisogna intervenire.
1: È lì che bisogna avere un occhio particolare sul fegato, monitorizzarlo ed eventualmente intervenire specificamente sul fegato.
0: Devo dire, ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico, parleremo anche di questa novità che sta arrivando anche in Italia, però prima le devo fare la domanda che le fa Gerardo da Siena, le chiede: spesso ho la bocca amara e fitte al fianco destro, possono dipendere dal fegato, questi sintomi un po' così, insomma, un po' tutti poi abbiamo a volte la bocca amara e
1: certo.
0: Le fitte.
1: Allora, intanto nei nostri ambulatori di malattie del fegato il sintomo bocca amara è uno dei più riportati come possibilmente attribuibile. In realtà la bocca amara molto più spesso deriva da disturbi gastrici, di tipo
0: oppure
1: gastrite,
0: magari da una pulizia dentale
1: reflusso,
0: non fatta bene.
1: O anche chiaramente da problemi del cavo orale. Diciamo che i sintomi riferiti dal paziente, mettere insieme delle fitte così descritte con la bocca amara, può essere un sintomo per di più biliare, nel senso per esempio una colica biliare o un'infiammazione della colecisti possono dare sia dolore in termini di fitta, sia una sensazione di bocca amara, mal digestione. Normalmente il fegato, diciamo, come sintomi,
0: ha dei sintomi un po', magari anche se velati, ci sono però dei sintomi abbastanza riconducibili?
1: Sì, diciamo che i sintomi più comunemente attribuibili alla malattia di fegato sono quello che noi chiamiamo astenia, che però è un sintomo molto specifico, cioè la stanchezza, la spossatezza, la difficoltà ad arrivare attivamente alla fine della giornata. Questo è un sintomo chiaro che è riferibile alla malattia di fegato. In alcuni soggetti non le fitte, quelle sono più biliari, malattie biliari, ma il fegato delle volte quando si ingrandisce può dare un po' della cosiddetta epatalgia. Qui in alto a destra, proprio sotto l'arcata costale, una sensazione di presenza, di pesantezza che viceversa non dovrebbe essere avvertita. In una fase più avanzata di malattia di fegato si può avvertire una difficoltà digestiva, cioè nel postprandiale avere la percezione di digerire male. Questo può essere un sintomo di malattia di fegato. E infine quello un po' più riconosciuto anche nella diciamo immaginario comune è il prurito.
0: Parliamo di diagnosi a questo punto. Come si fa la diagnosi del fegato grasso, professore?
1: Allora, intanto prima abbiamo parlato di come possiamo intercettare personalmente, anche dal punto di vista medico, vedendo dall'altro punto d'osservazione, il paziente con una possibile malattia di fegato e possibilmente un fegato grasso. Direi che le condizioni di sovrappeso, obesità, diabete, dislipidemia sono tutte condizioni che possono
0: portare
1: una particolare attenzione. Allora, e soprattutto anche chiaramente l'abuso, l'eccesso di alcol, la sedentarietà.
0: Certo.
1: Ora, posto che questo è il profilo a cui dobbiamo mirare maggiormente, abbiamo degli esami del sangue che sono degli esami abbastanza riconosciuti,
0: sì,
1: come le transaminasi.
0: Sì.
1: No? Le transaminasi vengono rilasciate nel sangue quando muoiono le cellule epatiche, quindi sono più alte quando c'è un danno epatico.
0: Ah.
1: La gamma GT e la fosfatasi alcalina sono più associate a un danno delle vie biliari.
0: Mm-hmm.
1: E poi abbiamo degli indici, questi rappresentano il danno, questi enzimi rappresentano il danno attuale, sta soffrendo il fegato. Invece, per esempio, la bilirubina, le proteine, la coagulazione rappresentano più la funzione epatica, come funziona il fegato. Quindi sono più uno specchio della funzione del fegato.
0: E questi sono valori del sangue?
1: Sì,
0: facilmente.
1: Questi poi sono tutti esami del sangue.
0: Poi lì ho visto ecografia
1: assolutamente
0: addominale.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, non è che ogni quanto, perché io mi dovrei fare un'ecografia addominale? Ecco, una persona normale, comune.
1: Diciamo che l'ecografia addominale, ripeto, non è un esame di routine, per cui devono esserci...
0: È di secondo grado?
1: Certamente sì, dopo una certa età, in programmi di check-up può essere anche raccomandata dopo 50 anni come esame di studio, indipendentemente dai fattori di sospetto dei quali abbiamo parlato prima. Però declinato specificamente sul fegato, direi che un paziente che ha delle componenti metaboliche di rischio, come quelle espresse o un abuso di alcol, farebbe bene a fare un'ecografia del fegato. In base a questa, diciamo, si può tarare un'eventuale necessità di un controllo successivo.
0: Professore, qual è il medico di riferimento? A chi ci dobbiamo rivolgere? Sicuramente il medico di famiglia, il medico di medicina generale, sono il primo step. E poi qual è la figura di riferimento che studia il fegato?
1: Allora, cercherò di essere rapido, ma di far capire un concetto che secondo me è molto importante. Le ho detto, questa è un'epidemia, quella di fegato grasso, 30 su 100. Se noi raccomandiamo a tutti i pazienti che hanno un riscontro anche occasionale di fegato grasso ad andare dallo specialista epatologo, chiaramente lì creiamo un sovraccarico che non è neanche gestibile e anche molti riferimenti che sono inopportuni perché, come dicevo prima, molti di questi pazienti non hanno una malattia di fegato, hanno un problema metabolico che si esprime anche a livello epatico. Per questo noi abbiamo dei modelli di stratificazione che partono dalla medicina di famiglia, ci sono degli indici che possono essere calcolati molto semplicemente dal medico di famiglia, io dico solo il nome, uno FIB4 sulla base dei transaminasi e livello di piastrine, sulla base di questo si capisce qual è un paziente che merita di essere riferito all'epatologo. Anche alcuni segni ecografici che possono essere catturati nell'ecografia dell'addome possono far capire questa è una malattia di fegato che merita un'attenzione specialistica. Lo specialista è l'epatologo, non esiste una specializzazione in epatologia, gli epatologi derivano per di più dalla medicina interna e dalla gastroenterologia.
0: Professore, parliamo di terapie che ci sono adesso, e anche se esiste una dieta specifica, perché abbiamo capito che insomma molto tutto insomma molto deriva da ciò che mettiamo sulla nostra tavola, dal nostro stile di vita. Purtroppo io lo dico sempre, quando apro questa nostra trasmissione, un terzo della malattia può essere prevenuto attraverso uno stile di vita corretto. Anche in questo caso, qual è, se esiste una dieta specifica per il nostro fegato?
1: Allora, anche qui molto cercando di dare dei messaggi chiari, perdere peso in qualsiasi modo si associa a un miglioramento della steatosi epatica. E quindi non esiste una dieta differentemente dall'altra che ha un miglioramento superiore. Quindi perdere più del 10% del peso noi sappiamo che ha degli effetti drammaticamente benevoli sul fegato. Dopodiché, come composizione dietetica, sicuramente la dieta mediterranea è quella preferibile. Quindi carboidrati integrali, frutta, verdura, proteine derivate dal pesce o piuttosto che dalla carne rossa, e bere tanta acqua, limitare l'alcol e attenzione ai cibi ultraprocessati, soprattutto le bevande zuccherate. Queste sono direttamente steatogene sul fegato, quindi soprattutto ai ragazzi, ai nostri figli, bevande zuccherate, adesso non faccio nomi chiaramente, ma si riesce a capire bene a cosa intendo, sono lesive per il fegato.
0: Per cui fate attenzione, è davvero, parliamo di terapie. Terapie attuali e terapie future, insomma ci sono dei farmaci molto promettenti che stanno per arrivare, è vero professore?
1: Sì, abbiamo già dei farmaci approvati negli Stati Uniti, anche in Europa e disponibili in altri stati europei. Siamo il primo farmaco in particolare, senza entrare nello specifico del nome. In Italia è una fase di contrattazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con le istituzioni, chiaramente ci sono dei costi. Noi come Associazione Italiana Studio del Fegato cerchiamo di sensibilizzare al massimo, perché è veramente un unmet need per quei pazienti, soprattutto con una malattia avanzata.
2: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai, in edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
3: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: musica è conoscenza, è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, la nuova stagione, domani alle 21.05.
4: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
5: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Da Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Notebook Asus con Intel Core Ultra 7 e 16 GB di RAM a 799 euro. Euronics, un mondo più avanti.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre.
10: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
11: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
12: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
14: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
15: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
16: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
17: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
3: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata. E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai. In edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.

0: Tutto il mio mondo è andato in pezzi, Juvenal.
1: Perché mi avete ordinato di venire qui? Ho viaggiato tutta la notte dopo aver parlato con vostro padre, dottor Augusto.
0: Ho bisogno di te qui.
1: Al servizio di donna Paola, vero?
0: Al servizio della signora Paola.
1: E anche vostro, no?
0: No, no, no. Dovrò stare lontano da quella casa per qualche tempo.
1: No, non capisco, padrone.
0: Non serve che tu capisca. Devi solo presentarti là e dirle che sei a sua disposizione. Voglio che tu faccia tutto quello che ti chiederà.
1: Sì, signore.
0: Dovrai tenere gli occhi bene aperti.
1: Che volete dire, dottor Augusto?
0: Non capisci, Juvenal?
1: Io no, signore.
0: Beh, stai attento. Voglio sapere tutto, tutto quello che succederà in quella casa. Hai capito?
1: Sì, signore.
0: E in particolare, se qualche uomo vi entra e a che ora se ne va.
1: Anche vostro padre?
0: Anche mio padre. Ormai non mi fido più di lui.
1: Per l'amor di Dio.

0: da Padova schio un po' a varie città.
1: Massa Carrara, in Toscana.
2: Provincia di Ferrara, di Copparo.
3: Porto Viro Rovigo.
4: Da Poggiomarino, provincia di Napoli, siamo la parrocchia Sant'Antonio di Padova.
5: Fiuggi.
6: Avellino.
7: Noi veniamo da Nerviano.
8: Provincia di Milano.
9: Io sono dalla Colombia.
10: Siamo argentini e abitiamo a Roma.
11: Brasile.
12: Centinaia di migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo dopo 800 anni a venerare questo mucchietto di ossa, significa che Francesco veramente rappresenta per tantissimi qualcosa di importante.
13: Diciamo che siamo venuti, ci siamo sentiti chiamati.

0: È stato molto emozionante anche per me. La cosa più forte, diciamo, è stato il fatto che quando proprio sono arrivato davanti, dentro c'è, cioè, improvvisamente silenzio, pace, tranquillità.
1: È un concentrato di emozioni, di intensità, di sproporzione anche che avverti davanti a quello che resta di un corpo che ha segnato la storia dell'uomo, della nazione, d'Europa e in qualche modo del mondo per come oggi culturalmente e religiosamente lo conosciamo.
2: Mi ha messo i brividi in realtà vedere il suo corpo, ma nella sua piccolezza, diciamo, mi ha colpito molto, molto piccolo, quasi come un bambino alla fine, no?
3: San Francesco mi ha sbalordita perché stava nella sua umiltà, in un punto laterale, quasi nascosto, sotto un cielo stellato.
4: È stato un sentimento forte perché vederlo, cioè rendere materiale tutto ciò che fino adesso sono stati tutti il racconto delle sue storie, invece adesso vederlo proprio con i nostri occhi, il corpo, e pensare che ha raccolto tutte queste persone che veramente credono nel profondo in lui è bellissimo, secondo me.
5: Tante delle persone che sono andate, quello che hanno un po' restituito nei brevi dialoghi avuti, è che gli è venuta una nostalgia del cielo. E cioè che attraverso Francesco, hanno alimentato questa nostalgia dell'infinito, di Dio. Questo è stato molto bello. E l'altra cosa era vedere la piccolezza delle ossa, interessante, no? Anche mal composte, nel senso molto rovinate dopo 800 anni.
6: Sicuramente Francesco era proprio piccolo di statura, però aveva un ego spettacolare, cioè voleva fare il cavaliere, 1,40 m. Eppure l'altra metà della sua vita lui fa di tutto per essere piccolo. Perché? Perché chi è piccolo sta con tutti. Perché il criterio di Francesco sono le relazioni. Se tu stai sopra, non stai con tutti, sei solo. Se tu sei sotto, come ha fatto il Signore, tu sei con tutti. E vivi relazioni che durano per sempre.
7: Francesco si riconosce piccolo, agli occhi di un Dio che lo ama infinitamente, e questo fa grande poi la vita di Francesco, perché è una piccolezza che rende semplice la vita, non facile, ma la rende semplice, la rende disarmata, la rende accessibile. Noi siamo sempre sulla difensiva, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che dica la nostra statura. Francesco sceglie invece proprio la piccolezza, sceglie di forse di non avere una statura propria, ma di lasciare che questa statura gli venga data proprio dalla relazione col Signore. E questa cosa qui è poi quella che alla fine attrae ciascuno di noi, attrae anche i ragazzi.
5: Vedere Francesco piccolino, che concentra in poche ossa una storia incredibile che continua a affascinare, ci ridice di una possibilità, ma secondo me apre anche a una grande sproporzione che è sana. La sproporzione cristiana è quella per la quale tu ti rendi conto che da solo non ce la fai, che Dio non è un'opzione, è la possibilità della vita che desideriamo, ma che solo con Lui è possibile.

0: veniamo da Ferrara, in Emilia Romagna, e siamo venuti qua un po' per la festa del papà e per onorare, insomma, questa cosa. Dovevamo venire proprio il giorno della festa del papà, ma dopo, insomma, per una serie di motivi ci abbiamo spostato e quindi siamo qua, insomma, per questa occasione. Noi abbiamo perso nostro papà un po' meno di un anno fa. E 8 mesi fa circa, e quindi mia mamma ha pensato per la festa del papà di venire qua in famiglia e, diciamo, onorare così la sua figura.
1: Un po' particolare anche pensando un po' a quanto fosse vicino comunque anche nostro padre, la figura di Papa Francesco, che anche per me era un punto di riferimento, e quindi pensare di andare a vedere anche solo le spoglie del santo a cui Papa Francesco si è ispirato per prendere il nome fa effetto.
2: La mia figlia mi continua a dire bisogna superare le proprie paure, altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi questo viaggio è stato anche un viaggio per superare una paura.
3: Che la morte faccia paura anzitutto è una realtà che non va rimossa. Oggi siamo in un contesto che dice che la morte non esiste. È tutto anti-aging. È tutto rimuovere la verità della morte. Per quello abbiamo le crisi di panico e l'ansia. Non si va ai funerali, i bambini è bene che non vedano i morti. La morte non esiste, l'abbiamo esorcizzata così. La morte esiste. Vedere anche i resti di Francesco ci pone di fronte a una realtà che va integrata. La morte esiste e fa molta paura perché è la negazione della vita. Ma dentro l'esperienza della morte capiamo perché Gesù è venuto. Perché la fede cristiana non è un'etica, non abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni a essere più buoni. Abbiamo bisogno di qualcuno che ascolti il grido nostro che non vogliamo morire perché siamo fatti per la vita, ma siccome moriamo abbiamo bisogno di essere salvati. Il cuore dell'annuncio cristiano è la risurrezione.
0: Diciamo, fare questo percorso così anche in tranquillità mi ha dato la possibilità di riflettere ancora di più su in realtà quanto anche forse la figura di Francesco possa centrare con noi e possa darci un po' uno spirito positivo.
4: Secondo te con te che c'entra la figura di Francesco?
0: Oh, te lo dico, guarda, questa... Aspetta, l'ho tenuta, l'ho detto, adesso la tengo.
4: Guarda, proprio...
0: dice Francesco, fratello, ti guardo in questa gloria e capisco che chi dona tutto per amore non finisce mai. E mi lascia ancora di più questa frase l'idea che mio papà sia nostro papà sia ancora qui con noi e possa vivere attraverso l'amore che noi diamo e mettiamo nelle cose. Quindi questo mi rimane molto.
2: Non ho molto da dire. Fa che anch'io sappia lasciare andare senza aver paura di perdere, fidandomi che dal vuoto nasce pienezza, che dal dono nasce gioia, che ogni fine apre un inizio.
4: Ogni fine apre un inizio?
2: Sì. E quindi è un nuovo inizio. No, insomma.
3: Francesco nel Cantico di Frate Sole chiama fratello, sorella, madre, la terra, il cielo, ma a indicare che cosa? È una figura retorica, che tutto quello che è compreso tra cielo e terra lo vede come dono di Dio. Non c'è niente che è cattivo, niente la malattia, niente. Dire che la morte è sorella significa affermare che la morte è un passaggio verso l'incontro. Allora, per quanto una sorella un po' dura, temibile, a volte spaventosa, è una sorella che in virtù della Pasqua di Gesù, se no non sarebbe così, in realtà spalanca la porta a un incontro. Francesco ci ha detto non abbiate paura, non abbiate paura della morte. La morte è vinta, la morte è una porta. Cristo è risorto. Se venite da me oggi è perché non venite davanti a delle ossa, ma a qualcuno, e anche i vostri cari che sono in Cristo sono in questa sorte qui. Allora è consolante, perché Francesco non tentenna, è una voce paterna che dice state tranquilli, ve lo garantisco. Dopo la morte c'è la vita e si chiama Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di padri, di qualcuno che ha il coraggio di dire che la fede è straordinariamente vera. Questo consola.

0: Cesare.
1: Cesare, ti do un trucco per vedere se è veramente vero.
0: Guardo.
1: Guardi, ma se si accende una lucina rossa là dietro, la vedi, non so se la vedi da queste
2: pronto
1: parti.
2: Per dire qualcosa.
0: Si è accesa.
1: E allora vuol dire che sta registrando. Allora, cominciamo dalle basi. Da dove vieni?
0: Da Misano Adriatico.
1: Davvero? E com'è Misano Adriatico innanzitutto? Partiamo da là.
0: Carina, dai.
1: Carina, carina. E con chi sei venuto? Chi c'è qui?
0: Con nonno, la nonna e gli zii.
1: È la domanda fondamentale che farebbe un vero giornalista a un quasi collega come te. Cosa sei venuto a fare?
0: A vedere ad Assisi, è la mia seconda volta a vedere il corpo di San Francesco.
1: È la seconda volta?
0: Sì, no, è il corpo di San Francesco no, ad Assisi è la seconda volta.
1: Senti, ti posso chiedere, visto che sei insomma così bravo e così giornalista davvero, com'è andata? Raccontami.
0: Bene, prima ho fatto, siamo entrati là, abbiamo visto tutta la chiesa. Poi dopo abbiamo messo la preghierina nella teca, però è una cosa che San Francesco me l'aspettavo un po' più alto perché era tipo così.
1: L'hai visto che è piccolino?
0: Era così.
2: Erano tutti così piccoli.
1: 800 anni fa erano tutti un po' più
0: piccoli. No, Santa Chiara era alta così.
3: I giovani vengono attratti da Francesco perché Francesco ancora oggi dopo 800 anni parla alla loro vita, parla innanzitutto di un'inquietudine e i nostri giovani, a differenza di quanto si possa dire, portano nel cuore tante domande, un'inquietudine bella, bisogna solo forse intercettare queste domande.
4: E i giovani intuiscono quando davanti non hanno un abito, ma hanno un uomo, se stesso, vero. Francesco ci restituisce la libertà di poter essere veramente noi stessi.
3: Quest'anno poi in particolare prevede due tappe importanti per i nostri giovani, la marcia francescana e l'esperienza del meeting francescano europeo intitolato Go, che si concluderà con l'incontro con Papa Leone.

0: partecipato alla 44esima marcia francescana a piedi verso Assisi. Sono partita il 28 luglio da Airula insieme al gruppo di Napoli Benevento e oggi siamo arrivati qui a Santa Maria degli Angeli per ricevere il perdono.
1: Sono cose che alcune volte magari non bastano nemmeno le parole perché non lo puoi spiegare. Però io sono stato in grazia tutti questi 4-5 giorni, anche nel cammino, la fatica, no? Abbiamo fatto quasi 70, forse 69 chilometri.
2: Io sento di poter dire ad oggi, dopo pochissimo tempo dall'arrivo, che la mia preghiera è stata ascoltata. Il desiderio di incontrarlo ha ricevuto una risposta. Ha ricevuto una risposta quotidiana nel tempo trascorso con gli altri, nella preghiera, nello sguardo sulle proprie ferite, su quelle degli altri. E certamente è stato... ha raggiunto il suo picco massimo nel momento dell'ingresso in Porziuncola, perché passare dal caos, dalla gioia, dalla musica dell'esterno, varchi la soglia della basilica e trovi silenzio tombale. E tu che continui mano nella mano con gli altri ad entrare e ti ritrovi nello stesso luogo che nel 1200 Francesco vive come casa sua, come il luogo in cui esattamente 800 anni fa lui desidera morire, perché aveva iniziato tutto. È stata un'esperienza proprio di sovrapposizione tra passato e presente nel cuore di Dio.
1: Quando sono entrato in Porziuncola ho pianto dall'inizio, da quando sono entrato, alla fine.
0: È stata faticosa ma intensa. Ho versato tante lacrime in questa settimana. E adesso sono felice, mi sento più leggera.
3: I ragazzi quando arrivano in questo posto si commuovono perché ritrovano loro stessi. Arrivando penso si possa percepire tutta, no, la forza di questo

0: perdono grande, perché è qualcosa che tocca la loro vita e la riporta a una dignità infinita. I nostri ragazzi sono rotti, sono scassati, sono in mille pezzi e arrivando qui, dopo un tot di chilometri fatti insieme, l'esperienza che fanno è quella di sentirsi vivi e chi di fronte al fatto di sentirsi vivo non piange, piange lacrime di gioia.
1: Io credo che Francesco è vivo e io credo che lui ci ha chiamati. E a me sembra che Francesco ha consolato tanti cuori, cioè ha aiutato a portare tanti pesi, dei pesi delle relazioni, dei pesi magari della coscienza, dei pesi magari dei dubbi. Quindi per me le persone sono venute perché riconoscono che Francesco è un vero interlocutore per la loro vita.
2: Nella figura di Francesco io mi posso identificare, da un nome a quello che io porto nel cuore, perché abbiamo la stessa matrice. Siamo chiamati a diventare Gesù. Francesco era chiamato l'altro Cristo. Il suo modo incarnato di vivere il Vangelo rappresenta il desiderio che ciascuno di noi si porta nel cuore, di una vita a misura da figlio, credenti, non credenti. E quindi vedere Francesco mette una nostalgia a me, perché risponde ai desideri che io stesso ho nel cuore. Mi conosco di fronte a quello specchio. Questo è molto bello, perché Francesco sono io. Francesco, come ogni uomo, è chiamato a diventare Gesù. Per quello andare da Francesco è la speranza di fare con lui il viaggio verso la conoscenza del volto del Padre, che è ciò che desideriamo. La bellezza di Francesco, la povertà di Francesco, l'umiltà di Francesco, non è ideologia, è la via maestra per vivere da figlio, perché gli piaceva tantissimo, perché acquieta il desiderio profondo del cuore, che non cerca qualcosa, cerca qualcuno.
3: Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini, oggi anche noi. Perché qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo. Qui è iniziata la trasfigurazione di Francesco, di Chiara e poi di migliaia di altri giovani. Nel Vangelo vediamo che si può trovare un senso, si può intravedere una strada.
4: San Francesco per me rappresenta un giovane con i sogni, e ha tanti sogni, ma non riesce a darvi una direzione finché non incontra la volontà di Dio. E io sono una giovane con dei sogni e come Francesco voglio che Dio dia una direzione alla mia vita.
5: San Francesco è un fratello perché ogni situazione, ogni cosa della sua vita descriveva anche un po' la mia, cioè le situazioni che lui viveva ero io. Non avere un'identità prima ancora di essere San Francesco, cioè lui viveva una vita mondana, no? Piena di banchetti, che non lo riempiva però. E io ho vissuto così. E poi piano piano questo fuoco dentro che aveva, questo affidarsi poi completamente a Dio, che è stato difficile anche per San Francesco.
6: È proprio uno specchio, sì, è proprio l'espressione più concreta di ciò che Dio chiede a noi, di ciò che Dio è capace di fare nella vita dell'uomo.
5: Io ho riscoperto in questo pellegrinaggio che sono amato, tanto amato. Molte volte tendevo a buttarmi giù, dire che non ero abbastanza, non valevo, quando poi in realtà proprio per come sono io, anche con i miei difetti, sono amato. Che mi vuole migliore Dio, ma sono comunque amato.
4: Attraverso il percorso ho riscoperto che Dio ci crea come cose molto buone e ci ama in quanto tali e che quindi prendere questa consapevolezza, devo imparare da oggi a prendere questa consapevolezza, perché se mi amo per prima sono in grado di poter amare anche gli altri.
1: Il mondo ci dice: la tua vita è bella se è perfetta, se sei forte, se sei sempre il primo, se non sbagli mai, se gli altri parlano bene di te. E Francesco dice: guarda, la vita è bella perché sei amato e vai avanti, ama.
2: I giovani, i vecchi, gli anziani, i bambini, tutti quanti cerchiamo di essere amati. Cercano una voce nel cuore che gli dica: tu per me sei prezioso, la tua vita non è un caso. Io ti vedo, io ti conosco, io ti amo, io ti ho pensato, io ti attendo, io ti accompagno. I giovani hanno sete di Vangelo. Con tutta la sua vita Francesco ha provato a dire che Dio ama l'uomo. E lui è il primo degli amati e il primo dei peccatori, gratuitamente amati. Per questo Francesco è affascinante, è molto diretto, è semplice.

0: Grazie, è tutto. A voi la linea studio.
1: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Domani alle 10:40 e alle 12:15 la supplica alla Beata Vergine.
2: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
5: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
4: Il futuro con Era? Meraviglioso!
6: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
7: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
8: E per ricaricare il tuo sistema immunitario? Prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
9: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
10: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente, come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
12: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani alle 16:15.
13: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
14: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
15: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
1: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, mamma Antonietta e le sue intenzioni, i fedeli di Uggiate, Trevano, Olgiate, Comasco, Commango e Faloppio, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, Vescovo di Frosinone, Veroli Ferrantino e Anagni Alatre. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Come Maria accolse l'angelo nella semplicità di Nazaret, Bernadette fu scelta da Dio non per i suoi meriti, ma per un cuore povero e disponibile. Nella grotta di Massabiel, in questa grotta, il cielo si china di nuovo su un eccomi umile e sincero. Papa Leone dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La speranza cristiana si basa sulla scelta di Dio di condividere il nostro cammino affinché non siamo mai soli nella nostra, nella traversata della vita.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
3: secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Come Maria ed Elisabetta si scambiarono la gioia dello Spirito, così Bernadette, ad ogni incontro con la bella Signora, riceveva una gioia che nessuna povertà poteva spegnere. Papa Leone dice, dall'incontro fra la Vergine Maria e la cugina Elisabetta, vediamo scaturire il Magnifica, il canto di un popolo vissuto dalla grazia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso. La nascita di Gesù a Betlemme. Come Dio scelse la povertà di una stalla per venire tra noi, così scelse il Cachot, l'ultimo luogo di Lourdes, per far crescere Bernadette. La grandezza di Dio si nasconde sempre nelle cose piccole, vissute con amore grande. Papa Leone dice: l'onnipotenza di Dio rifulge nell'impotenza di un neonato, l'eloquenza del Verbo eterno risuona nel primo vagito di una infante.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Tu era nel principio, ora e sempre,
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe offrono Gesù al Tempio, obbedendo alla legge. Bernadette offrì la sua vita, obbedendo alla parola della Signora e dei sacerdoti, senza mai vantarsi della grazia ricevuta. Papa Leone dice: «Vorrei fermarmi sulla preghiera del vecchio Simeone. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza».
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
3: Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Come Maria e Giuseppe ritrovano Gesù e scoprono la sua identità più profonda, così l'abate Pairamal, sentendo queste parole incomprensibili sulla bocca di un analfabeta, riconobbe il sigillo autentico del cielo. Dice Papa Leone, l'episodio evangelico di Maria e Giuseppe, che smarriscono Gesù e angosciati lo ritrovano dopo 3 giorni nel Tempio, ci insegna che la presenza dell'altro non è un automatismo, ma l'esito di una ricerca costante.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: preghiera a Santa Bernadette. O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, Bernadette, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

Mosca avverte, stranieri e diplomatici lascino Kiev. Continueremo con massicci attacchi sui siti militari ucraini. Oggi colpito il Ponte Nord, la capitale tagliata in due. L'attentato sul volo Fly Dubai è stato un atto terroristico, dice la Procura degli Emirati. Il copilota ha usato un'ascia per aggredire il comandante. Giornata di raid su Gaza, uccise anche due donne cristiane. La stangata del caro energia ha penalizzato le famiglie con figli che spenderanno quasi 1.500 euro in più rispetto allo scorso anno, stima il Codacons. L'inflazione pesa anche sulle tasche dei pensionati. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti. Manifestazioni in ricordo delle vittime. Il Mediterraneo sia un mare di pace e collaborazione tra i popoli, dice il presidente Mattarella dal Principato di Monaco. Gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, da quest'anno di nuovo festa nazionale. Domani ad Assisi la messa celebrata dal cardinale Zuppi con l'accensione della lampada votiva alla presenza del capo dello Stato. 18-29

0: Minuti e una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. In primo piano la guerra in Ucraina, Mosca avverte stranieri e diplomatici, lascino Kiev, un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Sentiamo Fabio Bolzetta.
1: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, anche attraverso i mezzi del servizio pubblico radiotelevisivo, invitati a ripararsi in caso di bisogno nei rifugi aerei più vicini. Perché alle 8.40, ora italiana, un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato di aver ribadito al corpo diplomatico in Ucraina di lasciare Kiev perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Le forze russe hanno colpito, dopo quello sud, un altro ponte a nord di Kiev. Mosca ha rivendicato di aver attaccato nel porto di Odessa una nave che aveva consegnato forniture militari all'Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, sul tavolo dei negoziati gli Stati Uniti avrebbero posto ora anche un accordo petrolifero multimiliardario. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha rilanciato l'obiettivo dei negoziati, aggiungendo di aver ricevuto da Washington proposte difficili per la soluzione del conflitto.
0: L'attentato sul volo Fly Dubai, secondo il governo israeliano, il copilota avrebbe voluto far schiantare l'aereo. E intanto continuano i raid su Gaza, ha colpito un condominio, morte 5 persone. Il servizio di Massimiliano Cochi.
2: L'inchiesta sul volo Fly Dubai FZ1073 ora ha un nome e un volto. È quello di Amam Alhammami, 29 anni, cittadino omanita. È lui il copilota che ha aggredito il comandante e tentato di prendere il controllo dell'aereo durante il volo verso Israele. Le autorità degli Emirati Arabi, che hanno in mano l'indagine, parlano apertamente di atto terroristico. E i dettagli che stanno emergendo in queste ore sul passato di Amami fanno chiedere come è stato possibile che sia finito ai comandi di quel jet. Secondo il Wall Street Journal, infatti, era stato sospeso dall'attività di volo della compagnia di bandiera dell'Oman per timori legati ad una possibile radicalizzazione. Non è chiaro, però, se queste informazioni siano state condivise con le altre compagnie aeree. Successivamente era passato alla Royal Air Maroc e infine, 8 mesi fa, era stato assunto da Fly Dubai. 9 ore dopo l'incidente di mercoledì, sui suoi profili social erano comparsi video, poi rimossi, di aerei di compagnie israeliane accompagnate dalle foto del leader di Al-Qaeda al-Zawahiri e poi immagini della Mecca, della Medina, di Gerusalemme. Presto Alhammami sarà interrogato anche da investigatori israeliani. Si cerca di capire se abbia agito da solo, se dietro il tentato attentato ci siano collegamenti con movimenti dell'Islam radicale. I timori di un possibile attacco contro Israele hanno alzato la soglia di allerta in tutta la regione. L'IDF ha colpito nella notte un condominio di Gaza City. L'obiettivo era un esponente di Hamas, ma tra le vittime ci sono anche 2 donne cristiane, un ragazzo di 20 anni. Dio doni speranza e consolazione alla comunità cristiana, ha scritto in un messaggio di cordoglio il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa.
0: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e i ribelli dello Yemen, bombardate postazioni Houthi a Sana'a, a Riyadh colpita una raffineria. Ce ne parla Federica Margaritora.
3: Si allarga e si intensifica il conflitto medio orientale. Le tensioni tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita hanno provocato una nuova escalation con lanci di missili e droni diretti verso impianti strategici e aree vicine a Riyadh e a Jizan. Bombardamenti dei combattenti yemeniti hanno colpito una raffineria della Saudi Aramco vicino Riyadh. Un'ampia colonna di fumo e fiamme è stata vista levarsi vicino all'impianto. Non si è fatta attendere la risposta saudita con raid dell'aviazione sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Nella città si sono udite almeno 5 forti esplosioni. I militari yemeniti e l'esercito saudita sono stati protagonisti negli ultimi giorni di un nuovo scambio di bombardamenti che ha colpito nelle vicinanze della capitale yemenita, così come nelle regioni saudite di Asir e Najran. A Sana'a l'offensiva si è materializzata in una serie di attacchi consecutivi che finora non avrebbero causato vittime.
0: E le tensioni geopolitiche internazionali incidono anche sulla manovra del governo, che ieri ha approvato il documento di programmazione. Occorre un approccio prudente, dice il ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo Pierluigi Vito.
4: 29 miliardi di euro.

0: da spendere in parti uguali per energia e difesa. È questa la voce più rilevante nel documento programmatico di finanza pubblica varato dal governo. La richiesta al Parlamento di approvare uno scostamento di bilancio, ovvero un aumento del debito, per aiutare gli italiani a sostenere gli aumenti in bolletta nel caso proseguano le crisi internazionali e per finanziare nuove spese nel comparto bellico, in particolare su personale e investimenti, per rispettare gli impegni presi in sede NATO. Stimando per il 2026 una crescita all'1% e per l'anno a venire dello 0,8%, l'esecutivo studia l'estensione della seconda aliquota IRPEF al 33% per i redditi tra 50 e 60 mila euro, oggi tassati al 43%. Per chi dichiara 50 mila euro o più, significherebbe un beneficio netto di 1000 euro. Lo sgravio costa 3 miliardi all'anno. Per i giovani che si avviano al lavoro prevista una start tax, tassa piatta al 5% sugli aumenti del reddito da lavoro tra un anno e l'altro per gli incrementi salariali dei giovani, con anche uno sgravio per i datori di lavoro che concedono aumenti di stipendio a questa fascia di dipendenti. Possibile anche la conferma del bonus casa per l'efficienza energetica al 50% per le prime abitazioni, con l'ipotesi di salire al 65%. La questione più spinosa è la rivalutazione delle pensioni al costo della vita. Occorrono 10 miliardi di euro per arginare il peso dell'inflazione e per questo Giorgia Meloni ha chiesto alla Commissione europea una maggiore flessibilità di bilancio, ovvero poter fare altro debito.
1: Stangata sulle famiglie per il caro carburante. Secondo il Codacons, una famiglia con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Beatrice Bossi.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Tra i beni che a settembre hanno subito i maggiori rincari, rileva l'Istat, ci sono i prodotti tecnologici. La carenza di componenti per la chiusura dello stretto di Hormuz ha fatto schizzare i prezzi oltre il 90%. Stesse cause anche per i beni alimentari, con gli ortaggi che hanno registrato un più 15,2%, mentre il settore energetico ha subito un aumento di oltre il 38% con i combustibili fossili. Una spesa, quella energetica, che ha colpito soprattutto i grandi centri urbani e che la CGA di Mestre ha stimato in poco più di un miliardo, soldi sottratti dal portafoglio di famiglie e imprese solo nel mese di ottobre.
1: Di fronte alle crisi internazionali è necessario garantire il multilateralismo, così il presidente Mattarella in visita nel Principato di Monaco. Il Mediterraneo, ha detto poi il capo dello Stato, torni ad essere un mare di pace e di cooperazione tra i popoli. Nicola Ferrante.
3: Lo scenario internazionale è al centro delle preoccupazioni del capo dello Stato. Ne parla durante le dichiarazioni finali della visita di Stato al principe di Monaco, Alberto II, con cui Sergio Mattarella sottolinea piena sintonia sulla sfida diplomatica.
4: La nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva con le modalità di relazione nella vita internazionale.
3: Nel ragionamento del Presidente della Repubblica occupano un posto di primo piano le conseguenze dei conflitti che scuotono il mondo e le risposte possibili proprio grazie alle relazioni fra paesi.
4: Ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto, dei diritti umani.
3: Prima di lasciare il Principato visita il Museo Oceanografico. Nel messaggio sul Libro d'Oro Sergio Mattarella sottolinea l'urgenza di difendere l'ambiente. Domani sarà ad Assisi sui passi di San Francesco, definendo la tutela del creato sfida che più di tutte segnerà il destino del pianeta e delle generazioni future. E a proposito del mare, conclude.
4: In questo caso del Mediterraneo desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario.

0: particolarmente gravi.
1: E le tragedie dei migranti nel Mediterraneo sono state ricordate oggi a Lampedusa in occasione dell'anniversario del naufragio nel quale persero la vita 368 persone il 3 ottobre del 2013. Non abituiamoci a chi muore cercando la vita, ha detto in un videomessaggio il cardinale Zuppi. Il servizio di Caterina Dall'Oglio.
2: I nomi delle 368 vittime eritree del naufragio del 3 ottobre 2013 e dei 268 siriani, tra cui 60 bambini, annegati l'11 ottobre, riecheggiano sull'isola. Davanti alla Porta d'Europa, il primo monumento che i migranti vedono arrivando da sud. In una cerimonia multireligiosa, studenti, cittadini, attivisti delle associazioni umanitarie si stringono attorno a familiari e sopravvissuti che tornano a Lampedusa ogni anno per l'anniversario della strage, dal numero più alto mai registrato vicino alle coste italiane. Insieme attraversano l'isola e si fermano a lanciare fiori in quel mare che ha fatto, secondo i dati delle agenzie, quasi 27.000 vittime nel 2014, da quando fu interrotta l'ultima missione coordinata di ricerca e soccorso. Un morto ogni 23 sopravvissuti. Commemorare le vittime e al contempo impedire che i vivi raggiungano l'Europa in condizioni di sicurezza è una contraddizione che non si può più accettare, dice il Comitato per il 3 ottobre, in riferimento alle politiche per l'immigrazione sempre più restrittive condivise da Italia e Unione Europea. Lo stesso comitato che ha organizzato la manifestazione che ieri notte ha visto la partecipazione di molte persone, ricordo dell'accaduto. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha voluto essere presente con un videomessaggio. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto. Ci aiutate a non dimenticarli per non abituarci mai a chi perde la vita. Per cercare la vita.
1: La cronaca ci porta a Roma, dove è stato arrestato un uomo che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. I particolari da Antonella Mazza Teruel.
3: Stessa accusa, terrorismo, ma di matrice differente per i due arresti avvenuti in meno di 24 ore nel Lazio e in Campania. Qui era già noto alle forze dell'ordine per truffa e porto illegale di armi lo studente universitario arrestato in flagranza a Salerno. Secondo gli inquirenti aveva intenzione di compiere azioni violente. Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno rinvenuto un macete, due pistole, un centinaio di munizioni a salve, oltre a manuali per la costruzione di ordigni artigianali e scritti estremisti a casa del 21enne, che era stato segnalato dall'agenzia governativa AISE, Servizio Segreto Italiano per l'Estero, in quanto soggetto che in internet andava alla ricerca di pubblicazioni relative allo Stato Islamico. Al termine della perquisizione, il giovane nella serata di ieri è stato condotto nel carcere di Salerno. È di questa mattina a Roma invece l'arresto di un anarchico per lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza pubblico ufficiale. È accusato di aver ferito al volto un funzionario della Digos durante una manifestazione nella capitale lo scorso aprile, ma nel suo cellulare sono state scoperte indicazioni su come costruire bombe e sabotare treni e dovrà quindi rispondere anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.
1: E adesso in campagna a Scampia per dare l'addio alle vele e allo stigma di Gomorra e lasciare spazio a una nuova edilizia moderna. Tutti i particolari da Alessandra Camarca.
4: A Scampia finisce l'era delle vele. I nuovi appartamenti saranno consegnati tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027. 97 nuovi alloggi costruiti lì dove un tempo c'erano i 7 edifici originari, simbolo del degrado di Scampia. Sono state completate le prime 3 palazzine dell'8M nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana Restart Scampia. Le palazzine regalano al quartiere, alla estrema periferia di Napoli, un volto nuovo, moderno e luminoso, non hanno il buio dei ballatoi interni tipici delle vele.
5: Il programma va avanti per la realizzazione di tutto l'insediamento di 500 appartamenti più scuole, servizi sociali, verde pubblico, quindi un grande intervento di riqualificazione con la riqualificazione anche della Vela Azzurra, che diventerà una struttura che non è solo memoria del passato, ma è luogo anche di crescita, di servizi pubblici.
4: È stato il crollo di un ballatoio avvenuto 2 estati fa e costato la vita a 3 persone a dare il via al progetto di rigenerazione urbana che riguarda le vele. Gli enormi complessi di edilizia popolare finiti nelle mani della Camorra e assurti a simbolo universale del degrado delle periferie.
6: E speriamo bene al più presto
0: perché per noi è stato

0: quasi 2 anni sono stati molto pesanti per noi, cambiare abitazioni, cambiare le cose, le nostre abitudini, tutto, tutto.
1: E andiamo all'estero, in Spagna e Francia, dove non si fermano le proteste e le manifestazioni. Cittadini in piazza per chiedere risposte sulla crisi della casa e sulla scuola. Raffaella Frullone.
2: Hanno trascorso anche la notte accampati alla Puerta del Sol, nel cuore di Madrid. Poi, questa mattina, sono tornati in strada a chiedere risposte alla crisi della casa e uno sciopero generale. A guidare la mobilitazione il sindacato degli inquilini, affiancato da una vasta galassia di collettivi di sinistra, protagonisti dei cortei in diverse città spagnole. Le proteste arrivano all'indomani della bocciatura in Parlamento delle misure volute dal governo Sanchez, stop agli sfratti degli inquilini vulnerabili fino al 2030, proroga di 2 anni del congelamento degli affitti e una stretta sulle locazioni brevi. Una sconfitta politica che riapre il dibattito sulla tenuta della legislatura e sull'ipotesi di elezioni anticipate. E la protesta sociale attraversa anche la Francia, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lille. Il paese ha fatto i conti con giorni di guerriglia urbana nelle strade, cassonetti incendiati, lancio di fumogeni e violenze che hanno portato all'arresto di oltre 5.000 persone, mentre la mobilitazione ha coinvolto più di 1.200 istituti e sono più di 600 le persone ferite tra agenti, insegnanti e manifestanti. A Marsiglia è stato fermato un 15enne accusato di aver diretto un getto infiammabile contro una donna intervenuta mentre un gruppo cercava di danneggiare la pensilina di un autobus. E la tensione non sembra destinata a fermarsi. Per martedì è già annunciato un nuovo sciopero degli insegnanti in solidarietà con gli studenti.
1: Ritorniamo in Italia per collegarci con il nostro inviato Vito De Torre, che si trova ad Assisi. Domani infatti si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Allora andiamo subito a scoprire come la città del Poverello sta vivendo questa importante vigilia. A te, Vito.
3: Sì, buonasera da Assisi, qui migliaia e migliaia di fedeli attendono l'evento di domani, c'è grande attesa, fedeli che provengono da tutto il mondo, e oggi, in occasione dell'800° anniversario della morte di San Francesco, la solenne commemorazione nel transito di San Francesco, nella celebrazione dei primi vespri presieduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma, ma un esempio da imitare. Ci mostra il coraggio, ha detto Monsignor Baturi, il coraggio dell'essenziale. Domani il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica. Alle 9.45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio e accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. Poi la Santa Messa sarà presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi. Dicevamo fedeli provenienti da tutta Italia, da tutto il mondo, anche autorità e ambasciatori provenienti da tutto il mondo. È tutto per il momento qui da Assisi, la linea può tornare allo studio.
4: Pace, amore, soprattutto pace, ne abbiamo bisogno.
5: Un santo grandissimo, grandissimo, noi ogni anno siamo qua e arriviamo da Taranto.
6: Un grande uomo, un grande personaggio. Un grande persona, un animo grande.
7: Senza dubbio San Francesco ha guidato la mia vocazione sacerdotale, e tra le prime visite che ho potuto fare appena appunto entrato in seminario dopo i miei studi liceali è stato qui a San Francesco, perché la sua spiritualità e ovviamente la sua testimonianza di vita cristiana mi ha sempre attratto particolarmente, anche se io sono sacerdote diocesano, ma comunque la figura di San Francesco è stata determinante nella mia formazione e nella mia vita sacerdotale successivamente.
8: È il mio santo, io mi chiamo Francesco, siamo all'anniversario della morte e per me è un qualche cosa che mi dà la forza di vivere e anche di costruire il mio futuro.
9: Siamo molto devoti a San Francesco, noi siamo napoletani e siamo venuti che i bambini erano piccoli. E c'è questa tradizione di venire spesso qui, anzi veramente ci siamo proprio trasferiti qui ad Assisi, perché i nostri figli poi lavorano qua e quindi noi abbiamo liberato la casa a Napoli e siamo venuti ad abitare qua, vicino al santo e vicino ai nostri figli.
1: E al santuario di Pompei fervono i preparativi per la supplica alla Madonna di domani, un momento di preghiera molto importante nell'anno del centenario della morte di San

0: Bartolo Longo. Cristiana Caricato.
1: Si lavora agli ultimi dettagli, ma la piazza del Santuario di Pompei è già pronta per accogliere tanti pellegrini che domani arriveranno per la supplica alla Vergine del Rosario. Un appuntamento che i devoti non mancano nelle due occasioni in cui viene recitata solennemente, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre, che quest'anno coincide con la festa del patrono d'Italia, Francesco. Ancora una volta, quindi, verrà recitata coralmente la preghiera che Bartolo Longo compose rispondendo all'invito di Papa Pecci, che con la sua enciclica Supremi Apostolatus indicava proprio nel rosario lo strumento per il bene della Chiesa e della società. La prima recita della supplica alla Madonna avvenne proprio nel mese di ottobre, il 14 del 1883. Da allora, insieme all'8 maggio, la prima domenica del mese mariano, è diventata il momento in cui milioni di cuori nel mondo si affidano alla potente regina per chiedere aiuto e grazie attraverso la sua intercessione. Domani alle 10.30 TV 2000 trasmetterà in diretta il solenne con la celebrazione presieduta dal sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Alle 12 il collegamento con Piazza San Pietro per l'Angelus e poi alle 12.15 la recita della supplica. Un appuntamento speciale alla vigilia del centenario della morte di Bartolo Longo, spentosi proprio il 5 ottobre 1926. Quest'anno celebrato come santo dopo la canonizzazione avvenuta lo scorso anno.
0: In Vaticano, ora per ripercorrere la giornata di udienze di Leone XIV, che ha incontrato tra gli altri anche il presidente del Montenegro, Rita Salerno.
2: Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
3: Leone XIV riceve la comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto nel 150° anniversario di fondazione, istituzione che rappresenta uno spazio di formazione per rispondere alle sfide di questo tempo, sottolinea il Pontefice nel suo intervento, ricordando anche la vicinanza alla tomba di San Pietro Apostolo come tratto distintivo.
2: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli, poiché essa costituisce un elemento essenziale per la credibilità della nostra testimonianza.
3: Nell'udienza al presidente del Montenegro, Miladovic, si è discusso, fa sapere in una nota la sala stampa vaticana, dell'integrazione del Montenegro e di altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e del conflitto in corso in Ucraina.
0: Papa Leone XIV ha nominato arcivescovo metropolita di Chieti Vasto il cardinale Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinale Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. Fino a domani al Foro Italico torna Tennis and Friends per 3 giorni all'insegna della prevenzione con tanti screening gratuiti e divertimento. Oggi il Villaggio della Salute e dello Sport resterà aperto fino a 1 di notte. Alessio Orlandi.
4: Una prevenzione sempre più accessibile e vicina alle esigenze dei cittadini è unico strumento per proteggere la salute della popolazione. Con questo obiettivo è nata Tennis and Friends, la manifestazione che unisce sport e medicina, giunta al 15° anno. Fino a domani al Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare gratuitamente visite specialistiche e screening. A disposizione ci sono oltre 500 traduttori e operatori sanitari, con circa 200 postazioni dedicate ai controlli in 73 branche della medicina, dalla cardiologia all'urologia, dall'oculistica alla ginecologia.
5: È importante che la gente si ricordi che gli screening sono fondamentali e riducono la mortalità e la prevenzione di circa il 50% delle patologie oncologiche. È già un dato di fatto, ma soprattutto praticarla, cioè farla. Quando io dico praticarlo, dire come lo sport. Pratichi lo sport e pratichi la prevenzione.
4: Per il primo anno, questa sera si svolgerà la notte bianca della prevenzione. Il Villaggio della Salute e dello Sport resterà aperto fino a 1 con la possibilità di effettuare fino a tardi visite e controlli medici.
6: Vengo tutti gli anni, perché c'è possibilità di fare delle analisi, sì, un consulto medico. Un po' di prevenzione fa sempre bene, tutta una certa età.
7: È lo stand della cardiologia.
8: Sì, è importante. Sì, il cuore, la pressione. Siamo stati dal dentista per lui come prima visita per vedere com'è, insomma.
4: Per la prima volta la prevenzione raggiungerà anche i più fragili. Un autobus dell'ATAC, allestito come studio medico con personale sanitario a bordo, andrà alla cittadella della Carità di Santa Giacinta che, grazie alla Caritas diocesana, accoglie oltre 100 persone senza fissa dimora.
0: Ancora tennis con

0: Sinner, che salta anche il Master di Shanghai e si complica ulteriormente per l'azzurro incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo, Federico Plotti.
1: Slitta ancora il rientro in campo del numero uno del mondo Jannik Sinner. Non ci sarà nemmeno al prossimo Master 1000 di Shanghai, come ha annunciato lui stesso sui suoi canali social. Mi dispiace, ma non potrò giocare, non vedo l'ora di rivedervi l'anno prossimo, scrive Sinner su Instagram, lasciando con la mare in bocca gli organizzatori del torneo e migliaia di tifosi cinesi. Un forfè che alimenta una certa preoccupazione. I problemi al ginocchio, che gli hanno fatto saltare tra gli altri anche New York, ultimo slam della stagione, non sono ancora del tutto chiari. Lo staff mantiene il riserbo sulle sue condizioni reali, che ormai lo tengono fuori dal circus da oltre 3 mesi. Si parla di un'infiammazione ai tendini, che al momento non è stata ancora del tutto risolta. Secondo quanto si apprende, per ora è stata esclusa l'operazione chirurgica, nella speranza che le terapie conservative possano dare i risultati sperati. Resta da valutare ancora la sua partecipazione all'esibizione milionaria di Riyadh del Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre. Tutti sperano di vedere però Sinner in campo 20 giorni più tardi agli ATP Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti del mondo.
0: E adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
3: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
4: Ma voi come fate a farla così buona?
5: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
6: È Kinder Brioche.
5: Doppia farcitura, due volte buona.
6: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
5: Proprio come la carezza di una mamma.
6: E con le righe di cioccolato.
5: È come un piccolo.

0: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Volta Renemul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Volta Renemul Gel, quattro effetti in un prodotto.
2: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Nuova crema al latte.
9: Dal gusto più delicato?
10: Più... irresistibile.
11: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
12: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Il GIP di Caltanissetta, Santi, Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Sabato, al nord si rinforza l'anticiclone. In questa giornata ci saranno molte più nubi al nord-ovest, mentre al nord-est il cielo sarà meno nuvoloso. Temperature massime tra 23 e 27 gradi. Domenica, tempo stabile grazie all'anticiclone. Giornata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso o più nuvoloso soltanto su Piemonte e Val d'Aosta. Clima mite su tutte le regioni. Al centro, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo a tratti molto nuvoloso su Toscana e Marche interne, più spazi di sereno altrove. Domenica, atmosfera totalmente stabile. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo fino a 27-28 gradi Celsius. Al sud, regna l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, il cielo sarà in gran parte sereno e terso. Nubi in Sardegna e Sicilia, qui con temporale all'interno. Domenica, l'anticiclone domina le regioni. Giornata soleggiata con cielo sereno sui settori peninsulari, poco nuvoloso in Sardegna, più nuvoloso sulla Sicilia orientale.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Storie di fede, sacrificio e umanità.
3: Queste sono storie di santi.
2: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
4: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
2: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Lunedì in prima serata.
5: Nuova crema al latte.
6: Dal gusto più delicato?
7: Più... irresistibile.
8: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
9: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono...

0: dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Melabitre, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
2: Pronchi sandwich!
3: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
2: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, che subito la grazia e la legge di Maria, mi angeli e santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo.

0: Preghiamo. O Dio, che nel serafico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Siracide. Ecco, chi nella sua vita riparò il tempio e nei suoi giorni consolidò il santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo. Come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.
1: Sei tu, oh Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, il mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Lo pongo sempre davanti a me, il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, il mio unico bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, il mio unico bene.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
3: Amen.

In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre.

Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete

0: mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Amen.

Fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Ci sono sere in cui le parole sembrano quasi un furto al silenzio, un furto allo stupore. Questa sera, la sera del transito di Francesco, è una di quelle sere in cui si vorrebbe soltanto sostare. Sostare a guardare, come si guarda un mistero che si svela non nella potenza di un tuono, ma nel sussurro di un vento leggero, nel battito stanco di un cuore che si affida. Ci ritroviamo qui, in questa sera che ha il profumo della terra e del cielo, proprio per sostare davanti a questo mistero che scardina le nostre logiche umane. Siamo qui per fare memoria non di una fine, ma di un transito, non di un naufragio, ma di un approdo. E c'è una strana densità nel silenzio che stasera ci avvolge, una densità che ci interroga, e se lo permettiamo, ci guarisce. La liturgia della festa ci ha fatto ascoltare parole che sembrano scritte apposta per questa notte. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Eccola la chiave di volta. Dio non si svela nei palazzi del potere, né nelle accademie della dottrina superba. Dio si consegna alla piccolezza. E Francesco questa piccolezza non l'ha soltanto capita, Francesco l'ha sposata, l'ha respirata fino all'ultimo respiro. Stasera vorrei sostare con voi su tre icone, tre frammenti di questa trasparenza evangelica che Francesco ci lascia in eredità prima di spegnersi sulla nuda terra. La nudità, le stigmate e appunto la piccolezza. Il racconto del transito ci dice che Francesco volle essere deposto sulla terra nuda, spogliato dal suo stesso saio. Ci commuove questa immagine, questo gesto, ci stringe il cuore, ricorda l'inizio del suo cammino davanti al vescovo Guido e agli occhi sbarrati di suo padre Bernardone. Lì si era spogliato per dire: ora posso dire Padre nostro che sei nei cieli. Qui, alla fine, si spoglia di nuovo. Vi prego, non è il gesto di un disperato, non è il disprezzo per la vita o per il corpo. No, è semplicemente la pedagogia della spogliazione. Francesco ci grida, con il suo corpo nudo sulla terra, che l'uomo è grande solo quando smette di difendersi

dietro le sue armature, i suoi possessi, i suoi titoli. Perché noi passiamo la vita a coprirci, ad accumulare vestiti, maschere, ruoli, reputazioni. Abbiamo paura di mostrarci realmente per quello che noi siamo, fragili, mendicanti di luce. Francesco muore nudo perché non ha più nulla da difendere, ha solo da accogliere. La nudità è la condizione per l'abbraccio. Come si fa ad abbracciare qualcuno se siamo corazzati? Francesco si spoglia perché la terra lo riconosca come figlio e il cielo come fratello. È la nudità di Betlemme, è la nudità della croce, è l'essenziale che finalmente brilla libero da ogni peso. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura che è risuonata in mezzo a noi questa sera, scrive parole che sembrano scritte apposta per l'uomo di Assisi. Quanto a me, scrive Paolo, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Ecco, sorelle e fratelli, su quel corpo nudo, impresso nella carne, c'è un sigillo che fa tremare. Le stigmate. Quei segni della passione che Francesco ha ricevuto sul Monte della Verna. E mi piace pensare a queste piaghe non come ad un trofeo mistico, ad un miracolo da esibire, ma come al vertice di una sintonizzazione amorosa. Francesco ha guardato così a lungo il crocifisso, ne ha ascoltato così intensamente il gemito nei poveri, nei lebbrosi, negli scartati, da diventarne copia vivente. Le stigmate ci dicono che non si può amare senza lasciarsi ferire. Una vita senza ferite è una vita che non ha amato mai nessuno, che è rimasta protetta dietro i vetri puliti dell'egoismo. Francesco è un uomo ferito perché è un uomo innamorato. E le stigmate non sono state un vanto da esibire, sono state una ferita profonda, sofferta nel nascondimento e nel pudore. Erano il segno tangibile di una somiglianza totale. Le stigmate sono il vertice della sua povertà e della sua condivisione. Perché Francesco non ha condiviso solo il pane dei poveri, non ha condiviso solo la precarietà degli ultimi, ha voluto condividere fino in fondo la carne passata al setaccio del dolore. Quelle piaghe sulle mani, sui piedi, nel costato, sono la firma di Dio sulla vita di un uomo che non ha tenuto nulla per sé. E guardate, c'è un legame misterioso tra quelle ferite ricevute sul monte e i lebbrosi che Francesco baciava nella pianura. Le stigmate di Cristo sono le stesse piaghe nei crocifissi di oggi. Chi impara a baciare la carne ferita dei poveri, prima o poi riceve nel cuore e talvolta nella vita i segni della passione di Gesù. La fede, se è davvero autentica, lascia il segno sulla carne. Diventa compassione, diventa fatica condivisa, diventa ferita aperta sul dolore del mondo.
Ma c'è di più. In questa notte di transito, quelle piaghe non gridano dolore, gridano luce. Le ferite diventano feritoie da cui passa la misericordia. Le sue mani forate non tratteggono nulla. I suoi piedi piagati non inseguono vie di gloria. Il suo costato aperto è lo spazio dell'ospitalità universale. Vuol dire che le ferite, se vissute nell'amore, non sono mai l'ultima parola. Diventano i canali attraverso cui passa la tenerezza di Dio, la tenerezza del Padre. E infine, ritorniamo alla pagina del Vangelo, i piccoli. Francesco ha voluto che i suoi si chiamassero frati minori. Minori, cioè ultimi. Quelli che stanno in basso, dove l'acqua della grazia si raccoglie. La piccolezza, sorelle e fratelli, non è un complesso di inferiorità, ma è la liberazione dalla faticosa pretesa di dover essere sempre i primi, i migliori, i vincenti. Quanto è faticoso il gioco dell'orgoglio. Quanto pesa dover dimostrare sempre qualcosa a qualcuno. Gesù nel Vangelo stasera dice: prendete il mio giogo sopra di voi, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il giogo di Gesù è la piccolezza dell'amore che serve. Francesco l'ha preso su di sé e ha trovato la perfetta Letizia. Mentre si spegne, Francesco lascia una fraternità di piccoli che sanno guardare il mondo dal basso, dalla parte di chi non conta. È da lì, dalla piccolezza, che si vede meglio il cielo. È da lì che si scopre che ogni creatura è sorella. Il sole, la luna, il vento e persino lei, sora nostra morte corporale. Solo chi è piccolo non ha paura della morte, perché sa che cadere significa cadere nelle mani di un Padre che è amore. E allora, sorelle e fratelli, cosa ci portiamo a casa da questa notte? Io vorrei portarmi con me, e vorrei invitare ciascuno di voi anche a farlo, con molta umiltà, vorrei portare l'invito a osare la spogliazione, a non avere paura delle nostre ferite, ma a lasciarle abitare dall'amore che è sempre luce. Ci portiamo il desiderio perciò di una vita più semplice, di una vita più pulita, di una vita più, tra virgolette, minore. Chiediamo la grazia allora di ritornare piccoli, la grazia di una fede che non sia una corazza di certezze, ma una spogliazione felice, capaci, come Francesco, di camminare nel mondo con il passo leggero di chi sa di essere sempre infinitamente amato. Guardiamo Francesco sulla terra nuda. Non è un vinto, è un uomo pienamente realizzato e muore cantando. Chiediamo al Signore allora, per sua intercessione, la grazia di ritornare all'essenziale, la grazia di scendere dai nostri piedistalli per ritrovarci senza paura, senza vergogna, ritrovarci finalmente nudi, finalmente feriti, finalmente piccoli, e proprio per questo, finalmente liberi.

0: Credo in un solo Dio, Padre, carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità del Serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i suoi luminosi esempi.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici il tuo popolo, Signore.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti, che vivano con semplicità e letizia il Vangelo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il protettore, custode e difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei bellezza, umiltà e pazienza. Rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature canti la tua gloria. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a San Francesco ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei trino e uno, Signore, Dio degli dèi. Aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
0: Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi, anche oggi Dio ne ha la Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace, ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù, immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di questo giorno, possiamo offrire questo sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono con te, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Domenico che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme.
3: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, dall'indifferenza, dalla rassegnazione, dalla paura. Concedi la pace ai nostri giorni, particolarmente dove la vita umana è violentata, è schiacciata, è oppressa. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il nostro spirito.
4: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che
1: torni in grazia.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla Tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del Tuo amore. E imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: A 2 anni dalle stimmate e a 20 dalla conversione, ridotto all'ultima perfezione sotto il martello di molteplici e dure tribolazioni, Francesco, dal palazzo del Vescovo di Assisi, ove allora dimorava, chiese che lo portassero a Santa Maria della Porziuncola. Voleva rendere a Dio lo spirito della vita, laddove aveva ricevuto lo spirito della grazia. A mezza strada, all'ospedale di San Salvatore, cecuziente com'era, si fece voltare sulla barella con la faccia verso Assisi e, sollevatosi un poco, benedisse la sua città. Giunto alla Porziuncola, si fece deporre nudo sulla terra nuda, nascondendo con la mano sinistra la piaga sul costato. E di lì, spogliato della veste di sacco, alzò come sempre il volto al cielo, tutto intento con lo spirito a quella gloria. Disse ai fratelli: «Io ho fatto il mio dovere. Cristo vi insegni a fare il vostro». Voleva di certo essere conforme a Cristo crocifisso, che povero e sofferente era rimasto appeso nudo sulla croce. E verace imitatore di Cristo suo Dio in tutto, amò sino alla fine i fratelli e figli che aveva amato fin da principio. Fece adunare tutti i fratelli presenti nel luogo e li esortò con affetto di padre all'amore di Dio. Parlò a lungo della pazienza, dell'osservanza di Madonna povertà, raccomandando più di ogni altra regola il Santo Vangelo. Tutti i fratelli gli stavano intorno. Egli stese sopra di loro le mani, intrecciando le braccia a forma di croce, un gesto che egli tanto amava, e li benedisse, presenti e futuri, nella potenza e nel nome del crocifisso. Si fece poi portare del pane, lo benedisse, lo spezzò e a ciascuno ne diede un pezzetto da mangiare. Volle anche gli portassero il libro dei Vangeli e chiese gli leggessero quel brano di Giovanni.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi.
0: Lo fece in memoria di quell'ultima e santissima cena che il Signore aveva celebrato con i Suoi discepoli e per dimostrare ai fratelli la Sua tenerezza d'amore. Passò in inni di lode i pochi giorni successivi, invitando i compagni prediletti a lodare con Lui Cristo. Invitava pure tutte le creature alla lode di Dio e con certi versi poetici, già altra volta composti, le esortava al divino amore. E perfino la morte, a tutti terribile e odiosa, esortava alla lode. Le correva a lieto incontro, invitandola: «Ben venga mia sorella morte». Diceva ai fratelli: «Quando mi vedrete sul punto di spirare, deponetemi nudo sulla terra, come l'altro ieri, e, morto che sia, lasciatemi giacere così, per il tempo che ci vuole a percorrere comodamente un miglio di strada». E come gli fu possibile, proruppe in quel salmo.
1: Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore, davanti a Lui effondo il mio lamento, al tuo cospetto sfogo la mia angoscia.
2: Mentre il tuo spirito
1: guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita. Ascolta la mia supplica, ho toccato il fondo dell'angoscia, salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti.
2: Salva dal carcere la mia vita, e mi rendere la grazia a tuo nome, giusto mi farà con quanto mi concederai la tua grazia.
0: Giunse infine la sua ora, ed essendosi compiuti in lui tutti i misteri di Cristo, accogliendo la morte cantando, se ne volò felicemente a Dio.

Le allodole, che sono amiche della luce e hanno paura del buio della sera, pur essendo già imminente la notte, vennero a grandi stormi sopra il tetto del luogo e, roteando a lungo con insolito giubilo, resero testimonianza alla gloria del Santo che tante volte le aveva invitate a lodare. Era l'anno dall'incarnazione del Signore 1226, il 3 ottobre di sabato. Al laude di Cristo. Amen.

Sorelle mie, fratelli miei, questa sera fa bene stare qui, in silenzio, quasi trattenendo il respiro. L'ottobre comincia così, con l'odore della terra che si raffredda, con l'ombra che si allunga sulla porziuncola, su quel racconto. È un uomo consumato, ridotto all'essenziale. Ci spiazza sempre Francesco. Ci spiazza perché noi passiamo la vita ad accumulare difese, ad alzare muri, a vestirci di ruoli e di garanzie. Lui in questa notte chiede il contrario, chiede il diritto alla spoliazione. Prendetemi, dice ai compagni, e svestitemi. Lo adagiano sulla nuda terra. Non è un gesto da palcoscenico, non è l'orgoglio dell'asceta, è la libertà. La libertà estrema di chi non ha più nulla da difendere e per questo finalmente non ha più nulla da temere. Vi siete accorti? Non c'è paura in quella stanza senza porte. La fine dei giorni non è la nemica, diventa sora nostra morte corporale. Chiamare sorella il confine, chiamare sorella il buio, ci vuole una confidenza immensa con il Dio della vita per non sentirsi traditi dal limite. Noi spesso invece separiamo il cielo dalla terra, il sacro dalla carne ferita. Francesco no. Per lui il nome di Dio era scritto ovunque, nei passi dei lebbrosi, nel canto dell'allodole che ora stranamente fanno festa sul tetto nel buio del vespro. Dio abita la fessura della nostra fragilità. È un Dio che cammina al passo di chi fa fatica, è un Dio che rallenta. E allora stasera siamo qui, sì, con le nostre stanchezze, con le nostre paure del domani. Guardiamo quella terra nuda. E chiediamo la grazia di uno stile mite, la grazia di non alzare la voce, imparare come Francesco a stare al mondo a piedi scalzi, accogliendo la sera che viene, certi che oltre il buio c'è solo un grandissimo abbraccio. Ci sono sere che profumano di terra e di cieli aperti, sere in cui la morte perde il suo sapore di naufragio e diventa bacio. Passaggio leggero. È un transito leggero, Francesco, il tuo. Non l'urlo della fine che spezza i giorni, ma l'andatura discreta di un viandante che bussa alla porta della sorella morte, chiamandola per nome. La chiami sorella perché l'ha trovata scritta tra le note del tuo cantico, la strofa più dura e più dolce, quella che solo chi ama sa cantare senza tremare. Tu ci insegni l'arte dello spogliamento in questo tempo nostro che accumula e stringe i pugni. Mori nudo sulla terra perché il cantico non era un testo da recitare ma una carne da consegnare, un inno di lode che ora si fa silenzio e polvere. Solo chi è vuoto di sé può essere colmato dall'invisibile. Le allodole cantano fuori tempo, dicono, mentre la luce si spegne nei tuoi occhi piegati. Cantano nel crepuscolo, strane creature della lode, perché sanno che questo tuo morire non è una resa, ma è un farsi canto, il compimento di quel Vangelo respirato fino in fondo, dove anche la fine è con tutte le tue creature. Accogli, o Signore della strada, questo transito che profuma di pace. Insegnaci la stessa nudità beata, la grazia di sostare nel mondo, lasciando dietro di noi solo un sentiero di passi scalzi e un canto di riconciliazione e di pace.

Ed è proprio questo cantico di lode al Signore, all'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, che noi vogliamo elevare insieme per dire e cantare «Laudato sì, mi Signore, con tutte le Tue creature». Lo vogliamo fare pensando a Francesco, che mentre ormai si avvicinava alla morte, aggiunge a questo cantico di Frate Sole queste ultime strofe. «Laudato sì, mi Signore, per sorella nostra morte corporale». Accogliamo queste parole di Francesco come un momento di riflessione e di preghiera.

i frati minori della provincia napoletana del Sacratissimo Cuore di Gesù sono presenti in questa città di Marigliano dal 1499. Questa città possiamo dire che profuma di Francesco, perché oltre alla presenza dei frati minori, lungo il corso dei secoli ha respirato anche quel volto femminile del francescanesimo, attraverso la presenza delle piccole missionarie eucaristiche che proprio in questo convento hanno educato generazioni di fanciulli, attraverso la presenza delle figlie di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, e ancora oggi presenti in città con l'opera di carità servizio degli ultimi, le suore francescane elisabettine e bige. E lungo il corso della storia, tra coloro che si sono distinti è portata al cuore e alla conoscenza di tutti il venerabile padre Michelangelo Longo da Marigliano, di cui è in corso la causa di beatificazione. Davvero questa città di Marigliano profuma di francescanesimo. E allora in questo primo anno in cui anche lo Stato italiano ha voluto che la festa di San Francesco fosse festa nazionale, adesso il sindaco della città di Marigliano accenderà una luce dinanzi a San Francesco, quella luce che possa essere un piccolo segno perché questa spiritualità francescana in questa città seminata e custodita in questi anni possa continuare, soprattutto nel custodire e promuovere la pace, nel custodire il creato, e affinché quella fraternità universale voluta da Francesco possa essere resa visibile in piccoli gesti concreti.

Ed ora la corale eseguirà l'antifona Salve Sancte Pater, con la quale San Francesco è definito luce della patria, modello per i frati minori, specchio di virtù, via verso ciò che è retto e regola di vita. Al termine di quest'antifona, prima di pregare tutti quanti insieme la preghiera a San Francesco, faremo un gesto simbolico ma dal profondo significato. Noi frati minori presenti in questo santuario ci scambieremo un abbraccio di pace con Don Mimmo, che ringrazio per la sua presenza. Vuole essere un mettere in pratica ciò che Francesco ci ha detto, sempre sudditi e obbedienti alla Santa Romana Chiesa, ma soprattutto questo abbraccio di pace vuole essere un rinnovare con gioia la nostra vocazione di frati minori. Vuole essere per noi frati minori un abbraccio che dice grazie ad un padre e un fratello che, possiamo dire, è minore come noi. Nella sua semplicità ci sprona a vivere quel Vangelo con i piccoli e con i poveri. E allora intoniamo insieme l'antifona e poi vivremo questo momento.

0: Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te. Perché tu ci dica che la gioia vera non sta nella sapienza umana, nelle ricchezze, nelle ricompense che ci vengono dall'uomo, ma nell'essere fedeli al progetto del Signore. Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te. Per imparare che per seguire Gesù è un solo percorso, quello seguito anche da noi, fatto di espropriazione e di rinnegamento di sé. Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica come amare coloro che ci fanno soffrire e come fare perché l'amore sia ogni giorno un po' più amato. Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te per convertirci anche noi in amici di Cristo, in veri suoi amanti e imitatori. Vieni, frate Francesco, abbiamo bisogno di te. O Dio, che nel serafico padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi.
2: Amen.
0: Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi dia pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
2: E grazie.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li riceve.

ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa resurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
1: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
2: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
3: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
2: Da L'Oréal Paris.
4: Ma voi come fate a farla così buona?
5: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
2: È Kinder Brioche.
5: Doppia farcitura, due volte buona.
2: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
5: Proprio come la carezza di una mamma.
2: E con le righe di cioccolato.
5: È come un piccolo righello.
2: Per un inzuppo perfetto.
6: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
7: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
2: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
3: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
2: Da L'Oréal Paris.
8: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Melabitre, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
16: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Domani alle 10.40 e alle 12.15 la supplica alla Beata Vergine.
17: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
18: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
19: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
16: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata.
20: La musica è conoscenza, è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
21: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
22: Perché l'anima conta.
16: Soul, la nuova stagione. Domani alle 21.05.

La memoria di Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, oggi manifestazione in ricordo delle vittime. Il Mediterraneo sia un mare di pace, dice il presidente Mattarella dal Principato di Monaco. Guerra infinita tra Russia e Ucraina, nuovo appello di Mosca ai diplomati.

0: diplomatici e agli stranieri affinché lascino Kiev. Intensificheremo il raid sulle raffinerie russe, dice Zelensky. Caro Energia, nuova stangata per le famiglie con figli che spenderanno quasi 1.500 euro in più rispetto allo scorso anno. L'inflazione pesa anche sulle tasche dei pensionati. Assisi celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Domani la messa celebrata dal Cardinale Zuppi con l'accensione della lampada votiva alla presenza del Capo dello Stato. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG 2000, buonasera. In apertura la questione migranti e le parole del Presidente Mattarella. Il Mediterraneo, ha detto il Capo dello Stato, torni ad essere un mare di pace e di cooperazione tra i popoli. Il servizio di Nicola Ferrante.
1: Le crisi aperte nel mondo al centro di colloqui del presidente Mattarella durante la visita di Stato nel Principato di Monaco. Dichiarazioni finali alla stampa congiunte fra il capo dello Stato e il principe Alberto II. Al centro delle comuni riflessioni le relazioni sempre più complesse fra gli Stati, dal presidente Mattarella a un'esortazione perché siano
2: ispirate voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto, dei diritti e dei diritti umani.
1: Il capo dello Stato non nasconde preoccupazione per i conflitti aperti e per quei venti contrari, così li definisce, che spirano nel pianeta e rischiano di minare le istituzioni. Il presidente torna a ribadire l'unica soluzione.
2: La nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale.
1: Mattarella assicura grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i due paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria. E prima di ripartire, il presidente, che domani sarà ad Assisi per la festa di San Francesco, visita il Museo Oceanografico, occasione per sottolineare come quella ambientale sarà la sfida che più di tutte segnerà il destino del pianeta. E così l'ultimo richiamo è sul mare.
2: In questo caso del Mediterraneo, desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: E proprio oggi a Lampedusa sono state ricordate le tragedie di chi prende il largo per una vita migliore. L'occasione è stata l'anniversario del naufragio del 3 ottobre 2013 nel quale persero la vita 368 persone. Sentiamo Federica Margaritora.
3: Il 3 ottobre del 2013 un drammatico naufragio davanti alle coste di Lampedusa provocò la morte di 368 persone. Anche quest'anno studenti, sopravvissuti e istituzioni si ritrovano sull'isola per ricordare le vittime. Il Cardinal Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento sottolinea che le vere autorità oggi sono i sopravvissuti, che portano tutti i nomi di chi non c'è più. Non bisogna dimenticarli, afferma, per non abituarci mai a chi perde la vita. Per cercare la vita. A organizzare la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza è il Comitato 3 Ottobre, che chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete. Per l'organizzazione occorre aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, senza dimenticare che nel Mediterraneo si continua a morire.
0: La guerra in Ucraina, con Mosca che avverte stranieri diplomatici di lasciare Kiev, mentre Zelensky risponde e dice che verranno intensificati gli attacchi alle raffinerie russe. Fabio Bolzetta.
4: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, anche attraverso i mezzi del servizio pubblico radiotelevisivo, invitati a ripararsi in caso di bisogno nei rifugi aerei più vicini. Perché alle 8:40, ora italiana, un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato di aver ribadito al corpo diplomatico in Ucraina di lasciare Kiev perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Le forze russe hanno colpito, dopo quello sud, un altro ponte a nord di Kiev. Mosca ha rivendicato di aver attaccato nel porto di Odessa una nave che aveva consegnato forniture militari all'Ucraina. La risposta di Kiev è nelle parole del presidente Zelensky: intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe, ma senza prendere di mira i civili. Intanto, secondo il New York Times, sul tavolo dei negoziati gli Stati Uniti avrebbero posto ora anche un accordo petrolifero multimiliardario. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha rilanciato l'obiettivo dei negoziati, aggiungendo di aver ricevuto da Washington proposte difficili per la soluzione del conflitto.
0: In Medio Oriente, ora, per tornare a parlare dell'attentato sul volo Fly Dubai, secondo le indagini il copilota avrebbe pianificato un atto terroristico. Massimiliano Cocchi.
5: Si chiama Hamam Alammani, ha 29 anni ed è cittadino dell'Oman. È il copilota del volo Fly Dubai per Tel Aviv che mercoledì ha accoltellato il comandante e cercato di prendere il controllo dell'aereo per compiere un atto terroristico, come ha dichiarato oggi la Procura Generale degli Emirati Arabi. Gli investigatori stanno cercando di capire se abbia agito da solo o se ci siano collegamenti con i gruppi dell'Islam radicale, e mentre l'inchiesta procede emergono interrogativi sul percorso professionale del giovane pilota e sui controlli che ne hanno consentito l'assunzione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Alammani era stato sospeso dall'attività di volo della compagnia di bandiera omanita perché ritenuto a rischio radicalizzazione. Non è però chiaro se queste valutazioni siano state condivise con le altre compagnie. Fly Dubai lo aveva assunto 8 mesi fa. Presto Alammani sarà interrogato anche da investigatori israeliani, e proprio i timori di un possibile attacco contro Israele hanno alzato la soglia di allerta in tutta la regione. L'IDF ha colpito nella notte un condominio di Gaza City, uccidendo almeno 5 persone. L'obiettivo era un esponente di Hamas, ma tra le vittime ci sono anche 2 donne cristiane. Dio doni speranza e consolazione alla comunità cristiana, ha scritto in un messaggio di cordoglio il patriarca di Gerusalemme, Cardinal Pizzaballa.
0: In Italia, per parlarvi di caro carburante, secondo il Codacons, una famiglia con 2 figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Sentiamo Beatrice Bossi.
6: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione, a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con 2 figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa di 976 euro invece per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Tra i beni che a settembre hanno subito i maggiori rincari, quelli del settore energetico. Secondo la CGA di Mestre, le famiglie e le imprese italiane ad ottobre hanno speso oltre 1 miliardo in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Torniamo a parlarvi delle stragi di mafia del 1992. Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Ci spiega tutto Pierluigi Vito.
7: L'isolamento all'interno della procura di Palermo e l'atteggiamento rigoroso assunto nel combattere la criminalità. Queste le concause delle stragi di Capaci e Via D'Amelio per uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lo ha scritto il GIP di Caltanissetta nel procedimento di archiviazione, chiesta dalla procura nissena, circa le indagini a carico di ignoti sui legami tra mafiosi e imprenditori che avrebbero portato all'uccisione dei magistrati nel 1992. Secondo il giudice, non sono stati trovati elementi a sostegno di una ragionevole previsione di condanna contro chi che sia. Eppure è forte la stigmatizzazione del clima ostile ed emarginante nel quale si trovarono a operare Falcone e Borsellino all'interno del Tribunale palermitano nel biennio 1990-92, si legge nel provvedimento. Nonostante, o forse in ragione di, capacità professionali clamorosamente superiori ai colleghi. Nel testo ci sono anche passaggi dedicati al senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, cui si contesta un'attività di depistaggio concretizzatasi nel tentativo di inquinare dichiarazioni di colleghi dell'epoca.
0: Il 3 ottobre 2023 morirono 22 persone e altre 14 rimasero ferite nello schianto di un bus a Mestre. Oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù la cerimonia in memoria delle vittime. Alessandra Camarca.
8: 22 morti e 14 feriti. I nomi di chi non c'è più sono risuonati alla preghiera organizzata ieri sera nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Mestre per non dimenticare le vittime della tragedia del cavalcavia. Erano le 19:38 del 3 ottobre 2023 quando un bus turistico precipitò da un cavalcavia a Mestre in provincia di Venezia, schiantandosi diversi metri più in basso a due passi dalla linea ferroviaria. Due, si è accertato diversi mesi più tardi le cause della tragedia: alla rottura dello sterzo del bus elettrico della società di autotrasporti che ha reso di fatto il mezzo ingovernabile e un buco nel guardrail dove il bus si è incuneato al termine della sua corsa prima di precipitare nel vuoto. Un concorso di cause per cui l'autista Alberto Rizzotto, morto nell'incidente, non è stato ritenuto responsabile della tragedia. La settimana prossima, il 7 ottobre, è stata fissata l'udienza per discutere le richieste di patteggiamento dei 7 indagati, tutti funzionari o dirigenti del comune imputati nel procedimento per contestazioni che riguardano a vario titolo negligenza, imprudenza e imperizia nella gestione della sicurezza, omessi controlli e il mancato rispetto delle disposizioni ministeriali sulla sorveglianza e sulla manutenzione di ponti e cavalcavia.
0: E ora andiamo ad Assisi perché domani si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Con il nostro inviato Vito Dettore scopriamo come si sta preparando la città per questo importante appuntamento. A te la linea, Vito.
9: Sì, buonasera Cesare, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Poco fa è partito un cammino con migliaia di persone, migliaia di fedeli provenienti non solo dall'Italia ma da tutto il mondo verso la Basilica di San Francesco di Assisi per l'evento di domani, 8 secoli dalla morte di San Francesco. Proprio oggi, in occasione dell'800° anniversario della morte di San Francesco, la solenne commemorazione nel transito di Francesco, nella celebrazione dei primi vespri presieduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma ma un esempio da imitare. Ci mostra, ha detto Monsignor Baturi, il coraggio dell'essenziale. Domani è il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, eventi a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica. Alle 9:45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio e accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. La Santa Messa sarà presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi. Presenti, dicevamo, migliaia di fedeli provenienti dall'Italia e da tutto il mondo, anche gli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. Oggi insieme al collega Mauro D'Agostino abbiamo ascoltato alcuni dei fedeli che sono venuti qui ad Assisi per questo importante evento. Allora andiamo a sentire e poi la linea può tornare a Roma.
10: È il mio santo, io mi chiamo Francesco, siamo all'anniversario della morte e per me è un qualche cosa che mi dà la forza di vivere e anche di costruire il mio futuro.
11: Un grande uomo, un grande personaggio, un grande persona, un animo grande.
12: Senza dubbio San Francesco ha guidato la mia vocazione sacerdotale e tra le prime visite che ho potuto fare appena appunto entrato in seminario dopo i miei studi liceali è stato qui a San Francesco, perché la sua spiritualità e ovviamente la sua testimonianza di vita cristiana mi ha sempre attratto particolarmente, anche se io sono sacerdote diocesano, ma comunque la figura di San Francesco è stata determinante nella mia formazione e nella mia vita sacerdotale successivamente.
13: Pace, amore, soprattutto pace, ne abbiamo bisogno.
14: Un santo grandissimo, grandissimo. Noi ogni anno siamo qua e arriviamo da Taranto.
15: Si
13: siamo molto devoti a San Francesco, noi siamo napoletani e siamo venuti che i bambini erano piccoli. E c'è questa tradizione di venire spesso qui, anzi veramente ci siamo proprio trasferiti qui ad Assisi perché i nostri figli poi lavorano qua e quindi noi abbiamo liberato la casa a Napoli e siamo venuti ad abitare qua, vicino al santo e vicino ai nostri figli.
0: Fervono al santuario di Pompei i preparativi per la supplica alla Beata Vergine del Rosario di domani. La supplica sarà preceduta da un solenne pontificale.

0: È presieduto da Monsignor Paolo Rudelli, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Potrete seguire tutto in diretta su TV 2000 a partire dalle 10.40 con la Santa Messa, alle 12 la recita del Rosario con Papa Leone XIV da Piazza San Pietro e alle 12.15 da Pompei la Supplica. Ed ora in Siberia 200 cittadini sono sotto osservazione per via di una peste polmonare. Una donna, tecnico di laboratorio, è rimasta contagiata ed è morta. Il servizio di Marino Galdiero.
1: Potrebbe essersi trattato di un banale incidente di laboratorio a provocare la morte di una donna di peste polmonare. Stava lavorando nell'istituto di Irkutsk, in Siberia, dove si studia il batterio che provoca la malattia. Forse la provetta che conteneva il microorganismo si è rotta e da qui il contagio. La donna, un tecnico di laboratorio di 28 anni, si chiama Daria Sifilova, è morta dopo due giorni in ricovero in ospedale. Le persone che sono entrate in contatto con lei sono state messe in quarantena. Circa 200 di queste, 189 sono state ricoverate sotto osservazione. Fino a ieri nessuna delle persone controllate ha manifestato sintomi e tutti i risultati dei test sono risultati negativi. La struttura sanitaria è stata chiusa e posta a verifiche per scongiurare un possibile diffondersi del batterio. È stata inoltre convocata una riunione straordinaria tra funzionari regionali della sanità e le autorità nazionali preposte al contrasto delle epidemie, così da attuare una serie di misure di contenimento. La peste polmonare è altamente contagiosa e può essere letale se non trattata rapidamente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Nella regione dell'Etiopia settentrionale, nuova guerra alle porte. Scontri diffusi e città senza comunicazione. Marco Burini.
2: Tigray in fiamme, Addis Abeba colpita, tensione massima con i paesi vicini. L'Etiopia sta per sprofondare di nuovo in una guerra civile, regionale. All'inizio di settimana scorsa la milizia Fano degli Amara, l'esercito di liberazione degli Oromo e altri tre gruppi minori si sono alleati con il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray per rovesciare il governo centrale di Abiy Ahmed, accusato di guerra, genocidio, distruzione di massa e povertà estrema. All'inizio i ribelli hanno guadagnato terreno nel nord, sfondando negli stati vicini di Amara e Afar. L'Etiopia è una federazione. E l'altro giorno persino la capitale Addis Abeba, distante centinaia di chilometri, è stata attaccata con i droni. Ma l'esercito federale ha reagito cacciando i miliziani da Makalle, capoluogo del Tigray, mentre il governo dichiarava persona non grata 10 diplomatici eritrei. A sua volta, Asmara ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche. E pensare che 7 anni fa Abiy Ahmed riceveva il Nobel per la pace per aver chiuso una lunghissima guerra proprio con l'Eritrea, guidata da Isaias Afwerki. Ora Ahmed accusa lui, l'Egitto e il Sudan di sostenere i ribelli tigrini. L'ONU chiede alle parti moderazione, il Papa invita al dialogo, la preoccupazione è forte. La guerra nel Tigray, interrotta da un armistizio alla fine del 2022, in 2 anni aveva fatto 600.000 morti e milioni di sfollati.
0: Fino a domani al Foro Italico torna Tennis and Friends per 3 giorni all'insegna della prevenzione con tanti screening gratuiti e divertimento. Oggi il villaggio della salute e dello sport resterà aperto fino all'1 di notte. Alessio Orlandi.
3: Vengo tutti gli anni perché c'è possibilità di fare delle analisi, sì, un consulto medico. Un po' di prevenzione fa sempre bene, tutta una certa età.
4: Siamo stati dal dentista per lui come prima visita per vedere com'è, insomma.
5: Torna per il 15° anno al Foro Italico di Roma Tennis and Friends, la manifestazione di sport e salute che offre la possibilità di effettuare gratuitamente visite specialistiche e screening. A disposizione ci sono oltre 500 tra dottori e operatori sanitari, con circa 200 postazioni dedicate ai controlli in 73 branche della medicina, dalla cardiologia all'urologia, dall'oculistica alla ginecologia, alla diabetologia.
6: È importante che la gente si ricordi che gli screening sono fondamentali e riducono la mortalità e la prevenzione di circa il 50% delle patologie oncologiche. È già un dato di fatto, ma soprattutto praticarla, cioè farla. Quando io dico praticarla, vuol dire come lo sport. Pratichi lo sport e pratichi la prevenzione.
5: Per il primo anno, questa sera, si svolgerà la notte bianca della prevenzione. Il villaggio della salute e dello sport resterà infatti aperto fino all'1 con la possibilità di effettuare, sino a tardi, visite e controlli medici.
7: Allo stand della cardiologia.
8: Sì, è importante. Sì, il cuore, la pressione.
9: Ho programmato uno screening al fegato e uno alla tiroide. E poi ho fatto anche una visita a Torino.
7: Non si è fatta mancare niente?
9: No, no, malgrado il caldo.
0: È tutto per questa sera.

0: Tra poco, su TV 2000, la miniserie in due parti sul santo di Assisi, Francesco.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
3: Mela B3, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
4: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
5: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
0: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
1: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
0: da L'Oréal Paris.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock. 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
5: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
0: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
1: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
0: da L'Oréal Paris.
10: Partendo da Assisi mi sono messo in cammino nei luoghi dove San Francesco ha vissuto per raccontare la sua vita come cronista e come pellegrino. Nel viaggio sono passato da Gubbio e qui ho incontrato una donna, Suor Daniela.
11: Pace a te, benvenuto. Ciao, messo.
10: Che ha scelto di seguire Francesco nella sua intera esistenza. A lei e alle sue sorelle ho chiesto di farmi da guida per provare a comprendere il cuore del santo, i suoi pensieri, le sue gioie, le sue ferite. L'obiettivo è incontrarlo e raccontare insieme Francesco per davvero.
12: Percorrendo la via Flaminia, Francesco e i suoi 11 compagni finalmente sono arrivati a Roma. Quelle sono le mura aureliane, ma a quel tempo c'era meno traffico. L'obiettivo è quello di incontrare il Papa affinché approvi il loro modo di vivere il Vangelo. Il Papa è Innocenzo III, una delle persone più potenti del mondo, mentre Francesco cammina a piedi nudi, non ha un tetto dove dormire. Insomma, l'impresa appare disperata. Eppure Francesco e i suoi sono certi di riuscire.
13: Vivere secondo la forma del Santo Vangelo era qualcosa che gli scoppiava dentro e sapeva che solo Roma gli poteva dare la possibilità di farlo. E quindi ci va, affrontando le sue paure, affrontando il viaggio, affrontando la complessità di questa grande città e soprattutto affrontando la curia romana che sicuramente lo guardava con sospetto.
12: Questa è la porta dove si entrava e si entra nella città per chi arriva da nord. Infatti si chiamava Porta Flaminia. Questa versione della porta è più tarda, è stata costruita nel 500 su disegno di Michelangelo, ma una cosa più antica c'è, vedete quelle colonne? Sono state riciclate dall'antica basilica di San Pietro, la basilica costantiniana, quando fu demolita per costruire quella attuale. E Francesco c'era stato lì a visitare la tomba del primo degli apostoli.

0: Qui siamo a Piazza del Popolo, ma nel 1209 era campagna, orti, pascoli e una piccola chiesa addossata alle mura, costruita e dedicata alla Madonna da un papa medievale perché era convinto che questa zona fosse infestata dai demoni, visto che lì era sepolto Nerone. Roma contava appena 30.000 abitanti, ma le mura erano le stesse del periodo imperiale, quando dentro ci abitavano 1 milione di persone. Pensate allora quanto spazio vuoto doveva esserci. La città era piena di rovine, edifici imperiali, cadenti oppure interrati, utilizzati come cave oppure trasformati in fortezze, come il Colosseo, per cui le antiche vestigia emergevano da pascoli, orti, vigne e pantani. La città era scarsamente popolata, c'erano soltanto due zone dove si abitava, una era l'Anza del Tevere, dove ora c'è Campo dei Fiori, e l'altra il porto fluviale, Trastevere, che però era considerata una città a parte. Immaginate di essere dei turisti, dei pellegrini nella Roma medievale. Vi mostro alcune cartoline dei monumenti più importanti. Le torri erano tantissime, segno del potere delle famiglie in lotta. La Torre dei Conti, appena costruita da Papa Innocenzo. La Torre delle Milizie, sempre sua. La Torre degli Annibaldi, del cognato del Papa, costruita 5 anni prima. Poi le chiese, costruite o restaurate di recente, segno che la città stava crescendo. Come questa, San Giovanni a Porta Latina, o questa dei Santi Giovanni e Paolo, mattoni, non marmo. La forma della facciata è spesso a capanna. C'è un portico, il campanile romanico, le colonne prese dai tempi pagani, crollati o abbattuti. Le case anche sono fatte con mattoni riciclati, come questa dei Crescenzi, abbellita da frammenti di cornicioni nobiliari. E poi c'erano i luoghi più importanti della città, le basiliche che custodivano e custodiscono i corpi degli apostoli. San Pietro comunque non era così, era ancora la basilica fatta da Costantino, solo che il Papa aveva appena fatto rifare l'abside a mosaico e siccome era il committente ci si era messo pure lui. Guardate, il suo look è lo stesso di un altro dipinto che si trova a Subiaco. È questa persona che Francesco sta cercando qui a Roma, solo che il Papa a quel tempo non dimora a San Pietro, ma in un'altra grande basilica.
1: Innocenzo III è un uomo enormemente capace di guidare la Chiesa nel suo momento, perché ha una solidissima formazione, studia a Bologna, a Parigi, conosce tutte le lingue, le culture, le influenze, i rapporti con l'impero. Per cui è una figura che vuole veramente permettere alla Chiesa di riformarsi in un tempo molto difficile, in cui tante cose stanno cambiando, e quindi Innocenzo III ha l'intelligenza per accompagnare la Chiesa in un profondo rinnovamento spirituale.
0: A San Pietro c'è l'immagine del Papa, mentre il Papa in carne ed ossa risiedeva qui, presso la Basilica di San Giovanni il Laterano, la più antica esistente al mondo. Solo che la facciata che vide Francesco non era così. Questa è settecentesca, ma più simile alle chiese medievali che vi abbiamo mostrato, quelle col tetto a capanna e il campanile. E accanto alla basilica sorgeva il Patriarchio, il Palazzo Apostolico, che era enorme, una vera e propria cittadella amministrativa per la curia papale. Per capire di che dimensioni stiamo parlando, guardate quell'enorme nicchia. Era l'abside della sala da pranzo del Palazzo Papale. Il palazzo è stato abbattuto, ma il nicchiore qui a Roma lo chiamano così, era così importante che è stato preservato. Per cui immaginiamoci gli ospiti del Papa, re, sovrani, imperatori, quando venivano a Roma, invitati a pranzo, alzavano gli occhi e vedevano questo grande mosaico con Gesù e i 12 apostoli. E ai lati, ai piedi dei troni celesti del Salvatore e di San Pietro, gli imperatori Costantino e Carlo Magno. E questo perché a Roma religione e potere spesso si fondono o si confondono. Ed è proprio di fronte a questo palazzo enorme e prestigioso che Francesco e i suoi 11 fratelli bivaccano in attesa di incontrare il Papa e di chiedergli un appuntamento, come raccontano queste statue di bronzo che celebrano proprio questo evento. Secondo alcune cronache non francescane, a un certo punto Francesco lo vede passare. Proprio lui, il Papa, il grande Innocenzo III con il suo corteo. Chissà come Francesco riesce ad attirare la sua attenzione, magari saltando, cantando, ballando. Il Papa, incuriosito, si ferma e Francesco gli chiede udienza. Il Papa, vedendolo così mal combinato, lo manda via, dicendo: «Va, fratello, e cerca piuttosto i porci, ai quali sei molto più simile che agli uomini». Francesco lo prende in parola e va a rotolarsi nel fango dei porci che a quel tempo pascolavano in semilibertà tra le rovine. E già che c'era, predica pure ai corvi che sorvolavano le discariche come oggi fanno i gabbiani, perché a Roma la monnezza non manca mai. E poi, così inzaccherato di fango per aver predicato ai porci, torna più malmesso di prima a San Giovanni per incontrare il Papa.

Qui siamo nel chiostro della Basilica di San Giovanni Laterano. Nel 1209 ancora non c'era, ma fu costruito pochi anni più tardi, quando Francesco ancora era in vita. Possiamo immaginare i preti e i canonici della cattedrale passeggiare proprio in questo luogo. Gli stessi che magari Francesco, quando è stato a Roma, ha incontrato andando a messa. Ed è questo dunque il posto giusto

0: Francesco. Riuscirà Francesco a farsi ascoltare da Innocenzo III? Nell'attesa di rispondere, noi abbiamo un'altra curiosità da soddisfare. Ma Francesco a Roma, in questa strana città santa, enorme e semivuota, dove abita insieme ai suoi 11 compagni? Cerchiamo di scoprirlo. La prima ipotesi è questa: abita qui, ai piedi di uno dei 7 colli, il Celio, un luogo molto vicino alla Basilica del Laterano. Questa strada che passa sotto gli archi si chiama Clivo di Scauro ed è rimasta esattamente come allora. In cima c'è la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, una tipica architettura di quegli anni. Qui abitava il cardinale Cencio Savelli, un pezzo grosso della curia che diventerà il prossimo papa. E sotto la sua protezione è appena nato, proprio nell'anno in cui Francesco è a Roma, un nuovo ordine mendicante che ha appena ottenuto l'approvazione del papa, e quest'ordine ha sede qui accanto. Il suo fondatore è un santo francese, Giovanni de Mata. Abita lì, nella torre di quell'arco, presso un antico acquedotto romano. Giovanni de Mata ebbe una visione durante una messa, raccontata da questo antichissimo mosaico: Gesù in mezzo a due schiavi, uno bianco e uno moro, e da allora dedicò la sua vita alla liberazione dei cristiani fatti prigionieri degli islamici. E negli edifici accanto al mosaico c'era un ostello per gli schiavi liberati e per i diseredati di varia provenienza. E se è vero, come dice la tradizione, che Francesco e Giovanni, parlando in francese, sono diventati amici, può darsi che il santo di Assisi alloggiasse proprio qui, in attesa di incontrare il papa. Ma non è questa l'unica ipotetica casa di Francesco a Roma. Ce n'è un'altra, più famosa di questa, e per trovarla è necessario raccontare prima un'altra amicizia romana del santo di Assisi, quella con una donna, anzi con una principessa, Jacopa dei Sette Soli. E per conoscerla andiamo in un posto insolito, il Circo Massimo. Il Circo Massimo a quel tempo non era come oggi un'area archeologica, ma era una zona coltivata, e al centro vi scorreva un canale, il fosso dell'acqua della Marrana, voluto da un papa. Questo canale alimentava dei mulini e scorreva accanto a quella torre lì, vedete, che si chiama appunto Torre della Moletta. E questa torre è la casa della nuova amica di Francesco, una principessa. Si chiama Jacopa dei Sette Soli ed è chiamata così perché questa torre faceva parte di un sistema di fortificazioni che comprendeva il Septizoneo, cioè la facciata di un ninfeo costruita da Settimio Severo, che a quel tempo era ancora in piedi e che rappresentava i 7 pianeti, per cui Jacopa dei Sette Soli è rappresentata con un'aureola con 7 soli che la circondano. Ho definito Jacopa dei Sette Soli una principessa e vi spiego perché. Aveva sposato Graziano Frangipane. I Frangipane sono una delle famiglie più potenti e importanti della Roma dell'epoca, al punto tale che il conclave che aveva eletto Papa Innocenzo III si era svolto praticamente a casa loro. E quando Jacopa rimane vedova, comincia a gestire in prima persona terre, possedimenti, soldati dei Frangipane. Pensate, il Colosseo era una loro fortezza. Insomma, Jacopa dei Sette Soli è una donna manager. Eppure l'amicizia con Francesco nasce all'insegna della tenerezza. Lui le regala un agnello ammaestrato che lei porterà sempre con sé.
1: Al mattino, se la signora tardava ad alzarsi, l'agnello saltava su e la colpiva con i suoi cornetti, la svegliava con i suoi belati, esortandola con gesti

0: e cenni ad affrettarsi in chiesa. Per questo la signora teneva con ammirazione e amore quell'agnello, discepolo di Francesco.
1: Jacopa prepara a Francesco i biscotti di cui lui è ghiotto, i mostaccioni. Insomma, Francesco e Jacopa diventano amici fraterni.
2: Lui sceglie nella figura di Jacopa quasi il frate che non ha, il frate che gli servirebbe, il frate che vorrebbe, e non ce l'ha uno come Jacopa. Le dice: tu sei frate Jacopa, perché ho bisogno di uno, di una come te all'interno della mia fraternità. E questo dice proprio quanto ci sia posto per tutti nella fraternità francescana. C'è posto anche per una donna, c'è posto pure per una signora.
1: Jacopa era originaria di Trastevere e lì c'è un ostello per poveri e malati gestito dai benedettini, dove Jacopa, secondo la tradizione, manda Francesco a stare. Trastevere era il porto di Roma. C'erano mercati, ostelli per pellegrini e poveri, locali malfamati. Per Francesco il posto ideale. E forse dunque, aspettando di incontrare il Papa, è qui che alloggia. E l'amicizia ce la racconta la toponomastica. Questa è via Jacopa e ci conduce a Piazza San Francesco. Questa è la chiesa barocca di San Francesco a Ripa, costruita sopra un antico ricovero medievale, considerato la casa di Francesco a Roma.

0: Questa chiesa è stata fatta costruire da Jacopo de Sette Soli in onore del suo amico Francesco appena 3 anni dopo la sua morte, cioè nel 1229. Ecco, la chiesa originale non c'è più. Questa che vedete è una chiesa barocca costruita al posto di quella medievale e lo riconoscete dallo stile di queste opere. Tra queste ce n'è una che devo assolutamente mostrarvi. Questa che vedete alle mie spalle è l'estasi della beata Ludovica Albertoni, un'estasi mistica, un'opera straordinaria realizzata da uno dei più grandi scultori della storia, Gian Lorenzo Bernini. La beata Ludovica ha vissuto nella Roma del 400, è stata moglie, vedova, madre, ma anche terziaria francescana. Per questo la sua figura ricorda da vicino quella di Jacopa, l'amica di Francesco, la quale invece non riposa in questa chiesa, anche se l'ha fatta costruire lei. La sua tomba sta ad Assisi. Indovinate dove?
1: Si entra, si va alla tomba di San Francesco. San Francesco è attorniato dai suoi frati. Quando ci si torna indietro, di fronte alla tomba di San Francesco, c'è lo scrigno che contiene i resti di Jacopo di Sette Soli. È una cosa commovente perché è una laica che guarda da sempre, da quando è stata collocata lì, San Francesco. Ogni volta che vado lì è un'emozione grande, perché vedere che una donna, una laica, sta lì in rappresentanza nostra, diciamo, in rappresentanza nostra di fronte a San Francesco, sta con lui, è una cosa bellissima.
0: Non dimentichiamo però il motivo per cui siamo venuti in questa chiesa di Trastevere. Stiamo cercando il luogo di Roma dove Francesco abita in attesa di incontrare il Papa. E a quanto pare è proprio qui sopra. La sua cella. Questa trave delimitava il soffitto. Qui c'era un tramezzo. Insomma, per entrare, vedete, mi sarei dovuto abbassare per quanto era basso. Questa è la porticina attraverso la quale entrava. Mentre per dormire...

0: utilizzava questo cuscino particolare, un sasso dove posava il capo, il serafico padre, San Francesco. Ma sono qui anche per mostrarvi questo ritratto straordinario, uno dei più antichi che abbiamo di Francesco, realizzato a metà del 1200 da un artista toscano, Margheritone d'Arezzo. E ve lo voglio mostrare perché è incredibilmente somigliante alla descrizione di Francesco che troviamo nelle fonti. Immaginiamo dunque Francesco che in questa cella veglia la notte, prega, spera di riuscire a incontrare il Papa di nuovo e stavolta a parlargli del suo progetto. E in effetti, dopo qualche giorno, qualcosa accade. Davanti al Palazzo Apostolico, Francesco e i suoi compagni vedono passare una persona che conoscono bene. Il vescovo Guido, colui che aveva ricoperto quando si era spogliato Francesco con il suo pallio, è a Roma per risolvere alcune controversie della sua diocesi. Quando incontra Francesco e i suoi, il vescovo Guido si intristisce, secondo i biografi, perché pensa che quei buoni cristiani abbiano lasciato Assisi per venire a vivere qui a Roma. Si sente tradito. Ma secondo me, che faccio giornalista e penso male, il vescovo non si è intristito, si è preoccupato. Ma che, vestiti così, volete andare a incontrare il Papa? Ma che figura mi fate fare a me che sono il vostro vescovo? Ma secondo il vescovo attuale di Assisi, che è anche uno storico medievalista, ci sarebbe una terza ipotesi.
1: Il vero regista di quell'incontro, colui che dall'inizio dispone una strategia, fu il vescovo Guido. Non si parte, come dire così, alla garibaldina e si va a Roma. Uno che fa così sarebbe quantomeno privo di un certo equilibrio, o comunque tenterebbe Dio, vado a Roma e poi, se il Padre Eterno vuole, incontro il Papa. Non si ragiona così. Tanto più, dice, incontro poi il vescovo per caso, ma se il vescovo non avesse saputo niente, forse avrebbe potuto avere anche una reazione diversa. Quello era il momento buono per agire, perché in quegli anni Innocenzo aveva ricondotto nella Chiesa diversi gruppi che erano usciti e finiti nell'eresia. E chi poteva dire a Francesco anche che quello era il momento buono? Questa congiuntura temporale è più facile la sapesse Guido che non Francesco.
0: Il vescovo Guido pensa ad una strategia per far arrivare Francesco di fronte al Papa. Ci vuole un cardinale potente, che però sia anche un monaco, e cioè che possa comprendere il modus vivendi di Francesco e dei suoi. Il vescovo Guido ci pensa e alla fine trova la persona giusta, il cardinale di San Paolo. Eccolo, è colui che probabilmente nel famoso dipinto di Giotto, che rappresenta la curia, siede alla sinistra del Papa in una posizione di grande prestigio. Costui è un cardinale, ma anche un monaco benedettino, e subito cerca di convincere Francesco a uniformarsi alle regole monastiche che già esistono.
2: A Roma sono molto prudenti, la curia da tempo è contro diversi gruppi e a tutti chiede una cosa: va bene, accogliamo tutti i nuovi gruppi purché scelgano una delle regole già approvate dalla Chiesa. Il problema è che Francesco non ha minimamente l'intenzione di scegliere una delle regole approvate, perché per lui il modello è totalmente diverso. Le regole in uso nella Chiesa per millenni erano tutte state pensate per comunità stabili, ferme in un solo posto. Cioè le regole di Benedetto, quelle di Agostino, anche quella di Basilio, sono tutte pensate per comunità che hanno come modello la comunità di Gerusalemme descritta negli Atti degli Apostoli. Francesco no, Francesco vuole pensare a una fraternità di gente che va in giro per strada, sul modello dei discepoli che seguono Gesù nei 3 anni della vita pubblica.

0: Ed è qui, presso l'ostello dei Trinitari del quartiere Celio, dove Francesco forse abitava, che il cardinale Giovanni di San Paolo mette Francesco sotto osservazione. Il cardinale lo osserva non solo occuparsi degli ultimi e dei poveri, ma essere povero. Cosa si doveva capire a quel tempo osservando Francesco, vedendolo vivere?
1: Credo che questo uomo si sia detto: ma io che ci faccio qui? Io quando ho incontrato Dio, quando ho sentito la chiamata, non volevo forse vivere come lui? Non è questa la chiamata di ogni uomo, una chiamata all'essenzialità, alla radicalità, alla semplicità? Quindi credo che questo uomo si sia rinnamorato di Gesù, rinnamorato del Vangelo, rinnamorato di quella chiamata originaria, come ogni tanto anche noi sentiamo tutte le volte che incontriamo qualcosa di autentico, o davanti a un tramonto che ci toglie il fiato, davanti alla montagna, al mare, a qualcosa che ha un impatto estremamente forte su di noi e ci diciamo: ma io voglio vivere così. E credo che quell'uomo si sia preso a cuore Francesco proprio perché aveva a cuore il suo primo incontro con Dio. E quindi, difendendolo, proteggendolo, accompagnandolo dal Papa, non faceva altro che difendere, proteggere e riaccompagnare dal Papa e riaccompagnare a casa quel primo incontro che lui aveva fatto con Dio.

0: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
1: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
2: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
3: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
4: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
5: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
8: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre.
10: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
11: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
12: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
13: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Amino Acid R, riduce la caduta di 10 volte.
12: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
13: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
12: Da L'Oréal Paris.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
2: Pronchi sandwich!
3: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
2: Pronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
4: Melabitre, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
5: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
6: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
7: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
8: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, domani in prima serata.

0: Francesco, col suo modo di essere, di comportarsi, di parlare, ha convinto il cardinale di San Paolo. Non è affatto un eretico, anzi è una risposta agli eretici, perché dimostra che si può vivere nella Chiesa seguendo il Vangelo. Dunque immaginiamo il cardinale di San Paolo di buon mattino recarsi personalmente al Palazzo Apostolico. Vuole incontrare il Papa e parlargli di quello straccione che lui ha mandato a quel paese, o meglio, a predicare ai maiali. Immaginiamoci il dialogo. Lui è Papa Innocenzo, così come lo ha raffigurato Giotto, e loro sono i membri della curia. Uno già lo conosciamo, il cardinale Giovanni di San Paolo. È lui che parla.
1: Se rifiutiamo la richiesta di questo povero come cosa troppo difficile e nuova, mentre egli non chiede se non che gli sia confermata la forma di vita del Vangelo, dobbiamo stare attenti a non fare ingiuria a Cristo, autore del Vangelo.
0: Sembrava un'impresa disperata, eppure sta per succedere. Tramite il cardinale, Francesco e i suoi hanno ottenuto udienza, per cui si stanno recando nel Palazzo Apostolico per incontrare Papa Innocenzo III.

Stiamo entrando nel Sancta Sanctorum, la cappella privata dei papi medievali. Questa che vedete è stata costruita nel 1277 dopo che un terremoto l'aveva buttata giù. Ma Innocenzo III era qui, in questo luogo, che diceva messa. Qui c'è scritto che questo è il luogo più sacro in tutto il mondo. Non ce n'è un altro e vi spiego perché. Vedete questa misteriosa icona? Si pensava che il volto di Gesù fosse stato dipinto dall'Evangelista Luca in persona e poi proseguito dagli angeli. Mentre in quel forziere medievale erano conservate quelle che si ritenevano essere le teste degli apostoli Pietro e Paolo, che ora sono conservate

0: morte nella Basilica di San Giovanni Laterano. Perciò ci è apparso questo il posto giusto per ambientare l'incontro tra Francesco, i suoi 11 fratelli e Papa Innocenzo III. Il Papa a quel tempo è un'autorità politica tra le più importanti del mondo, è un sovrano, ma per Francesco è soprattutto il successore di Pietro, cioè dell'uomo a cui Gesù ha dato il compito di tenere unita la Chiesa. Per questo Francesco, che intende vivere come i primi apostoli di Gesù Cristo, non può neanche concepire di fare un passo senza l'approvazione del Papa. Francesco si inginocchia davanti al Papa e ai cardinali della Curia, gli spiega il progetto e gli mostra la regola che contiene delle frasi del Vangelo. Il Papa prende il foglio, lo legge. La regola è questa: povertà assoluta, senza eccezioni, andare in giro a predicare il Vangelo senza possedere nulla. Sono le parole esatte del Vangelo. Come si fa a respingerle? Il Papa si trova di fronte a un bivio, a un dilemma, perché il potere che rappresenta si fonda sul Vangelo, ma in un mondo dove ci sono gli eretici che si oppongono, gli islamici che conquistano, gli imperatori che pretendono fette crescenti di potere, come si fa a tenere il mondo in piedi con una Chiesa stracciona? Alla fine il Papa dice no. Dice no a una regola scritta con le parole del Vangelo. Ma così come Pietro, che rinnegò Gesù e poi si pentì, anche Innocenzo III sta per avere la sua seconda chance. Qui siamo alla Scala Santa, proprio di fronte al Sancta Sanctorum, la cappella privata del Papa. Sono i gradini che portavano al palazzo di Ponzio Pilato e che Gesù salì prima di essere giudicato. Secondo la tradizione, questi gradini furono smontati a Gerusalemme e trasportati qui a Roma da Elena, la madre di Costantino. I fedeli li salgono in ginocchio. Chissà se anche Francesco lo ha fatto. Ma quello che la storia racconta è difficile da accettare. Chi vuole seguire Gesù, non nella forma, ma nella sostanza, prima o poi deve salire questa scala, cioè confrontarsi con il potere, con il calcolo e con l'indifferenza. Francesco, quando esce da questo palazzo, ha in mano la regola che Papa Innocenzo III ha rifiutato, anzi, in un certo senso l'ha strappata. E chissà se in quel momento la fede di Francesco ha vacillato. La notte dopo che il Papa ha detto no a Francesco, lui come si è sentito?
1: Lui sente che quella cosa che sta chiedendo viene da Dio, però non sta ricevendo l'approvazione di cui ha un infinito bisogno, perché lui sa che vuole vivere quella cosa dentro la Chiesa. Si accorge che in giro ci sono tanti che, come lui, vogliono vivere il Vangelo e se ne fregano della Chiesa, ma lui sente che non può fregarsene. Quindi probabilmente quella notte dice: ci vorrà pazienza. Probabilmente umanamente si sente ferito, deluso, fallito, ma credo che la speranza lo accompagni a sperare che il Papa cambi idea. E chissà che non sia stata proprio quella speranza a illuminare la notte del Papa.
0: La storia di Francesco non è una storia di discorsi, è una storia di visioni, di sogni, ma stavolta è il Papa a sognare lui. Dopo aver detto di no alla regola, va a dormire e fa un incubo, ed è un incubo che lo impressiona perché la sua stessa basilica è in pericolo.
2: Il pontefice romano vide in sogno la basilica lateranense che stava ormai per crollare e un uomo poverello, piccolo e spregevole che la sorreggeva, mettendovi sotto le proprie spalle perché non cadesse.
0: Il Papa si sveglia e capisce che quell'omino del sogno che sorregge la chiesa è lui, è Francesco. Allora, di buon mattino, lo manda a chiamare. Immagino i canonici della cattedrale in preda all'angoscia. Ma che fine avrà fatto Francesco e i suoi 11 fratelli? Forse sono tornati ad Assisi. E alla fine lo trovano in un lebbrosario, in un ospizio, in un ostello, magari a Trastevere. E lo riportano qui, di nuovo in ginocchio, davanti al Papa, insieme ai suoi 11 compagni. Ma stavolta Papa Innocenzo III pronuncia le parole tanto sperate.
2: Andate con Dio, fratelli, e come Egli si degnerà a ispirarvi, predicate a tutti la penitenza.
0: Il Papa ha autorizzato Francesco e i suoi a predicare la penitenza, ma cosa vuol dire? È stato fondato un nuovo ordine?
3: Penitenza è la parola con cui nella Vulgata, cioè la lingua della Bibbia del Medioevo, era tradotta la parola convertirsi. Fate penitenza, convertitevi, oggi è tradotto in italiano. Quindi fare penitenza è prendere sul serio il Vangelo. Francesco ha autorizzato ad andare a incoraggiare, a esortare la gente a prendere sul serio il Vangelo. Questo gli basta, per un primo momento gli basta.
4: A Francesco in realtà il Papa non fa concessioni pubbliche, non scrive nulla. Però al tempo stesso non condanna, cioè Innocenzo fa monitorare questa esperienza. Non la condanna, non dà un'approvazione ufficiale, ma la lascia crescere e la monitora. E questo cambia la sorte degli eretti.
0: Siamo nell'anno 1215. È passato qualche anno dall'approvazione della regola e Francesco rivede Papa Innocenzo per l'ultima volta. Proprio qui, nella grande basilica di San Giovanni, dove ora il grande Papa è sepolto. L'11 novembre 1215 Innocenzo inaugura il Concilio Lateranense. 400 vescovi da tutto il mondo, 800 abati, patriarchi, rappresentanti dell'imperatore, dei sovrani, delle città libere. Un raduno cristiano senza precedenti. Il Papa vuole moralizzare il clero, riformare la Chiesa, ripulirla dagli scandali, mettere al centro i sacramenti. E tra il pubblico c'è pure lui, il più piccolo di tutti, Francesco da Assisi. Il Papa deciderà che da adesso in poi non possono esserci nuove regole monastiche, o si segue quella di San Benedetto o quella di Sant'Agostino. Francesco salverà l'originalità del suo movimento proprio in virtù di quell'approvazione orale che vi abbiamo raccontato. Ma è proprio durante quel concilio che l'amicizia tra il pontefice e Francesco troverà una forma che dura ancora. Nel sermone inaugurale, Papa Innocenzo cita un passo del profeta Ezechiele. Passa in mezzo alla città e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che si compiono. Il tau

0: Spiega che il Papa è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, ma ha la forma della croce. Chi lo porterà troverà misericordia. È un invito all'umiltà, fatto a parole, ma Francesco le ascolta e trasforma le parole del Papa in un segno, questo che diventerà la sua firma personale e il simbolo stesso del francescanesimo. Ancora oggi, quando un francescano porta nel mondo il Tau, porta con sé la chiesa intera. La chiesetta di Assisi che Francesco aveva restaurato era una profezia. Mentre questa basilica, che simboleggia la chiesa universale, ne è il compimento. Ed è questa che Francesco sorregge. Francesco oggi vi compare insieme a Sant'Antonio nel grande mosaico dell'abside. A confronto degli apostoli, Pietro e Paolo, è molto più piccolo, ma sta lì insieme a loro perché ha voluto fare 1200 anni dopo quello che Gesù aveva chiesto.
1: Leggendo attentamente la sua vita ci accorgiamo che Francesco sapeva coniugare fortemente una tensione verso il cielo, verso le cose del cielo, quindi una grande idealità, però era molto capace di intessere tutte quelle relazioni e quei passi necessari per portare le sue intuizioni alla concretezza e alla possibilità di essere vissute. Non dimentichiamo che quando ascolta la voce, di Cristo che gli dice di riparare la sua chiesa, lui comincia a prendere dei mattoni e a metterli uno sopra l'altro, quindi questa è la concretezza di Francesco.
0: A Roma c'è San Pietro, la basilica che custodisce il corpo del primo degli apostoli e che rappresenta la fondazione della Chiesa universale. Ad Assisi c'è la basilica di San Francesco che simboleggia il restauro proprio della Chiesa fondata dagli apostoli. Eppure questo restauro non lo si può capire se non si allarga lo sguardo su tutta la città di Assisi, fino al punto da raggiungere un altro edificio, la Basilica di Santa Chiara, all'altro estremo della città. E questo perché Francesco non è da solo, non ha agito da solo e non agisce da solo. Accanto a lui, insieme a lui, c'è Chiara. Per cui ora ci fermiamo un istante dal seguire la cronologia della storia di Francesco per raccontare bene il suo incontro con Chiara, senza il quale la sua storia è monca. È il 1212 e Francesco, grazie all'approvazione del Papa, può predicare in pubblico. E lui viene spesso ad Assisi a predicare, tante volte proprio nella cattedrale di San Rufino. Accanto alla cattedrale abita una famiglia che Francesco conosce bene, gli Offreduccio, una famiglia importantissima di Assisi, nobile, vicino all'imperatore. Sono tra quelli che, quando ci fu la guerra civile, dovettero andare in esilio a Perugia. Sono cioè una famiglia nemica di quella di Francesco. Il capofamiglia si chiamava Favarone, ma è morto ed è stato sostituito in quel ruolo dal fratello Monaldo. La mamma si chiama Ortolana. Le figlie, Agnese, Beatrice e Chiara. Allora immaginiamo che quando Francesco viene a predicare in questa piazza, gli Offreduccio, che abitano qui, sono tra le persone che gli si fanno intorno, e in particolare Chiara. Rimane colpitissima dalle parole di Francesco, in particolare dalla sua libertà e dal fatto che non chieda niente in cambio del suo apostolato, né potere, né soldi, né autorità. Suo cugino si chiama Rufino ed è stato uno dei primi a seguire Francesco. Ora, siccome secondo alcuni storici questa è l'autentica porta della casa di Chiara che dava sulla piazza di fronte all'antica cattedrale di cui questo è il chiostro, io immagino che i due cugini stiano proprio qui a discorrere, a parlare. Rufino racconta a Chiara come vivono i frati. Chiara ascolta, spalanca gli occhi e matura la sua decisione. È la Domenica delle Palme del 1212. In cattedrale arrivano tutte le famiglie più in vista di Assisi, ma tra le ragazze c'è una che si fa notare. Chiara ha aperto il baule del corredo e si è vestita come una sposa. Abito chiaro, collane, bracciali. Tutti la guardano e pensano che cerchi marito. Quando è il momento di prendere il ramoscello d'olivo benedetto, tutti si alzano in piedi, ma Chiara no, lei resta seduta. È il vescovo Guido ad andarle incontro e a consegnarglielo di persona. Per Chiara è un segno, è Dio che la chiama. È notte, Chiara furtivamente esce da quella porta e si incammina tutta sola per la città.

Assisi è deserta. Chiara percorre questa strada ed arriva qui, presso questa porta. Guarda oltre e vede da quel viottolo salire delle persone. Hanno delle fiaccole in mano. Riconosce un volto, è quello del cugino Rufino, ma in testa c'è lui, Francesco. Sono i frati della Porziuncola e stanno venendo qui a prenderla.

0: quella stessa notte vengono qui alla Porziuncola. I frati cantano le lodi nel cuore della notte. Francesco prende le forbici e taglia i capelli a Chiara. Sono lunghi, lucenti e biondi. Sono i capelli di una giovane sposa. Ma non è finita qui. Alla Porziuncola sono tutti maschi e Chiara non può restare lì. Allora i frati, in un trekking notturno di 45 minuti, l'accompagnano qui. Presso il monastero benedettino di San Paolo delle Abbadesse, gestito da monache. Oggi quel monastero non c'è più, è rimasta solo questa chiesa. Dunque Chiara passa la notte qui e al mattino dopo, immaginate, ad Assisi, a casa Offreduccio, il trambusto, perché quando la famiglia si sveglia trova il letto di Chiara vuoto. Le sorelle cedono e confessano tutto. Lo zio Monaldo decide di intervenire, raduna i suoi uomini, salgono a cavallo e partono a cercarla. Quando i familiari arrivano al monastero, trovano Chiara qui in chiesa, ferma, immobile, di fronte all'altare. Davanti ai suoi familiari si toglie il velo e si scopre il capo. I capelli non sono quelli di una sposa, sono corti, come quelli di un maschio. Allora pronuncia questa frase di San Paolo: chi potrà mai separarmi dalle braccia del mio Signore Gesù Cristo? Ed è qui che si chiude un cerchio. Siamo a San Damiano, la chiesetta in rovina dove Francesco aveva sentito il crocifisso parlargli. Chiara viene a stare qui e si ripete al femminile ciò che era accaduto a Francesco. Le ragazze di buona famiglia di Assisi lasciano tutto e vengono a stare qui. Questo è il chiostro del convento dove viene a vivere Santa Chiara di Assisi. Si innamora di Gesù ascoltando parlare Francesco, ma non può vivere come lui che va in giro per le città a predicare. Accetta ciò che è permesso a quel tempo alle donne, una vita di totale contemplazione. Non uscirà mai più da questo luogo. Questo posto però diventa, insieme alla Porziuncola, l'altra casa del cuore di Francesco, un luogo dove smettere di essere padre e lasciarsi curare come un figlio.
1: Per me la vita contemplativa si riassume in una parola che è dedizione. Nel privilegio di povertà, Chiara e le compagne, le sue sorelle, usano questa espressione desiderando dedicarvi al solo Signore. Non riesco a percepire la mia vita qui se non è rapporto con una persona che è viva e che è presente e a cui ho desiderato donare la mia vita e il mio tempo. Qui per me si declina anche la povertà legata alla contemplazione. Cioè la povertà mi chiede di donare tutto di me, il tempo, lo spazio, le cose, le relazioni, in vista del rapporto con una persona che è presente. Perché io mi ritrovo e sono davvero me stessa non quando trattengo la vita, ma quando la offro, quando la dono. È qui che l'uomo è felice e trova una letizia per la sua vita. E per me questa è Chiara.
0: La Chiesa cercherà in tutti i modi di assegnare alle Clarisse rendite, terre, privilegi, ma Chiara vuole un solo privilegio, il più difficile da ottenere, il più trasgressivo di tutti, la povertà. Tutti cerchiamo di diventare ricchi, ma Francesco e Chiara invece chiedono il permesso di essere poveri. Ma perché è complicato accettare la povertà?
2: Perché la povertà ti fa ritornare ad essere figlio di Dio. Ed essere figlio di Dio è un richiamo per tutti quelli che ti vedono. È un richiamo di libertà, è un richiamo a non accumulare, è un richiamo a non affaticarti per avere, è un richiamo a vivere una vita che ha senso essere vissuta, cioè una vita reale.
0: Questo fa paura?
2: Questo fa paura perché ti chiama a spogliarti, ti chiama intanto a poter pensare che anche tu puoi vivere così, che anche tu puoi avere meno cose.
0: Quindi il mondo cerca di impedirtelo.
2: E il mondo cerca di impedirtelo perché altrimenti diventi libero e quindi non più soggetto a tutti i richiami che costantemente il mondo ti impone.
0: La povertà è la strada scelta da Francesco per incontrare Dio. Per percorrere questa strada, Francesco sta per affrontare la battaglia più dolorosa della sua vita, quella contro i suoi stessi fratelli, che lo hanno seguito, ma a un certo punto smetteranno di capirlo.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster. Formula brevettata con Aminexil R. Riduce la caduta di 10 volte.
0: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
0: Da L'Oréal Paris.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
3: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
4: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
5: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre.
7: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
9: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
11: Ma voi come fate a farla così buona?
12: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
13: È Kinder Brioche.
12: Doppia farcitura, 2 volte buona.
13: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
12: Proprio come la carezza di una mamma.
13: E con le righe di cioccolato.
12: È come un piccolo righello.
13: Per un inzuppo perfetto.
14: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
15: Meraviglioso!
14: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
15: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene 2 volte.
14: Il futuro con Era? Meraviglioso!
16: Con la mamma, a Melinda, facciamo le magie insieme.
17: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. 2 sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
18: Melabitre, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
19: Storie di fede, sacrificio e umanità.
20: Queste sono storie di santi.
19: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
21: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
19: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Lunedì in prima serata.

0: i poeti d'amore francesi, cui versi Francesco conosce a memoria e canta pure, chiamano mia signora la donna a cui dedicano i loro componimenti. Francesco pure dice Madonna, mia donna, ma non ad una ragazza, lo dice alla povertà. L'ama tantissimo e l'ha sposata e vuole farla sposare anche a tutti i suoi fratelli. Ma questo matrimonio è tormentato perché è osteggiato da tantissime persone. E noi ve lo raccontiamo partendo da qui, da Rivotorto, vicino ad Assisi, cioè il primo posto in cui Francesco e i suoi fratelli sono venuti ad abitare, tornando da Roma. E proprio sulla facciata di questa chiesa è illustrato un episodio strabiliante che sarebbe avvenuto qui. Vedete quelle strutture? Quello è il tugurio dove vivono i frati qui a Rivotorto. Una notte, mentre loro dormono, Francesco non è con loro, si trova ad Assisi, nella cattedrale di San Rufino, ma non nella chiesa, in una specie di rimessa usata dai canonici che si trovava nel loro orto. Questa. Lui passa la notte lì, in preghiera, perché il giorno dopo deve predicare in cattedrale. Ma mentre prega succede qualcosa. I frati, a Rivotorto, lo vedono, anche se non c'è. Attraversa il cielo a bordo di un carro di fuoco. C'è una cosa da notare, lì, sulla lunetta della chiesa dove l'episodio è illustrato. Francesco si è tagliato i capelli, si è fatto la chierica, che è il segno dell'appartenenza alla Chiesa, la rinuncia ai beni terreni, la rinuncia alle vanità del mondo. Molti lo dicono, pochi lo fanno sul serio. Francesco sì, e ve lo dimostro, perché in quella chiesa hanno riprodotto il primo tugurio dove Francesco e i suoi fratelli hanno abitato. Andiamo. Questo è il sacro tugurio. Non è un modo di dire, è proprio un tugurio. Francesco e i suoi fratelli riadattavano, nei pressi dei Librosari, i capanni dei contadini e dei pastori, nella boscaglia. E per intenderci, questo tetto di tegole è recente, quello originario era di frasche.
1: Per Francesco la parola povertà quasi non aveva valore, perché per lui c'era una parola ancora più radicale, ancora più forte, che lui utilizza nei suoi scritti. Per Francesco, il frate minore, e poi Chiara lo riprenderà, deve vivere senza nulla di proprio. Senza nulla di proprio. Cioè, stare nel mondo senza mai possedere niente di quello che hai, neanche i tuoi fratelli. E i tuoi fratelli sono minori proprio perché tu te ne debba prendere cura e mai appropriartene.
0: Un giorno piove tanto, un contadino passa di qui, cerca riparo con il suo asino ed entra qui dentro, a casa di Francesco. L'asino è grande, il tugurio è piccolo, più piccolo di questo, per cui il tetto si sfonda un po' e anche le pareti, e il contadino fa una battuta. Vabbè, poco male, gli abbiamo allargato casa. Ma quella battuta, per Francesco, è come una coltellata. Se il contadino ha detto casa, vuol dire che pensa che noi possediamo questo posto. E Francesco è contro il possesso più che contro la ricchezza, perché che ricchezza c'è a vivere in un tugurio? Dunque dice ai suoi fratelli: dobbiamo andarcene subito. Ha in mente di andare ad abitare in un posto che non si può possedere perché è di Dio. Un pezzo di cielo sulla terra. E lui quel posto ce l'ha in mente, anzi, nel cuore. È la Porziuncola, la piccola chiesa di Santa Maria degli Angeli, il luogo dove per la prima volta Francesco ha capito chiaramente cosa era chiamato a fare, vivere come i primi discepoli di Gesù. Da qui era partito da solo, da qui riparte ora che ha dei fratelli. La Porziuncola diventa da questo momento la casa della fraternità francescana, il luogo del cuore di Francesco. Dovete immaginare la chiesetta che oggi è all'interno della grande basilica, situata in una pianura, ai margini di un bosco, e di fronte ad essa un piccolo villaggio

0: villaggio di capanne dove i frati abitavano.
1: C'era la Porziuncola e intorno iniziano a costruire delle capanne, erano in malta e frasche essenzialmente, che erano le case dei contadini, niente di straordinario.

ancora oggi, nei secoli, è stata mantenuta questa, che adesso certamente è una tradizione, ma è un bel segno a dire che cosa? Per lui i luoghi, le persone, le realtà non sono mai da possedere, sono da accogliere e da restituire. E questa è la sua grande libertà. Il contrario dell'amore è il possesso.

Questa era la zona dove sorgeva la capanna di Francesco e sopra il punto esatto dove dimorava nel 400 ci hanno costruito un altare. Dunque è proprio qui che dobbiamo immaginarcelo di notte al buio che pregava. Ed è di notte che lo raggiungono le tentazioni. Una volta gli viene voglia di lasciare la penitenza, di abbandonare quella vita durissima, di pensare un po' a se stesso. Ma quel pensiero lo spaventa, allora per allontanare la tentazione viene qua, si spoglia nudo e si getta in un roveto. La tradizione racconta che al contatto col suo corpo le spine scomparvero e il roveto fiorì. Da allora questo roseto senza spine viene custodito dai frati come una reliquia vivente.

0: Quello che accadde dopo ce lo racconta come fosse un fumetto questa tavola dipinta alla fine del 300 da prete Ilario da Viterbo. È un'opera preziosa perché fu pagata interamente dai pellegrini che già prima che fosse costruita la grande basilica venivano qui a migliaia. Consideravano la Porziuncola come la casa del perdono. Al centro c'è l'Annunciazione. In basso a destra riconosciamo l'episodio che abbiamo appena raccontato. Francesco è tra le spine. Subito dopo lo vediamo accompagnato da due angeli dentro la Porziuncola. Ed è qui che Francesco vede Gesù e Maria circondati da una moltitudine di angeli. Lui, che ha appena sperimentato il perdono, chiede che quel perdono sia donato anche agli altri. Chiede una grazia per tutti coloro che verranno qui pentiti dei propri peccati. E Gesù la concede. Secondo la tradizione, anche il Papa approverà questa richiesta, concedendo l'indulgenza della Porziuncola. Ma al di là dell'aspetto giuridico e religioso, la ragione per cui le persone vengono qui da 800 anni è forse più semplice, perché sentono che proprio in questo posto riescono a scendere dal piedistallo dell'ego, deporre le proprie ferite e affidarsi alla misericordia. Aiutati in questo da Francesco, che lo ha fatto prima di loro, si è spogliato dell'ego e si è lasciato abbracciare. Per questo, per molti fedeli, questa piccola porzione di mondo continua ad assomigliare a un anticipo di paradiso. Ed è uno spazio, anche questo, generato dalla povertà, così come Francesco la intende. C'entra la povertà col perdono?
1: Tantissimo. Perché se povertà è essere senza nulla di proprio, significa non avere neanche la proprietà sul proprio peccato. Quindi il perdono è accettare che Dio ti libera anche dal tuo peccato, cioè accogliere quest'amore di Dio che ti raggiunge e ti toglie quell'identità sbagliata di persona che si identifica col male.

0: li ha commessi.
1: Francesco incontra Dio nella preghiera, ma sente l'esigenza di estendere questo incontro a tutti. Per questo, nel dubbio se essere eremiti o predicatori, i francescani non scelgono mai. Restano entrambe le cose. Intanto, in attesa di andare ai quattro angoli della terra a predicare come fecero gli apostoli, vanno in giro nei dintorni di Assisi. Siamo a Bevagna, nella Valle Spoletina. Ancora oggi, una volta all'anno, gli abitanti rievocano il mercato medievale che si teneva in queste strade. Come vedete, le città del 1200 erano luoghi vitali, effervescenti, e Francesco parlava sia ai nobili, ma anche alla gente comune, ad esempio ai mercanti, oppure agli artigiani, come lui che produce candele. Oppure agli scienziati. C'erano anche gli intellettuali, come quelli che a quanto pare lavoravano qui. Francesco incontra tutte queste persone in piazza. Immaginiamo Francesco e i suoi compagni attraversare città come questa, entrare nella piazza del mercato, salire su una botte, su un banco, su un carretto e mettersi a predicare il Vangelo. Intorno si forma un cerchio di persone, come accade agli artisti di strada che Francesco osservava da ragazzo nelle grandi fiere del nord Europa, dove accompagnava il padre a comprare stoffe da rivendere ai ricchi di Assisi.
2: Francesco viene chiamato il giullare di Dio per vari motivi, secondo me. Intanto per il motivo più ovvio, cioè che era veramente un performer. Cioè, le sue prediche erano proprio opere d'arte, folli e visionarie. Tutti volevano venire a sentire le prediche di Francesco, stavano lì, però vedevano questo scemo che s'agitava, che faceva cose strane, che si muoveva probabilmente come utilizzando le tecniche giullaresche dei trovatori francesi che la mamma gli aveva fatto ascoltare da piccolo, probabilmente, e faceva cose strane.
1: Secondo Tommaso da Celano, Francesco non preparava mai i suoi discorsi. Una volta, persino davanti al Papa, sul più bello, dimenticò tutto e cominciò a parlare così, come gli veniva dal cuore, usando movimenti e gesti di fuoco. Secondo un testimone oculare che lo vide predicare a Bologna, Francesco si comportava come un imbonitore, come, disse, un concionatore, uno che arringa la folla.
2: Una volta lo aspettano in una città, tutti hanno grandissime aspettative della predica di Francesco, chissà che dirà Francesco, e Francesco voleva sempre deludere le aspettative, sempre. Allora arriva in questa piazza, c'è questa folla che lo aspetta, lui sale sopra un sasso, si mette il cappuccio, sta fermo e zitto per mezz'ora e poi se ne va e basta. E la gente si immaginava, chissà che avrà voluto dire con questo silenzio, ah sì, il silenzio di Dio, ah, e si convertivano tutti quanti. Aveva una capacità di colpire l'immaginario delle persone incredibile.
1: Scrive ancora Tommaso, Francesco portava un abito sudicio, la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Eppure la gente nelle piazze lo ascolta. Continua a comportarsi da mercante abile, ma non vende la sua merce, non chiede niente in cambio, né potere, né denaro, né autorità. La regala la grazia di Dio che ha ricevuto durante la preghiera. Il testimone di Bologna, che lo aveva visto predicare, scrive anche: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. La pace. Nel Medioevo non ci sono i giornali, non c'è la TV, non c'è la radio, eppure la pace di Francesco, le sue parole si diffondono a macchia d'olio.

molti lo ascoltano e molti di quelli che lo ascoltano lo seguono. Lasciano tutto per vivere come lui e vanno a vivere negli eremi, nei boschi, nei tuguri. E poi, una volta all'anno, si radunano nel grande capitolo generale della fraternità. E per raccontarvi il primo di questi capitoli, che si svolgevano all'aperto, siamo venuti qua, presso questa piccola chiesa che assomiglia moltissimo alla Porziuncola prima che fosse rinchiusa dentro una grande basilica. Siamo ad Assisi, presso il Bosco di San Francesco, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che lo apre quotidianamente al pubblico dal 2011. Davanti alla vera Porziuncola c'era il prato. Di fronte a questa piccola chiesa c'è il fiume Tescio. Qui i frati venivano veramente a pescare per ottenere i pesci che utilizzavano per pagare l'affitto ai benedettini, che erano i proprietari della Porziuncola, visto che Francesco non voleva possedere nulla. Insomma, la piccola chiesa di Santa Croce è come un'attrice e le abbiamo chiesto di impersonare la Porziuncola per raccontarvi bene il primo capitolo francescano, la prima riunione plenaria di tutti i frati. Siamo nel 1217, pensate, nel 1209 i frati erano in 12, probabilmente ora sono in 300. Il giorno scelto è Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese sugli Apostoli, dando loro il coraggio di uscire dal cenacolo dove si erano rintanati e andare a predicare il Vangelo. Francesco vuole che lui e i suoi frati facciano esattamente lo stesso. Divide il mondo in province, come ai tempi dei Romani e dunque degli Apostoli, e invia i suoi fratelli ai quattro angoli della terra. All'inizio però le cose andarono malissimo. In Germania i frati conoscevano una sola parola, ja, che in tedesco vuol dire sì. Avete sete? Ja. Volete dormire? Ja. Siete eretici? Ja. E giù botte. Altri scelsero la Terra Santa come frate Elia, quello che poi costruì la grande basilica di San Francesco. Nel Medioevo esistevano delle vere e proprie autostrade per pedoni. E la più importante era questa, la via Francigena, cioè la strada che portava in Francia. Francesco pure parte. Non sappiamo se abbia percorso o no questa strada, ma è certo che aveva spiegato ai suoi fratelli di aver scelto la Francia per amore dell'Eucarestia, perché lì ne avevano un culto particolare. La Francia in realtà è un luogo complicatissimo, perché lì è forte la presenza dei catari, cioè degli eretici che negano proprio la presenza reale di Cristo nel vino e nel pane. È in corso un conflitto, una repressione che ha assunto connotati anche politici. E forse Francesco ha scelto quel posto proprio per scongiurare questa crisi con la sua predicazione. Ma vi anticipo una cosa, Francesco in Francia non arriverà mai.

Francesco viene fermato a metà strada dall'incontro con un cardinale molto potente della Curia Romana, il cardinale Ugolino. Ma questo cardinale è destinato a diventare un personaggio fondamentale della sua storia, perché assumerà la protezione dell'ordine che lui ha fondato. Non solo, poi diventerà papa e sarà lui a proclamarlo santo. È nato in una città che è una delle capitali del Medioevo, e noi

0: Siamo ad Anagni e questo è il palazzo costruito dal cardinale Ugolino che diventerà il protettore dell'ordine francescano. E noi abbiamo deciso di ambientare proprio qui il primo incontro tra Francesco e il cardinale, che in realtà è avvenuto nei pressi di Firenze.
1: Mentre Ugolino si trovava in Toscana come legato pontificio, il beato Francesco passò per Firenze, dove allora soggiornava il cardinale, con l'intenzione di recarsi in Francia.

0: Francesco e il cardinale Ugolino siedono uno di fronte all'altro. Ugolino è il nipote di Papa Innocenzo III, colui che approvò oralmente la prima regola. Per cui Francesco si fida e gli apre il suo cuore. Spiega al cardinale che vuole percorrere la via francigena, arrivare in Francia e predicare il culto dell'Eucaristia. Ma come, sostiene Ugolino? In Francia c'è una guerra, è in corso una crociata contro i catari. E tu, che professi e pratichi la povertà assoluta, rischi, pur non essendolo, di essere scambiato per uno di loro, un cataro, un eretico. Insomma, la Francia è un luogo pericoloso. Ma c'è un altro pericolo che Ugolino paventa a Francesco. La fraternità è a rischio. Francesco non piace a tutti. C'è chi teme, anche in curia, che il suo esempio possa mettere in discussione le fondamenta su cui si regge la Chiesa.
1: Il cardinale Ugolino ha avuto anche la capacità di limitare, diciamo, l'azione di Francesco, il quale, se si fosse abbandonato ai suoi slanci mistici, ai suoi atteggiamenti a volte duri e un pochettino fondamentalisti, avrebbe corso il rischio di sciupare o perdere l'ordine che si stava venendo a creare. Il cardinale Ugolino ha avuto anche la capacità paterna di contenere, diciamo, la furia apostolica e lo zelo di Francesco, facendolo rientrare, come dire, dentro quei recinti in cui la vitalità della sua intuizione comunque poteva continuare a generare vita senza perdersi come un fiume magari che si smarrisce in troppi rivoli e poi non continua il suo corso verso il mare.
0: Francesco vorrebbe muoversi liberamente seguendo il suo istinto, come ha sempre fatto, ma il cardinale Ugolino gli spiega che non può più. Deve costruire un binario e lui si offre di aiutarlo. Se vuole proteggere il suo ordine, non può più sostenere che segue il Vangelo alla lettera. Non basta. Deve darsi una regola. E che farà Francesco? Ascolterà il cardinale? Per entrare nella testa del cardinale Ugolino, a cui Francesco deve decidere se obbedire o no, vi porto in un luogo straordinario, la cripta di questa chiesa che ha fatto costruire lui, rispetto alla Porziuncola, un po' più grandicella. La cattedrale di Anagni.

Entrando, ci accoglie un tappeto, solo che è un tappeto di marmo, realizzato dalla famiglia dei Cosmati, con quattro tipi di pietre diverse: il porfido rosso, il serpentino verde, il giallo antico e il marmo bianco. E qui, nel 1255, Chiara d'Assisi è stata proclamata santa. Ma il cuore di questa chiesa è di sotto, nella cripta dedicata

protettore della città, San Magno. Questo è un luogo chiave per capire il Medioevo. Ma anche per entrare nella testa del cardinale Ugolino, l'uomo che protegge Francesco e che diventerà papa, per capire come intende la terra e come intende il cielo. E la prima cosa che notiamo è questa: è tutto molto colorato. Non è cupo, non è grigio, è variopinto, al punto che questo luogo è stato chiamato la Cappella Sistina del Medioevo.

in fondo alla cripta c'è un'immagine davvero particolare. Guardate, due anziani signori seduti a un tavolino che sembrano giocare a scacchi. Ecco, quei due sono i più famosi medici dell'antichità, Ippocrate e Galeno. E questo perché, per Ugolino, la scienza e la conoscenza del corpo sono fondamentali. Infatti, guardate cosa c'è qui sopra. Un uomo nudo al centro di un cerchio diviso in quattro. Ogni porzione rappresenta un umore collegato al cosmo, ai quattro elementi: acqua, aria, terra, fuoco, alle quattro età dell'uomo e alle quattro stagioni. Gli artisti ci stanno dicendo che l'uomo e il cosmo sono fatti della stessa materia spirituale, che l'uomo è il microcosmo in cui il macrocosmo si rispecchia. Il contrario esatto di ciò che sostenevano i catari, gli eretici che negavano la bontà del creato. Ma dire che l'uomo e il cosmo sono fatti della stessa materia e che vengono dalla stessa origine, lo si può fare dipingendo, scrivendo un trattato, oppure cantando con dei versi in cui si chiama fratello il sole e sorella la luna. Cioè, Ugolino è in cima alla scala e Francesco all'ultimo gradino, però sostengono le stesse cose, per questo si piacciono e per questo Francesco lo ascolta e accetta di scrivere una regola, ma parte dalla cosa che più gli sta a cuore, la regola degli eremi.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte,
0: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
1: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
0: da L'Oréal Paris.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa Laura. Viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
8: Corri da Penny! Solo venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovi le offerte shock! 80 grammi di prosciutto crudo Wellness a 1,49 euro. Bagno schiuma felce azzurra, fragranze assortite a 1,75 euro.
9: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo! No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
10: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
11: La vita è bella perché è imprevedibile.

passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré.
1: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
3: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
4: Sì!
3: Non smettere mai di giocare!
5: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
6: Mela B3, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
7: Non vedo l'ora di partire. Oh, sarà bello alle Hawaii.
8: Devi annullare le Hawaii.
9: Perché?
7: Quello cos'è?
9: È un camper.
10: Papà, ci rubano il camper!
11: Chiudi tutto!
12: Io devo andare a quell'incontro. Ho perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
13: Grazie per questo bel viaggio.
12: Meglio delle Hawaii?
10: Meglio delle Hawaii.
14: Vita da camper. Martedì in prima serata.

Stiamo salendo sulle pendici del Monte Subasio, a 4 km da Assisi, 800 metri di altezza. Se Francesco e i suoi fratelli sapevano stare in mezzo alla gente, è perché non lo facevano sempre. Ogni tanto salivano qui per essere più vicini al cielo. Questo è l'eremo delle carceri. Non è una prigione, carcere in latino significa luogo appartato. Al tempo di Francesco questo piccolo convento non esisteva. C'era un grande blocco roccioso e delle grotte che i frati usavano come celle. Non si tratta di un modo di dire, eh? Dormivano proprio nelle grotte, nelle caverne, come questa. Questa è quella di frate Rufino, che era un nobile, il cugino di Chiara. E adesso cerchiamo quella di Francesco. Come la Porziuncola, anche questo posto gli fu concesso dai Benedettini. Un posto scavato nella roccia.

0: Ed è qui che Francesco fa una cosa contraria alla sua indole. Mette mano alla penna e scrive una regola. La regola della vita negli eremi. Serviva, perché i frati non vivevano concentrati nei grandi conventi, ma sparsi, accampati in eremi come questi. Se non c'era una regola che definiva in che modo vivere insieme che valesse per tutti, si rischiava l'anarchia. Come al solito Francesco si ispira al Vangelo e in particolare alle due sorelle amiche di Gesù di Betania, Marta e Maria, e stabilisce che in eremi come questo i frati devono essere in quattro. Due pregano e gli altri due si occupano di loro e poi si alternano.
1: Coloro che vogliono condurre vita religiosa negli eremi, siano tre frati o al più quattro. Due di essi facciano da madri e abbiano due figli o almeno uno. I due che fanno da madri seguono la vita di Marta e i due che fanno da figli quella di Maria.
0: Tutti i francescani del mondo chiamano Francesco padre serafico, ma lui quando parla di se stesso si definisce madre, non padre. Perché?
2: Lui parla di madri perché probabilmente sente che la maternità è la chiave delle relazioni. Perché quando tu sai stare davanti a qualcuno come una madre, sai vivere quella relazione in un modo che porta l'altro a venire alla luce. E Francesco è come se vedesse in ogni fratello che incontra qualcuno che ha bisogno di rinascere. Un ricordo probabilmente di quello che lui ha vissuto. Voglio fare a te quello che mia madre ha fatto con me.
0: Francesco ha ubbidito al cardinale Ugolino, ha scritto una regola, anche se non quella generale che sarebbe servita, ma l'ha scritta. Però nel 1219 si tiene a Pentecoste un nuovo capitolo e stavolta Francesco non ce la fa a stare fermo e decide di andare nel secondo posto dopo la Francia, più pericoloso di tutti, l'Egitto, dove è in corso una crociata.
3: A cavallo del 1200 c'è una crociata che si indirizza verso l'Egitto, a Damietta. I turchi avevano costruito tutta una serie di rete di castelli, come del resto avevano fatto anche i crociati, e Damietta era forse la più formidabile, una città con tante torri sul delta del Nilo. I crociati mandano un esercito veramente straordinario, con navi, macchine d'assedio, e Francesco si trova a vedere queste linee di masse di uomini, migliaia di uomini, cavalleria, infanteria, ci sono arcieri, ci sono balestrieri. Quello che è eccezionale è che Francesco riesce a attraversare le linee nemiche e ad incontrare effettivamente colui che era il leader, il capo del nemico.

Per raccontarvi questo viaggio incredibile siamo venuti di nuovo nella Basilica Inferiore di Assisi. Qui c'è la Cappella delle Reliquie di San Francesco e questa cappella conserva un souvenir incredibile di quel viaggio. C'è uno dei sai che indossava Francesco e probabilmente dal sultano si è presentato vestito così. Vedete, è tutto rattoppato. E secondo gli studiosi, alcune di queste toppe provengono dal mantello di Chiara. Quando Francesco strappava qualcosa, Chiara lo ricuciva. Ma la reliquia più sorprendente che c'è in questa cappella è questa qui. Un corno d'avorio che Francesco suonava per radunare i frati durante i capitoli. È l'unico oggetto che Francesco portava con sé ed è un dono del sultano al-Malik al-Kamil, che vuol dire il re perfetto. E per raccontare l'incontro tra re perfetto e il piccolo frate minore, vi porto nella Basilica Superiore, perché lì c'è la cronaca più famosa di quanto è avvenuto, quella realizzata da Giotto.

L'incontro è avvenuto probabilmente nella tenda di un accampamento militare, quello del sultano. Ma Giotto non ce lo racconta così. Il sultano è su un trono, ai piedi del suo palazzo. È come un imperatore circondato dalla sua corte. Guardate, sulle colonne del palazzo stanno appollaiati degli idoli. Giotto ci vuole dire che il sultano e i suoi sono dei pagani, sono degli infedeli. Ma quello che ha rappresentato fedelmente è l'aspetto psicologico di questo incontro. Pensateci, il sultano è considerato il nemico numero uno della cristianità. Eppure Francesco si presenta davanti a lui senza armi, senza stendardi, senza bandiere, scalzo,

0: servizio che stai svolgendo.
1: Ed è tangibile. Voglio dire, è sensato. Non sei semplicemente di fronte a una pietra. Sì, lo sei, ovviamente, perché ha una composizione chimica. Ma c'è un'altra parte irrazionale che è anche molto pervadente, perché in qualche modo la sentiamo tutti, chi più, chi meno. Qualcuno la sente più intensamente di altri, ma non succede spesso che qualcuno rimanga indifferente di fronte alla grotta di Massabielle.
2: Il modo in cui viene a ricaricare le batterie qui è diverso rispetto ad una spa. In una spa ricarichi quelle fisiche, mentre qui ricarichi batterie spirituali.
1: In una spa ti ricarichi prendendo. Qui ricarichi le batterie donando e non c'è paragone. Qui si tratta di qualcosa di superiore. Si tratta di andare oltre. In altre parole, il modo in cui sono organizzati i turni. Sappiamo che sono duri e che il carico non sempre è equilibrato, che alcuni lavorano un po' di più di quello che dovrebbero rispetto ad altri, ma è un modo per avere un contatto più stretto e intenso con le persone malate e con il resto della squadra. Ed è proprio questo che cerchiamo. Ma ciò sarebbe impossibile realizzarlo se le persone non fossero disposte a dare se stesse, a sacrificarsi per gli altri, a preoccuparsi per loro. Non immagini quanto reagiscano velocemente le persone quando suona un allarme o quando qualcuno cade e ha bisogno d'aiuto. Sarebbe magnifico se riuscissimo a trasferire il modo in cui facciamo le cose qui anche nel resto del mondo. Padre Pablo dice sempre che questa non è una bolla, che questa è la realtà di ciò che siamo chiamati a fare e che la bolla è
2: Madrid.
1: Quello che succede a Madrid. Però questa è la realtà a cui siamo chiamati. Ed è vero, qui possiamo farlo per prima cosa perché è stato concepito così da Nostra Signora, che è molto avveduta, che ha progettato la nostra venuta qui per 5 giorni e che fa sì che il tuo tempo si fermi. Qui il tempo lo metti a disposizione degli altri, il mio tempo lo dedico a te. Perché le conversazioni con le persone a Lourdes sono decisamente più profonde? Perché non guardo il telefono. Non guardo l'orologio, non ho una riunione alla quale andare. Non esistono queste cose. Siamo chiamati a uscire dal nostro guscio e a donarci. Alla spa ti dedichi a te stesso, qui alla cura degli altri, e così facendo finisci col prenderti cura di te stesso.

Sono nata nel 1962, in Guinea Equatoriale, Ambini. Prima si chiamava Rio Benito, ma adesso si chiama Ambini. Vivevamo in un villaggio e mio padre, quando era giovane, ha fatto un sacco di volontariato. E ha studiato molto. I preti lo scelsero perché era molto intelligente e dedito alla sua educazione. Così lui divenne un matematico. E mia madre andava al collegio delle suore. Mio padre viveva con i preti. E mia madre aveva già un fidanzato che era un ammiraglio o qualcosa del genere. Ma quando vide mio padre, quando vide com'era bello, si innamorò immediatamente e non sapeva che mio padre non aveva proprietà. E si sposarono. Dopo poco ebbero me e piano piano le cose miglioravano. Vivevamo in un villaggio, poi ci siamo spostati in una città più grande dove mio padre divenne catechista, però lui perse il lavoro e si dedicò all'agricoltura. E mia madre, cominciò ad avere un figlio dopo l'altro e non sapeva come prendersi cura di tutti quanti. Sì, fin da quando ho ricordi abbiamo sempre pregato a casa con mio padre, ogni giorno. Mio padre suonava la chitarra. Ci faceva sedere e ci raccontava, nel nostro dialetto, di come Davide sconfisse Golia e cose del genere. Tutto nel nostro dialetto, cantando. Diceva, sono qui Golia con i Filistei. È questo che mi cantava. E poi andava avanti, cerca oltre la tua tribù. Erano cantici di questo tipo. Si muoveva, si agitava, così, con i gesti, e noi battevamo le mani. È così che i nostri genitori ci parlavano, con gesti, con parabole. Lo ricordo molto bene. Poi mi mandarono a scuola dalle suore, in collegio, e la mia educazione religiosa crebbe. Quando avevo 13 anni,

0: 12 anni dissi, voglio essere una suora. Le suore mi dissero, ma dai, sei solo una bambina, sei pazza. All'età di 13 anni sono andata a chiedere il permesso a mio padre. Voglio essere una suora e mio padre disse no, devi aiutarci con le faccende domestiche. E io risposi, papà mi dispiace. E lui disse, allora d'accordo, se questa è la volontà di Dio. Sono tornata in collegio, l'ho spiegato alle suore e loro hanno detto, ascolta, i tuoi genitori non ti perderanno solo perché noi stiamo per diventare il tuo sposo. E aiuteremo, la chiesa aiuterà tuo padre. Ed è così che è andata, è stato molto bello. Finché non è arrivato il demonio, è così che lo chiamo. Ha rovinato tutto, preso ogni cosa, distrutto le nostre case e ci hanno maltrattati.
1: Chi è il demonio?
0: È Macias. Quando salì al potere, per noi cominciò un vero supplizio. Da lì in poi, alle persone, alla gente che abitava a certi quartieri, non ha più dato respiro. Se stavi camminando tranquillo in mezzo alla strada con tuo figlio, vieni da Rio Benito, bam, ti uccidevano. E dicevano a tua moglie, raccogli il corpo di tuo marito e portalo a casa. Così, come se niente fosse. Mise tutti i preti in prigione. Le suore in prigione. Fu orribile, orribile, davvero orribile. Cominciò a chiudere le chiese e a perseguitare i cristiani. Una vera persecuzione è questo che ho vissuto. E mio padre prese il tabernacolo con il Santissimo Sacramento, che lui non poteva toccare il calice, quindi lo avvolse nei suoi vestiti affinché non lo potessero rubare. E scappammo su un sentiero attraverso una foresta vergine. Mio padre fece una capanna nel mezzo della foresta ed è lì che ho vissuto. Con mio padre e il Santissimo Sacramento, altri cristiani cominciarono a venire nella foresta insieme a noi a pregare e a fare la comunione e così via. Ero stata destinata a Malabo, la capitale. Io svolgevo attività, gestivo gli orfanotrofi. Un giorno il primo ministro di Macias venne e disse tu. Prese le ragazze più carine. Io ero alta. Non ero bella, ma ero alta. Bel corpo, ero giovane. E lui mi disse, tu diventerai mia moglie. Io risposi, non posso essere tua moglie. E lui, perché? Perché io sono già sposata. Non potevi sfidare quelle persone. Mi disse, volete questo marito perché siete pigre. Non volete lavorare, non volete avere bambini. Dite di essere suore. Le suore non esistono. Mi hanno legata in questo modo. Ho dovuto camminare così per 14 chilometri, senza scarpe, scalza, legata. E poi mi hanno messa in prigione.
1: E com'era questa prigione?
0: Ah, figlio mio, non lo augureresti nemmeno al tuo peggior nemico. Era una stanza piccola così, senza luce. E io diventai cieca. Diventai cieca. Senza cibo né altro. Restai rinchiusa lì per 4 mesi. Completamente da sola. Poi fui trasferita in ospedale per 1 mese. Ed è lì che mi dissero che tutti i prigionieri che venivano da Malabo sarebbero stati trasferiti a Bata. Non posso dire che Malabo fosse... Sono stata lì 4 mesi, ma sono stata meglio lì rispetto a come sono stata a Bata. Lì fu ancora più orribile.
1: Parlami della Vergine Maria e del tuo desiderio di andare a Lourdes. Come mai hai questa devozione per la Vergine Maria?
0: Io so che se sono uscita viva da lì è grazie a lei. Grazie al suo aiuto, perché lei è intervenuta con suo figlio Gesù Cristo, affinché io potessi uscirne viva da quella prigione. Io non sapevo se ce l'avrei fatta. Non pensavo che sarei riuscita a salvarmi, perché ho visto cosa facevano le ragazze giovani.
1: Perché vuoi andare a Lourdes?
0: Ascolta, perché dopo tutto quello che mi è successo, che ho passato, credo che soltanto toccando la roccia già mi sentirei meglio, più sollevata. Solamente toccando quella roccia, io non chiedo tanto, solo toccandola mi sentirei sicuramente meglio. Capisci? Sento che è così, sento che è così.

0: Arrabbiata, arrabbiata no, perché Dio non fa del male. Io credo che se abbiamo questo genere di cose, malattie e tutto il resto, è colpa del diavolo, perché Dio non vuole vedere nessuno soffrire. No, lui è amore, Dio è amore, la Vergine è amore, è una madre. Lei è amore. E quando la gente dice no, è stato Dio a darmi questa malattia, Dio mi ha fatto... No, io non penso sia Dio. Ce la prendiamo con lui per il nostro corpo, per le circostanze avverse, per qualunque altra ragione, ma non credo che Dio voglia farti del male per vederti soffrire, non ci credo. Dopo tutto quello che ho passato, se sono stata in grado di avere altri figli, altre figlie, è grazie a lei. Perché dopo tutte le violenze che ho subito, non pensavo di poter avere ancora figli. Lei mi ha permesso di essere di nuovo madre. E per questo vorrei ringraziarla, ringraziarla. Per avermi fatto diventare di nuovo madre.
1: Quando dici lei, a chi ti riferisci?
0: La Vergine, la Madre di Dio. La Madre di Dio Figlio. È così che la prego. Santa Maria, Madre di Dio Figlio. Prega per noi, noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È così che la prego. Madre di Dio Figlio. Capisci? Perché lei è madre. Se non ci fosse Maria, senza di lei, noi saremmo orfani. Non siamo orfani, perché la Chiesa Cattolica ha una madre. Noi cattolici non possiamo dire di non avere una madre, perché ce l'abbiamo. È grazie a lei. Se Cristo è venuto tra noi, è lei che ha fatto sì che Cristo venisse. Dio ha un lato umano. Ehi, devi venire a vedere il tuo lato umano. Per me è tutto.

0: Beh, quando torni a casa sei stanca, è inevitabile. Perché ti assorbe energie. È vero che quando torni da Lourdes ti serve qualche giorno. Per esempio noi, perché io ho molti amici a Lourdes, i primi tre giorni non parliamo molto tra di noi, perché penso che ci sia bisogno di assimilare tutto quello che hai vissuto. Hai un sacco di dubbi, qui c'è gente che soffre molto.
1: C'è la tentazione di pensare che Lourdes sia una bolla, ma se guardi la cosa da un punto di vista spirituale, uno pensa tutti devono morire. Prima o poi. Se hai una malattia potresti morire prima. E quello che fa Lourdes è semplicemente aiutarti a recuperare questa dimensione. Nella vita di tutti i giorni ci sono molte cose, molte distrazioni che indeboliscono la vita interiore. E durante un viaggio spirituale di questa intensità accade che questa dimensione si risvegli e che si senta il desiderio di nutrire cuore e anima.
0: Il tuo atteggiamento cambia. Questo atteggiamento ti fa dimenticare di chiamare a casa per sapere come stanno i tuoi. Sei così coinvolta, così a tuo agio, così felice, così appagata, sei talmente dentro alla situazione che è come se la tua vita ricominciasse da zero.
2: La domanda che a volte mi piacerebbe fare alla Vergine, specialmente a suo figlio, è: perché io? Perché questa cosa sta capitando proprio a me e non ad un'altra persona?
0: Se consiglio di andare a Lourdes, sì, a tutti.
3: Vai, vedi e decidi se ti piace o no. Nessuno ti obbligherà a tornare, ma almeno prova. Sono 5 giorni della tua vita e non ti richiederà un grandissimo sforzo. Vieni e prova.
4: Che tu creda o no, non devi fare altro che venire. Soltanto venendo ti renderai conto di quello che succede qui.
0: Non apprezzo, non esistono soldi che possano ripagare questi 5 giorni. No, non potrei mai dare un prezzo a tutto questo.
5: Se mi chiedi che cosa mi porto via da Lourdes, torno completamente rinnovata dentro, avendo curato tante cose dentro di me.
6: Alla fine si tratta di portare le persone malate da Nostra Signora, fare un piccolo favore alla Vergine e portare i malati da lei, e poi non riesci più a separartene e ti innamori di loro.
2: Tutto questo necessita di un'organizzazione, perché la madre è qui e la madre è colei che ci porta da suo figlio. Ovunque sia la madre, lì sarà il figlio che ci dice: ecco ragazzi, di questo si tratta, è questo che siamo chiamati a fare. Quindi possiamo chiamarlo come vogliamo, possiamo chiamarla fortuna, azione sociale o in qualunque altro modo. No, no, tutto questo ha un nome, chiaro. Possiamo cambiarlo, renderlo più politicamente corretto, ma è quello che è. Perché se lo trasportiamo in un altro posto, non funziona. Non è lo stesso.
7: E come si chiama?
2: Dio.

Ciao, vi ricordate di me? Vi stavo parlando delle squadre poco fa. Beh, forse non mi riconoscerete dalla voce, ma potrete sempre riconoscermi dalle mani. Dimenticavo un'ultima cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Vedo l'ora di partire.
1: Oh, sarà bello alle Hawaii.
2: Devi annullare le Hawaii.
3: Perché?
0: Quello cos'è?
3: È un camper.
4: Papà, ci rubano il camper.
5: Chiudi tutto!
6: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
7: Grazie per questo bel viaggio.
6: Meglio delle Hawaii?
4: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Martedì in prima serata.
9: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
10: Quant'è bella! Guardatela
11: bellissima.
10: Qui!
9: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
8: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
9: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
12: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
9: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
12: Vi aspettiamo!
8: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
2: E non abbandonarci
1: nella tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
5: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
6: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
7: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
8: E si ha una rigenerazione tessutale.
9: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
10: E vado avanti e indietro.
11: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
4: Il mio medico, da lunedì.

a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.

0: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia, colui che è stato scartato, è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
1: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
0: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto, nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del padre, del figlio, per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù che verrà

appunto crocifisso e morirà. E il terzo giorno però risorgerà divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo, già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei. Ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele. Ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano, perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio. Cioè, il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo Israele attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli. Perché Dio è padre e non è padrone. E quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui. Associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione e di libertà, è capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore, ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti. E allora ecco che il dramma inizia proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate
quel pianto di

Gesù mentre osserva Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto. Ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele, in fondo sono stati rifiutati. Pensate uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre, davanti a questa crudeltà, ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari, dicendo si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari. Invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città. Lo dice molto chiaramente la lettera agli ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda, ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà a quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua. Prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa, dei credenti, fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato. Secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece

Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotta al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava a Solingo, nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito, intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè, Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo, da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: "Piango la passione del mio Signore". È più conosciuto questo episodio con "L'amore non è amato", piango l'amore che non è amato. Ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù che si consegna agli uomini e si consegna al Padre lo fa perché amante. Non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere, la passione del mio Signore, è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì, certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre. Una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè, quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. E allora Francesco piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questo è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché
fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, e beh, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui, in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi, per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella Passione, che è il Cristo amante.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Il mio nome è Evans, Evans Mutugi Mutueri, e mi piace cantare.

0: Nilianza kitambo kwa sababu wakati nilikuwa mdogo sana.
1: Ho cominciato a cantare tanto tempo fa, quando ero ancora molto piccolo. Mi è sempre piaciuto. Quando arrivava il venerdì e il sabato, la gente del mio villaggio portava i tamburi e si ballava e si cantava molto. Poi al più bravo a cantare o a ballare gli venivano dati 5-10 scellini, che il giorno dopo spesso si davano come offerta messa. In quel periodo, anche se ero molto piccolo, ballavo e cantavo molto e spesso vincevo anche 30 scellini, che poi condividevo con mio fratello e mia sorella. Da lì, grazie alla fiducia delle persone, ho capito di avere un talento per il canto. In quel tempo mi vedevo spesso solo con mia zia, perché sono uscito da casa dei miei genitori, che avevo 3 anni. Così, quando mia zia mi veniva a trovare nel villaggio, le chiedevo sempre di poter andare via con lei e piangevo per convincerla. Alla fine siamo venuti insieme a Nairobi.
2: Evans ha 15 anni. Sembra più piccolo della sua età, ma ha le idee chiare su di sé e sul suo futuro. Lui vuole cantare. Dopo essere stato accolto nella comunità di Koinonia, nella casa Piccolo Fratello dentro lo slum di Kibera, ha potuto studiare e ora ha concluso il secondo anno della scuola secondaria. Continua a vivere con Jack, l'educatore che l'ha accolto dalla strada, e oggi svolge dentro al centro un ruolo di educatore alla pari con gli altri ragazzi e bambini più giovani accolti da Jack.
1: All'età di 13 anni ho chiesto a Jack di poter rivedere i miei genitori e di tornare a casa. Lui ha telefonato ai miei, poi mi ha passato il telefono e mi sono ritrovato a parlare con questa persona, una donna. Solo dopo ho capito che era mia mamma. Le ho chiesto dove si trovava e le ho detto che prima o poi sarei andata a trovarla. Lei mi diceva: io ti aspetto. Qualche tempo dopo è venuta lei da me. Appena l'ho vista ho capito subito che era mia mamma, nonostante non la conoscesse.